0: passione, questo dolore, questa crocifissione. È rimasta in piedi quella fede, contro tutte le evidenze. E forse arriva un tempo nella Chiesa che ci sarà quasi l'evidenza che non c'è più niente. Forse arriva questo periodo. Come faremo noi? Allora, domani festeggiamo l'Annunciazione, dunque il sì di Maria. E questo sì non è stato di un giorno benissimo, bellissimo dell'Annunciazione, è stato un sì completamente ogni giorno con la grazia di ogni giorno. Vedete, la Madonna è la soluzione di oggi per tutti coloro che cercano ad appartenere a Gesù, perché nessuna persona umana sulla terra ha appartenuto a Gesù come lei. E lei vuole chiamare ognuno di noi. Vedete, il mondo va in pezzi, non ho bisogno di spiegare come e perché. Il mondo va in pezzi. Ogni giorno impariamo delle nuove cose cattive. Con le media che orchestrano tutte queste cose, c'è il lavaggio di cervello, c'è la manipolazione, c'è tutte le menzioni, tutte queste cose dicono una cosa sull'internet, il domani dicono il contrario, non sappiamo chi credere, un macello. Quando c'era il diluvio, anche lì il mondo era un macello. Le persone non vivevamo con Dio e il peccato regnava. Cosa ha fatto Dio? Ha trovato un giusto, Noè, e ha detto: fa un'arca, una nave, e metti dentro la tua famiglia, i tuoi figli, tutti, e anche animali, perché arriva il diluvio. È arrivato il diluvio e sono stati salvati quelli che erano dall'arca di Noè. Oggi è la Madonna la nostra arca. Sapete che l'arca di Noè è il simbolo anche della Madonna. Lei è l'arca di oggi nel diluvio che vediamo attorno di noi. Siamo scelti, carissimi, siamo scelti di essere con Gesù e dunque con Maria e dunque con la Chiesa. Vedete, la Madonna ha detto chiaramente a Medjugorje, ha detto: cari figli, voglio prendervi voi tutti i miei figli sotto il mio manto materno, affinché siate protetti di tutte le attacche sataniche. Dunque, vogliamo noi essere sotto questo manto materno, no? Tutti noi vogliamo essere sotto questo manto materno. E cos'è questo manto materno? Lo vedremo domani, anche stasera, nella vigilia dell'Annunciazione. Questo manto materno è proprio questa copertura, diciamo, che lei ha ricevuto durante l'Annunciazione, quando l'angelo ha detto: Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Ecco, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Ecco il manto materno della Madonna. E lei ci apre questo manto affinché possiamo essere dentro, dunque contro il suo cuore immacolato, pieno, traboccante di amore, e che possiamo essere protetti da tutte le attacche sataniche. Perché Satana ha provato di attaccare la Madonna, non poteva vincerla perché le sue flecce velenate non potevano penetrare questo mondo materno, perché era la potenza dell'Altissimo, la potenza stessa dell'Altissimo. Dunque lei sempre è stato vinto da lei. E quelli che vogliono essere con la Madonna, per la Madonna, mano in mano con lei, si mettono dentro per essere anche loro protetti. E la Madonna ci ha annunciato un tempo nuovo. Questo tempo di macello, di crisi, di dubbi, di tenebre terribile, non durerà. Carissimi, non durerà. E tante persone oggi vedo che vedono il futuro come un muro nero, la fine di tutto. Perciò ci sono tanti suicidi oggi. È una calamità, perché non c'è un muro nero. C'è una prova, come ha vissuto la Madonna, c'è una prova. C'è una prova come ha vissuto Gesù. Ma perché questa prova? A causa del peccato nostro, per salvare ognuno di noi. Dunque, l'ha voluta questa prova il Padre. La Chiesa appartiene a Gesù. E noi che siamo la Chiesa, siamo corpo di Gesù. E dunque ce l'abbiamo questa prova. E questa prova è per la resurrezione, per il perdono dei peccati. Non è una vittoria di Satana, è per il perdono dei peccati, una prova che viviamo con Gesù e con Maria per la resurrezione. Dunque non discoraggiarsi, non essere triste. Sappiamo che il senso della sofferenza, la Madonna ce l'ha spiegato, se facciamo l'offerta della sofferenza, dei dolori, delle croci, aiutiamo Gesù a salvare più di persone. La nostra sofferenza data a Gesù, offerta a Gesù, quando la diamo a Gesù non toglie il dolore, forse diminuisce un po' perché c'è la pace. Ma questa offerta fa che aiutiamo il Redentore a salvare più di anime. Il Redentore è l'unico Redentore col suo sangue che ha salvato il mondo. Però noi che siamo il corpo di Cristo, col battesimo siamo stati, allora, ricevendo la grazia di essere profeti, re e sacerdoti. E abbiamo questa possibilità di offrire la sua sofferenza per unirla al Redentore, affinché questa nostra sofferenza, qualsiasi, diventi co-redentrice. Mi seguite? C'è una grande speranza, perché tutte queste persone che soffrono senza sapere perché, che hanno allora una reazione negativa come la rabbia, la disperazione, la gelosia, l'amarezza e chissà ancora, non sanno che c'è un Gesù che salva. Allora noi che lo sappiamo, dobbiamo anche offrire tutta questa sofferenza degli altri, che si fa ogni giorno sull'altare della messa. Allora la Madonna ci vuole prendere tutti sotto il suo manto materno. Vi invito durante questa vigilia dell'Annunciazione stasera e poi domani durante la festa di fare questa scelta. Qualsiasi che accadrà, che accade e accadrà ancora nella nostra vita, scegliamo di essere con Maria. È una scelta da fare. Dire: mamma, non capisco cosa succede, non capisco, vedo tanto buio, tante cose male, sembra che il maligno sta distruggendo il mondo, ma non ho paura, perché mi metto adesso, scelgo di mettermi adesso sotto il tuo manto materno, e anche se devo avere una prova, sono salva perché sono con te. È l'arca che salva di questa, diciamo, di questo diluvio di oggi. Allora in questa festa siamo invitati a fare con amore, con fiducia, una fiducia soprannaturale, diciamo, senza capire tutto, questa scelta di dire: mamma, tu sei la mia mamma, mi affido a te, mi affido alle tue promesse, mi affido alle promesse di Gesù, il tuo figlio. perché dopo la prova c'è la resurrezione. E non vedo l'ora di vedere arrivare questo nuovo tempo che tu hai profetizzato anche a Medjugorje, perché hai detto chiaramente un tempo di pace che il mio cuore aspetta con ansia. Carissimi, un tempo di pace. Sembra che adesso questo piano potrebbe essere rovinato, ma dove è la pace? Dove è la pace oggi nel mondo? C'è poca pace, però la Madonna sta radunando i suoi, e voi siete i suoi. Sta radunando i suoi per essere nell'arca, nel diluvio, e per essere sotto il suo manto materno, per aspettare con fede nella preghiera, col rosario, con l'adorazione, con i sacramenti, la preghiera col cuore, veramente aspettare questo tempo nuovo. E più ci affidiamo alla Madonna, più affrettiamo questo tempo di pace, perché il Signore può in un tratto, basta una parola dalla sua parte per cambiare il mondo. Lui ha creato il mondo con la sua parola, non c'era niente, il mondo è venuto per la parola del Creatore. Non pensate che il Creatore adesso è diventato debole, che non sa più parlare, non sa più cambiare niente, non sa più creare niente, ma abbiamo questa, diciamo, abbiamo questa parola di, non so se San Pietro o San Paolo, che dice: il salario del peccato è la morte. Il peccato oggi, vedete, come alto, come profondo, come mai prima, buio come mai prima. E dunque la prova viene da questo. Ma quando il Signore permette questa prova è per far uscire dal peccato. E lui, da una parola, al momento che ha scelto lui, il mondo cambierà, il nuovo tempo verrà. A Medjugorje c'è la veggente Miriana che ha condiviso con noi questa immagine, che quando fate un trasloco, lasciate la prima casa e tutto diventa in disordine, c'è il polvere dappertutto, tutto è un po' così e non sappiamo più dove mettere i piedi, sai? Però quando venite nella nuova casa, mettete tutto a posto, tutto pulito, tutto al suo posto normale, è un'altra vita. Siamo nel momento del trasloco in questo mondo. L'ha detto la Vergine Maria, che sa di che cosa parla, ecco. Allora, questo trasloco, carissimi, abbiate fiducia nella potenza di Dio, che Lui non ci ha abbandonato. Lui non guarda con indifferenza il mondo che va in pezzi oggi. Lui prepara la sua vittoria, ma ha bisogno di noi. Se ognuno di noi oggi facciamo questa scelta di essere nell'arca con la Madonna, dunque concretamente vivere quello che dice, la preghiera col cuore, particolarmente il rosario quotidiano, il digiuno, pane e acqua mercoledì e venerdì, la lettura quotidiana della parola di Dio che è il nostro cibo, una parola viva. Lasciate stare tutte queste notizie che si dà all'internet, lasciate stare, fate questo sacrificio di ascoltare meno tutta questa diciamo stupidaggine, perché le persone si nutriscono del vuoto, e quando arriva la prova sono disperate perché hanno mangiato il vuoto invece di mangiare la parola di Dio che è vita. Dunque provate di diminuire tutti questi messaggi che non c'entrano nella salvezza del mondo. Allora, diciamo, la lettura della parola, la confessione, non solo mensile, ma più spesso se possiamo, perché c'è una grande grazia. Il sangue di Gesù ci lava l'anima poi ci dà la forza di essere anche noi misericordiosi. Poi c'è certamente la Santa Messa al centro della nostra vita. Gesù vivo al centro della nostra vita. Allora, carissimi, siamo benedetti di essere qui per questa grande festa dell'Annunciazione. La Madonna ci invita con potenza perché conta su di noi. E vi voglio aggiungere solo una cosa, che lei si compiace nei piccoli. Lei era piccola, perciò che è così grande, così santa, così gloriosa. Era piccola, piccola nell'adesione a Gesù, piccola nelle sue scelte, piccola nel suo sì. Era piccola. E il Signore raduna oggi i piccoli. E piccoli non significa che essere povera non verrà niente, perché possiamo essere piccoli e essere, ad esempio, un gran chirurgo conosciuto dal mondo intero. Quello può anche lui essere piccolo, perché dipende dal cuore. Se riceve tutto come dono di Dio, senza glorificarsi stesso, è piccolo. Ma possiamo anche avere il mestiere di pulire le strade e non essere piccolo. Mi seguite? Dunque la piccolezza la riceviamo da Maria. Tutto quello che abbiamo sappiamo che è dono di Dio. Rendiamo grazie a Dio per tutto quello che abbiamo e rendiamo grazie a Dio per tutto ciò che ci toglie, come l'ha detto la Madonna. Siate sempre contenti, dice la Madonna, perché qualsiasi che accade sappiamo che siamo nella mano di Dio e lui si serve di tutto. Comunque, carissimi, siamo ben d'accordo oggi. Chiediamo a questa festa bellissima di prendere veramente la mano della Madonna, vivere i suoi messaggi, vivere le sue parole e attraversare questo momento difficilissimo del mondo mano in mano con lei, perché lei sa camminare sul fuoco, camminare sulle acque e vincere tutto, perché è piccola, umile, disponibile, fiduciosa. Ecco, allora adesso mi fermo. Grazie per la vostra venuta e siamo insieme in questa offerta di noi stessi a Gesù tramite le mani della Madonna. Buona festa a tutti.
1: Grazie.
2: All'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

fragili e afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Voglia di Dio. Meditazioni di Don Vito Morelli, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Un uomo senza amici è solo, senza l'amicizia di Dio. È triste. Tutti gli uomini sono in cammino verso il mistero. Il mistero è dentro di noi e non ci abbandona mai. Ma è un mistero illuminato dall'amore, attraversato dal dolore, sorretto dalla speranza. La vita è fatta per pensare, lavorare, amare. Soprattutto è fatta per credere in qualcosa o in qualcuno. Credere è dare un senso alla vita, è avere fiducia in qualcosa, è un grande aiuto per vivere. Dio è un'istanza ineliminabile dalla vita dell'uomo. Ogni uomo nel profondo del suo essere sente il fascino di Dio, avverte un forte bisogno di Lui. E quando questo bisogno si traduce in parola, suono, canto, diventa preghiera. In ogni tempo l'uomo ha cercato Dio. Ogni storia umana autentica comporta anche la storia di Dio. Nulla, meglio della religione, illumina quel grande mistero che è la vita dell'uomo. Dio non è soltanto un tema da trattare o un argomento da sviluppare. È qualcuno da incontrare. È una persona da conoscere e da amare. E quasi sempre, dopo averlo incontrato, tu non sei più quello di prima. Perché egli ti rinnova, ti trasforma, ti rende migliore, ti fa sentire più uomo, ti fa amare la vita. Dio è fascino, ma anche problema.

0: Da sempre l'uomo ha cercato di comprendere Dio. Dio è un tema che interessa a tutti gli uomini, sia quelli che già credono in Lui, sia quelli che sono ancora in ricerca. È un tema che non si esaurisce mai. Trattare di Dio è trattare dell'uomo, della vita, delle cose che di più contano in questo mondo. Veramente tutto, il fragore delle acque, lo spettacolo del firmamento, la tenerezza di una mamma, tutto ci apre al mistero, tutto ci rimanda a Dio. Dio è la realtà più vera e più profonda di tutte le cose che esistono sulla terra. In ogni creatura, anche nella più miserabile e insignificante, c'è l'impronta di Dio. Avvicinarsi a Dio è sempre stato il sogno di ogni uomo. Nel suo intimo si nasconde questo desiderio profondo. La grandezza di un uomo si misura dalla sua capacità di mettersi in contatto con Dio. L'uomo fa più fatica a capirsi, addirittura perde la sua vera identità di uomo tutte le volte che si allontana da Dio o pensa di vivere senza di Lui. Dio è un mistero che ha sempre attirato l'attenzione degli uomini. Dio non lo si può descrivere né spiegare, ma chi lo cerca sinceramente, chi si dà da fare per avvicinarsi a Lui e desidera veramente conoscerlo, percepisce a poco la sua presenza, sotto forma di pace, di luce, di serenità, di amore. Dio non cessa mai di sorprenderci per quello che dice attraverso la sua parola, per quello che fa lungo il corso dei secoli, per l'amore che manifesta verso tutti gli uomini. Grazie a questo Dio, tu, io, noi siamo in questo mondo e nessuno, né tu né io, è indifferente a Dio. Egli ha voluto che tu esistessi, ti ha creato per amore, ti conosce personalmente, ti accetta e ti ama per quello che sei. Ora, sapere che Dio ci ama così non può non riempire il nostro cuore di gioia. L'amore di Dio non fa soltanto la grandezza dell'uomo, ma costituisce anche la fonte della sua felicità. Un vero uomo di Dio, il santo curato d'Ars, diceva: «Ci possono essere anime così disgraziate da morire senza aver sperimentato la felicità di amare Dio? Non è forse questa la sola felicità che abbiamo su questa terra? Essere amati da Dio, essere uniti con Dio, vivere alla presenza di Dio, vivere per Dio. Che bella cosa, che stupenda vita. Com'è bello il destino dell'uomo. Vedere Dio, amarlo, benedirlo, contemplarlo su questa terra e nell'eternità.
1: Io ti invoco, Dio di verità, da cui fuggire è smarrirsi, a cui tornare è risorgere, in cui abitare è vivere. Dio che nessuno perde se non inganna se stesso, che nessuno cerca se la grazia non lo guida, che nessuno trova se non è puro di cuore. Dio che abbandonare è come morire, che attendere è come amare, che intuire è come possedere. Dio per mezzo del quale soltanto possiamo vincere il nostro nemico, rendici degni di essere esauditi.
2: Voglia di Dio. Meditazioni di Don Vito Morelli, proposte da Rosario Tronolone. Ha collaborato al microfono Annì Pempinello.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

grazie mistiche. Mentre le grazie straordinarie possono sì favorire la santità, ma non sono la santità, le grazie mistiche sono vere grazie di santità, ossia di unione reale dell'anima con Dio. Col dono delle grazie mistiche l'anima viene come staccata da se stessa per essere totalmente assorbita in Dio. Queste grazie iniziano infatti con una terribile purificazione, che San Giovanni della Croce chiama notte, sia delle gioie sensibili, notte dei sensi, che di quelle spirituali, notti dello spirito. Noi vedremo come Suor Faustina è passata attraverso queste durissime prove con grande umiltà e generosità, non negando mai nulla al suo Signore crocifisso. Se l'anima persevera fedelmente, le grazie mistiche si fanno man mano più unitive. Sono gli stati mistici che San Giovanni della Croce, ricorrendo alla allegoria matrimoniale, chiama fidanzamento spirituale e matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Ebbene, Suor Faustina fu introdotta da Dio anche in questa altissima unione con Lui. Infine, Dio può concedere, ma lo fa raramente solo con alcune anime da Lui prescelte, la grazia mistica più eccelsa, la unione trasformante dell'anima in Dio. È questo il più alto grado di unione con Dio possibile su questa terra, dopo il quale non c'è che l'unione svelata ed eterna del paradiso. Ebbene, Suor Faustina visse sulla terra anche questa suprema grazia di unione.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen. Amen.

0: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
1: Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente e un saluto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Ben trovati.
0: Nuovo appuntamento di questa breve serie dedicata al libro di Giona. Oggi Don Fabio ci parlerai del capitolo 3. Lo ascoltiamo insieme.

Dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece.

0: E qui sembra essere tornati al punto di partenza. L'inizio di questo terzo capitolo coincide quasi perfettamente con l'inizio del primo capitolo, dunque con l'apertura del libro di Giona. Ma nel frattempo le vicende che il protagonista ha vissuto lo hanno cambiato, anche se vedremo non fino in fondo. Ma di fatto lui reagisce diversamente al comando di Dio.
1: Sì, tutto comincia da capo. Giona ha preso una lezione e, avendo imparato che è totalmente inutile scappare dal Signore, riparte questa volta nella direzione giusta. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Ecco, alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Questa volta Dio non gli dice prima il contenuto. Questo è abbastanza tipico. Partire per un paese che io ti indicherò. Ecco, anche in altri casi si verifica un'indicazione del Signore che però non è compiuta, perché la cosa importante non è aver capito tutto quello che il Signore ci dice, ma iniziare a fidarsi di Lui e partire. Giona si alza e va a Ninive, secondo la parola del Signore, finalmente. Ma Giona, che ha cambiato atteggiamento fisico, è cambiato dentro? Quello che sa Giona è che è inutile scappare, e quello che sta facendo è non scappare più. Ma non abbiamo qui ancora verificato cosa c'è nel cuore di Giona, e infatti sarà ambito del capitolo quarto vedere veramente cosa c'è nel cuore di Giona. Giona a questo punto diventa un esecutore secco, freddo, dell'indicazione del Signore. Ed ecco che entriamo finalmente in Ninive. E Ninive è una città molto grande. Dobbiamo notare che questo termine molto grande, grande, è la parola più usata in tutto il libro. C'è un pesce grande, c'è una grande tempesta, c'è una grande angoscia. Le cose sono grandi, come è tipico nelle favole, come è tipico nei racconti, dove si vuole dare una dimensione patente, evidente, dove si vogliono sottolineare le dimensioni delle cose. Perché? Perché uno veda gli oggetti senza mezzi termini. Ecco, questa città è molto grande ed è larga 3 giornate di cammino. Notare che in tutto il libro ci sono dei richiami, ci sono degli intrecci, ci sono dei giochi di parole che non possiamo sottolineare perché dovremmo metterci sul livello dell'ebraico e sarebbe un po' troppo approfondita come analisi. Però notiamo qui che sono 3 giornate, come saranno 3, sono stati 3 i giorni di Giona nella pancia del pesce. Allora, 3 giorni sei stato fermo, mo 3 giorni devi camminare, ovvero sia. Questa è una cosa enorme, grandissima, e deve predicare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Vediamo un pochino. Innanzitutto Giona percorre la città per un solo giorno, cioè basterà un giorno, non ci sarà bisogno di camminare per 3 giorni. È una predicazione efficace. Vediamo che Giona, suo malgrado, come profeta funziona. Lo abbiamo già detto in un'altra parte di questa avventura insieme su questo libro. È proprio l'evidenza di un dono, no? Quando Dio dà un carisma, quando Dio dà un dono, questo funziona di suo, funziona malgrado il cuore di Giona. Ecco, lui veramente ci è andato malvolentieri lì, però come si mette a fare la cosa, dopo un giorno non c'è nemmeno bisogno di camminare tutto il tempo che dovrà camminare. La città già prende come dire, tutto quello che doveva prendere. È interessante però che ora lui predica a una città immensa, enorme, ad una moltitudine. Lui ha pregato da solo e ora predica a una moltitudine. Questo sotto traccia è un elemento importante, perché ciò che Dio semina in noi nel momento in cui ci feconda con la sua opera è senza misura, è grandissimo, è enorme, appunto, secondo le dimensioni tipiche di questo libro, dove le cose hanno tutte una dimensione molto, molto notevole. Ecco, lui prega da solo, parla a una moltitudine, Ecco, noi dobbiamo ricordare che abbiamo bisogno di questa solitudine per poter parlare a una moltitudine. Talvolta magari ci troviamo a parlare a una moltitudine e non abbiamo pregato da soli e non è molto saggio. Eppure il nostro Giona non è molto al di qua del guado che doveva passare nel suo cuore, ma vediamo un pochino quello che succede. Succede che 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questo è il suo annunzio. Questo annunzio che fa riferimento a questo numero 40, perché? Perché 40? 40 giorni in realtà non sono pochi, sono tanti, tanti giorni rispetto a quello che è il compimento di una profezia. Si potrebbe dire domani, si potrebbe dire fra due giorni. 40 giorni, cos'è 40? Nella scrittura 40 è il tempo del cambiamento, 40 sono il tempo in cui Elia cammina, i giorni in cui cammina per arrivare fino all'Oreb, 40 sono gli anni del popolo nel deserto, 40 è il tempo di una generazione, allora bisogna cambiare, c'è il tempo per cambiare. In questo tipo di annunzio è insito il richiamo a una possibilità, a un cambiamento. Ecco, quello che sta portando Giona, e quale cammina in realtà una giornata sola, ma a una città di tre giornali di cammino dopo essere stato tre giorni in un pesce, ecco, è inghiottito dalla città, all'interno di questa città lui annunzia una cosa che però è durissima, anche se in questo numero 40 c'è il significato di una possibilità, perché il termine distrutta è piuttosto terribile, è lo stesso termine che si usa per Sodoma, e infatti come anche a Sodoma c'era una scappatoia. Nel capitolo 18 del libro della Genesi si vede tutto il dialogo fra Abramo e Dio, perché e se ci fossero 50 giusti, e se fossero 40, e se fossero 30, 10, e se ci fossero 10 giusti, non distruggerò Sodoma per riguardo a quei 10 giusti. Ecco, in realtà attraverso quel dialogo noi capiamo che una possibilità c'è sempre. La condanna di Dio non è mai irrevocabile, la condanna di Dio è sempre per la salvezza, cioè le parole minacciose nella scrittura non sono mai semplicemente distruttive, sono sempre propositive. Questa è una chiave che nell'Antico Testamento è sempre ben presente, anche se noi magari con una lettura superficiale non la cogliamo subito. Allora, dire 40 giorni e Ninive sarà distrutta vuol dire richiamare qualcosa di terribile, ma annunziare c'è un tempo, muovetevi, c'è qualcosa da poter fare. Ecco, noi siamo quindi di fronte alla missione del profeta che qui finisce. Lui quello che doveva fare, lo ha fatto.

0: questo punto Giona, almeno per il momento, esce di scena. Lo ritroveremo protagonista assoluto nel quarto ed ultimo capitolo. Ma nella seconda parte di questo terzo capitolo i protagonisti sono i cittadini di Ninive. Il racconto ci dice che credettero a Dio.
1: Ecco, questa frase è fortissima perché è un atto spaventoso da parte di un pagano. Notiamo che è uguale ai marinai, anche i marinai finiscono per lodare Dio, fare un atto di culto verso Dio nel capitolo primo. Ecco, in questo testo globalmente appare proprio questo fatto ripetuto che i pagani credono, i pagani si aprono. Il termine credere in Dio, credettero a Dio, è una ripetizione identica proprio alla citazione di ciò che fece Israele quando sulla terraferma vide il Mar Rosso chiuso sui propri nemici e si trovarono liberi da un'oppressione di 400 anni. Nel libro dell'Esodo, capitolo 14, versetto 31, ed è una cosa seria, è proprio l'atto di fede. E da questo credere in Dio deriva una serie di conseguenze. Bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Interessante che c'è questa onnicomprensività. Addirittura giunge la notizia al re, egli si alza dal trono, si toglie il manto, si copre di sacco e si mise a sedere sulla cenere. L'umiliazione del re, che fa un movimento di conversione, si toglie dal posto del potere e si mette nel posto del ridimensionamento. Ecco, si alza per abbassarsi, lui si abbassa nella cenere che rappresenta la morte, il nulla. Per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato a Ninive il decreto che uomini, animali, armenti e greggi non devono mangiare, non devono pascolare, non devono bere acqua. Che cosa curiosa, la penitenza degli animali. Perché? Perché c'è qualcosa che pure gli animali fanno, tutta la creazione sta lì coinvolgendosi in questo atto di conversione, e questo suona particolarmente ironico a fronte della durezza di Giona, che non voleva provocare questo. Giona appare veramente sempre più sottolineato, soprattutto per quello che vedremo nell'ultimo capitolo, il quarto, come fuori dalla verità, fuori dalla realtà. Anche se la sua missione di profeta funziona, qui sono gli animali che si coprono di sacco e Dio è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia. I poveri animali di cosa si devono convertire? È chiaro che sono gli uomini.

atteggiamenti. Questa è la scelta che bisogna in fondo compiere sempre. Restare attaccati alle cose che ci portano giù, in basso, nella loro distruzione, nella loro inconsistenza, o distruggere i nostri attaccamenti, lasciare i nostri atteggiamenti. È interessante che questa è la misericordia di Dio, l'annunzio di una distruzione. La misericordia di Dio per Ninive è proprio questo cambiamento. Guardate, qui si cambia, vedete voi come preferite farlo. È così, cioè la misericordia di Dio non è un condono edilizio, non è un perdono senza condizioni, perché il perdono senza condizioni sarà bello dalla parte di chi lo emette, ma è inutile per chi lo riceve. Io non posso, come dire, godere veramente del perdono se anche il mio cuore non è toccato dal perdono. La cosa bella qui è che c'è una distruzione, la distruzione del male da parte degli uomini di Ninive, che distruggono il male nel loro cuore per mezzo di questi atti di penitenza. Allora, Giona è profeta e la sua profezia si realizza, solamente che si realizza tutta in una forma salvifica. È molto importante però questo. Non si riceve, o meglio, non si gode del perdono di Dio se non perché si cambia radicalmente atteggiamento, se non perché si prende un atteggiamento che va nella direzione dell'amore. Allora, ognuno si converta dalla sua condotta, dice il re, e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi. È interessante. I cittadini di Ninive credono a Dio e non scappano, bandiscono un digiuno. Il re non invita a evitare quella zona che è destinata alla distruzione. In fondo, in 40 giorni uno se ne va. No, capiscono di dover entrare in relazione con Dio. Non è che credono semplicemente all'affermazione di Giona, ma vanno oltre, vanno alla fonte, credono in Dio. Cioè si consegnano a Lui, si consegnano con gli atti della misericordia, con gli atti della richiesta di perdono. Chissà che Dio non cambi. Quanto è umile questa affermazione del re. Non pretende il perdono, lo spera. Dice a tutti: non lo so, vediamo un po', chissà che Dio non cambi. Si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e non abbiamo a perire. Non lo dà per certo. Questo è un atteggiamento umile. Ed eccolo la reazione di Dio. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti, e Dio si ravvide. È interessante, conversione per conversione, cambiamento per cambiamento. C'è un Dio che cambia se l'uomo cambia. Dio propone questo cambiamento, ma non lo può portare a compimento se non c'è da parte dell'uomo stesso un atteggiamento di variazione, di evoluzione. È interessante perché qui c'è una simmetria fra l'uomo e Dio, l'unica simmetria comportamentale che vale la pena di portare avanti nella vita. Uno degli errori grandi che noi facciamo nell'ira, in certe attitudini sballate, erronee, peccaminose del nostro essere, è entrare in simmetria fra di noi, in rivalità. Ma c'è una simmetria con Dio che è benedetta, che è santa. Bisogna chiedere a Lui che rimetta i nostri peccati come noi rimettiamo ai nostri debitori, entrare nel dare perché Dio ci dà tanto, essere misericordiosi perché Lui è misericordioso, convertirci perché Lui sa cambiare la nostra storia. Ecco, c'è un essere in sintonia con Lui. Dio vide le loro opere e cambia il suo atteggiamento. È interessante tornare un momento indietro e vedere che i cittadini di Ninive credono in Dio, bandiscono un digiuno, vestono il sacco e il re siede nella cenere. Sono tutti atti molto laici, molto poco rituali, cioè sono atti di penitenza privati, singolari, anche se fatti tutti insieme. Qui non c'è cultualità. I marinai avevano offerto sacrifici, i niniviti fanno atti personali.

0: di conversione. È interessante perché sono di fronte a un profeta che possiede il culto del Tempio, che nel suo salmo di richiesta di aiuto ha cantato il Tempio, la sua liturgia. Ecco, Dio addirittura non ha avuto bisogno di sacrifici, non ha avuto bisogno di ritualità. Dio guarda il cuore. È questa la cosa bella di questo capitolo. È questa la meravigliosa speranza che c'è per chiunque, sempre. Noi ci possiamo ravvedere dal nostro peccato, non abbiamo bisogno di chissà che complicato protocollo religioso di non sappiamo che genere. È chiaro che Dio cercava questo. Dio cerca proprio la nostra conversione. Dio ci vuole salvare. Dio, se ci parla duramente, è proprio per noi. Non c'è altra tematica in Lui. Noi siamo chiamati ad accogliere il messaggio di questo libro, l'annunzio di questo capitolo, e pensare che ci si può sempre salvare dalla distruzione, ci si può sempre salvare dal disastro, cambiando il cuore, cambiando atteggiamento, attraverso atti concreti.
1: Per oggi ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Da Monia Parente, grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento.
2: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
3: Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.

0: Radio Voce del Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Un buongiorno a tutti i nostri amici che si sono collegati e incominciamo questa conversazione sul testo di Filippesi 3:12-4:1. Per entrare dentro e per capire dove ci troviamo, ricordiamoci che esiste una inclusione molto forte tra capitolo 3 di Filippesi, versetto 1a, e 4:1, sempre di Filippesi. Proviamo ad osservare naturalmente in italiano, poi casomai daremo un'occhiata in greco. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Allora, l'espressione fratelli miei è seguita da un congiuntivo esortativo, siate lieti, e poi c'è l'espressione nel Signore. In 4:1 noi troviamo perciò, che è conclusivo, l'espressione fratelli miei, carissimi e tanto desiderati, mia gioia, torna fuori il tema del siate lieti, mia gioia e mia corona. E qui invece di un congiuntivo esortativo c'è un imperativo, rimanete saldi in questo modo. E poi c'è l'espressione nel Signore. Come potete notare, i tre elementi si ripetono. Fratelli miei, primo elemento, poi c'è l'esortazione a stare lieti e poi l'espressione nel Signore. Alla fine, fratelli miei, c'è il comando, rimanete saldi, e poi c'è l'espressione nel Signore. Questo crea dunque un'inclusione, ed è l'inclusione della cosiddetta lettera polemica. Noi sappiamo che la lettera ai Filippesi è composta da tre scritti diversi di Paolo, che poi sono stati cuciti insieme e l'hanno fatta diventare una lettera grande. Gli esegeti invece, esaminando il testo, si sono accorti che ci sono tre scritti congiunti, cuciti. La lettera polemica è fatta da cinque momenti. C'è all'inizio, in 3:1, l'invito a gioire nel Signore con una formula di transizione, al capitolo 4:1, invito a stare saldi nel Signore. Sono due inviti, uno apre, uno chiude. Poi, nelle parti centrali, c'è la scelta e il percorso di Paolo, e nella penultima sessione noi troviamo Paolo che propone se stesso come modello positivo da imitare e indica il modello negativo da non imitare. Al centro c'è il percorso per arrivare alla meta e l'invito ai cosiddetti perfetti. Lo schema concentrico indica che i versetti dal 12 al 16 sono il cuore di questa lettera. E noi incominceremo proprio con il cuore di questa lettera, perché la volta scorsa abbiamo fatto i primi 11 versetti, adesso facciamo i rimanenti. Dunque, questo brano che voi vedete evidenziato da questo colore cremino, diciamo così, è il testo che noi oggi esamineremo. Questo testo è suddiviso in tre momenti. Due consistenti, uno invece è brevissimo perché è il saluto conclusivo. Siamo alla linea 37 e vediamo di leggere con una certa attenzione questo testo che alla maggioranza di noi può sembrare un testo un po' rarefatto, poco consistente, con ragionamenti ai quali noi non siamo abituati. Se invece noi riusciamo a scomporlo,
e a esaminarlo per parte ci accorgiamo che il ragionamento è piuttosto consistente. Non è etereo, come può sembrare a una prima lettura veloce. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo. Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto in cui siamo arrivati, insieme procediamo. Qui finisce quello che è la parte centrale del testo della lettera polemica. E su questo testo, prima di iniziare il commento che troveremo dopo, vorrei farvi notare due cosucce molto brevi. Paolo dice: dimenticando ciò che mi sta alle spalle, che sarebbe la sua vita precedente da buon ebreo fariseo, osservante della legge e persecutore della Chiesa, dice, fine. È una vita che non esiste più. Ho chiuso. Adesso sono proteso verso ciò che mi sta di fronte. Il passato, dunque, qualunque esso sia, non deve assolutamente disturbare il presente, perché il presente è proiettato verso il futuro. Questo è un atteggiamento psicologico molto sano, perché essere zavorrati dal passato non fa bene a nessuno. Una seconda cosa che merita essere sottolineata, solo a livello di evidenziazione, non di approfondimento, è quest'altra. Alla linea 41 dice: tutti noi che siamo perfetti dobbiamo avere questi sentimenti. Non dice questi concetti, perché non dobbiamo mai dimenticare che per l'ebreo, per il semita, il concetto vale poco. Nel mondo greco vale molto. Ma ricordiamoci che per l'orientale, quando si riflette, le conclusioni della riflessione devono diventare modo di sentire la vita e quindi di gestirla. Perché l'orientale è perfettamente convinto che noi non ci comportiamo per quello che sappiamo, ma ci comportiamo per quello che sentiamo. Allora, il grosso lavoro di chi riflette è proprio questo: passare dal mondo intellettuale al mondo del sentire. Questo è un lavoro che l'individuo deve saper fare. Queste sono le due cose che meritavano essere evidenziate. Adesso vedremo che cosa vuol dire Paolo con questo ragionamento che ha fatto, quello contenuto sullo sfondo celeste. Proseguiamo con il versetto 17, linea 42, e vediamo la fase finale del ragionamento. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione,
il ventre è il loro Dio. Per l'amor di Dio, non pensiate alle budella. Quando Paolo parla di ventre, parla delle zone delicate, quelle che vengono circoncise. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. In giallo i saluti finali della cosiddetta lettera di rimprovero. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. E fine di questa lettera polemica che Paolo aveva indirizzato ai Filippesi. Adesso, come dicevo prima, procediamo per parti. La prima cosa da tener presente è che Paolo sta facendo una periautologia, una parola che nel nostro vocabolario è usata quasi mai, per qualcuno forse è la prima volta che la sente. La periautologia è invece un genere letterario molto conosciuto nell'antichità, non solo semitica, ma anche classica, cioè l'elogio di sé. Questo elogio di sé era già cominciato nella prima parte di questa lettera polemica e Paolo l'aveva incominciata così. Anzi, stiamo leggendo la parte grigia che voi notate, anzi ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo, per essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Paolo aveva incominciato questa periautologia, questo elogio di sé, questa autoincensazione, partendo da qui, e cioè partendo fondamentalmente dalla fede che lui vede come fondamento per ottenere la salvezza. Naturalmente, quando noi sentiamo un apostolo esaltare se stesso, immediatamente diciamo no, questa è mancanza di umiltà. Beh, non è proprio così. Non è proprio così. Perché nel mondo orientale l'umiltà è semplicemente un atto di realismo. Noi confondiamo molto spesso l'umiltà con la umiliazione. Questo concetto di umiltà uguale umiliazione ci viene dal Medioevo, ci viene dal concetto penitenziale che l'uomo medioevale aveva. Nel Medioevo, infatti, l'uomo pensava: più mi umilio, più Dio mi perdona. Come se l'umiltà fosse una moneta con cui pagare il perdono di Dio, dimenticando che il perdono di Dio è invece un dono gratuito, assoluto. Nessuno di noi lo merita, Dio ce lo regala nel momento in cui noi glielo chiediamo.
Tornando dunque al concetto di umiltà nel mondo semitico, che un atto di realismo è un'adesione al reale, Paolo confessa tranquillamente ciò che dice al versetto 12.

reale, Paolo confessa tranquillamente ciò che dice al versetto 12.

al versetto 12. Questo sta dicendo Paolo. E allora scomponiamo leggermente questa idea, perché altrimenti rimarrebbe un'idea alquanto equivoca. Allora, la prima cosa da tenere presente è che Paolo confessa apertamente: io non sono arrivato dove dovrei esserci, perché non ho ancora raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione. La nostra domanda allora è questa: se Paolo sta correndo verso la meta, sta cercando di arrivare alla perfezione che non raggiungerà mai, che cos'è che lo ha spinto a fare questa scelta? A quello cioè di cercare di raggiungere la meta che è la perfezione. Lui lo confessa apertamente, dice: io voglio conquistare questa meta perché sono stato conquistato da Cristo. Katelemsen, catalambano, è un verbo molto forte, come se Cristo lo avesse preso e lo avesse rapito. La traduzione italiana conquistato è una traduzione molto fine, molto nobile, ma catalambano vuol dire io ti prendo e ti porto via con me. Ecco, teniamo presente che Paolo, quando fa questa affermazione, cioè io sono proteso a conquistare la perfezione, perché io sono stato conquistato da Cristo. Cosa c'è dietro a questa frase? C'è dietro un'esperienza mistica piuttosto accentuata. Alla linea 64, io vi ho messo solo le citazioni senza riportarvi i testi, perché si tratta di un episodio molto conosciuto, è la conversione di Paolo a Damasco. E Paolo si rifarà più volte a questa esperienza per dire che il suo Vangelo non è stato consegnato a lui dagli uomini, ma è stato consegnato a lui direttamente da Cristo in questa esperienza. Questo è un dato estremamente importante per capire che cosa significa essere conquistato da Cristo. Ma poi c'è un altro testo che è meno conosciuto, e che è il testo della seconda lettera ai Corinti, capitolo 12, versetto 1 al 7. Anche qui siamo in una periautologia, dove c'è sempre il senso del realismo. Io sono stato protagonista di qualche cosa di grande, ma c'è anche qualche cosa che mi umilia. Se bisogna vantarsi, siamo alla linea 66, se bisogna vantarsi, ma non conviene, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo, e questo uomo è Paolo, in Cristo, 14 anni fa, prima di scrivere la seconda ai Corinti, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. All'inizio del primo secolo dopo Cristo, nel mondo rabbinico il terzo cielo era l'ultimo, era quello in cui abita Dio. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Non si tratta di concetti, ricordiamoci che nel mondo orientale
il concetto di dabar, parola.

Ma è un concetto molto ampio, vuol dire anche cosa, vuol dire anche avvenimenti. E quindi noi potremmo tradurre fu rapito in paradiso e udì e vide parole e realtà indicibili, che non è lecito ad alcuno pronunciare, non perché non si possa. Si può tutto, solo che le parole non sono idonee a descrivere ciò che lui ha udito e visto. Di lui io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato. Tenete sempre presente la realtà. Per l'orientale umiltà significa aderenza al reale, lo ripeterò finché vivo. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, direi solo la verità. Ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me. E per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. Che cosa sia questa spina, solo Dio lo sa. Le opinioni dei biblisti vanno da una specie di peccato che lui combina sempre, fino a dire che questa spina sarebbero i super apostoli che demoliscono il lavoro apostolico che lui costruisce. C'è questo ventaglio estremamente variegato. Comunque c'è qualcosa che Paolo sente come una sofferenza. E questa sofferenza lui la identifica con un inviato di Satana per percuotermi. E poi c'è, dopo questo brano che abbiamo letto, per capire non tanto la spina, ma per capire che cosa significa per Paolo essere conquistato, e cioè essere conquistato per Paolo significa aver avuto queste esperienze mistiche a Damasco e poi questo rapimento in cielo. Certamente noi possiamo tirare questa conclusione. Se un cristiano sente il bisogno di migliorare se stesso e di percorrere la via della santità, vuol dire che alle spalle c'è un'esperienza molto forte con Gesù Cristo. Se manca questa esperienza, il cristiano difficilmente desidera migliorarsi e intraprendere la strada della santità. Allora noi potremmo dire così: ciò che è importante è fare esperienza di Gesù Cristo. Dopo le cose vengono da sé. Senza questa esperienza di Gesù Cristo non c'è strada verso la santità e il miglioramento di sé. Allora, prima di chiedere a Dio di essere migliori di ciò che siamo, è bene chiedere a Dio di fare un'esperienza forte insieme con Lui. Questo è ciò che insegna Paolo in questo brano. Ed è quello che Paolo sintetizza in quell'espressione così strana dove dice che il suo desiderio di conquistare la meta si colloca nel fatto che lui è stato conquistato da Cristo. Bene, adesso che abbiamo capito questa dimensione della perieutologia, vediamone un'altra. Paolo dice che non è ancora arrivato alla perfezione. E immediatamente dopo scrive una sottile provocazione nei confronti dei filippesi e dice: tutti noi che siamo perfetti
No. Se lui stesso dice che sta ancora correndo per raggiungere la perfezione, vuol dire che non lo è. Però questa è una specie di ironia che Paolo adopera nei confronti dei filippesi, i quali pensano di essere perfetti perché? Perché hanno messo in pratica ciò che i superapostoli avevano suggerito, e cioè osservare la legge, fare la circoncisione e osservare altre norme che provenivano dall'ebraismo. Tutti noi che siamo perfetti, attenzione dunque all'ironia, dobbiamo avere questi sentimenti. Quali sentimenti? Questi. E cioè, non possiamo essere perfetti se alle spalle non abbiamo un'esperienza di incontro personale con Gesù Cristo molto forte. Tutti noi che siamo perfetti dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, e qui c'è un'altra battuta ironica, Dio vi illuminerà anche su questo. Filippesi, infatti, pensavano di essere perfetti perché Dio li aveva illuminati. E allora Paolo dice, amici miei, forse avete bisogno di un supplemento di illuminazione per capire ciò che vi sto dicendo. Naturalmente, quando noi approfondiamo il concetto di perfetti che Paolo adopera nei confronti dei filippesi, dobbiamo aver ben chiaro che cosa il Paolo sottintende con questa battuta ironica. Perfetti sarebbero coloro che vantano i meriti e che dicono di aver avuto visioni divine. L'apostolo controbatte dicendo, se non siete pienamente d'accordo con me, una prossima visione divina vi illuminerà. È una presa in giro piuttosto pesantina per chi vuol capirla. Per chi non la capisce, sembra che Paolo addirittura stia complimentandosi con loro. No, Paolo sta veramente pronunciando una provocazione sottile, ma anche estremamente acida nei confronti dei filippesi. Bene, proseguiamo. Tutta questa grande bellezza che c'è in Paolo, esperienze mistiche con Cristo, la strada percorsa da Paolo con impegno verso la perfezione, bene, questa perfezione, questo obiettivo che ha Paolo, in che cosa consiste? Noi abbiamo la parola santità dove diciamo tutto e diciamo niente. Paolo invece ha un modo di esprimersi che è un pochettino diverso. Allora, il suo obiettivo si può sminuzzare in questi elementi. Sono quattro fondamentalmente gli elementi che costituiscono l'obiettivo di Paolo. Prima di tutto, la sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Se voi notate, la linea 84 c'è la parolina greco gnosis, al genitivo ovviamente, gnoseos. Non si tratta di una conoscenza teologica. Prendo dei libri, me li leggo e ho la conoscenza di Gesù Cristo. Non è proprio così. La conoscenza, la gnosis, deriva dalla esperienza.
L'obiettivo di Paolo dunque è ripetere quelle esperienze pregresse che lo hanno fatto scattare verso un cammino di miglioramento di sé. E lui dice: io voglio arrivare alla sublimità della conoscenza di Cristo, cioè a un'esperienza totalizzante. Paolo dirà in altre circostanze: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa seconda frase dice quale sia l'obiettivo suo. Lui desidera pensare come Gesù Cristo, ragionare come Lui e anche agire come Lui. Per questo è importante questo tipo di conoscenza a cui Paolo aspira. Accanto alla conoscenza della persona di Gesù, c'è anche un altro elemento che costituisce l'obiettivo di Paolo. E lui lo dice: conoscere Lui, e l'abbiamo già visto nel punto primo, la potenza della sua risurrezione e la comunione alle sue sofferenze. Questa seconda parte è un pochettino più complessa. Cosa vuol dire la potenza della sua risurrezione? Noi sappiamo che la risurrezione è tornare ad avere la vita in un corpo che non è più questo nostro, ma che è un corpo nuovo, che è frutto di un atto creativo di Dio. Quando il cristiano risorgerà, non è che il Padre Eterno vada in cerca della sua tomba, mette insieme un po' di ossetti che sono rimasti e poi nasce il corpo risorto, no. Il corpo che noi abbiamo adoperato nella storia viene depositato nella terra. Sei nato dalla polvere, in polvere tornerai. Il corpo che il cristiano avrà nella risurrezione è una nuova creazione. Ecco perché Paolo parla di potenza della sua risurrezione. Perché è veramente una creazione nuova. E Paolo vuol fare questa esperienza. Allora deve aspettare di morire? No, lui desidera che schegge di questa potenza creativa lui le possa già sperimentare adesso nella storia. Come dice: io sto sperimentando schegge della sofferenza di Cristo attraverso le sofferenze che io vivo. Come sperimento queste schegge di sofferenza, come lui ha vissuto la sofferenza, vorrei anche fin da adesso avere queste schegge della potenza della sua risurrezione. E naturalmente tutto questo Paolo sa che è un dono di Dio, non è un qualche cosa che lui può costruire con le sue mani. Infine, terzo elemento che è l'obiettivo suo, dice: facendomi conforme alla sua morte. Paolo sembra qui un po' funereo, ma non lo è. Essere sin morfu, in greco è sin morfizomenos, non è facendomi conforme, ma lasciandomi fare conforme, perché questo è un passivo, lo notiamo dalla forma del participio, menos mene menon, senza il complemento d'agente espresso. E quando non c'è il complemento d'agente espresso,
è sempre sottinteso da Dio. Quindi non è facendomi conforme, ma lasciandomi fare conforme da Dio alla morte di Cristo. Questo che cosa significa? Che devo morire? Beh, questo lo devono tutti, quindi non c'è niente di che. Non è questa la spiegazione. Paolo sta dicendo: a me interesserebbe vivere nella mia esperienza almeno parte di quelle esperienze vissute da lui, lasciandomi fare conforme alla sua morte. Perché Paolo parla così? Perché dice: o noi cristiani accettiamo di essere fatti conformi alla sua morte, o se no non saremo fatti conformi alla sua resurrezione. Perché solo vivendo un'esperienza di sofferenza simile alla sua, non uguale, nessuno di noi viene crocifisso, nessuno di noi viene flagellato, ma dice nella vita, per esempio, quante volte ci capita di essere mortificati dagli altri. La mortificazione è un elemento che costituisce la passione di Gesù. E Paolo dice: io vorrei che Dio mi aiutasse a vivere quei momenti come li ha vissuti lui. Non si va in cerca del dolore, della mortificazione, no. Il cristiano non va in cerca della sofferenza, ma la combatte. Ma quando si trova dentro la sofferenza, il cristiano chiede a Dio: aiutami a vivere questo momento così amaro della mia vita come lo ha vissuto Gesù Cristo. Quindi lasciando che Dio mi faccia conforme alla sua morte, alla morte di Cristo. Non io, non dipende da me. Non ho la forza, non ho la capacità. Symmorphizomenos. Quel menos, omenos finale, è importantissimo, che non indica un'azione che io faccio su di me, ma un'azione che Dio fa su di me. Ed infine il quarto elemento che costituisce l'obiettivo di Paolo è: nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Sì, buonanotte. Per noi la speranza è semplicemente il desiderio di un bene possibile. Lo raggiungeremo? Forse sì, forse no. Lo spero. No. Nel cristianesimo la speranza è diventata la certezza, nell'attesa di un bene sicuro. La certezza nell'attesa di un bene sicuro. Questa è la speranza del cristiano. Quindi Paolo dice: la conoscenza di Cristo è la ripetizione lungo la mia storia di quelle esperienze pregresse che mi hanno fatto intraprendere il cammino verso il miglioramento di me. Secondo, io vorrei vivere in me, già da adesso, dei frammenti di resurrezione. Questo è un dato importante, perché allora la risurrezione non è semplicemente un concetto, ma è già un'esperienza. Ricordiamoci che per l'orientale la conoscenza è esperienza. E Paolo dice: voglio fare, voglio che Dio mi dia questa possibilità. Ai Romani spiegherà che una di queste possibilità è alla portata di tutti, perché Dio la dona a tutti.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Come dicevo all'inizio della messa, celebriamo oggi la solennità di San Giovanni Battista. Una figura talmente importante dentro la storia della salvezza, nei confronti della quale non solo

la centralità di quest'uomo che preparerà la via al Signore. E a questo punto cerchiamo di andare con ordine e di capire cosa può dire a noi oggi questa solennità, ma soprattutto cosa possono dirci Zaccaria ed Elisabetta e Giovanni il Battista. Cominciamo dai genitori di Giovanni Battista, Zaccaria ed Elisabetta appunto. Sono avanti negli anni ed Elisabetta è sterile, ci ricorda il Vangelo. Una condizione quindi di profonda umiliazione. La coppia non ha una sua discendenza. Ma nonostante questo loro dispiacere, questa loro umiliazione di fronte agli altri, loro continuano a servire, a credere in Dio e a servire al Tempio. La loro sterilità non li allontana né da Dio né dal Tempio. E sarà proprio questa fedeltà che li aiuterà pian piano a cogliere i segni di Dio nella loro vita. Perché a forza di familiarizzare con la parola che ascoltano al Tempio, loro vengono resi in grado di cogliere i segni di Dio nella vita. Talvolta basta avere un maestro sbagliato per non cogliere più i segni dentro la propria vita. Anche nelle università, anche nelle scuole, basta un maestro sbagliato per non essere capaci di affrontare un determinato problema. Ebbene, Elisabetta e Zaccaria continuano a vivere nel Tempio, servono al Tempio e coltivano la speranza che Dio andrà loro incontro. Cosa suggerisce a noi questa esperienza? Ripensiamo alle sterilità della nostra vita. Quante volte anche nella nostra vita siamo sterili di risultati. Non vediamo quello che avremmo voluto e non otteniamo quello che avremmo voluto ottenere. E talvolta ci sentiamo anche noi, come Elisabetta e Zaccaria, umiliati, messi da parte, non compresi. Però c'è il rischio che questa nostra condizione ci porti ad allontanarci spesso dalla Chiesa e talvolta anche da Dio, a non coltivare più la speranza che Dio comunque ci offrirà un sentiero nuovo. Perdiamo la speranza nel cogliere che Dio può far nascere cose nuove anche da situazioni di sterilità. Penso in questo momento alla sterilità che talvolta vivono i coniugi all'interno dell'amore coniugale, il non provare più niente l'uno per l'altro, la sterilità che si vive talvolta dentro al clima di famiglia. Zaccaria ed Elisabetta ci insegnano che durante il tempo della sterilità non bisogna mollare, non bisogna abbandonare la strada intrapresa, ma è proprio il momento in cui siamo chiamati a credere in Dio e a servire nella Chiesa, ad aggrapparci cioè alla fede e ad coltivare la fiducia di un magistero, di un insegnamento che la Chiesa ci propone, sapendo coltivare la virtù della speranza. E chi persevera vedrà fiorire nuove possibilità. Non importa, dicevamo domenica scorsa, se talvolta il peccato segna la nostra vita. Siamo fragili. Davide, dicevamo domenica, ha commesso adulterio e omicidio, ma questo non ha significato l'uscire fuori dal progetto di Dio. Perché di fronte al pentimento di Davide, Dio lo ha perdonato e gli ha dato la possibilità di continuare a realizzare quel progetto che Dio aveva su di lui. E così vale per noi.

Non spaventiamoci degli errori che commettiamo, dei litigi che talvolta segnano le nostre relazioni, della sterilità che talvolta inclina il nostro vivere quotidiano, ma impariamo a riconoscerci creature di Dio e soprattutto creature bisognose della misericordia di Dio. E quanti vengono e accolgono il perdono di Dio, vengono allenati a guardare alla vita con più fiducia e con più serenità. Prendiamo quindi questo primo insegnamento dalla testimonianza di Elisabetta e di Zaccaria. E ora c'è un secondo insegnamento che possiamo cogliere in questa liturgia. E questo ci giunge da Giovanni Battista. Bellissimo il salmo che abbiamo ascoltato. Tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi conosci nell'intimo, tu Signore dal grembo di mia madre mi hai chiamato. L'esperienza di Giovanni Battista, riletta alla luce di questo salmo, della prima lettura del libro del profeta Isaia, ci ricorda che siamo dentro il sogno di Dio, fin dal grembo materno, fin da quando siamo embrione, dice una traduzione di un biblista, fin da quando siamo embrione, Dio ci guarda con predilezione e ci chiama a una missione. Nessuno dunque nasce per sbaglio e nessuno nasce per caso, ma siamo tutti inseriti dentro un progetto di Dio. Dio ci ha donato la vita per assolvere a un compito, a una missione, come è stato per Giovanni Battista. Aveva il compito di preparare la via al Signore. E colui che ha indicato i discepoli, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Questo è stato il compito del Battista. Ma questo è il compito di ciascuno di noi, fin dal grembo materno. Siamo chiamati a divenire strumenti dell'amore di Dio. E allora vedete, di fronte a questa presa di coscienza, nel sentirci un dono di Dio, nell'essere consapevoli che ciascuno ha un disegno di Dio da realizzare, ebbene di fronte a questa realtà che ci onora, che ci rende felici, perché se Dio ci ha voluti, allora non si guarda più se siamo belli o brutti, sani o malati. No, siamo lieti semplicemente perché siamo vivi. Perché esistiamo qui, c'è il fondamento della dignità umana. E allora vedete che di fronte a questa gioia spaventa il fatto che molti cristiani tentino di accettare o di ridurre Cristo e il suo messaggio pur di accomodare il Vangelo ai propri capricci. C'è il rischio di lasciarci educare in modo scorretto, perché talvolta prendiamo e sottovalutiamo il messaggio che ascoltiamo alla domenica. Zaccaria ed Elisabetta hanno corrisposto al disegno di Dio, perché sono rimasti fedeli alla parola di Dio. Talvolta invece noi non diamo credito, non prendiamo sul serio la parola, e rischiamo di leggere la realtà secondo i nostri interessi, rischiando di andare contro lo stesso progetto di Dio. Vi dicevo che la vita è un dono, la vita è un dono prezioso di Dio, e come cristiani non può allora rattristarci il fatto di leggere sui giornali che avanza nel silenzio e nel disinteresse anche in Italia la pillola abortiva, giocando attorno
a termini che fanno capire che siamo dentro la legge, ma che in realtà non lo siamo. E nessuno alza la voce, se non la Chiesa, di fronte a questo tentativo di distruggere la vita nel suo nascere, interrompendo così un disegno di Dio. Rattrista il fatto che si tenti di far avanzare anche in Italia l'eutanasia per i bambini. C'è già in Olanda, non meravigliamoci. Se un uomo cade dal quinto piano di un condominio, si fa di tutto una volta che lo si accorre, che lo si soccorre, per farlo riprendere. Non sappiamo se vivrà o se morirà, ma faremo di tutto per aiutarlo. Perché allora, se un bambino nasce prematuramente, dobbiamo lasciarlo morire? Perché questo è quello che sta avvenendo. Gli ultimi convegni dei medici hanno discusso su questo problema: se sia giusto o meno aiutare un bambino che nasce prematuramente, se è giusto dargli le cure necessarie per tenerlo in vita. E dall'altra parte, l'altra grande discussione: se sia giusto tenere un uomo malato in vita. Ma fratelli e sorelle, quando ci si presenta davanti a un medico, noi chiediamo una sola cosa: che ci aiuti e che ci guarisca. Non possiamo accostarci a un medico, entrare in un ospedale con il dubbio che forse questo medico non è interessato alla dignità della persona umana. Se la vita è dono di Dio, va accolta per quello che è, non per quello che appare. La Chiesa dice chiaramente no all'accanimento terapeutico, no a vivere attaccati alle macchine in maniera spropositata, ma sì a garantire a un malato, che sia bambino o che sia anziano, le cure necessarie. Si è arrivati addirittura a ipotizzare, anche a livello politico, che il dare l'acqua è accanimento terapeutico. Ma la cosa che rattrista ancora di più non è solo quello che si legge sui giornali, ma è quello che non si trova sui giornali che spaventa. Perché io devo leggere il quotidiano Avvenire per trovare queste notizie? Sabato, venerdì, giovedì. E non le trovo sugli altri quotidiani nazionali. Perché si tengono i cittadini all'oscuro di quello che si sta tentando di fare? Fratelli e sorelle, vogliamo chiedere al Signore in questa celebrazione che ci aiuti a saper restare fedeli a Dio e alla Chiesa, che ci aiuti a trovare gli elementi per saper interpretare in modo corretto le vicende della vita, non lasciandoci prendere ingannare da tutte quelle società economiche che tentano di trasformare la vita in un prodotto commerciale. Ci aiuti il Signore, attraverso la testimonianza di Giovanni Battista, a scoprire che la vita è un dono e va vissuta fino in fondo, consapevoli che la vita chiede di rispondere a un preciso progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Cari genitori, cari nonni qui presenti, pregate per i vostri figli e i vostri nipoti. Aiutateli a mettersi di fronte alla volontà di Dio. Solo così potranno realizzare fino in fondo la vita. Non proiettate nei vostri figli i vostri desideri, ma permettete ai vostri figli di crescere secondo le loro aspirazioni, educandoli a guardare lontano, proprio come Giovanni Battista, che indicò in Cristo il punto di riferimento. E allora anche voi come genitori non educate i figli nell'indicare loro calciatori o attori, non è lì che si realizza la vita. Indicate loro Cristo, fatelo con la vostra testimonianza di vita, pregate insieme in famiglia,
partecipate insieme all'Eucaristia Domenicale, trasmettete ai vostri figli quanto è importante lasciarsi guidare dai valori del Vangelo. E qualora i vostri figli vi dicessero che entreranno in seminario o in convento, non spaventatevi, perché quando uno risponde a Dio vivrà felice e vi renderà felici. Siate i collaboratori della gioia di vostri figli e scoprirete anche voi una gioia maggiore nell'aver aiutato i vostri figli a realizzarsi nella vita. Sarete stati in quel momento veramente educatori, capaci di realizzare fino in fondo l'esistenza dei vostri figli. Il Signore, attraverso l'intercessione dei Santi Zaccaria ed Elisabetta e San Giovanni Battista, ci aiuti in questo nostro cammino e in questa nostra impresa.

Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.

Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.

0: Ricordati, o Dio, della tua alleanza rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Giovanni Battista è il santo più raffigurato di tutti i secoli. Non c'è, si può dire, pala d'altare o quadro di gruppo di santi da soli o intorno al trono della Vergine Maria che non sia presente questo santo, rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo e molti altri che lo raffigurano bambino che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente San Giovannino. Ciò testimonia il grande interesse che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa considerazione di Cristo da essere da lui definito il più grande tra i nati da donna. Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, il 24 giugno. Ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di tutto il mondo che lo tengono come loro santo patrono.

Inoltre, fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminile Giovanna, Gianna, è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue. E tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa hanno portato originariamente il suo nome. Come del resto il quasi contemporaneo San Giovanni, l'Evangelista e Apostolo, perché il nome Giovanni al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Yehohanan significava Dio è propizio. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale. Suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la madre Elisabetta e discendeva da Aronne. Essi erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l'incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore». E proseguendo nel descrivere le sue virtù, cioè pieno di Spirito Santo, operatore di conversione in Israele, precursore del Signore con lo Spirito e la forza di Elia. Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e conoscenti. Al sesto mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele, il messaggero celeste, fu mandato da Dio a Nazaret ad annunciare a Maria la maternità del Cristo. «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta per farle visita e al suo saluto declamò il bellissimo canto del Magnificat per le meraviglie che Dio stava operando per la salvezza dell'umanità. E mentre Elisabetta esultante la benediceva, anche il figlio che portava in grembo sussultò di gioia.

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria, che all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua incredulità, riacquistò la voce. La nascita avvenne ad Ain Karim, a circa 7 km ad ovest di Gerusalemme, città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, con due santuari dedicati alla Visitazione e alla Natività. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio, iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino. Esortava la conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la regione intorno al Giordano, accorreva ad ascoltarlo tanta gente considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da ciò il nome di Battista che gli fu dato. Anche i soldati del re Erode andavano da lui a chiedergli cosa potevano fare se il loro mestiere era così disgraziato e malvisto dalla popolazione. E lui rispondeva: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre paghe». Molti cominciarono a pensare che egli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. «Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E alla delegazione ufficiale, inviatali dai sommi sacerdoti, disse che egli non era affatto il Messia, il quale era già in mezzo a loro, ma essi non lo conoscevano, aggiungendo: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia».

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato, e Giovanni, quando se lo vide davanti, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» E Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiano ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì e lo battezzò, e vide scendere lo Spirito Santo su di lui come una colomba, mentre una voce diceva: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Da quel momento Giovanni confidava ai suoi discepoli: «Ora la mia gioia è completa, egli deve crescere e io invece diminuire». La sua missione era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare la sua predicazione. Aveva formato il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla. Egli aveva predicato proprio per questo: preparare un popolo degno che accogliesse Gesù e il suo messaggio di redenzione. Aveva operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re di Israele Erode, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Ciò non era possibile secondo la legge ebraica, la Torah, perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era nata una figlia, Salomè. Per questo motivo un giudeo osservante e rigoroso come Giovanni sentiva il dovere di protestare verso il re per la sua condotta. Infuriata, gli portava rancore la ragazza, ma non era l'unico, perché il battesimo che Giovanni amministrava perdonava i peccati, rendendo così inutili i sacrifici espiatori che in quel tempo si facevano al tempio, e ciò non era gradito ai sacerdoti giudaici. Erode fece arrestare e mettere in carcere Giovanni su istigazione della ragazza, la quale avrebbe voluto che fosse ucciso, ma Erode temeva Giovanni, considerandolo uomo giusto e santo. Preferiva vigilare su di lui e l'ascoltava volentieri, anche se restava molto turbato. Ma per la ragazza venne il giorno favorevole, quando il re diede un banchetto per festeggiare il suo compleanno, invitando tutta la corte di notabili della Galilea. Alla festa partecipò con una conturbante danza anche Salomè, la figlia di Erodiade, e quindi nipote di Erode. La sua esibizione piacque molto al re e ai commensali, per cui disse alla ragazza: «Chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò». Salomè chiese alla madre consiglio, e la madre prese la palla al balzo e le disse di chiedere la testa del Battista. A tale richiesta, fatagli dalla ragazza davanti a tutti, Erode ne rimase rattristato, ma per il giuramento fatto pubblicamente non volle rifiutare e ordinò alle guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni, che era nelle prigioni della reggia.

Il Battista fu decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre. I suoi discepoli, saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista. Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani fra i quali il Corano, parlano di lui. Dai suoi discepoli si staccarono Andrea e Giovanni, apostoli per seguire Gesù. Il suo culto, come detto all'inizio, si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente. E a partire dalla Palestina si eressero innumerevoli chiese battisteri a lui dedicati. La festa della Natività di San Giovanni Battista, fin dal tempo di Sant'Agostino, era celebrata il 24 giugno. Per questa data si usò il criterio, essendo la nascita di Gesù fissata il 25 dicembre, quella di Giovanni doveva essere celebrata 6 mesi prima, secondo quanto annunciò l'Arcangelo Gabriele a Maria. Le celebrazioni devozionali, folcloristiche e tradizionali sono diffuse ovunque, legate alla sua venerazione, come tanti proverbi popolari sono collegati meteorologicamente alla data della sua festa. San Giovanni Battista, tanto per citarne alcune, è patrono di città come Torino, Firenze, Genova, Ragusa e molte altre. Per quanto riguarda le reliquie, c'è tutta una storia che si riassume. Dopo essere stato sepolto privo del capo a Sebaste in Samaria, dove sorsero 2 chiese in suo onore, nel 361-362, ai tempi dell'imperatore Giuliano l'Apostata, il suo sepolcro venne profanato dai pagani che bruciarono il corpo disperdendo le ceneri. Ma a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, si venerano proprio quelle ceneri, portate dall'Oriente nel 1098, al tempo delle crociate, con tutti i dubbi collegati. Per la testa che si trovava a Costantinopoli, per alcuni invece a Demesa, purtroppo come per tante reliquie del periodo delle crociate, dove si faceva gara a portare in Occidente reliquie sante importanti, la testa si sdoppiò, una a Roma, nel XII secolo, e un'altra ad Amiens, nel XIII secolo.

A Roma si custodisce senza la mandibola nella chiesa di San Silvestro, mentre la cattedrale di San Lorenzo di Viterbo custodirebbe il sacramento. Risparmiamo la descrizione di braccia, dita, denti diffusi in centinaia di chiese europee. Al di là di questo, frutto del desiderio di possedere ad ogni costo una reliquia del grande profeta, ciò testimonia alla fine la grande devozione e popolarità di quest'uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo dei grandi profeti di Israele, primo testimone apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di folle, istitutore di un battesimo di perdono dei peccati, martire per la difesa della legge giudaica.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di giovani e ricerca della felicità, ci mettiamo in cammino sotto l'esempio di Acutis e Frassati.
2: In Cammino.
1: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili, ma è davvero così? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San

0: Pier Giorgio Frassati, un cammino con cui proviamo a camminare insieme anche a Don Alessio Albertini. Bentrovato, bentornato.
1: Grazie, grazie Enrico, un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro, come sempre. Don Alessio ora è parroco della comunità pastorale San Gaetano Latiene a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano. Siamo qui, Don Alessio, perché hai prodotto da poco tempo un nuovo volume edito da In Dialogo, che è un titolo, è tutto un programma, tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Di che cosa stiamo parlando?
1: Beh, stiamo parlando anzitutto di due giovani che quindi nella loro pienezza della vitalità e nella loro ricerca della felicità si sono messi in cammino e hanno raggiunto, l'hanno raggiunta, e hanno qualche cosa da raccontare anche ai giovani di oggi sul tema della felicità, facendo comprendere che loro che non è possibile raggiungere questa felicità semplicemente per scienza infusa o come un prodotto acquistato al mercato, ma con un impegno costante, come capita a qualsiasi sportivo, un passo alla volta per raggiungere un obiettivo, accompagnati anche da bravi allenatori.
0: Ecco, la metafora dello sport aiuta in questo caso, perché essendo un percorso c'è una sorta di esercizio, a parte gli esercizi Sant'Ignazio insomma ci ha insegnato, quindi quella metafora possiamo portarla avanti. Allenarsi alla vita con dei giovani santi, allenarsi però serve sforzo, serve concentrazione, serve anche un metodo, serve anche un allenatore.
1: Servono tutte queste componenti, no? Per allenarsi, una volta avevo chiesto, no, ma quando è che un esercizio diventa allenante? Perché magari esercizi ne facciamo, ma quando è che veramente è allenante un esercizio? E i grandi sportivi mi hanno detto: quando ti porta un po' più in là del tuo limite.
0: Okay.
1: Ecco, quindi noi non possiamo accontentarci semplicemente di quello che capita, di una vita piatta, mediocre, no? Come per usare sempre una metafora sportiva, degli 0-0 di una volta quasi combinati, perché intanto no, cioè questi due santi ci dicono: possiamo andare sempre un po' più in là, è possibile vivere meglio di così. Questo è l'invito che spinge questi due santi a far intraprendere un cammino. È faticoso, ogni esercizio quando ti deve portare un po' più là è faticoso, ma come diceva San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, perché la montagna che lui amava tanto è sempre verso l'alto. E anche Carlo Acutis ripeteva spesso ai suoi compagni che bisogna guardare in alto. La vita piena e felice è guardare verso l'alto, la vera tristezza è guardare verso il basso.
0: Allenarsi alla santità è sport di base o sport professionistico?
1: È di elite, ecco. È di elite. Allenarsi alla santità non è né professionismo, dove c'è una sorta di tornaconto personale, giusto, perché
0: legittimo,
1: quando
0: certo,
1: uno
0: certo.
1: È un professionista, gli spetta uno stipendio, ma allora sarebbe un dare avere, e la santità non è un dare avere, è una gratuità assoluta, appunto è sport di base, la gratuità assoluta. Però tante volte lo sport di base è visto come squalificato, cioè i campioni sono i professionisti, quelli che giocano così. Allora di elite invece ti dice è una commistione di questo, è più dei professionisti ed è anche più di uno sport di base, è solo appunto per i santi, per quelli che ci credono veramente.
0: Però insomma, questi due giovani Acutis e Frassati, quando erano chiaramente in vita, non so se pensavano già alla santità, forse sì, come però quello che hanno poi scaturito dopo, questo è interessante, questo è alla portata di tutti forse.
1: Esatto. Allora c'è un aneddoto di Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa, certo, di Calcutta, che però è significativa questa. Quando tutti la chiamavano santa, lei diceva: per l'amor del cielo, santi chiamano i morti, no? Ecco, per cui questo era un invito. Nessuno dei due si si è mai ritenuto santo, ma credo che neanche chi gli era accanto li riteneva santi, anche perché cioè, mente, alcuni episodi di Pier Giorgio Frassati, tutto tranne che se c'era uno che faceva caos nei ritiri spirituali perché non riusciva a resistere così tanto tempo in silenzio, era lui, no? Ma nessuno di loro due si riteneva santo, cercavano di diventare perché dicevano che per meno non ne valeva la pena, ma con tutti i limiti che uno può avere. Ci hanno questi due giovani riportato l'idea di una santità giù dal piedestallo e dalla statuina, ma invece immersa in mezzo al loro tempo e in mezzo ai loro amici. Questo io credo sia il più grande messaggio che entrambi sanno regalare ai giovani di oggi.
0: No, questo forse anche perché i giovani di oggi, abituati a vedere subito tutto, il fatto che siano tra virgolette contemporanei e c'è qualcuno che l'ha conosciuti, che abbiamo le foto, i video, questo aiuta a capire che la santità è una cosa più semplice tra virgolette dei santi che abbiamo conosciuto magari appesi in chiesa,
1: Sì. Ma è molto più semplice. A volte anche noi, mi ci metto, come sacerdote abbiamo complicato un po' la vita mettendo una serie di paletti, e uno dice se io non sono capace allora di fare tutte queste cose, con il rischio di abbandonarla questa vita, non di tentare quello che puoi.
0: Troppo difficile,
1: non ce la farò mai e quindi non è fatta per me. Questi ci dicono invece che non è così. Io ho in mente in un'intervista la sorella di Pier Giorgio Frassati, quando le avevano chiesto ma lei non si è mai resa conto di avere accanto un fratello santo? Questa è la risposta: santo mio fratello, ma voi non lo conoscete bene che cos'era, no?
0: Certo.
1: E la stessa cosa, incontrando un compagno di classe di Carlo Acutis, diceva io non riesco a vederlo come santo perché io con lui ho giocato ai videogiochi, guardavamo i telefilm insieme, per cui mi sembrava, io lo vedo come il mio amico, non il santo.
0: Certo. Torniamo al tuo libro, Tutta la felicità del mondo. Non è un romanzo, che cos'è?
1: Non lo so neanch'io, ecco. Non saprei definirlo neanch'io. Non vorrei aver aperto un genere, sarebbe. No, non vorrei averlo aperto io un genere. No, allora, è nato come un libretto che potesse aiutare a conoscere la figura di questi santi mettendoli insieme, perché non sapevamo ancora che sarebbero diventati santi insieme. Quando è uscito, c'era ancora in vita Papa Francesco, Acutis doveva essere canonizzato ad aprile e invece Pier Giorgio Frassati alla Giornata Mondiale della Gioventù. Poi lo Spirito Santo ha voluto che
0: così.
1: Quindi diciamo che forse è uno dei pochi libri che è uscito con tutti e due i santi insieme, in questo mi sento privilegiato, ma
0: è un percorso sinottico, diciamo.
1: Esatto. Però dall'altra parte mi piaceva l'idea di poter offrire anche agli educatori uno strumento che li aiutasse, che potesse aiutare con i ragazzi di cui loro si occupavano a gustare questa santità e a vedere che non era soltanto una conoscenza della vita di questi santi, ma poteva essere anche uno stimolo per allenare la vita dei tuoi adolescenti.
0: E allora ci ascoltiamo un brano che bel ritmo ci riporta anche a delle sonorità molto giovani, anche se non è giovanissimo l'artista, però è sempre giovane dentro. Gianni Morandi ci dice apri tutte le porte, un po' come questo volume per arrivare alla santità. Vediamo un po'.

0: Gianni Morandi, apri tutte le porte, siete sempre all'ascolto di In Cammino, siamo su In Blu 2000, stiamo raccontando tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, questo nuovo volume di Don Alessio Albertini. Don Alessio, che cos'è la vera felicità?
1: È quella che stiamo cercando un po' tutti. Credo che nessuno nasca senza avere questo anelito dentro nel cuore di cercare la felicità. È anche ciò che ci spinge tutte le mattine a metterci in moto e cercarla e sperare di arrivare alla sera pensando, ecco, oggi non ho buttato via la giornata. Io penso questo, no? Di che cos'è la vera felicità e che cosa insegnano questi due giovani che, tra parentesi, non hanno potuto godere tutta la vita.
0: Certo.
1: Perché
0: questo è un aspetto interessante. Pochissimo tempo.
1: Credo che entrambi abbiano detto sia al Signore ma anche alle loro famiglie, ai loro amici, io non rimpiango niente dei minuti che ho vissuto, perché, ed è questo credo il vero ribaltamento nei confronti della filosofia della felicità di oggi, che non è mai una ricerca di se stessi, uno stare bene con se stessi, ma soprattutto è un donarsi agli altri. Ogni volta che tu dai qualche cosa agli altri, inevitabilmente ti senti una ricchezza addosso. Non è un caso che il più grande maestro che li ha allenati a questa felicità, di cui si sono innamorati e che non hanno mai abbandonato, è stato il Signore Gesù. Il più grande maestro che ha dimostrato che pur di vederti felice io sono disposto a dare la mia vita, ma proprio perché te l'ho data sono l'uomo più felice del mondo, anzi l'unico che per adesso è risorto.
0: Storie brevi, quelle di Acutis e di Frassati, proprio per il tempo che hanno vissuto su questa terra, ma che poi di fatto hanno sviluppato e hanno incuriosito milioni di giovani, che adesso si diceva, no, della creatività che è provocata dall'odore di santità. E i giovani si avvicinano, si fanno domande e trovano anche risposte, e questo è già un frutto della santità?
1: Sì. Perché la santità è contagiosa, è capace di seminare. Non c'è nessuno che abbia incontrato un santo e non sia andato via con un segno dentro nel proprio cuore. Poi quel segno dipende, perché non credo alle conversioni facili o ai cambiamenti di vita così repentini, ma sicuramente qualche cosa che ti resta dentro, per cui anche questi sono capaci di dare frutto. Mi dicono, io ho avuto un passaggio recentemente ad Assisi, è una processione continua al santuario della spogliazione per questo giovane che è lì con la felpa e le scarpe da ginnastica. Sì. Ma lo stesso San Francesco è un santo che ha saputo, perché dopo è difficile andargli dietro e vivere come loro, però nel momento in cui sei lì ti viene a tutti la voglia di dire come mi piacerebbe essere come loro.
0: E c'è una dedica interessante sul tuo libro alla mia mamma Giuseppina, che mi ha fatto conoscere Carlo Acutis.
1: Sì, io non lo conoscevo Carlo Acutis e credo pochi altri, cioè non era ancora niente, non era né beato, niente. E la mia mamma mi dice un giorno: ma Alessio, tu sai qualcosa di Carlo Acutis? Chi è? Mamma, no, ma guarda, ho visto la pubblicità, che la mia mamma è stata malata per tanto tempo, ho visto la pubblicità in televisione di questo libro, era il libro La mia autostrada verso il cielo, e l'unica che allora esisteva. Allora io l'ho recuperato il libro, l'ho portato e fa: no, bello, tutte queste cose. E poi dopo, vabbè, anch'io, ed è tornato anche un po' di, non dico di moda perché sarebbe proprio sbagliato usare questo termine, però tutti hanno cominciato a parlarne e a conoscerne. Quando mi è stato chiesto, tra parentesi, di questo testo, libro da scrivere, io avevo rimandato nelle vacanze di Natale dell'anno scorso la stesura. Purtroppo la mia mamma è morta proprio in quei giorni, E allora avevo deciso di non scrivere più, di non andare avanti. Avevo parlato con chi, la casa editrice, noi fanno: no, dai, ti tiriamo là un po' di giorni, però sarebbe bello. E lì ho pensato: mamma, non posso non farti quest'ultimo regalo. E allora ho voluto scrivere il libro. Bellissimo, e dedicarlo a lei.
0: E però vorrei chiudere gli ultimi 30 secondi con la famosa frase di Frassati: vivere non vivacchiare. Questa è oltremodo attuale, anche, diciamo così, nella sua declinazione sportiva.
1: Sì, sono quelli che dicevamo prima, i pareggi mediocri, esatto. Quei 0-0 combinati per non retrocedere, no? Che, ecco, da metà classifica. No, questa è gente che non ha un rimpianto per ogni minuto che ha vissuto nella propria vita.
0: Grazie. Don Alessio Albertini, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Tiene a Trezzo sull'Adda in provincia di Milano, autore di questo libro edito da In Dialogo, Tutta la felicità del mondo, Allenarsi alla vita, con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Grazie Don Alessio, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori, un piacere.
0: Qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa nostra puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio come sempre precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata sarà presto disponibile sul nostro sito radioblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna

0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Giovanni Battista è il santo più raffigurato di tutti i secoli. Non c'è, si può dire, pala d'altare o quadro di gruppo di santi da soli o intorno al trono della Vergine Maria che non sia presente questo santo, rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo e molti altri che lo raffigurano bambino che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente San Giovannino. Ciò testimonia il grande interesse che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa considerazione di Cristo da essere da lui definito il più grande tra i nati da donna. Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, il 24 giugno. Ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di tutto il mondo che lo tengono come loro santo patrono.

Inoltre, fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminile Giovanna, Gianna, è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue. E tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa hanno portato originariamente il suo nome, come del resto il quasi contemporaneo San Giovanni l'Evangelista e Apostolo, perché il nome Giovanni al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Yehohanan significava Dio e propizio. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale. Suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la madre Elisabetta e discendeva da Aaron. Essi erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l'incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore». E proseguendo nel descrivere le sue virtù, cioè pieno di Spirito Santo, operatore di conversione in Israele, precursore del Signore con lo Spirito e la forza di Elia. Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e conoscenti. Al sesto mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele, il messaggero celeste, fu mandato da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo. «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta per farle visita e al suo saluto declamò il bellissimo canto del Magnificat per le meraviglie che Dio stava operando per la salvezza dell'umanità. E mentre Elisabetta esultante la benediceva, anche il figlio che portava in grembo sussultò di gioia.

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria, che all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua incredulità, riacquistò la voce. La nascita avvenne ad Ain Karim, a circa 7 km ad ovest di Gerusalemme, città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, con due santuari dedicati alla Visitazione e alla Natività. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio, iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino. Esortava la conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la regione intorno al Giordano, accorreva ad ascoltarlo tanta gente considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da ciò il nome di Battista che gli fu dato. Anche i soldati del re Erode andavano da lui a chiedergli cosa potevano fare se il loro mestiere era così disgraziato e malvisto dalla popolazione. E lui rispondeva: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre paghe». Molti cominciarono a pensare che gli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. «Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E alla delegazione ufficiale, inviatali dai sommi sacerdoti, disse che egli non era affatto il Messia, il quale era già in mezzo a loro, ma essi non lo conoscevano, aggiungendo: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia».

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato. E Giovanni, quando se lo vide davanti, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» E Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiano ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì e lo battezzò, e vide scendere lo Spirito Santo su di lui come una colomba, mentre una voce diceva: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Da quel momento Giovanni confidava ai suoi discepoli: «Ora la mia gioia è completa, egli deve crescere e io invece diminuire». La sua missione era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare la sua predicazione. Aveva formato il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla. Egli aveva predicato proprio per questo: preparare un popolo degno che accogliesse Gesù e il suo messaggio di redenzione. Aveva operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re di Israele Erode, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Ciò non era possibile secondo la legge ebraica, la Torah, perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era nata una figlia, Salomè. Per questo motivo un giudeo osservante e rigoroso come Giovanni sentiva il dovere di protestare verso il re per la sua condotta. Infuriata, gli portava rancore la ragazza, ma non era l'unico, perché il battesimo che Giovanni amministrava perdonava i peccati, rendendo così inutili i sacrifici espiatori che in quel tempo si facevano al tempio, e ciò non era gradito ai sacerdoti giudaici. Erode fece arrestare e mettere in carcere Giovanni su istigazione della ragazza, la quale avrebbe voluto che fosse ucciso, ma Erode temeva Giovanni, considerandolo uomo giusto e santo. Preferiva vigilare su di lui e l'ascoltava volentieri, anche se restava molto turbato. Ma per la ragazza venne il giorno favorevole, quando il re diede un banchetto per festeggiare il suo compleanno, invitando tutta la corte di notabili della Galilea. Alla festa partecipò con una conturbante danza anche Salomè, la figlia di Erodiade, e quindi nipote di Erode. La sua esibizione piacque molto al re e ai commensali, per cui disse alla ragazza: «Chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò». Salomè chiese alla madre consiglio e la madre prese la palla al balzo e le disse di chiedere la testa del Battista. A tale richiesta, fattagli dalla ragazza davanti a tutti, Erode ne rimase rattristato, ma per il giuramento fatto pubblicamente non volle rifiutare e ordinò alle guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni, che era nelle prigioni della reggia.

Il Battista fu decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre. I suoi discepoli, saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista. Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani fra i quali il Corano, parlano di lui. Dai suoi discepoli si staccarono Andrea e Giovanni, apostoli per seguire Gesù. Il suo culto, come detto all'inizio, si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente. E a partire dalla Palestina si eressero innumerevoli chiese battisteri a lui dedicati. La festa della Natività di San Giovanni Battista, fin dal tempo di Sant'Agostino, era celebrata il 24 giugno. Per questa data si usò il criterio, essendo la nascita di Gesù fissata il 25 dicembre, quella di Giovanni doveva essere celebrata 6 mesi prima, secondo quanto annunciò l'Arcangelo Gabriele a Maria. Le celebrazioni devozionali, folcloristiche e tradizionali sono diffuse ovunque, legate alla sua venerazione, come tanti proverbi popolari sono collegati meteorologicamente alla data della sua festa. San Giovanni Battista, tanto per citarne alcune, è patrono di città come Torino, Firenze, Genova, Ragusa e molte altre. Per quanto riguarda le reliquie, c'è tutta una storia che si riassume. Dopo essere stato sepolto privo del capo a Sebaste in Samaria, dove sorsero 2 chiese in suo onore, nel 361-362, ai tempi dell'imperatore Giuliano l'Apostata, il suo sepolcro venne profanato dai pagani che bruciarono il corpo disperdendo le ceneri. Ma a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, si venerano proprio quelle ceneri, portate dall'Oriente nel 1098, al tempo delle crociate, con tutti i dubbi collegati. Per la testa che si trovava a Costantinopoli, per alcuni invece ad Emesa, purtroppo come per tante reliquie del periodo delle crociate, dove si faceva gara a portare in Occidente reliquie sante importanti, la testa si sdoppiò, una a Roma, nel XII secolo, e un'altra ad Amiens, nel XIII secolo.

Roma si custodisce senza la mandibola nella chiesa di San Silvestro, mentre la cattedrale di San Lorenzo di Viterbo custodirebbe il sacramento. Risparmiamo la descrizione di braccia, dita, denti diffusi in centinaia di chiese europee. Al di là di questo, frutto del desiderio di possedere ad ogni costo una reliquia del grande profeta, ciò testimonia alla fine la grande devozione e popolarità di quest'uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo dei grandi profeti di Israele, primo testimone apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di folle, istitutore di un battesimo di perdono dei peccati, martire per la difesa della legge giudaica.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia.
2: Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi.
2: Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot.
2: Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro.
1: Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
2: Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
1: Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cuore è pronto per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio.
1: Perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
2: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
1: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
2: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato.
1: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
2: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento, e la tua terra sposata.
1: Perché si compiacerà di te il Signore, e la tua terra avrà uno sposo.
2: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
1: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
2: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola, Invochiamolo con fiducia e amore.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno.
1: Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi,
1: guarisci la nostra incredulità.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore,
1: per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova,
1: e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: dire Dio fa grazia. E oggi consideriamo la sua nascita circondata da prodigi e da tanti punti di domanda. Sua madre, sterile, già anziana, lo partorisce. Il padre non aveva creduto all'annuncio e si trova muto davanti all'evento. La sua lingua si scioglierà dopo che avrà riconosciuto in quel bambino un disegno di Dio. Tutti noi veniamo alla luce e siamo un sogno di Dio proiettato su questa terra. Di tutti noi è stato detto che sarà di questo bambino e di questa bambina. Poi la vita magari ci ha resi un po' abituati, allineati allo stile degli altri. Forse qui c'è anche la causa della nostra mediocrità. Ma Dio per tutti noi ha in mente un compito e una missione indispensabili per il suo regno. E se nel Vangelo ci si sofferma a parlare di lui, di Giovanni, è perché ciascuno di noi scopra il dono che è, ma anche il sogno, il desiderio di realizzare qualcosa di bello per il Signore che ci pensava fin nel grembo della nostra mamma. La vita è servizio, un servizio descritto nella prima lettura come una freccia appuntita che lascia il segno, che vuole arrivare al bersaglio. Non una vita insignificante la nostra, ma una vita che passa e lascia una traccia. Il Signore ci custodisce dentro uno zaino, è Lui che ci protegge. Di Giovanni si dice che la mano di Dio era con lui. È bello considerarci nella mano di Dio, ma non per non essere nulla, per restare insignificanti, ma per promuovere con la nostra vita qualche segno del suo amore e della sua presenza. Oh, il servo del Signore conosce momenti di paura, di smarrimento, di delusione. Sembra che quelli che Dio chiama non possano fare carriera agli occhi del mondo, restino spesso nell'angoscia, quasi con il sentimento di aver fallito tutto. È un po' la storia di Cristo, del crocifisso. È l'umiltà che vediamo nella Vergine Maria, senza mai essere considerata una persona importante. Eppure è così che il servo di Dio lascia dietro di sé il profumo di chi lo ha mandato. Giovanni scopre tutto questo crescendo. Difatti interrompe quella che poteva essere una carriera, la vita sacerdotale, il culto al Tempio. Preferirà, crescendo, vivere accanto a degli uomini spirituali che nel deserto pregavano e interpretavano le sacre scritture. Preferisce soprattutto crescere senza vantaggi. In una vita di sacrificio si mette alla prova nel deserto. Di lui si dirà che si ciba di miele selvatico e di cavallette. Un uomo, diremmo, abituato a tutte le intemperie per poter incarnare la missione che Dio gli ha affidato, ma senza mai andare oltre il limite. Dirà di sé: io sono la voce, lui è la parola. Seguite lui, io devo diminuire, lui deve crescere, sa stare al suo posto e nei confronti di Gesù il sole che avanza dimostra di avere un grande rispetto e una grande stima. Lui prepara i cuori, ecco il suo compito, risvegliare nelle coscienze il desiderio di Dio. Con la nostra vita stiamo risvegliando il desiderio di Dio o lo addormentiamo nel cuore delle persone che vivono con noi? Siamo davvero convinti che con Dio non si scherza, come amava dire Giovanni, addirittura con delle minacce molto forti pur di far uscire da quel generale intontimento spirituale? I nostri tempi non sono diversi. Quanto c'è bisogno oggi di profezia evangelica, di sentire genuina la voce di Dio che penetra e scuote le nostre coscienze. Rischiamo tutti di addormentarci. Invochiamolo questo santo e vorremmo avere un po' del suo ardore spirituale e della sua grande passione. Il nome che porta, Dio fa grazia. Attraverso di noi Dio continua a regalare la sua bontà, la sua tenerezza, a dare tempo anche alle persone che possono essere più incallite nel male. Dio arriva con il sacco pieno della sua misericordia e intende regalare a tutti noi una vita nuova. Giovanni conosce anche i dubbi, vorrebbe vedere dei risultati immediati nell'opera di Gesù. Dovrà imparare pian piano a capire che Dio ha scelto tempi lunghi, ha scelto i poveri, i semplici, gli ammalati, gli emarginati, per accendere nel loro cuore il regno di Dio. Questa nascita di Giovanni regala a noi la possibilità di rinascere spiritualmente, anche nel tempo estivo, in cui potremmo essere schiacciati dal torpore o dalla stanchezza, possa il Signore riprendere posto nella nostra vita. È Lui che guida la storia, è Lui che fa scoprire a ciascuno di noi la vita come servizio e come missione da compiere nella vita quotidiana, nei rapporti che abbiamo con gli altri. È bello pensare che la prima basilica degli apostoli qui a Concordia aveva come reliquia preziosa anche quella di Giovanni il Battista, non solo perché diventerà martire, ma perché ha danzato ancora nel grembo della madre mentre Gesù si avvicinava, portato come in un tabernacolo, in un ostensorio, dalla Vergine Maria. Là dove Cristo arriva si danza di gioia. Quanto male Giovanni ha dovuto subire dicendo la verità, toccando le coscienze per scuoterle dal loro torpore e addormentamento. Ha subito il martirio in seguito alla danza di una ragazza sotto gli occhi esterefatti di un Erode troppo debole e troppo dedito al vizio. Così muore colui che precede Gesù non solo di 6 mesi di età, ma lo precede anche nel dare la vita per la coerenza e la fedeltà alla sua missione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti in Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi vi portiamo a Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 842 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Monteleone di Puglia è paese della pace e paese dell'accoglienza. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giuseppe Campese.
2: Monteleone è un bel paese, è il più alto della regione Puglia con i suoi 842 metri sul livello del mare, ed è un paese che nel corso dei secoli è stato sempre un luogo di incontro. Infatti tre sono le date fondamentali per questa comunità. Nel lontano 1142 Ruggero II d'Altavilla, dopo aver conquistato tutta l'Italia meridionale, decise di dotare il suo regno di leggi che servisse a amministrare nella maniera migliore tutta l'Italia meridionale. Questo corpo di leggi fu emanato nel bosco Selvamala, che era una località di questo comune. Perché fu scelto questo luogo? Perché era l'ombelico dell'Italia meridionale, equidistante sia dal Tirreno che dall'Adriatico, di fianco al tratturo della Transumango, perché era l'ombelico dell'Italia meridionale, equidistante sia dal Tirreno che dall'Adriatico, di

0: di rifugio per i valdesi, perché questo rappresentava un territorio uguale, se non simile, a quello che loro avevano abbandonato nella Provenza, nella Francia meridionale, e questi hanno avuto la possibilità di dare ulteriore impulso a questo paese, cingendola di mura, facendo in modo che questo paese crescesse. Erano ottimi lavoratori della lana, ottimi artigiani. L'altro episodio importante è quello che si è avuto il 23 agosto del 1942, in pieno regime fascista. Questo paese ha avuto la forza e la dignità di sollevarsi contro il regime fascista, una rivolta completamente al femminile, perché gli uomini erano impegnati in guerra, e per circa 6-7 ore queste donne, assaltando la caserma dei carabinieri e il municipio, presero in mano il comune. E quindi un altro episodio importantissimo della storia, il primo paese in Puglia, e ci sono delle citazioni anche di Radio Londra, per cui questa comunità ha fatto in modo di avere una visione del proprio progredire, della propria evoluzione, della propria capacità socio-economica un poco diversa da tutti quelli che sono i paesi che ci circondano. Noi abbiamo una vocazione, quella di creare il borgo dell'accoglienza, quindi abbiamo fatto in modo di partecipare a dei bandi del Ministero e abbiamo creato due centri SPRAR, uno per famiglie e uno per minori, che sono un fiore all'occhiello del Ministero. È stata premiata una ditta del posto dall'Agenzia ONU per i rifugiati ed è stata scelta come azienda sociale, ricevendo un encomio per quello che era riuscito a fare a favore di questi nostri migranti. Ci sono laboratori di italiano, di informatica, laboratorio di educazione civica per fargli comprendere il funzionamento della macchina amministrativa. C'è stato un giovane avvocato dal posto che ha svolto questo ruolo e questa funzione per fargli comprendere come viene effettuata la raccolta differenziata. Tutte cose che servono a fare in modo che ci sia una vera e proficua integrazione. Dulcis in fundo, abbiamo avuto anche la capacità di organizzare dei corsi per la pace e della non violenza, quindi abbiamo investito sui giovani, sulla scuola, e abbiamo fatto in modo che la nostra scuola, il circolo didattico di cui facciamo parte a Cadia, fosse affiliato all'UNESCO. L'altra grossa soddisfazione è quella di aver messo su una casa per anziani, per fare in modo che i nostri anziani, dopo aver vissuto la loro vita in questo piccolo paese, non debbano, arrivati alla fine del ciclo della loro vita, andare fuori per poter essere ospitati in qualche casa per anziani. In più abbiamo fatto in modo che i nostri valori, le cose in cui crediamo, fossero da artisti messi nero su bianco, e quindi abbiamo puntato sui murales che dal punto di vista artistico danno l'immediatezza di quello che è il nostro messaggio.
1: Con il parroco Don Domenico Guida andiamo a scoprire le chiese di Monteleone di Puglia in provincia di Foggia.
2: Benvenuti nella chiesa madre di Monteleone di Puglia. La chiesa è intitolata a San Giovanni Battista, è il santo titolare, però il santo patrono del paese è San Rocco. Nel 1400 c'era una piccola cappella, poi il figlio di Carlo d'Angiò, che era il re d'Ariano, Ladislao, elevò questa cappella a parrocchia autonoma. Però dato che il paese, gli abitanti aumentarono, il parroco dell'epoca, il parroco arciprete Don Tommaso Lallone, demolì la cappella baronale e ingrandì la chiesa. Ecco, è quello che potete ammirare, questo capolavoro della chiesa matrice San Giovanni Battista. Lui, che era un parroco mecenate, chiamò i vari artisti famosi dell'epoca, del napoletano, dell'avellinese, del salernitano, per rendere bella e stupenda questa chiesa matrice. Possiamo ammirare che nel 1821 iniziarono i lavori, nel 1833 la chiesa fu completata, nel 1830 fu fatto il campanile, nel 1831

0: A 4 l'altare maggiore che potete ammirare nella sua bellezza, nel suo splendore, e poi tante famiglie benestanti del tempo arricchirono la chiesa donando le statue che potete ammirare, statue di ottima fattura, scuola napoletana, tutto questo per rendere questo luogo stupendo e per dare lode a Dio. Ecco la fede di un popolo che si mantiene, si regge anche su questi piccoli gesti di attenzione e di ringraziamento a Dio. Il patrono è San Rocco perché, ecco, Monteleone, come gli altri paesi, ha avuto anche pestilenze. La più grave, quella che ha mietuto tante vittime, nel 1561. Il popolo invocò San Rocco e da quel momento, da quell'anno, San Rocco divenne patrono di Monteleone. Ogni anno tanti monteleonesi, anche che sono fuori, residenti in America e in Canada, rientrano qui per celebrare, per omaggiare San Rocco, perché San Rocco ha fatto tante grazie. Ne sono testimonianze anche tanti ex voto che abbiamo conservato nel piccolo museo parrocchiale che uno di Monteleone ha fatto a sue spese, dove possiamo ammirare tante cose belle di Monteleone e non solo. Tutto questo sogno di Don Lallone è stato suggellato nel 1983 con una dichiarazione da parte della sovrintendenza di Bari, che ha dichiarato questa chiesa matrice monumento storico di interesse artistico 1800esco. La bellezza anche della fede si manifesta anche con le confraternite di Monteleone, due belle confraternite, due belle realtà che hanno sede nelle chiese omonime, la chiesa della Dolorata e la chiesa del Carme. Le confraternite hanno avuto sempre un ruolo importante nella carità, nell'aiuto al prossimo, nel servizio ai più deboli e ai poveri. Nel nome di San Rocco, nel nome del Signore, Monteleone continua a fare molto per gli altri, continua molto per gli ultimi, per quelli che si trovano in difficoltà. E come tutti i paesi e tutte le città, ci diamo da fare per i ragazzi, per i giovani, perché è difficile oggi educare le nuove generazioni alla fede. Dobbiamo diventare sempre più vicini a loro, farci prossimi ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri giovani. È quello che la chiesa di Monteleone, la parrocchia, ecco, si sforza di fare, di accompagnare i bambini, i ragazzi, i giovani alla fede. Non è facile, però con gioia ce la faremo.
1: All'interno di una caratteristica locanda del centro storico di Monteleone di Puglia, con la signora Olimpia Guerriero, andiamo a presentare i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.
2: Benvenuti nella nostra locanda, una delle tante del nostro paese, che noi apriamo soprattutto nel periodo estivo, però anche nel periodo invernale. Vi diciamo di qualche piatto tipico del nostro luogo, partendo dalle carni macellate nel macello comunale di Monteleone, che è uno dei pochi nella nostra provincia, e ci ha portato salami, bistecche di maiale, salsicce e pancetta. Questi salami sono anche essiccati qui a Monteleone e sono una caratteristica proprio del luogo. Poi abbiamo i formaggi, che sono tutti delle aziende agricole del luogo: caciocavalli stagionati col peperoncino, con il finocchietto, e formaggio di pecora. Questa è una tradizione molto antica, perché noi ci ricolleghiamo sulla strada della transumanza che passava qui vicino a noi. Ci sono le mozzarelle, i nodini, che qui producono in tutti i modi. Adesso vi mostro i cicati e le acci, che è un piatto tipico di Monteleone. L'acci è il sedano, è un piatto che si fa solo a Monteleone, neanche nei paesi circostanti, e noi facciamo pure una sagra molto importante il 13 di agosto, dedicata ai cicati e le acci e al formaggio al caciocavallo. Questi sono i vari tipi di pasta che noi produciamo qui, che si fa insieme alle verdure che si trovano qui. Queste sono le pezzotte, si chiamano. Questi sono i tagliolini o tagliariel, che si fanno sia col sugo sia con i ceci o i fagioli. Ricordiamo anche la produzione di cipolle rosa, dal guscio, diciamo, dalla pelle rosa, di cui abbiamo ricavato anche una marmellata che si può usare sia sui formaggi sia sulle ricotte oppure sul pane, perché è caramellata e ha un sapore particolare. Si produce pure qui a Monteleone e noi la conserviamo fatta in inserte, le chiamiamo, sono trecce, diciamo, che appendiamo d'inverno per consumarle per tutta la stagione invernale. Questa è una frittata fatta con salsiccia secca di maiale e peperoni sott'aceto, che sono questi due che vedete sopra, che noi conserviamo in contenitori o di vetro o di creta con aceto e sale. Questa frittata invece è fatta con le patate, si producono pure parecchie patate qui a Monteleone e sono molto saporite perché è un terreno favorevole per le patate. Comunque è una derivazione della popolazione valdese che è soggiornata a Monteleone dal 1500 in poi, infatti è rimasto anche il nome, l'Uturtel si chiama, come la chiamavano appunto i valdesi. Poi abbiamo un soffritto di patate e peperoni, sempre usando quei peperoni sott'aceto con le patate di Monteleone. È una tipica colazione contadina che si portava quando si mangiava in campagna. Questi qua invece sono i migliatielli, li chiamiamo noi, sono fatti con l'intestino dell'agnello. Un'altra cosa importante è questa verdura maritata che si mangia insieme alla pizza di gran turco, che si fa sia con le ciccole sia con più dolce, con l'uvetta e con un po' di arancio grattugiato. Questa è di derivazione valdese perché abbiamo riscoperto la stessa ricetta che facevano i valdesi nel 1500, preparando un brodo a parte, usavano le erbe spontanee che nascevano nel periodo, con il brodo di carne di vitella preparavano questa zuppa che era chiamata supa barbetta, allora noi la chiamiamo minestra maritata, viene mangiata con la pizza di gran turco. Poi c'è la polenta, qui si usa fatta con le spuntature di maiale e con la salsiccia, molto formaggio, formaggio di pecora chiaramente. Il baccalà a Monteleone si usava moltissimo perché prima era un piatto povero ed era l'unico che in montagna si trovava come pesce, ed è rimasto nella nostra tradizione di usare il baccalà anche nei momenti di festa, perché è un piatto molto pregiato, usato con i peperoni, peperoni sott'aceto, oppure con i peperoni cruschi, questi qua, le corna di capra si chiamano, seccate e fritte con le patate, con le olive e messe insieme. Questa è un'altra tipica insalata contadina, fatta sempre con i peperoni sott'aceto, come vedete che si usa moltissimo il peperone sott'aceto, olive, arancia e mela tagliata a dadini. E poi abbiamo il coniglio, sempre del luogo, fatti con i peperoni verdi, freschi o lunghi o tondi. E qua poi abbiamo un altro modo di preparare quei peperoni rotondi, sono ripieni fatti nel sugo. Cioè chi li mangia così, oppure dal sugo si possono preparare delle tagliatelle e mischiare i peperoni dentro con il pane abbrustolito sopra, ed è un primo piatto buonissimo. E poi della nostra tradizione sono i taralli di scaldatelli, quelli più grandi sono i taralli con le uova che si fanno a Pasqua, sono fatti solo uova e farina. Poi ci stanno i vari tipi di biscotti, sempre con farina, uova del luogo, col cioccolato. Quelli di sotto invece sono taralli fatti con il finocchietto e olio d'oliva extra. Poi abbiamo i cipollini, lambacioni che si chiama in Puglia. Anche quelli vengono fatti con i peperoni cruschi fritti, oppure messi al forno con l'agnello, con le patate. Il pane è anche di produzione di Monteleone, abbiamo un unico forno perché il paese è un po' piccolino, però produce il pane con le farine della zona, vari tipi di pane, ci sono le pagnotte, quelle grandi, i filoncini, quella col buco al centro, la chiamiamo pizza. Vi invito dunque a venire nel nostro paese per poter gustare questi nostri piatti della tradizione. E se volete potete venire anche nelle nostre famiglie, nelle nostre case, vi ospitiamo per poter assaggiare questi nostri piatti della tradizione.
3: Vi aspettiamo a Monteleone di Puglia!
1: Spesso si parla dello spopolamento dei piccoli borghi italiani, ma sono anche tanti i giovani che decidono di restare, come nel caso di Claudia Rigillo. Ascoltiamola.
4: Monteleone è un piccolo borgo, ma allo stesso tempo un grande borgo, perché si parla di pace, integrazione e accoglienza. Sono i valori fondanti su cui si sta basando questa piccola comunità. Per quanto ci possa essere tanta difficoltà per noi giovani di andare via, di spostarci, il nostro interesse invece è restare qui, far rinascere Monteleone a livello culturale, enogastronomico, integrativo, di accoglienza, farlo rinascere sotto tutti i punti di vista, e lo facciamo anche mettendo a sacrificio la nostra stessa vita e restando qui con tutti quanti i difetti che ha questa piccola comunità. Perché Monteleone è vero sì che è piccolissimo, però come dicevo è veramente veramente grande, e noi siamo contenti di questa piccola realtà e vorremmo farla rinascere sempre di più.
1: Con il presidente dell'associazione Prologo, Antonio Giangrande, andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti di Monteleone di Puglia.
5: La nostra Prologo è un'associazione composta sia da giovani che da adulti, abbiamo molte donne che ci danno una mano, ci occupiamo dell'organizzazione di tantissimi eventi e abbiamo ad esempio San Giuseppe a marzo, poi abbiamo Sant'Antonio il 13 giugno e poi diciamo ci organizziamo di tutta la calendarizzazione del mese di agosto, perché diciamo noi iniziamo le feste intorno al 5-6 di agosto fino al 17-18. Facciamo le locande aperte, che ci sono 6-7 locande nel paese, tutti fanno prodotti tipici, caciocavalli, salsiccia, insomma un po' tutta la tradizione antica di Monteleone. Poi abbiamo la sagra di caciocavallo, cicatielle e acci, e attiva sempre molta gente. E in questa serata vengono anche allestiti degli stand per quanto riguarda il caciocavallo, perché facciamo anche il caciocavallo impiccato. Poi abbiamo la sagra del maiale il 16 agosto, che è la nostra festa patronale, facciamo l'infiorata, quindi venite a trovarci a Monteleone di Puglia a vedere tutte le nostre feste, la nostra associazione che sta cercando sempre di crescere. Siamo sul paese più alto della Puglia, dove si respira una bella aria, c'è tanta bella gente, e quindi vi aspettiamo a Monteleone.
1: Adesso, per il consueto invito nel dialetto locale, andiamo ad ascoltare la simpatica signora Angelina Scarano, classe 1929.
6: Monteleone è un paese di pietra e non di legname che si butta in terra. Siamo purtroppo preti assai, più forte che non potesse. E siamo tutti bravi, siamo molto contenti, perché siamo lavorative di tutte cose. Aspettiamo tante grazie e venite a Monteleone, siamo molto contenti, più contenti non potessero. E siate contenti pure voi quando venite, rimanete da fuori il panno, perché è bello Monteleone.
1: Monteleone di Puglia vi aspetta con la sua bella natura e la riconosciuta accoglienza. Buone passeggiate a Monteleone di Puglia, paese della pace e dell'accoglienza. Ciao!

0: Sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Stati Uniti, Iran, si tratta sulle ispezioni alle centrali nucleari iraniane, Trump chiede il ritiro di Israele dal Libano, crisi umanitaria in Sudan, ribelli attaccano campo profughi, il 22 dicembre il paese al voto, caldo torrido in tutta Europa per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e emergenza sanitaria, tutto pronto in Vaticano per il secondo concistoro di Papa Leone. Buona giornata da Luca Collodi. Proseguono le trattative tra Teheran e Washington, ma rimane poco chiara la questione delle ispezioni da parte della IAEA alle centrali nucleari dell'Iran. Annunciato invece un accordo per lo sblocco di fondi iraniani congelati. La Casa Bianca intanto preme per il ritiro israeliano dal Libano. Silvia Giovanrosa.
1: Non abbiamo incontrato il capo della IAEA né ci sono in programma visite, così il Ministero degli Esteri iraniano smentisce le dichiarazioni USA per cui Teheran avrebbe accettato le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ma la Casa Bianca non si arrende e ribatte che se non avessero accettato non ci sarebbero ulteriori negoziati. Non si sbroglia ancora la matassa sulla questione nucleare né sulla possibile riduzione delle capacità missilistiche di Teheran. 12 miliardi di fondi congelati iraniani invece sono stati sbloccati, ma anche qui le dichiarazioni rimangono in parte contrastanti. Teheran non sarà obbligata ad acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti in base al memorandum d'intesa. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, l'Iran continua a sostenere di volerne mantenere il pieno controllo, anche se, a detta di Trump, 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso il passaggio marittimo. Intanto una delegazione libanese è arrivata negli USA per un nuovo ciclo di negoziati con Israele. Condizione per la fine della guerra è il ritiro delle truppe israeliane dal paese dei cedri. Pesa sul governo di Netanyahu anche la dichiarazione della commissione indipendente dell'ONU che accusa Israele di prendere di mira deliberatamente i bambini palestinesi a Gaza e parla di genocidio.
0: Nuova escalation di violenze in Sudan per un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido contro un campo profughi nel nord del paese. L'ONU ha lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Intanto c'è una data ufficiale per le elezioni. È il 22 dicembre, lo hanno annunciato le autorità dello stato più giovane del mondo, mai andato alle urne dall'indipendenza nel 2011. Sulla situazione nelle aree di conflitto, Marco Guerra ha sentito Padre Giorgio, missionario comboniano.
2: In questo momento, diciamo, i fronti di battaglia sono due: lo stato del Nilo Azzurro e lo stato di Kordofan. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono due città, Dilinc e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF, sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, e quindi la città non ha né elettricità né acqua.
3: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU sul rischio di nuovi massacri.
2: Le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente, alle quali è entrata la Rapid Support Forces, hanno ucciso tante persone, rapito e violentato le donne, saccheggiato tutto. Adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid.
0: E andiamo in Perù, dove la candidata di destra alle elezioni presidenziali, Fujimori, sembra essere la vincitrice del voto dopo aver ampliato un vantaggio sul suo rivale di sinistra, Sanchez. Il candidato di sinistra ha dichiarato che non riconoscerà un eventuale governo di Fujimori. E durante la notte i sistemi di difesa aerea della Russia hanno intercettato e distrutto oltre 300 droni ucraini in una ventina di regioni, ha precisato stamani il Ministero della Difesa russo. L'Ucraina prende regolarmente di mira la Russia come rappresaglia per i bombardamenti a cui è stata sottoposta dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala nel febbraio del 2022. Mentre i casi confermati di Ebola a livello mondiale superano quota 1000, sono milioni i minori a rischio nella Repubblica Democratica del Congo, come denunciato in queste ore dall'UNICEF. Ce ne parla Andrea De Angelis.
4: 3 milioni di bambini donne, bambini, adolescenti, minori di 18 anni, pari a oltre la metà dell'intera popolazione delle 31 zone sanitarie colpite, sono a rischio sia a causa dell'Ebola che del collasso dei servizi essenziali nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il grido d'allarme dell'UNICEF arriva in un contesto di allerta Ebola, malattia che ha una mortalità quasi doppia per i minori. Oltre al contagio, alla perdita dei genitori e di chi si prende cura di loro, questa fascia di popolazione deve affrontare lo stigma e il disagio psicosociale. Le epidemie di malattie infettive aumentano inoltre il rischio di violenza, compresa quella sessuale, nei confronti delle ragazze. Nell'est della Repubblica Democratica del Congo questi rischi sono aggravati da anni di conflitto e sfollamenti di massa che da tempo espongono i bambini e le bambine alla violenza, allo sfruttamento e ad altri rischi legati alla protezione.
0: E la Corea del Nord ha messo in servizio un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate, presentato come simbolo del rafforzamento delle capacità navali e nucleari del paese. La nave rappresenta un passo decisivo nel programma di armamento nucleare della Marina nordcoreana. L'Europa nella morsa del caldo a causa di un anticiclone africano. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania e Spagna si attendono temperature fino a 45 gradi. In Italia ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa una emergenza sanitaria. Roberta Barbi.
5: Un'ondata di calore senza precedenti sta attraversando l'Europa, provenendo dall'Africa da sud a nord. Temperature così alte e così persistenti nel mese di giugno non si erano mai viste, neppure nella famigerata estate del 2003, e secondo gli esperti l'afa non diminuirà almeno fino a fine mese, secondo alcuni durerà fino al 5 luglio. In Spagna preoccupa la situazione in Andalusia, dove sono previsti 44 gradi e un rischio incendi estremo. In Belgio è allerta per le notti tropicali mai viste lassù, in cui si sfiorano i 28 gradi di minima. In Germania invece il picco dei 40 gradi è atteso per venerdì, mentre in Inghilterra si sono già sfiorati 42-43 gradi. In Italia oggi bollino rosso per 15 città. In Francia le temperature registrate superano di anche 17 gradi la media stagionale, e dal 18 giugno scorso si calcola che 40 persone siano morte per annegamento dovuto al tentativo di rinfrescarsi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore anomala che attanaglia l'Europa un'emergenza sanitaria e ha fatto sapere che negli ultimi 4 anni il continente ha registrato 200.000 vittime per il caldo.
0: La pagina vaticana: si terrà nel fine settimana, alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il concistoro di Papa Leone con i membri del collegio cardinalizio. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
6: In che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? Quali linguaggi e atteggiamenti possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono due delle domande sulle quali si interrogheranno i cardinali invitati dal Papa in Vaticano per riflettere su temi di attualità della Chiesa e del mondo, ovvero la situazione internazionale, il superamento della teoria della guerra giusta, l'enciclica Magnifica Humanitas e l'attuazione del sinodo. Lo schema del concistoro sarà quello sinodale già utilizzato a gennaio: preghiere, silenzi, riflessioni personali e condivise in plenaria. Ai porporati è richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula, in modo da conservare il fraterno confronto. I partecipanti saranno suddivisi in 20 gruppi tra cardinali elettori ordinari, cardinali elettori della Curia Romana, cardinali non elettori. Avranno la possibilità di discutere tra loro e di presentare in 3 minuti le proprie relazioni. 4 le sessioni previste e dedicate a 4 temi specifici. Li introdurranno i cardinali Riis, Fernandez, Brislin e Grech. Tra le novità, un momento di dialogo aperto sabato pomeriggio con Papa Leone, che aprirà e chiuderà le 2 giornate con un proprio intervento.
0: E ora la pagina della cultura. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani. Questa mattina la presentazione dei lavori. Paolo Ondarza.
7: Mentre i Musei Vaticani presentano il grande progetto di restauro delle logge di Raffaello, una ricerca della studiosa Stefania Pasti riporta l'attenzione sul significato di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento. Al centro della proposta interpretativa c'è un frate agostiniano raffigurato in uno stucco della Quinta Campata. Secondo Pasti si tratta di Egidio da Viterbo, cardinale, teologo e umanista molto vicino a Papa Leone X.
8: Compare in un'altra opera, Viterbo, di modesta fattura.
7: L'identificazione della figura consentirebbe di leggere l'intero programma iconografico delle logge come un grande racconto teologico che conduce al pontificato del Papa Medici, visto come compimento di un disegno provvidenziale della storia.
8: Tutto tutta la storia si srotola intorno a quello che Egidio da Viterbo ha detto di Papa Leone X, in un testo molto complesso che è l'Historia Vigintis Seculorum.
7: Patriarchi, profeti e richiami al mondo classico parteciperebbero così a un unico progetto ideato per celebrare Leone X.
0: È tutto, grazie da Luca Colombo.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

All'avvenimento tragico della morte sulla croce fa seguito un trionfo di gloria. L'amore che aveva perseverato fino all'estremo nel sacrificio diventa un amore vincitore che diffonde i frutti della sua oblazione. La manifestazione del trionfo avviene per tappe, perché diverse tappe sono necessarie per far apparire in una maniera più chiara i risultati ottenuti a favore dell'umanità dall'offerta redentrice. Subito dopo la morte, Cristo entra con la sua anima nella gloria celeste e fa ricadere su tutta l'umanità del passato i frutti della grazia salvifica. Alle anime dei defunti che hanno accolto questa grazia dà accesso alla felicità celeste. Poi, il terzo giorno dopo la morte, il suo corpo esce dalla tomba. Egli stesso fa constatare questa risurrezione con un certo numero di apparizioni, in cui mostra l'evidenza dell'identità del suo corpo, attualmente vivente con il corpo che è stato immolato sulla croce. Dopo 40 giorni di questo periodo di apparizioni c'è la dipartita definitiva. Cristo lascia sulla terra i suoi discepoli, si eleva verso il cielo e scompare agli occhi di tutti, per stabilirsi ormai nella gloria celeste. Questa ascensione lo rende invisibile, ma annuncia una presa di possesso del suo regno e una manifestazione della sua sovranità sulla terra. Al momento della Pentecoste, Cristo invia lo Spirito Santo, come aveva promesso, perché è per mezzo dello Spirito che si manifesterà tutta la portata del suo trionfo. È per mezzo dello Spirito che si instaurerà e si svilupperà il suo regno, destinato a impiantarsi in tutte le nazioni e a invadere l'universo. In effetti, a Pentecoste lo Spirito Santo fa nascere la Chiesa come Chiesa di Cristo. È Lui che provvede all'espansione apostolica della Chiesa, formando gli apostoli come testimoni di Cristo. Dal giorno di Pentecoste, Egli anima la loro predicazione, rendendo efficace la loro testimonianza, perché si moltiplichino conversioni, che sono tutte conversioni a Cristo. Pertanto è proprio la potenza irradiante di Cristo che si esprime per mezzo dello Spirito.

Quando si vuole esprimere la vittoria di Cristo sulla morte, ci si limita a parlare di risurrezione. Non si fa attenzione all'intervallo di 3 giorni che separa i 2 avvenimenti. Si è tentati di riassumere l'ingresso di Cristo nello stato glorioso con il fatto del suo ritorno alla vita. Tuttavia, un primo ingresso nella gloria celeste è avvenuto per Gesù nel momento successivo alla sua morte. Da quel momento, mentre il suo corpo stava per essere deposto nella tomba, la sua anima è stata elevata allo stato glorioso. Questo passaggio allo stato glorioso non sempre è stato ben capito, perché si è affermato che Gesù era disceso agli inferi. Questa discesa agli inferi poteva sembrare poco compatibile con uno stato glorioso. In realtà, la discesa agli inferi significa un ingresso nel regno della morte. Qui gli inferi non designano l'inferno, il luogo in cui si trovano i dannati, bensì il luogo in cui, secondo la credenza giudaica, erano radunati i morti. Affermare che Gesù è disceso agli inferi significa affermare che egli ha fatto esperienza della morte e che in questo senso ha raggiunto tutti i defunti. Gesù ha fatto questa esperienza durante 3 giorni. Questa esperienza consisteva nel fatto che l'anima era separata dal corpo. In questa separazione dal corpo, l'anima di Cristo entrava già in uno stato glorioso. Noi sappiamo che tale è lo stato dei defunti che si trovano attualmente nel cielo e godono di tutta la felicità celeste, sebbene le loro anime siano separate dai corpi, e lo resteranno sino alla fine del mondo e alla risurrezione generale dei corpi. Gesù è stato il primo a trovarsi in uno stato di morte che era nello stesso tempo uno stato glorioso. La prima lettera di Pietro descrive questa situazione. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Pertanto, con la morte del corpo, si è effettuata una vivificazione spirituale che implica una glorificazione dell'anima. Quando nel momento di spirare Gesù aveva dichiarato che consegnava il suo spirito nelle mani del Padre, questo spirito aveva ricevuto dal Padre una nuova vita, una vita gloriosa. La glorificazione spirituale che trasformava l'anima di Gesù si è compiuta nel momento in cui il Figlio raggiungeva il Padre. Questo era l'orientamento di tutta la sua esistenza terrena. Dopo aver lasciato il Padre per venire nel mondo, ora lasciava il mondo per tornare al Padre. L'incontro è stato un'effusione di amore che noi possiamo difficilmente immaginare. Il cuore filiale di Cristo, trascinato con un indicibile slancio verso il volto amorevole del Padre.

0: Ora, questo amore in cui si uniscono padre e figlio si volge verso l'umanità. Infatti è per lei, in particolare per l'umanità del passato, che Gesù riceve dal Padre nella sua anima pienezza di gloria. Dice la prima lettera di Pietro: e in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Così, anche ai morti è stata annunziata la buona notizia, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano, secondo Dio, nello spirito. L'idea fondamentale dell'autore è che al battesimo, che attualmente assicura la salvezza, corrisponde per le generazioni incredule del passato una possibilità di salvezza dovuta alla predicazione che è stata loro rivolta da Cristo glorioso. Questo è un modo di affermare che il sacrificio di Cristo ha avuto un'efficacia salvifica per tutti gli uomini, anche per coloro che sono vissuti nelle origini e per coloro che erano riconosciuti come grandi peccatori. Per quelli che sono vissuti nel passato, si potrebbe parlare di valore retroattivo dell'opera redentrice. L'autore si accontenta di affermare un'efficacia universale, senza precisare come essa si manifesti. Attribuendo a Gesù una predicazione o annuncio della buona notizia ai defunti, egli riteneva che questa predicazione avesse suscitato conversioni, senza le quali essa avrebbe fallito il suo obiettivo. Il fallimento sarebbe stato impossibile per una predicazione che proveniva da Cristo glorioso. Ma non viene data nessuna precisazione sulle modalità concrete di tale efficacia. In ogni modo, l'azione salvifica di Cristo glorioso sugli uomini delle generazioni precedenti ha potuto esercitarsi soltanto durante il tempo della loro vita terrena. Una volta trascorso questo tempo, la conversione sarebbe stata impossibile, poiché è nell'ora della morte che viene fissato definitivamente l'orientamento della volontà. Pertanto, tutti gli esseri umani ricevono, prima della loro morte, un dono divino di grazia che permette loro di accogliere la salvezza e di beneficiare di tutti i beni che il Redentore ha voluto procurare all'umanità. Questa grazia speciale può prendere una forma particolare per ciascun uomo, in virtù delle sue condizioni personali di esistenza, dell'ambiente in cui vive e dell'educazione che ha ricevuto. Essa può essere molto diversa da un individuo all'altro, ma di solito richiede un consenso dell'offerta divina di salvezza. Essa può manifestarsi attraverso una molteplicità di tradizioni e credenze religiose, ma reca sempre in sé il marchio dell'amore salvifico di Cristo, che per mezzo del suo spirito l'adatta ad ogni persona. Oltre a questo influsso universale per mezzo della diffusione della grazia in tutta l'umanità, lo stato glorioso ottenuto da Cristo subito dopo la sua morte ha prodotto un altro effetto non meno degno di ammirazione. A tutti quelli che nel passato avevano accolto la sua grazia, egli ha aperto la porta della felicità celeste. La gloria che Gesù aveva ricevuta nella sua anima l'ha condivisa con tutti quelli che, essendo vissuti bene, non avevano ancora ricevuto la ricompensa della loro buona condotta e attendevano una risposta divina. Ciò significa in particolare che Gesù ha voluto comunicare immediatamente a tutti gli uomini del passato la sua gioia di vedere il Padre e di possederlo. Sulla terra egli non aveva vissuto nello stato di visione beatifica, ma dal momento della sua morte era entrato in tale stato, che in lui acquistava un carattere unico, perché egli era il figlio unico di Dio ed era Dio. È in questa visione, che nello stesso tempo era un possesso, che Gesù introduceva ormai i defunti. Alla morte sul Calvario ha fatto dunque seguito, nell'invisibile al di là, un'immensa esplosione di gioia, quella dell'umanità che entrava nella felicità celeste. Così, l'amore redentore di Cristo ha fatto apprezzare i frutti meravigliosi che provenivano dal suo sacrificio.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sempre vi ricolmi del suo amore e della sua pace. È una gioia sempre sentirci nel Signore, con il Signore, e di offrire a Lui il nostro tempo, che d'altra parte noi riceviamo come dono da Dio, perché la nostra vita appartiene a Dio. E quindi donando noi stessi al Signore, noi rispondiamo perfettamente ai Suoi desideri di vivere secondo la Sua volontà. Ed è in questo la nostra pace e il progresso anche della nostra vita verso la santificazione, che è volontà del Padre. Il Padre non soltanto vuole che noi ci salviamo, ma che ci salviamo santificandoci, cioè santificando il suo nome, dando gloria alla sua onnipotenza, alla sua misericordia, alla sua infinita sapienza, e nello stesso tempo ricevere lo Spirito di Gesù Cristo per poter possedere gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. E tutto questo noi lo realizziamo in modo particolare nella liturgia, in questa opera pubblica compiuta da tutto il corpo di Cristo nella Chiesa e per mezzo della Chiesa. È Gesù capo con tutte le sue membra che danno gloria a Dio, e le membra partecipano della santità di Gesù e quindi portano a compimento la volontà del Padre nella potenza dello Spirito Santo. Ed è proprio nel giorno di Pentecoste, con l'effusione dello Spirito Santo, che la Chiesa viene manifestata al mondo. Il dono dello Spirito Santo quindi inaugura un tempo nuovo, il tempo che si può chiamare della comunicazione del mistero, cioè del dono di Dio. Poiché Dio è invisibile, è irraggiungibile per noi, ma Dio si è comunicato a noi, ci comunica questa sua infinita, eterna essenza, Lui sorgente della vita, Lui l'amore. E lo Spirito Santo ci comunica questo mistero, per cui il tempo della Chiesa è il tempo in cui Gesù Cristo manifesta, rende presente, comunica la sua opera di salvezza per mezzo della liturgia che la Chiesa celebra fino a quando Gesù Cristo tornerà, poiché verrà a chiudere questa storia, questo cammino, e porterà il corpo di Cristo, il suo corpo, con tutte le sue membra presso il Padre, perché alla fine ci sia solo Dio tutto in tutti. Questa è la vera e importante essenzialità della nostra vita. Avere questa visione vuol dire camminare nella verità. In questo tempo, che è il tempo della Chiesa, il tempo che noi viviamo, Gesù Cristo vive e agisce nella Chiesa e con la Chiesa in una maniera nuova, che è una maniera propria di questo tempo, del tempo della Chiesa, del tempo dello Spirito. E Gesù Cristo nella Chiesa e con la Chiesa e per mezzo della Chiesa agisce attraverso i sacramenti. E sia nella tradizione dell'Oriente che dell'Occidente, e questa meravigliosa opera liturgica che si compie nella Chiesa viene chiamata l'economia sacramentale, cioè questo piano, questo progetto di santificazione, di dispensazione, di comunicazione dei frutti della salvezza del mistero pasquale di Cristo, della sua passione, morte e resurrezione. Il centro della liturgia è dunque il mistero pasquale di Gesù Cristo, della sua passione, morte e resurrezione. Ed è in questo tempo della Chiesa che nella liturgia si attua e viene comunicato il mistero pasquale e quindi i frutti della salvezza che Gesù Cristo ha compiuto nella sua passione, morte e resurrezione. Ora, la liturgia,
inizialmente, originariamente, è opera di tutta la Santissima Trinità. Non siamo noi che raggiungiamo Dio, è Dio che raggiunge noi. La liturgia dunque parte sempre da Dio, ogni azione salvifica parte da Dio. Dio è sempre colui che ci dà l'iniziativa e che si muove per avvicinarsi a noi. Noi nulla potremmo senza Dio. Non siamo stati noi ad amare Dio, è Dio che ci ha amati per primi. In questo veniamo a scoprire sempre meglio l'amore gratuito di Dio nei nostri riguardi. La liturgia dunque è iniziativa di Dio, opera di Dio, opera della Santissima Trinità. Il Padre innanzitutto è sorgente e fine della liturgia. E tutto questo viene espresso nella lettera che San Paolo scrisse agli Efesini, che è parola di Dio rivolta a tutti noi. Così San Paolo esprime questa liturgia divina: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. È il Padre che ci ha benedetti per primi. Quindi la liturgia divina, questa azione liturgica di Dio, consiste nella sua benedizione. Dio ci benedice. Noi pensiamo sempre alla benedizione come un dono che Dio comunica a noi e chiediamo grazie. Poi verremo a sapere che anche noi dobbiamo benedire Dio. Comunque è vero che Dio ci benedice con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui, in Gesù Cristo, Dio ci ha scelti, dice San Paolo, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo a lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto. Possiamo vedere qui tutto il progetto di Dio, della sua glorificazione e del nostro destino, del nostro progetto che Dio ci ha preparato per essere anche noi santi e immacolati al suo cospetto, attraverso una espressione di azione liturgica che ci unisce a Dio, che ci comunica a sua volta la sua vita, e noi che a nostra volta lodiamo e benediciamo il Signore offrendo il nostro dono. Tutto parte da Dio, ma poi l'uomo stesso deve dare la sua risposta a Dio. La liturgia dunque è questa comunicazione del mistero, della salvezza, a gloria di Dio e per la nostra santificazione. La benedizione dunque è un'azione divina. E attraverso la benedizione Dio ci comunica la sua vita, Lui che è la sorgente della vita. La benedizione di Dio è insieme parola, è insieme dono, quindi un'azione che possiamo dire sacramentale, perché si esprime attraverso dei segni. Parola, perché Dio si comunica a noi attraverso il Verbo, attraverso il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che viene a rivelarci il Padre. Ed è dono, perché Gesù Cristo è il dono del Padre. E questa benedizione può avere quindi due direzioni. Una direzione discendente, in quanto che Dio benedice noi, comunica a noi la sua vita, comunica a noi il suo dono, Gesù Cristo, la salvezza, la sua santità. Ma c'è anche una benedizione ascendente, cioè è l'uomo che benedice Dio. E riferito all'uomo, quindi, il termine benedizione significa la nostra adorazione di Dio, cioè il nostro riconoscere che Dio è l'essere supremo, è il Dio creatore, degno di ogni lode, di ogni benedizione, che Lui è l'inizio, il principio e la fine di ogni cosa. Adorare Dio vuol dire riconoscere e accettare Dio per quello che è,
mettendolo quindi al primo posto, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. L'adorazione è l'espressione della benedizione che noi innalziamo a Dio, e nello stesso tempo la nostra benedizione a Dio significa anche offerta, consegna di tutti noi stessi a Dio, poiché se Dio è la sorgente di ogni bene ed è il nostro sommo bene, noi ci doniamo totalmente a Lui, vogliamo appartenergli, essere sua proprietà, Lui che è il nostro creatore, il nostro padre, e così gli rendiamo grazie continuamente, benedicendolo, lodandolo, rendendogli onore, potenza, gloria. È una liturgia che deve coinvolgere tutta la nostra esistenza. Perciò il momento in cui noi ci riuniamo come assemblea cristiana per celebrare la liturgia della Chiesa è un momento solenne nel quale converge tutta una liturgia esistenziale, perché Dio continuamente ci benedice, continuamente ci dona la vita. Se non ci desse continuamente la vita, noi cadremo nel nulla. E Dio ci comunica continuamente il suo amore, e Dio ci comunica continuamente la sua misericordia, il suo perdono. E Dio effonde sempre in noi il suo spirito. E così noi dobbiamo rispondere continuamente con rendimento di grazie a Dio, benedicendo il suo nome, adorandolo, consegnandoci nella sua volontà, alla sua volontà. E possiamo dire che tutta l'opera di Dio è un'opera di benedizione, fin dall'inizio dei tempi. Dio ha compiuto sempre questa azione divina a vantaggio dell'umanità, dei suoi figli, a vantaggio della creazione. E se benedizione per Dio è quindi questo dono di vita, questo dono di creazione, di conservazione, di amore, di comunicazione del suo mistero, allora Dio sempre benedice la sua creazione. Fin dall'inizio Dio ha creato tutte le cose che Lui ha tratto dal nulla. Possiamo dire che tutta la creazione è questo inno liturgico a Dio. E così fin dall'inizio della creazione e fino ai cantici della Gerusalemme celeste cantati da San Giovanni nell'Apocalisse, tutti gli autori ispirati annunziano questo disegno della salvezza proprio come una immensa benedizione divina. E allora sembra quasi un assurdo che nel mondo ci siano ancora delle persone che bestemmiano Dio, che lo insultano. È proprio la controliturgia, è la liturgia del diavolo, di Satana, che bestemmia, che insulta, che impreca, che disobbedisce, che si mette in disarmonia con la creazione, che si sottrae all'amore infinito di Dio. È la rovina, la frantumazione del progetto di Dio. Dio ci ha creati per la sua gloria, perché la nostra vita diventi una liturgia, una lode, una benedizione a Lui. Ed è la cosa assurda, quella della bestemmia, dell'insulto, che poi è bestemmia orale quando diamo a Dio dei titoli orribili che non daremo neanche a nostro papà. Cosa assurda, quella bestemmia, dell'insulto, poi è bestemmia orale quando diamo a Dio dei titoli orribili che non daremo neanche a nostro papà.

la prostituzione, gli omicidi, le guerre, sono bestemmie concrete, gli odi, le vendette, i sensi di rancore, di avversione, e sono tutte bestemmie, bestemmie esistenziali che rompono il progetto di Dio e sono una risposta diabolica a Dio che benedice. Dio benedice, ci dà la vita, ci dà la salvezza, ci dà il dono della parola, ci dà Gesù Cristo, e noi rispondiamo con l'insulto, con la bestemmia. È proprio l'inferno che incomincia qui sulla terra. Quindi l'alternativa nel mondo è questa: o liturgia di lode, di benedizione a Dio entrando nel progetto di benedizione, oppure questa separazione terribile, per cui c'è da temere della salvezza eterna. Io spesso, pensando alla infinita misericordia di Dio, sempre dico: Signore, senz'altro tu sei pronto a perdonare a tutti, quindi sei pronto a perdonare anche a tutti quelli che bestemmiano, a tutti quelli che mai hanno pensieri di preghiera, di lode, che mai vengono in chiesa, che vivono come se tu non ci fossi. Quanta gente oggi vive come se Dio non ci fosse, anche tra i cristiani, tra i battezzati, anche se vengono qualche volta in chiesa, poi in realtà vivono come se Dio non ci fosse. In una giornata tutti gli interessi sono per le cose materiali, sono per il lavoro, per i soldi, per la salute, per il divertimento, ma Dio è emarginato. Allora io sto pensando che se Dio, come speriamo proprio, avrà misericordia di tutti, io credo che prima che uno che vive nella bestemmia possa raggiungere la visione di Dio, e deve passarne di purificazione. Quindi a me non sembra impossibile quello che qualche rivelazione privata ha manifestato. Per esempio, nelle rivelazioni di Fatima abbiamo saputo che la Madonna ha confidato a Lucia che una persona dovrà restare in purgatorio sino alla fine del mondo. E io non credo impossibile questo, perché se Dio è purissimo, se Dio è santissimo, e alla sua presenza può entrare soltanto la massima purezza. Ora, un bestemmiatore, uno che vive volontariamente così, avverso a Dio, separato da Dio, prima di arrivare alla sua visione ne dovrà passare di purificazione. E proprio perché il tempo esiste fino a quando verrà la fine del mondo, può darsi che Dio possa concedere questo tempo di purificazione, evidentemente senza ammettere la reincarnazione. Questa è un errore, un'eresia, e non può verificarsi questo fatto della reintegrazione. Noi siamo una persona unica e irrepetibile, anima e corpo. E allora, se dovremmo passare un tempo di purificazione per arrivare a Dio, questo lo dovremmo passare nella nostra anima, che si separa dal corpo in attesa che, finita la purificazione, è finito il tempo, è finito il mondo, e ci venga ridato il corpo glorioso, e con quello potremo entrare nella visione di Dio. Tutto questo ci fa pensare seriamente, perché allora possiamo anche domandarci: e come io svolgo il mio rapporto con Dio, come vivo la mia giornata, che posto io do a Dio? La mia vita, la mia giornata è una liturgia di lode, di benedizioni a Dio, o è invece purtroppo un canto di bestemmia, di avversione, di disordine, di peccato, di separazione da Dio, e quindi una situazione di grande disarmonia, di tristezza, di frantumazione dei valori profondi che sono nel cuore dell'uomo, e senza che io mai possa rendermi conto che sono stato creato per essere santo, immacolato al cospetto di Dio, e quindi che devo rinnegare il peccato, rinnegare ogni forma di bestemmia, rinnegare ogni forma di avversione, di disamore, di discomunione, di odio, di risentimento. Vogliamo fare questa riflessione oggi, che è essenziale, importantissima, perché Dio aspetta da me una vita liturgica, una vita di lode, di benedizione, di rendimento di grazie, di adorazione, di donazione di tutto me stesso a Dio. Allora, siccome che il peccato purtroppo mi perseguita, perché sono debole, sono fragile, il giusto pecca 7 volte al giorno, almeno che questo peccato non sia volontario, che sia un peccato soltanto di debolezza, di fragilità, un peccato che non entra nel mio cuore, perché il mio cuore è di Dio, perché io lodo e benedico il Signore nel mio cuore, perché ogni

Di mattina inizio la mia giornata con il Signore e per il Signore e vivo mettendo Dio al primo posto nel desiderio di voler rifuggire ogni peccato per restare in comunione col Signore, per sentirlo come Padre, per poter accogliere il dono dello Spirito, per poter vivere in profonda identità con Gesù Cristo che è il mio capo e io un membro del suo corpo, per cui anche l'esigenza della partecipazione liturgica propria della Chiesa, andando alla Santa Messa anche tutti i giorni se possibile, oppure vivendo l'attesa di questo incontro con il Signore, incontro eucaristico ogni domenica. Il cristiano non può prescindere da questa sua chiamata, altrimenti non può neppure realizzare la sua dignità umana. L'uomo realizza se stesso soltanto se fa della sua vita una continua liturgia di lode, di benedizione al Signore. Perché ci formiamo questa profonda convinzione, è sempre importante che noi ascoltiamo la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci illumina, che ci converte, che ci apre al dono di Dio. E allora, leggendo la parola di Dio, veniamo a conoscere che tutta la creazione è una liturgia, che tutta la storia della salvezza è una liturgia, nella benedizione che Dio comunica alle sue creature. In realtà noi sappiamo dalla Sacra Scrittura che in principio Dio benedice tutti gli esseri viventi e benedice specialmente l'uomo e la donna. Dio li benedisse. Comunicò loro la sua vita, il suo amore, e li destina i suoi figli a diventare santi immacolati al suo cospetto. Quindi il primo atto creativo è un atto di benedizione di Dio, e quindi un atto liturgico come azione divina nei riguardi delle sue creature. Poi, continuando nel cammino biblico, e troviamo come l'alleanza che Dio stabilisce con Noè e con tutti gli esseri animati rinnova la benedizione primitiva della creazione, e Dio comunica una benedizione di fecondità nonostante il peccato dell'uomo, a causa del quale il suolo della terra è diventato maledetto. Ma Dio rinnova la sua benedizione, perché Dio è fedele di fronte all'uomo che si pente. Dio continua a benedire, a offrire i suoi doni, ma è a partire in modo particolare da Abramo, che è il padre dei credenti, che la benedizione divina penetra la storia degli uomini, una storia che ci porta verso la morte, perché questa è la conseguenza del nostro peccato. Però ecco che Dio benedice Abramo e benedice tutti gli uomini, in lui tutta la storia umana, per farla rientrare, per farla ritornare questa storia umana alla vita, alla sorgente della vita che è Dio. E allora è proprio attraverso Abramo che tutta l'umanità accoglie la benedizione di Dio, e che attraverso questa benedizione noi entriamo nella storia di salvezza, però con la nostra accoglienza, perché Dio benedice, ma noi dobbiamo aprirci alla benedizione e al dono. Ecco perché alla liturgia divina deve rispondere la nostra liturgia umana, che si compie nella Chiesa per mezzo di Gesù Cristo. In realtà le benedizioni divine si manifestano in tutti gli eventi di salvezza. Si manifesta questa benedizione di Dio nella nascita di Isacco, e Dio fa nascere Isacco, il figlio della promessa, da una donna sterile, anziana, da Abramo che era anziano. Dio rinnova e manifesta la sua benedizione quando il popolo ebreo esce dall'Egitto e si incammina verso la terra promessa. E Dio rinnova la sua benedizione attraverso l'elezione di Davide e attraverso la sua presenza nel Tempio, nel Santo dei Santi, attraverso anche l'esilio purificatore e il ritorno del resto del popolo di Israele, che viene benedetto perché il Signore trae sempre le sue opere meravigliose da un piccolo resto, perché Dio sia glorificato nella sua onnipotenza. La legge, i profeti, i salmi, sono tutti un canto liturgico del popolo di Dio verso il Signore.
E tutte queste manifestazioni di rivelazione attraverso i profeti e i salmi non sono altro che una liturgia di benedizione, Dio che benedice l'uomo, l'uomo che benedice Dio, ed è quindi tutta una rispondenza liturgica di lode, di rendimento di grazie e di accoglienza dei doni divini, perché appunto la liturgia non è soltanto una semplice lode astratta di parole, ma è uno scambio di doni. Dio comunica se stesso, comunica la sua vita, l'uomo offre se stesso a Dio, si mette in comunione, aderisce alla volontà di Dio e si realizza così il progetto che ci porta verso la purezza e la santità, l'immacolatezza della vita, per essere degni di vedere Dio così come è, egli è faccia a faccia. Ed è nella liturgia della Chiesa che la benedizione divina è pienamente rivelata e comunicata. È nella liturgia della Chiesa che il Padre è riconosciuto e adorato come la sorgente e come il termine di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza, perché i motivi di benedizione sono ciò che Dio ha compiuto, la sua opera, Dio che crea, Dio che salva. Ed è nel Verbo incarnato in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, che il Padre ci colma di ogni benedizione. E per mezzo di Gesù Cristo il Padre effonde nei nostri cuori il dono che racchiude tutti i doni, che è lo Spirito Santo. Ecco, dall'inizio alla fine, questa liturgia meravigliosa, questo scambio che si realizza poi nella comunione dei santi, in questa comunicazione del mistero della vita divina, sempre più restiamo incantati, stupiti di fronte a queste meraviglie e ci rendiamo conto di quanto noi siamo anche stolti per non interessarci di approfondire questi tesori, questi doni, questa ricchezza. Una ricchezza che Dio mette a nostra disposizione. E allora ecco come comprendiamo la duplice dimensione della liturgia cristiana, che è risposta di fede e di amore alle benedizioni spirituali di cui il Padre ci fa dono. Da una parte la Chiesa, unita al suo Signore Gesù Cristo e sotto l'azione dello Spirito Santo, benedice il Padre per il suo ineffabile dono e lo benedice con l'adorazione, con la lode, con l'azione di grazie. E dall'altra parte, e questo fino a quando il progetto di Dio giungerà al suo compimento, la Chiesa non cessa di presentare al Padre l'offerta dei propri doni, magari di doni poveri da parte nostra, ma poi la Chiesa nella liturgia ha la grazia di poter presentare al Padre il più grande dono che noi possediamo, Gesù Cristo, che si è fatto dono. E noi nella liturgia abbiamo questo potere di presentare al Padre Gesù Cristo, e quindi a poter contraccambiare adeguatamente la benedizione che Dio regala a noi. Noi possiamo adeguatamente benedire il Padre per mezzo di Gesù Cristo, che è la nostra benedizione. E quindi la Chiesa presenta al Padre l'offerta dei propri doni e offre il dono per eccellenza che è Gesù Cristo, e continua ad implorare il Padre perché mandi a noi lo Spirito Santo sulle nostre offerte, su tutti i fedeli, sul mondo intero, affinché per la comunione alla morte e resurrezione di Gesù Cristo, sacerdote, sommo, eterno, unico sacerdote, e per la potenza dello Spirito Santo, queste benedizioni divine portino frutti di vita eterna, a lode e gloria della sua grazia, della grazia del Padre, dell'onore eterno del Padre. Come dobbiamo sentirci entusiasmati in questa nostra vocazione nella Chiesa, di farci poi voce di benedizione per tutta la creazione, per tutta l'umanità. Non possiamo star lontani dall'Eucaristia, almeno domenicale, alla liturgia domenicale, perché lì noi ci facciamo voce dell'umanità e possiamo dar lode a Dio grande, onnipotente, creatore, Padre. Ogni onore e gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, al Padre, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E allora ecco il nostro Amen, Amen, Amen. Questo Amen liturgico sia la nostra offerta che oggi vogliamo offrire al Padre. Per questo chiediamo
una particolare benedizione di Dio e anche un dono di Spirito Santo, e per poter capire questo grande insegnamento che io mi sono sforzato così di presentarvi anche con semplicità di parole, ma spero proprio con efficacia da parte vostra di comprensione, di accoglienza. E per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, di tutti i santi e gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata e trasformata in un amen di lode e di benedizione al Padre in Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo. A risentirci.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà dedicata a San Francesco di Assisi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Come anticipato, oggi parleremo, ci occuperemo di una bellissima figura, di un santo amato da tutti, anche dai non credenti. Sto per San Francesco di Assisi. Francesco d'Assisi è stato sicuramente un uomo di armonia, di pace, un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura, un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato. Alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato. Dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione. Preghiamo e lavoriamo, anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Allora anche noi potremo dire con San Francesco: Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare, perché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati, è morendo che si resuscita a vita eterna.

0: E per parlare di San Francesco abbiamo raggiunto telefonicamente un grande amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco, scrittore, insegnante di teologia presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno a te Orazio e a tutti i radioascoltatori.
0: Posso usare...
1: piacere di sentirti.
0: Grazie a te. Posso usare anche con te il saluto francescano, pace e bene.
1: Certamente, pace e bene.
0: Pace e bene. Allora, pronti per ascoltare anche le tue riflessioni? Diamo del tu, Don Pasquale.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Allora, iniziamo la nostra chiacchierata. Innanzitutto, quanto sono attuali la figura e l'esempio di San Francesco?
1: Guarda, credo che la straordinaria attualità di San Francesco d'Assisi, a mio parere, risiede nel valore che lui ha dato alla comunità, intesa proprio come comunio, cioè un compito condiviso insieme, da raggiungere insieme. Quindi non era una fraternità così, giusto per stare insieme, non era una cricca di amici, ma una comunità di persone riunite per raggiungere un obiettivo insieme. Secondo, per il suo grande spirito di fraternità, lui inventa la fraternitas nel vero senso della parola e di uguaglianza. Poi l'apertura al dialogo e al rispetto per il creato, in questo caso è proprio di un'attualità straordinaria. Non a caso Papa Francesco proprio ha ispirato la sua enciclica Laudato Si proprio sulla spiritualità e il pensiero di Francesco. In questo modo direi che Francesco ha anticipato di 1000 anni per l'appunto gli ambientalisti, i globalisti e i socialismi vari, lontani però anni luce dal vero spirito evangelico professato da Francesco. Francesco si contraddistingue perché ha fatto del Vangelo la sua regola di vita rispetto ai rivoluzionari alcadiali, definiamoli così, del nostro tempo. Francesco si è sporcato le mani, non impone nulla, ma conquista gli animi. La sua predicazione non è mai persuasione, non è mai pubblicitaria, non è mai una questione di marketing, ma è il fascino della verità che attrae, perché lui viveva la verità del Vangelo. Francesco non è un fluido relativista, potremmo definire così, perché non annulla la propria cultura, la propria identità, anzi la difende con coraggio anche davanti al sultano d'Egitto, facendosi ambasciatore di pace, ma non come pacifista. Lui si inoltra addirittura tra le linee nemiche disarmato, suscitando persino l'ammirazione dei suoi nemici. E credimi Orazio, questo è l'eroismo di chi lotta per la verità ed è di un'attualità incredibile, proprio profetica nel vero senso della parola.
0: Ecco, a proposito, come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, Don Pasquale?
1: Sì, direi che la misericordia attraversa tutta la vita di San Francesco, basta leggere la sua biografia, ma come esperienza personale, perché lui per primo ha incontrato la misericordia di Dio e questo è il motivo per cui si spoglia di tutto, proprio perché ha trovato la sua ragione di vita, ha trovato tutto ciò per cui lui anelava, ma non sapendo che cosa cercava in realtà. Alla fine è la verità che si è mostrata a lui e lui ha avuto l'umiltà di accoglierla. Per questo dichiarava i nostri amici, adesso io non ricordo testualmente, ma a memoria, e lui diceva, sono nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni, ingiurie, sofferenze, poiché grazie a loro abbiamo la vita eterna. Ma questo è, anche se è già contenuto nella nona beatitudine del Vangelo, beati voi quando vi insulteranno, eccetera, eccetera. Ma Francesco però questa beatitudine l'ha vissuta sulla sua pelle. Ecco dove risiede la forza della sua testimonianza. Francesco non era un chiacchierone, un parolaio, non era uno che professava e non praticava. Quindi dalla sua esperienza di misericordia, Francesco rinasce come uomo nuovo, è la misericordia che ci trasforma. Ed è capace di rovesciare i criteri di giudizio che per noi, come allora, oggi, sembrano normali. Infatti per Francesco ciò che per noi è amaro, per lui diventa dolce. Ciò che prima era disprezzato, l'esempio dei lebbrosi più emblematico, si trasforma in ragione di vita, diventando lui stesso strumento di misericordia e capace di dare un senso al dolore. Lui aveva capito che per trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo, occorre sporcarsi le mani, scavando nella terra della miseria umana, proprio come ha fatto Gesù nella sua incarnazione. Per me Francesco, io lo definisco così, è stato il minatore dell'animo umano. Non a caso è definito l'Alter Christus.

0: che viene definita rivoluzionaria la scelta di San Francesco di rinunciare ai beni paterni e alla famiglia per affidarsi al Padre Nostro che è nei cieli, come lui stesso annunciava, Don Pasquale.
1: Francesco è un miracolo del Vangelo ed è qui la forza della sua rivoluzione. E questo miracolo nasce quando Francesco, all'efficienza di una vita basata sul profitto, sul successo, sul potere, poi all'epoca sua questo era la ragione di vita di tutti i giovani, sull'accumulo, si è sostituita l'immagine di Cristo povero nella rinuncia volontaria e del radicale dono di sé, e questa è stata la più grande rivoluzione all'epoca, ma lo è ancora oggi, forse più di prima. Cioè lui, nell'insicurezza vissuta da Gesù su questa terra, Francesco ha trovato la sua sicurezza, un po' quello che dice Paolo, no? È nella mia debolezza che trovo la mia forza, perché è lì che si manifesta la potenza di Dio. Francesco questo l'ha capito perfettamente. Cioè, per lui Cristo povero diventa il punto di riferimento, la luce gentile che tutto illumina intorno a lui. Questa credo che sia la vera contemplazione francescana, che fa vivere in semplicità l'unità con Dio e il creato. Infatti arriverà ad esclamare: ora posso dire con libertà Padre nostro che sei nei cieli.
0: San Francesco non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo, eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze. Come lo spiega Don Pasquale?
1: Verissimo, proprio in virtù di questo dono di profezia. Cioè la vita di Francesco è profezia, quindi non ha tempo, non ha spazio, non ha colori, non ha nemmeno ideologie, perché appartiene a tutti, è proprio cattolica nel vero senso della parola, cioè universale. Ora, in questo periodo di crisi, Francesco rappresenta proprio un esempio di vita concreta, ma anche, come dicevo poc'anzi, un forte segno di contraddizione. Cioè, ma noi ci pensiamo oggi, col mondo che viviamo oggi, rinunciare a tutto, abbandonare i beni terreni, dimenticarsi della carriera e dei successi mondani per intraprendere una vita nuova e trovarsi poi alla fine senza nulla di materiale. Ebbene, rappresenta oggi qualcosa di assurdo, di inverosimile, che a parer mio mette, come dire, in scacco matto l'egoismo e l'individualismo, che purtroppo è diventata la cifra distintiva del nostro tempo e che non risparmia nemmeno i nostri ambienti, dobbiamo essere anche onesti, anche i nostri ambienti di chiesa, sia laici, sia sacerdoti e via discorrendo. Quindi, perché il verme, il virus del carrierismo intacca tutti, colpisce tutti, quindi dobbiamo avere anche un antidoto a questo. E l'unica cosa è veramente lo spirito evangelico. Quanti uomini e donne di oggi sono disposti a scegliere questa vita dicendo di abbandonare ogni sicurezza per sposare sorella povertà? Sono pochi. E quella volta che accade diventano personaggi che danno fastidio. Dobbiamo essere onesti, ripeto, e riconoscere che Francesco è un forte richiamo alla conversione, anzitutto per noi gente di chiesa che talvolta sconfessiamo con la vita ciò che confessiamo con la bocca. Comunque io direi che c'è anche il rischio della superficialità in questo, cioè facendo di Francesco una sorta di icona pop, un fenomeno mediatico folcloristico da sfruttare, rischiando di non coglierne la vibrante esperienza evangelica, dimenticando l'aspetto essenziale, cioè che tutto in Francesco è in relazione a Cristo, che è l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sennò sminuiamo la figura stessa di Francesco.
0: Imparare da un personaggio come Francesco oggi è possibile, al di là di ogni retorica, Don Pasquale?
1: È una domanda stupenda questa, perché impone l'unica risposta: sì, tutto è possibile, per chi ha fede tutto è possibile. Quella di Francesco è la fede semplice di un cristiano che salva la Chiesa e la riforma dall'interno, interiormente. Francesco non è un polemico, non è uno che dice io l'avevo detto, quello che si alza, che non fa nulla, però poi quando le cose vanno male si alza per prima e dice ma io l'avevo detto. No, Francesco non era di questi tipi. Lui conosce benissimo i peccati degli uomini di chiesa, ma ama la Chiesa profondamente, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, fino a donare tutto se stesso per la Chiesa. Nei suoi gesti, nelle sue parole non c'è superbia, non c'è arroganza, non c'è giudizio, non ci sono secondi fini, non c'è desiderio di potere o ideologia, ma c'è solo carità e amore. E lui aveva capito che la Chiesa è il Cristo vivente in terra, è l'aspetto sociale di Cristo nel mondo. È da questa purezza del cuore che si riconosce lo spirito di Francesco e quindi anche l'opera di Dio nelle nostre azioni. Ecco perché Francesco diventa anche, diciamo così, un criterio di discernimento per il nostro agire morale cristiano.
0: Don Pasquale, io ti ringrazio.
1: Orazio,
0: dimmi.
1: Pace e bene a tutti a questo punto.
0: Pace e bene soprattutto, veramente che questo augurio sia faccia presa nel cuore di ognuno di

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quarta parte. La pienezza.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Nella trasmissione di oggi noi affronteremo quella sezione del Sermone della Montagna che viene dopo la dichiarazione che i discepoli di Gesù sono il sale della terra, la luce del mondo. E noi entreremo in un argomento che è quello del rapporto con la tradizione ebraica, il rapporto con la legge, il rapporto con la rivelazione della volontà di Dio che era stata già consegnata al popolo. Cosa facciamo con quel che sta succedendo? Come Cristo darà luce a quella realtà? Buttiamo tutto via? Tutto quanto si continua a fare? Ci saranno delle variazioni? Ecco, Gesù deve dare la chiave per capire un po' tutto quello che verrà di seguito nel Sermone della Montagna. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti ed insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Che cosa ci dice il Signore in questo testo? Dice ai suoi discepoli che non devono vivere secondo una logica di contrapposizione con quella che è stata la rivelazione della volontà di Dio fino a quel momento. Gesù non viene a buttar via tutto, perché lo stile di Gesù non è di prendere e cancellare. Le cose con il Signore Gesù si cambiano dall'interno, e infatti il termine che lui usa per questo che traduciamo come dare compimento è il termine proprio riempire, saziare di pienezza, portare a completo contenuto, cioè dare contenuto alle cose. Ovvero sia, il problema non sarà avere uno stile secondo il quale prendiamo e siccome queste cose non ci riescono, queste cose sono difficili, noi cerchiamo un altro sistema di regole che siano un pochino più alla portata. No, no, no. Le cose si cambiano dal di dentro. Troveremo il centro delle cose e finalmente le potremo fare. Dobbiamo dire che quando noi entriamo in questa tematica, che dobbiamo ancora vedere più approfonditamente, stiamo entrando in una logica essenziale di cui il Nuovo Testamento parla in lungo e largo. Possiamo tranquillamente dire che l'argomento che trova più spazio, che è assolutamente preponderante in tutta la letteratura paolina, tutte le lettere di San Paolo sono toccate da questo argomento. Quale argomento? Il rapporto con le regole, il rapporto con la sapienza che si era concretizzata in leggi che erano diventate la prassi a cui erano richiamati i fedeli. Allora, queste leggi erano diventate un mostro fagocitante, inavvicinabile, perché siccome non possono che essere compiute solamente quando c'è la creatura nuova inabitata dallo Spirito Santo redenta in Cristo, perché è ben per questo che è venuto il Signore, dovevano, secondo quello che peraltro è ciò che San Paolo ci fa capire, portarci alla nostra povertà. La legge, dice San Paolo, è un pedagogo che ci deve portare al momento in cui ci rendiamo conto che è vera, ma noi non la riusciamo a compiere. Certo, perché il problema non è semplicemente essere osservanti di un codice, ma trovare la comunione con Dio
attraverso la legge e nella legge vivere la comunione con Dio. Noi non siamo chiamati a risolvere da soli gli enigmi e le sfide della nostra vita. Noi siamo chiamati alla comunione, a non vivere più per noi stessi. Il Signore Gesù cosa ci porta? Una vita dove non siamo semplicemente giusti, ma siamo figli, siamo fratelli, cioè siamo in relazione fra di noi. Questo è molto più importante che essere individualmente giusti. Allora, il tema della legge è il tema dello smascheramento della povertà umana. Le regole dell'Antico Testamento arrivano perché noi ci rendiamo conto di non saperle compiere, cioè di non saperle portare fino in fondo. Perché? Perché sono la verità che noi non possiamo che ricevere da Cristo, perché Lui è la verità dell'uomo. In sé è Cristo che porta il compimento. Quanto è importante che sia questo il capitolo che apre tutta la minuziosa e meravigliosa analisi della vita che verrà di seguito in questo testo del Sermone della Montagna. Il problema è che tutto questo non si fa senza di Lui. Tutto questo si fa solo perché è Lui che è venuto a dare la sostanza, il contenuto, il sostentamento interno di quello che serviva per la relazione con Dio, ma siccome cercavamo di compierla sulla base della nostra natura ferita, noi non arrivavamo mai a compierlo, perché lo facevamo secondo noi stessi. Siamo nel filone di ciò che abbiamo sentito dire alla fine della sezione precedente: fare opere che danno gloria a Dio. E qui compiere la legge perché qualcuno ce ne regala la pienezza, perché in Lui le cose diventano autentiche, piene, gravide della loro verità.

Infatti, il versetto 18, che prosegue, è ancora più esplicito. Dice che il cielo e la terra sono meno duraturi di quello che Dio ha comunicato all'uomo. La legge che è stata data a Mosè, ad esempio i 10 comandamenti, che sono il sunto di tutta la legge, o il primo dei comandi, il più grande dei comandi, che è la chiamata ad amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, che ancor più sinteticamente dei 10 comandamenti riassume la chiamata dell'uomo, è una chiamata per l'appunto alla relazione con Dio. Infatti, se andiamo bene a vedere, amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, il cuore e le forze, cioè si tratta di volergli bene. E tutta la legge che è nelle due tavole dei 10 comandamenti verte nella prima tavola sul rapporto con Dio, nella seconda tavola sul rapporto con il prossimo, ed è la chiamata all'amore. Tutta la legge, dice San Paolo, trova pieno compimento nell'amore, e l'amore è il compimento della legge. Allora, se questa è la nostra chiamata, questo è più importante del cielo e della terra. Non passerà un solo iota o un solo trattino, che sono gli aspetti minimi della grafia ebraica, ovvero sia negli aspetti proprio di quel che nella legge, nella rivelazione è stato dato all'uomo, ma saranno più sostanziali del cielo e della terra, e tutto sarà avvenuto, tutto sarà riempito, tutto si darà, cioè questa chiamata all'amore che è nascosta nella legge, questa intima verità che è la nostra comunione con Dio come quel che veramente ci costituisce, è ciò che è il senso di tutto. Tutto quanto avviene in vista di quello, la vita, se non è questo, è ciò che è il senso di tutto. Tutto quanto avviene in vista di quello, la vita, se non è questo,

vita una porcheria, perché ci siamo dimenticati che il cielo e la terra possono pure passare, ma quel che non passa è la chiamata all'amore. Quel che non passa è che l'uomo ha una chiamata, ha un'obbedienza all'amore, a piegarsi all'amore, ad aprirsi all'amore, ma questo l'uomo non lo sa fare. Perché lo spettacolo indecente dell'umanità mille volte è stato davanti ai nostri occhi? Perché di fatto continuiamo a cercare di darci vita da noi stessi. Ma guardate cosa dice questa sezione di questo discorso. Io sono venuto a dare pieno compimento, il pieno compimento di un matrimonio. È vivere in Cristo, il pieno compimento del rapporto col proprio corpo, è vivere in Cristo, il pieno compimento del lavoro, è vivere in Cristo, il pieno compimento delle amicizie, della vita sociale, di tutti gli aspetti che intessono la nostra esistenza, è ricevere da Cristo la vita e in Lui vivere queste cose. Di fatto, questo è ciò che Cristo ha portato. È venuto Lui. Se non veniva Lui, restavamo con la vita che era una promessa non mantenuta, con l'aspettativa di una bellezza che era sempre incompiuta, pienamente se stessa. E non dimentichiamo che però tutto questo noi lo abbiamo saputo anche oscurare. Abbiamo saputo essere il sale che non dà sapore, come abbiamo appena detto. Per cui dobbiamo ancora capire come succede che questa realtà di compimento che Cristo ci porta passi a tutti gli uomini, passi alla vita umana. Ecco, dobbiamo ancora vedere perché Gesù non ha finito di parlare in questa sezione.

Infatti il Signore continua dicendo: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Ecco, il senso scioglierà, dissolverà questi precetti. Questo è ciò che dice nel greco. È cioè l'atto di dare poca importanza alle cose e di dissolverne la concretezza, togliergli solidità. Chi scioglierà queste cose e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, e cioè non terrà conto. Possiamo noi fare un cristianesimo sentimentale dove in realtà non ci si pieghi mai all'obbedienza? Sì che possiamo farlo. Possiamo fare noi un cristianesimo dove diciamo tante cose astratte ma non entriamo mai nei precetti minimi, cioè nelle cose concrete, cioè nelle cose reali? Possiamo noi essere persone capaci di grandi astrazioni generiche e però verificati nello specifico forse non sappiamo stare a fianco gli uni agli altri nemmeno sulle cose elementari, oppure stare dalle parti nostre è piuttosto sgradevole perché possiamo trovarci a mostrare degli atteggiamenti di un individualismo e di una immaturità umana e cristiana inguardabili? Ecco, questo può darsi. E questo lo si può anche insegnare, lo si può anche teorizzare, che non è così importante fare le cose poi nello specifico, vivere così appeso genericamente. La vita è fatta di istanti, la vita è fatta di particolari, ma questa non è una chiamata ad essere scrupolosi fino all'ossessione, no. Il problema è essere nella pienezza o non essere nella pienezza, o meglio ancora, essere visitati dall'amore oppure no. Questo ci porta ad essere attenti. Dove si vede che una persona vuole bene per i particolari? Quando vuole bene in maniera generica, di fondo,

senza stare attento agli spigoli delle cose, alle rifiniture delle cose, lì l'amore è un concetto, non è una realtà. La cura reciproca è una chiamata all'attenzione minima delle cose. Ci sono persone che ti stanno accanto e non ti vedono proprio, pur se magari ti vogliono anche bene, ma mostrano che non si accorgono veramente delle tue necessità. Spesso si soccorre qualcuno senza entrare veramente nella cura. Ma cosa è questo compimento, questa pienezza? Non è uno sforzo di coerenza, ma è l'accoglienza di qualcuno che viene, ed è lui che ci dà compimento. Nessuno di noi viene a capo di una singola giornata di amore se non perché è visitato dall'amore. Prima di tutto viene amato, prima di tutto si sente amato nei particolari. Allora questo diventa il suo stile. Allora l'obbedienza alla volontà di Dio diventa attenta, particolareggiata, ma non perché è ansiosa, perché ha slancio, perché ha bellezza, perché ha gratitudine. Ecco, questa è una questione di regno dei cieli. Queste cose mettono a contatto con il regno dei cieli. Chi entra in queste cose sarà grande nel regno dei cieli, ovvero sia tutto questo porta all'eternità, alla pienezza, dove tutto sarà solo e totalmente amore, relazione, comunione.

0: Eppure tutto questo può restare un po' poco chiaro. Come Cristo porta la sua pienezza? Come succede che le cose divengono finalmente solide, autentiche? Io vi dico infatti, dice il versetto 20, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E questo esplicita ancor di più quel che abbiamo detto fino adesso. Cosa è questa pienezza? È una coerenza feroce portata agli estremi? No, è una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei. E che giustizia è mai quella? Quella giustizia era la giustizia dei coerenti, delle persone impegnate a trovarsi giuste in ogni situazione. Una giustizia individualista, dove le persone erano esortate e si esercitavano a vivere nell'attenzione a evitare le trasgressioni, in una cura della propria immagine religiosa. La religione, in questo caso, diviene una gabbia asfissiante di ossessioni per la propria giustizia, l'essere cioè sempre in pace con la propria idea di se stessi, trovarsi perfetti. Da una parte questo è completamente impossibile. Per questo non si poteva che travalicare in un mondo opprimente, e si diventava opprimenti intorno a noi. E questo non è dei farisei e degli scribi di 2000 anni fa, ma degli scribi e dei farisei di oggi, che sono in mezzo a noi, che possiamo essere noi stessi, che sono nella Chiesa, che è un cristianesimo farisaico. Dobbiamo pensarci a questo. Quando questo testo viene scritto, viene compilato, il Vangelo di Matteo, già Israele è in uno stato di dispersione, già il tema della vita israelitica nella Palestina era completamente dissolto, perché era stata distrutta Gerusalemme sotto il pugno dell'impero romano, e tutto questo ormai non era detto a loro, non era nell'ambito della diatriba fra Gesù e i farisei, ma era un problema interno alla Chiesa. Noi possiamo vivere la vita cristiana con una giustizia da farisei e scribi, che vuol dire tentando di essere giusti come tentavano di fare loro. Possiamo vivere e predicare di vivere così, cioè come vivere con l'ossessione della nostra propria perfezione, vivere nell'ansia dell'autoperfezionismo, vivere nella persecuzione costante di noi stessi con una serie di aguzzini che sono le regole che diamo a noi stessi e diamo pure agli altri. La giustizia che porta il Signore Gesù non è questa. E infatti è interessante che dice qui: se la vostra giustizia non supererà, non andrà oltre, non sarà più grande, non sarà superiore, sarà di più. Qual è quella giustizia che è di più e che è vostra? Dove divento giusto? Secondo il fariseismo, io sono giusto se io sono giusto, se io sono bravo. Secondo il Signore Gesù, io non sono più giusto di mio. Sono giusto perché mi abbandono nelle mani del giusto, cioè la mia giustizia non è più la mia forza, ma il mio consegnarmi a Dio. È Lui la mia giustizia. San Paolo dirà esplicitamente questo. Cristo ha per noi diventato la giustizia. La mia giustizia è che Lui mi ha amato. Io parto da Lui, non parto più da me stesso. Sono perché Lui mi ama, e amo con un amore di risposta, non perché sono bravo, ma perché sono stato amato, sono stato oggetto di misericordia, e questa io la posso usare. E allora comincerà da qui in poi l'avventura che avremo nei testi successivi, che è spiegare come si passa da quella giustizia autoreferenziale a una giustizia ricevuta per amore da qualcuno che vive con noi, vive in noi, si unisce a noi.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quarta parte. La pienezza.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Ormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto, definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano, si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanza a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia, reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno, stiamo per collegarci qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone col Vaticano, da cui stiamo per trasmettere in questi istanti l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 24 giugno 2026. A tutti voi buon ascolto e buona meditazione.

0: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ and individually members of it. The word of the Lord.
1: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
3: 恭读《圣保禄宗徒致格林多人前书》。就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。
4: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
5: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
6: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
7: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. e aggiunge: è il vostro mistero che ricevete, a ciò che siete voi rispondete amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.
8: In diretta da Radio Voce nel Deserto del Vaticano abbiamo appena trasmesso l'udienza generale del Papa. A tutti voi grazie per essere qua con noi. Vi lasciamo in compagnia della nostra programmazione. Buon ascolto.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti, per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale, e in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
4: Ecco, sì, grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
5: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò. E poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
4: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato.
5: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese, con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale. Infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
4: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
5: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente Parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro, c'è una grandissima bellezza naturalistica e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile e speriamo utilizzato.
4: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
5: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per mm-hmm. cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare è difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea, quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea, quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, mm-hmm. perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, mm-hmm. Appunto per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia, noi siamo i gestori di questo rifugio che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, uh-huh. dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, uh-huh. e, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che okay. possedeva queste terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, mm-hmm. prima anacoreta cristiana, per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, mm-hmm. che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, certo. e nel

0: rispetto di chi poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
1: Quindi ecco, diciamo, per concludere, anche diciamo magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro, sì, autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
0: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci ci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi nell'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco. Quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché un cammino preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, ecco, paio di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Eremo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intendeci da Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo, la camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
1: ecco,
0: bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi ci sono d'estate, soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi in Liguria, non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è l'opzione, per chi volesse evitare qualche tappa, via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
1: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

la storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca, e sono almeno 15 le regioni russe dove è stato imposto una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
2: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
1: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbia a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanza a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Редактор

Giovanni Battista è il santo più raffigurato di tutti i secoli. Non c'è, si può dire, pala d'altare o quadro di gruppo di santi da soli o intorno al trono della Vergine Maria che non sia presente questo santo, rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo e molti altri che lo raffigurano bambino che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente San Giovannino. Ciò testimonia il grande interesse che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa considerazione di Cristo da essere da lui definito il più grande tra i nati da donna. Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, il 24 giugno. Ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di tutto il mondo che lo tengono come loro santo patrono.

Inoltre, fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminile Giovanna, Gianna, è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue. E tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa hanno portato originariamente il suo nome, come del resto il quasi contemporaneo San Giovanni l'Evangelista e Apostolo, perché il nome Giovanni al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Yehohanan significava Dio è propizio. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale. Suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la madre Elisabetta e discendeva da Aaron. Essi erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l'incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore». E proseguendo nel descrivere le sue virtù, cioè pieno di Spirito Santo, operatore di conversione in Israele, precursore del Signore con lo Spirito e la forza di Elia. Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e conoscenti. Al sesto mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele, il messaggero celeste, fu mandato da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo. «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta per farle visita e al suo saluto declamò il bellissimo canto del Magnificat per le meraviglie che Dio stava operando per la salvezza dell'umanità. E mentre Elisabetta esultante la benediceva, anche il figlio che portava in grembo sussultò di gioia.

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria, che all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua incredulità, riacquistò la voce. La nascita venne ad Ain Karim, a circa 7 km ad ovest di Gerusalemme, città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, con due santuari dedicati alla visitazione e alla natività. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino. Esortava la conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la regione intorno al Giordano accorreva ad ascoltarlo tanta gente, considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da ciò il nome di Battista che gli fu dato. Anche i soldati del re Erode andavano da lui a chiedergli cosa potevano fare se il loro mestiere era così disgraziato e malvisto dalla popolazione, e lui rispondeva: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre paghe». Molti cominciarono a pensare che gli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. «Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E alla delegazione ufficiale inviatali dai sommi sacerdoti disse che egli non era affatto il Messia, il quale era già in mezzo a loro, ma essi non lo conoscevano, aggiungendo: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia».

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato. E Giovanni, quando se lo vide davanti, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» E Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiano ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì e lo battezzò, e vide scendere lo Spirito Santo su di lui come una colomba, mentre una voce diceva: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Da quel momento Giovanni confidava ai suoi discepoli: «Ora la mia gioia è completa, egli deve crescere e io invece diminuire». La sua missione era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare la sua predicazione. Aveva formato il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla. Egli aveva predicato proprio per questo: preparare un popolo degno che accogliesse Gesù e il suo messaggio di redenzione. Aveva operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re di Israele Erode, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Ciò non era possibile secondo la legge ebraica, la Torah, perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era nata una figlia, Salomè. Per questo motivo un giudeo osservante e rigoroso come Giovanni sentiva il dovere di protestare verso il re per la sua condotta. Infuriata, gli portava rancore la ragazza, ma non era l'unico, perché il battesimo che Giovanni amministrava perdonava i peccati, rendendo così inutili i sacrifici espiatori che in quel tempo si facevano al tempio, e ciò non era gradito ai sacerdoti giudaici. Erode fece arrestare e mettere in carcere Giovanni su istigazione della ragazza, la quale avrebbe voluto che fosse ucciso, ma Erode temeva Giovanni, considerandolo uomo giusto e santo. Preferiva vigilare su di lui e l'ascoltava volentieri, anche se restava molto turbato. Ma per la ragazza venne il giorno favorevole, quando il re diede un banchetto per festeggiare il suo compleanno, invitando tutta la corte di notabili della Galilea. Alla festa partecipò con una conturbante danza anche Salomè, la figlia di Erodiade, e quindi nipote di Erode. La sua esibizione piacque molto al re e ai commensali, per cui disse alla ragazza: «Chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò». Salomè chiese alla madre consiglio e la madre prese la palla al balzo e le disse di chiedere la testa del Battista. A tale richiesta, fattagli della ragazza davanti a tutti, Erode ne rimase rattristato, ma per il giuramento fatto pubblicamente non volle rifiutare e ordinò alle guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni, che era nelle prigioni della reggia.

Il Battista fu decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre. I suoi discepoli, saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista. Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani fra i quali il Corano, parlano di lui. Dai suoi discepoli si staccarono Andrea e Giovanni, apostoli per seguire Gesù. Il suo culto, come detto all'inizio, si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente. E a partire dalla Palestina seressero innumerevoli chiese battisteri a lui dedicati. La festa della Natività di San Giovanni Battista, fin dal tempo di Sant'Agostino, era celebrata il 24 giugno. Per questa data si usò il criterio, essendo la nascita di Gesù fissata al 25 dicembre, quella di Giovanni doveva essere celebrata 6 mesi prima, secondo quanto annunciò l'Arcangelo Gabriele a Maria. Le celebrazioni devozionali, folcloristiche e tradizionali sono diffuse ovunque, legate alla sua venerazione, come tanti proverbi popolari sono collegati meteorologicamente alla data della sua festa. San Giovanni Battista, tanto per citarne alcune, è patrono di città come Torino, Firenze, Genova, Ragusa e molte altre. Per quanto riguarda le reliquie, c'è tutta una storia che si riassume. Dopo essere stato sepolto privo del capo a Sebaste in Samaria, dove sorsero 2 chiese in suo onore, nel 361-362, ai tempi dell'imperatore Giuliano l'Apostata, il suo sepolcro venne profanato dai pagani che bruciarono il corpo disperdendo le ceneri. Ma a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, si venerano proprio quelle ceneri, portate dall'Oriente nel 1098, al tempo delle crociate, con tutti i dubbi collegati. Per la testa che si trovava a Costantinopoli, per alcuni invece a Demesa, purtroppo come per tante reliquie del periodo delle crociate, dove si faceva gara a portare in Occidente reliquie sante importanti, la testa si sdoppiò, una a Roma, nel XII secolo, e un'altra ad Amiens, nel XIII secolo.

A Roma si custodisce senza la mandibola nella chiesa di San Silvestro, mentre la cattedrale di San Lorenzo di Viterbo custodirebbe il sacramento. Risparmiamo la descrizione di braccia, dita, denti diffusi in centinaia di chiese europee. Al di là di questo, frutto del desiderio di possedere ad ogni costo una reliquia del grande profeta, ciò testimonia alla fine la grande devozione e popolarità di quest'uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo dei grandi profeti di Israele, primo testimone apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di folle, istitutore di un battesimo di perdono dei peccati, martire per la difesa della legge giudaica.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Come si prende una decisione? Gustare. Nel 1968 Ignazio Filone scrive L'avventura di un povero cristiano, romanzo storico che racconta in forma teatrale le vicende di Pietro del Morrone, diventato papa nel 1294 con il nome di Celestino V, nonostante il suo desiderio di una vita eremitica. Il nuovo papa deve però scontrarsi con una chiesa dominata dalle lotte tra le grandi famiglie nobili, una chiesa corrotta, avida e lontana dall'ideale evangelico. Fatto prigioniero dal cardinale Benedetto Caetani, con il pretesto di metterlo al sicuro, Pietro decide di rinunciare al soglio pontificio. Al suo posto verrà eletto proprio il cardinale, che prenderà il nome di Bonifacio VIII. Riportiamo un passaggio relativo a uno dei momenti più bui del cammino di Celestino e dei suoi fratelli, quando tutto sembra incerto e pericoloso.

0: Joachim, volete dire che per ora dobbiamo occuparci della nostra anima? Dobbiamo coltivarla come certuni coltivano il loro giardino? Ma in questo modo non dimentichiamo il regno di Dio, annunziato nel Vangelo e predicato da Gioacchino, da Fiore, da voi stesso. Non dimentichiamo gli altri. Fra Clementino, voglio ringraziare Gioacchino per questa domanda, che è anche nella mia mente. Pier Celestino, vi dirò in tutta semplicità quello che ne penso. Può esistere un'opposizione tra la vita di un'anima seriamente cristiana e l'attesa del regno di Dio? Non mi pare. A me sembra che l'anima cristiana, la quale aspiri intensamente al regno di Dio, si conforma a immagine di esso e vi adegua il suo comportamento, a cominciare dalle relazioni con il prossimo. Non è un gioco di parole affermare che essa realizza, sia pure in misura minima, il regno. Rimane senza dubbio il contrasto dell'anima con le istituzioni e con le leggi esistenti. Quando e come il regno sarà instaurato con la partecipazione libera di tutte le altre creature? Quando e come la carità sostituirà le leggi? Nessuno può saperlo, ma non deve essere un incoraggiamento alla nostra pigrizia, poiché i cristiani che fin da oggi vivono coraggiosamente secondo quello spirito, in realtà lo anticipano, e nella nostra preghiera quotidiana rimane l'invocazione: venga il tuo regno. Pensare. Ogni giorno siamo continuamente sollecitati a prendere decisioni. Metto lo zucchero nel caffè o lo prendo amaro? Chiedo scusa a quella persona o faccio finta di niente? Accetto quell'incarico o lo rifiuto? Potremmo dire che il nostro modo di stare davanti alla realtà è necessariamente quello di fare delle scelte. Gli eventi ci chiedono continuamente di prendere posizione. E attraverso le nostre decisioni mostriamo chi siamo, viene fuori la nostra identità. La decisione è quindi un progetto che si innesca quando la nostra volontà è sollecitata da un oggetto, lo zucchero, una persona, un incarico. In quel momento ogni risposta è ancora possibile. Siamo per ora semplicemente interpellati dalle cose. Sebbene tutto succeda in genere molto velocemente, di fatto è solo successivamente a questa sollecitazione che il nostro intelletto comincia a riflettere sull'oggetto che ci ha provocati. L'intelletto comincia a guardare le cose in generale, secondo dei criteri, attraverso delle leggi etiche, fisiche, biologiche e deontologiche. L'intelletto ci offre dei criteri. A questo punto abbiamo a disposizione quello che ci serve per decidere. E allora torna in gioco la nostra volontà. Voglio lo zucchero o no? Voglio perdonare o no? Voglio quell'incarico o no? Ovviamente dentro questa dinamica si inseriscono molti altri elementi che la rendono più complessa. Non a caso un altro termine che usiamo per indicare il processo decisionale è discernimento. Questa parola viene da discernere, ovvero fare una cernita. Una volta infatti che abbiamo raccolto tutto il materiale che ci serve, cerchiamo di operare una valutazione. Per lo più, soprattutto nelle decisioni più complesse, non è così immediato o chiaro comprendere quale sia la scelta migliore. La decisione è in molti casi un rischio che nasce da una ponderazione di beni. Per questo motivo, in essa sono importanti altri due elementi, la realtà e l'immaginazione. La prima ci permette di avere una visione onesta delle nostre possibilità effettive. Ci consente di capire dove ci troviamo realmente. Quali risorse abbiamo a disposizione? Quali sono le conseguenze che realisticamente possiamo prevedere in seguito a una scelta? D'altra parte è molto utile collocare, accanto alla realtà, l'immaginazione. Quest'ultima ci permette di ipotizzare nuovi scenari, ci consente di essere creativi e di metterci davanti alle diverse vie che possiamo percorrere. Alcune di queste vie, infatti, possono non essere così evidenti all'inizio del nostro processo. Potrei, per esempio, prendere lo zucchero di canna piuttosto che rimanere nell'unica alternativa tra usare o meno lo zucchero. La decisione fa emergere anche la nostra relazione con il tempo, sia perché ci trova in un momento preciso della nostra esistenza, sia perché essa avviene durante un certo tempo, sia perché deve, prima o poi, compiersi in un determinato tempo. Alcuni infatti tendono a procrastinare una decisione per non arrivare mai a scegliere, ma per quanto abbiamo detto all'inizio, facendo così non arrivano mai neppure a definire se stessi. Decidere dunque assumere quelle possibilità che più propriamente ci permettono di essere ciò che veramente desideriamo. Agire. Prova a rileggere il processo che ultimamente ti ha portato a prendere una certa decisione significativa nella tua vita. Quali elementi hai considerato e quali ti sembra di aver trascurato?
1: Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 24 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Fede e coscienza civica sono fari di un profondo rinnovamento spirituale. Così ha affermato il cardinale Parolin, segretario di Stato, partecipando alla seduta di investitura come nuovo membro onorario dell'Accademia del Regno del Marocco a Rabat. Nel suo discorso ha evidenziato la convergenza di vedute tra la Santa Sede e il paese africano ed esortato a non guardare alla fraternità con visione puramente utilitaristica, passando dalla tolleranza del prossimo con cui si condivide uno spazio di diritti a un'autentica accoglienza. Dicastero culto divino, un laico non può tenere l'omelia neanche in casi eccezionali. È negativa la risposta del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti al quesito posto dai vescovi tedeschi. Nella lettera si legge che la proclamazione della parola nella celebrazione liturgica è inseparabile dalla missione ricevuta sacramentalmente. Covacad, il concetto di fraternità non è un'idea utopica. Nell'indirizzo di saluto al convegno all'Angelicum sul tema costruire la fraternità attraverso il dialogo e la collaborazione, il prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso ha rinunciato il ruolo delle differenti tradizioni religiose nel difendere e promuovere la pace in un mondo sempre più frammentato e polarizzato. La Santa Sede ha detto: bisogna recuperare alla cultura della vita i minori vittime di tratta. Così nella sua dichiarazione alla 62esima sessione del Consiglio per i diritti umani, l'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, che ha sottolineato l'importanza della protezione e della riabilitazione dei bambini vittime dei trafficanti di persone. Per contrastare i loro crimini servono percorsi migratori sicuri e lotta alle frodi online per il reclutamento. Tra guerre e polarizzazioni, la domanda dimenticata è: dov'è Dio? In un contesto sempre più fragile serve riflettere sul valore attuale della dottrina sociale della Chiesa. Questo è il messaggio emerso alla presentazione dell'ultimo libro del giornalista Andrea Gagliarducci. L'equilibrio internazionale ha bisogno della religione? Questa è la domanda che attraversa l'ultimo libro del giornalista, presentato lunedì 22 giugno nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Pietà in Camposanto Teutonico, con la partecipazione di Monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, e dell'ambasciatore di Cipro George Paulides, decano del corpo diplomatico presso la Santa Sede. Il testo si intitola Un ordine mondiale senza Dio, la Chiesa, la guerra, la pace, i diritti, edito da Città Nuova 2026, affronta urgenti tematiche come quelle della presunta guerra giusta, del dialogo ecumenico, dell'intelligenza artificiale, della promozione del bene comune. Notizie dal mondo. Le ondate di calore di questi giorni sono più intense di 4 gradi a causa del cambiamento climatico. Una ricerca di Climameter ha rilevato che il cambiamento climatico causato dall'essere umano ha indirettamente reso più intensi e duraturi i fenomeni meteorologici naturali che si verificano ciclicamente, che stiamo subendo in questi giorni. A parità di condizioni meteorologiche, infatti, nella metà del Novecento Milano risultava 3,8 gradi meno calda, secondo i ricercatori. Da giorni, infatti, l'Europa centrale e occidentale è attraversata da ondate di calore estremo che hanno raggiunto persino i 40 gradi in città francesi e spagnole. Questo caldo continuerà con ogni probabilità fino a inizio luglio. Ieri il Ministero della Salute italiano ha emanato il bollino rosso per ben 15 città. Keir Starmer non sarà più il primo ministro del Regno Unito, è stato il sesto primo ministro del Regno Unito dal 2016, anno della Brexit. Starmer ha annunciato le sue dimissioni sia da premier che da leader del partito laburista. Continuerà a ricoprire la carica fino a quando non sarà individuato un altro candidato, presumibilmente in estate. Da tempo la figura di Starmer era fortemente criticata anche dal suo stesso partito a causa di una serie di scandali ed errori. Ora però le dimissioni sono arrivate dopo la conquista di un seggio parlamentare da parte di Andy Burnham, esponente laburista particolarmente apprezzato dal partito ed ex sindaco di Manchester. Burnham, dal canto suo, ha fatto sapere di essersi candidato per la leadership del partito laburista. Inoltre ha ringraziato Starmer per la sua guida ed dedizione in un periodo così difficile. Farage, leader di Reform UK, ha invece chiesto nuove elezioni. L'ex ministro dei trasporti spagnolo José Luis Ábalos, una volta vicino a Sánchez, è stato condannato a 24 anni di prigione per corruzione. Le accuse a suo carico sono corruzione, associazione a delinquere, appropriazione indebita e traffico illecito di influenze. Sfruttando i canali d'acquisto prioritari durante la pandemia di Covid-19, Ábalos ha incassato centinaia di migliaia di euro in tangenti per pilotare i contratti pubblici sull'acquisto di mascherine, favorendo un imprenditore. La sentenza ha avuto molta rilevanza perché si inserisce nella crisi legata agli scandali di corruzione che stanno colpendo i socialisti in Spagna. All'epoca in cui commise i reati tra il 2020 e il 2021, Ábalos era ministro dei trasporti, apparteneva al Partito Socialista prima di essere espulso proprio a seguito delle accuse ed era considerato molto vicino al primo ministro Pedro Sánchez. Stati Uniti e Iran si sono accordati per sbloccare 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Ad annunciare l'accordo raggiunto durante i negoziati in Svizzera è stato il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Non solo, gli Stati Uniti hanno anche deciso di sospendere le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano. Stando a quanto ha riferito Scott Bessent, segretario al tesoro degli Stati Uniti, l'Iran invece ha consentito all'apertura dello stretto di Hormuz e a controlli sui suoi siti nucleari da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica AIEA. Tuttavia, la Repubblica Islamica ha negato di aver dato la sua approvazione per i controlli. Gli Stati Uniti hanno sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano e una delle prime concessioni al regime dalla firma del memorandum e durerà fino al 21 agosto. La revoca di sanzioni in vigore da decenni sbloccherà consistenti entrate per il regime. Inoltre la possibilità di effettuare transazioni in dollari garantirà all'Iran l'accesso alla valuta estera necessaria per risanare le proprie finanze. I presidenti di Ucraina e Polonia stanno litigando tra di loro per una commemorazione di fatti di guerra. La disputa è iniziata quando Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto volto a intitolare un'unità dell'esercito ucraino all'UPA, l'esercito insurrezione ucraino, per celebrare la sua lotta armata contro l'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha reagito al decreto ucraino privando Zelensky della più alta onorificenza polacca, l'Ordine dell'Aquila Bianca, e minacciando di ostacolare l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. La Polonia considera l'UPA responsabile dei massacri della Volinia del 1943-45, durante la quale i nazionalisti ucraini uccisero circa 100.000 civili polacchi per eliminare la loro presenza dai territori rivendicati dall'Ucraina. Molti polacchi accusano la milizia di genocidio. Il governo ucraino ha definito la reazione polacca strategicamente sbagliata, aggiungendo che in questo modo si fa solo un favore alla Russia. Il presidente Zelensky ha poi pubblicato l'immagine dello stemma dell'ordine pronto per essere rispedito in Polonia. La Norvegia vieterà l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole per gli studenti fino ai 13 anni, l'ha annunciato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, motivando la scelta col calo dei risultati scolastici e il rischio che un uso acritico dell'intelligenza artificiale nelle scuole possa far saltare tappe importanti nell'apprendimento. Il divieto verrà applicato con l'inizio del nuovo anno scolastico.
4: Notizie dall'Italia. Mezza Europa nella morsa dell'AFA, mentre in Italia i bollini rossi continuano ad aumentare fino ai 17 di giovedì, con 41 gradi previsti a Firenze. In altri paesi del vecchio continente si registrano temperature ancora più alte. Ben 45 gradi sono stati rilevati in Spagna. Ieri durante la giornata l'aumento di consumi energetici per le temperature record ha causato blackout in diverse città italiane, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. A spegnersi per 20 minuti è stato anche Palazzo Civico, sede del municipio del capoluogo piemontese. Saliti a 6 giorni consecutivi in cui la stazione di Firenze per Etola ha raggiunto e superato i 36 gradi, mai così in oltre 70 anni di osservazioni continue. A Bologna saranno installati 46 erogatori di acqua pubblica e 16 nuove fontanelle. In tutta l'Emilia-Romagna un'ordinanza regionale vieta ai lavoratori l'esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16. Nei pronto soccorso degli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto è poi attivo il cosiddetto codice calore. È collegato direttamente a questo non solo disturbi lievi come crampi, svenimenti ed edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione e il rischio di danni a organi vitali al cervello. Il caldo record che sta investendo in questi giorni l'Italia, con alcune città che registrano temperature superiori anche di 10 gradi rispetto alla media stagionale, rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini, cittadini con patologie preesistenti. È così che ricordano gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA, che lanciano l'allarme circa le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano. Firmato ieri in serata l'accordo che regola la presenza di medici di famiglia nelle case di comunità. Con un'accelerazione della trattativa, l'intesa è stata sottoscritta dalla SISAC, in rappresentanza delle regioni e dei sindacati FIMGE e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali, per 48 settimane annue nelle case di comunità, tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Il compenso è di 38,72 euro all'ora. Hanno raggiunto il Palazzo della Corte Costituzionale per essere fisicamente presenti all'udienza sul fine vita che li vede malcapitati protagonisti, ma si sono posizionati su schieramenti opposti. Da un lato, 3 malati che chiedono una disciplina più ampia di accesso al suicidio assistito, dall'altro, 8 persone che invece quel diritto, temendo di poterlo esercitare in condizioni di fragilità emotiva, non vogliono allargarlo. Entrambe le parti hanno partecipato con il loro corpo ad un'udienza della Consulta sul fine vita, l'ennesima in cui i giudici costituzionali vengono interpellati nell'attesa di una legge nazionale che ancora non arriva. La questione riguardava l'eccezione di costituzionalità posta da un GIP di Bologna, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di chi accompagnò nel 2023 Paola Ruffi in Svizzera ad accedere al suicidio assistito e da chi organizzò quel viaggio, ovvero Marco Cappato. Le donne che lavorano ricevono in media retribuzioni di circa un quarto più basse rispetto agli uomini, vanno in pensione più tardi e con importi inferiori. È quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nel 2025 l'importo medio delle pensioni previdenziali è stato in media di 1876,1 euro lordi al mese, ma per le donne è stato di 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. La pirateria audiovisiva è in calo, ma il conto resta salato: 2,3 miliardi di euro di fatturato sottratti al sistema paese, 902 milioni di PIL volatilizzati, 480 milioni di entrate fiscali mancate e circa 11.100 posti di lavoro persi o mai nati. È il quadro che emerge dall'indagine della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali e Ipsos Doxa, presentata a Roma agli Stati Generali della lotta alla pirateria. Buoni segnali contro la pirateria dei più giovani. Lo sport è quello più nel mirino, quindi quello più soggetto alla pirateria. Per arginare ulteriormente il problema, verranno ingaggiati i cosiddetti hacker etici. Della famiglia che vestiva la marinara del celebre romanzo autobiografico della sorella era la sola ancora in vita. È morta a 99 anni nella sua casa di Venezia, circondata dai suoi affetti, Cristiana Brandolini Dadda. La marinara del celebre romanzo autobiografico della sorella era la sola ancora in vita. È morta a 99 anni nella sua casa di Venezia, circondata dai suoi

AGOP ETS, Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. L'imbarcazione prosegue dunque il suo viaggio in Puglia dopo aver toccato Taranto e Brindisi. Nei 5 giorni di navigazione il mare diventa spazio di libertà e scoperta e la vela strumento di crescita per rafforzare la fiducia in se stessi. Il progetto coinvolge 10 adolescenti in fase di conclusione del percorso terapeutico, seguiti dall'UOC di Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Notizie locali, caldo africano, piogge intense, umidità, Pordenone e la città con il clima peggiore in regione. A stabilirlo è stato lo studio del Corriere della Sera in collaborazione col Meteo.it. Il Friuli occidentale si trova in 96esima posizione, Trieste al 13° posto. Pordenone in assoluto la maglia nera del Friuli Venezia Giulia. È collegato a questo, nonostante le ordinanze, cantieri attivi sotto il sole rovente. La situazione, documentata nel primo pomeriggio, non vengono rispettate le regole per tutelare i lavoratori dal caldo durante i lavori per opere pubbliche. Nonostante appunto l'ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga il 16 giugno di quest'anno, che ha previsto il blocco delle attività lavorative nell'area esposta al sole e al caldo nella fascia oraria più critica, ossia dalle 12.30 alle 16. Un provvedimento nato da una ragione molto concreta, ossia quella di evitare malori, infortuni e situazioni potenzialmente pericolose per chi lavora sotto il sole nelle ore di maggior stress climatico. Ordinanza che non viene assolutamente mantenuta né in viale Cossetti né nella viabilità collegata al nuovo ospedale né nel terzo cantiere, forse il più simbolico, quello del municipio, e nemmeno in quello in via Revedole. Un campo d'allenamento in erba sintetica, la riqualificazione degli spogliatoi e degli uffici, recinzioni rinnovate e messe in sicurezza dell'intero complesso. Il polisportivo di Torre di Pordenone in via Peruzza è pronto a cambiare volto. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore allo sport Elena Ciolin, il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria, che prevedono la riqualificazione degli edifici, recinzione e sostituzione del manto erboso del campo allenamento per un investimento complessivo di 300.000 euro. Una scoperta archeologica definita dagli stessi protagonisti eccezionale sta riscrivendo la storia tardo-antica di Oderzo. Nell'area dell'ex pescheria, nel settore sud-orientale dell'antica Opitergium, le indagini coordinate dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno, hanno riportato alla luce un vasto complesso paleocristiano, con mosaici policromi, murature monumentali e sepolture che, secondo le prime ipotesi degli studiosi, potrebbero appartenere alla prima chiesa cristiana finora conosciuta della città. L'area interessata dal ritrovamento si trova tra il canale e via Pescheria, in un settore suburbano già noto per importanti rinvenimenti funerari e per la presenza, documentata fin dal 1883, di un grande mosaico lungo circa 30 metri. Addio a Bernardo Besa, storico farmacista di San Quirino, presidente della Proloco, è stato premiato nel 2018 per il suo impegno a favore della comunità locale. Il funerale si è tenuto questa mattina alle ore 11 nella chiesa arcipetrale di San Quirino. Le eventuali offerte, fa sapere la famiglia, saranno devolute alla parrocchia di San Quirino. Notizie dal Bellunese, sassi sui binari, minaccia al preside in chat, coltelli e droga a scuola, poi il pestaggio del 46enne egiziano da parte di 6 giovani bellunesi e pochi giorni fa i 2 studenti del liceo Galilei che hanno imbrattato la palestra con vernice spray, riprendendosi con una GoPro e lasciando fogli di protesta prima di autodenunciarsi. È dentro questo quadro che la prefettura di Belluno ha convocato un tavolo urgente sul disagio giovanile. Il confronto si è svolto alla presenza delle forze dell'ordine, del sindaco del capoluogo con gli assessori alla sicurezza e alle politiche giovanili, dei vertici dell'Ulsuno Dolomiti, del referente delle scuole in rete e di un rappresentante della provincia. Un incontro nato per analizzare un fenomeno che, pur non configurando un'emergenza strutturale, mostra segnali sempre più evidenti di intreccio tra disagio, marginalità e comportamenti devianti. Prima giornata e primi risultati concreti per la nuova chirurgia pediatrica dell'ospedale San Martino di Belluno. Ieri la professoressa Paola Midri ha operato i primi 3 piccoli pazienti bellunesi, tra i 3 e i 5 anni, per la correzione di ernia inguinale e idrocele. Tutti gli interventi sono riusciti senza complicazioni. Un altro fatto concreto, non un dato, che avvicina la sanità alle persone, commenta il commissario Giuseppe Dalben, sottolineando il valore di un servizio che permette ai bambini di essere operati vicino casa, con standard clinici elevati e un'organizzazione pensata su misura per loro.
Con l'arrivo della bella stagione è tornato ad intensificarsi il lavoro dei volontari iscritti all'albo comunale, impegnati nella cura e nella manutenzione del territorio. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli interventi realizzati in città, nelle frazioni sul Nevegal, lavori che hanno permesso di mantenere in ordine sentieri, aree verdi e spazi pubblici frequentati ogni giorno da residenti, visitatori.

ed escursionisti. Nel fine settimana scorso sono entrati in azione anche i volontari di Chiesurazza, impegnati nella pulizia e manutenzione del parco giochi, spazio molto utilizzato dalla comunità anche per eventi e momenti di aggregazione. Se la regione pensa di risolvere i problemi annosi della montagna con 250.000 euro, siamo alla presa in giro. Non usano giri di parole i consiglieri regionali del Partito Democratico Paolo Galeano e Alessandro Del Bianco, intervenuti dopo l'esame in prima commissione del provvedimento che definisce criteri e modalità dei contributi ai comuni svantaggiati per il 2026. Nel mirino c'è la scelta della giunta di destinare complessivamente 250.000 euro a 25 comuni classificati come elevato svantaggio, con una media di circa 10.000 euro a ente e punte massime di 13.000. Una collaborazione destinata a cambiare il futuro del calcio giovanile a Borgo Valbelluna. L'amministrazione comunale e le due società del territorio hanno ufficializzato una sinergia che già dalla prossima stagione porterà alla creazione di un unico punto di riferimento per l'attività di base giovanile. Per il sindaco Cesa, la scelta rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà associative del territorio. Sulla stessa linea l'assessore Beninca, che sottolinea il valore sociale dell'accordo.

0: Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026. Le ultime gare hanno regalato gol e record storici in Nord America. Messi entra nella leggenda dei marcatori, mentre il Canada e il Messico cercano il pass definitivo per i sedicesimi di finale. Andando a vedere i risultati delle partite, Portogallo-Uzbekistan si è concluso con un rovinoso 5-0, Inghilterra-Ghana con un pareggio di 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia, R di Congo 1-0, Norvegia-Senegal 3-2, Argentina-Austria 2-0. Le prossime partite saranno quelle tra Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina-Qatar, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Ricordiamo inoltre Ecuador-Germania, Curacao-Costa d'Avorio, Giappone-Svezia e Tunisia-Paesi Bassi. E dal tennis, Sinner si scalda per Wimbledon, sto bene di testi di fisico, commenta. A Londra il numero uno torna in campo dopo lo shock a Parigi, Pauline Arnaldi fuori a Eastbourne. Arnaldi è stato eliminato al primo turno. Buon esordio invece per Darderi a Mallorca, battuto Hanfman in 2-7. L'azzurro testa di serie numero uno affronterà Borges nei quarti. Nel frattempo Sonego fuori a Mallorca, vince Kecmanovic al terzo set. E infine Jasmine Paolini, sempre Eastbourne, subito fuori. Per la Toscana era il ritorno in campo dopo l'infortunio al piede di Parigi. E dalle corse, MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore, Marc Marquez alla Ducati fino al 2028. La casa di Borgo Panigale annuncia il rinnovo, il campione del mondo commenta, qui è il posto giusto. La FIA adotta modifiche ai motori per il 2027 e il 2028. Il contributo della componente elettrica scenderà dall'attuale 47% al 40%. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 24 giugno avremo cielo sereno a poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa farà caldo e soffierà borino. Nel pomeriggio in serata sulla zona montana possibili rovesce temporali sparsi, che poi potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere anche più forte. Domani giovedì 25 giugno cielo sereno a poco nuvoloso per qualche velatura al mattino. Caldo persistente con venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con bassa probabilità. Tendenza per dopodomani, venerdì 26 giugno, cielo in prevalenza sereno, con cumuli pomeridiani sui monti. Farà molto caldo, con venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 37. Allora amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: E cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La gloria del Signore oggi si manifesta a noi attraverso San Giovanni Battista, precursore di Gesù Cristo, preannunciato dai profeti che hanno detto: prima della venuta del Messia, Dio manderà il profeta Elia. E un giorno gli apostoli che dissero a Gesù: Signore, ma prima non deve venire Elia, tornare Elia? E Gesù: ma quell'Elia è già venuto. Faceva chiaro riferimento a Giovanni Battista, che era stato unto di Spirito Santo per preparare la via al Signore, e come tutti i grandi profeti dell'Antico Testamento, anche Giovanni viveva poveramente, mangiava miele selvatico e locuste e vestiva con peli di cammello, cioè di suo non aveva nulla. Era la tipica immagine del vero profeta, che non si fermava all'esteriorità, ma prima di tutto vantava una profonda esperienza di Dio. Quando Gesù andò ad essere battezzato da lui, egli proclamò: colui che mi aveva mandato a predicare mi aveva detto, colui sul quale vedrai dimorare e rimanere lo Spirito è colui che deve venire. E Giovanni quindi manifesta uno spirito profetico, e quando Gesù si avvicinò, lui lo indicò a tutti: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E la sua nascita, quella di Giovanni, che la Chiesa celebra oggi solennemente, abitualmente la Chiesa celebra la morte dei santi, ma nel caso di Giovanni Battista solennizza la nascita, perché nella sua nascita viene messa in evidenza la missione che gli era stata affidata nell'ambito del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. E per questo allora che anche la sua nascita fu annunziata. E questi fatti misteriosi, celestiali, fratelli, non ci devono sorprendere, perché sono cose reali. Naturalmente i racconti hanno sempre il loro limite nel riprodurre quanto realmente è avvenuto. La vita di Giovanni era stata predetta, il suo ministero era stato annunciato, e per questo la Chiesa applica a Giovanni Battista le parole del profeta Isaia, che dice: il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha preannunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, cioè sono strumento valido delle mani del Signore. Per questo Giovanni Battista, come gli antichi profeti, poteva vantare una grande esperienza di Dio. Quindi non parlava di cose sentite, ma di quanto aveva sperimentato e viveva. E in secondo luogo, la sua missione viene chiarita già prima della sua nascita, quando appunto l'angelo si manifesta a Zaccaria, dicendo: qui per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. E la nascita di Giovanni poi fu agghietato dal prodigio della lingua del padre, che si sciolse e poté benedire Dio. Quando gli fu chiesto che nome voleva dare al bambino, lui disse: non si chiamerà Zaccaria, si chiamerà Giovanni, cioè dono di Dio. E la missione affidata al Signore Giovanni Battista: predicare una conversione, la conversione, il pentimento, il ritorno al Signore. Non vi sembra, fratelli, che la società di oggi, compreso noi stessi, abbiamo bisogno di della missione di Giovanni, che ci stimoli al pentimento sincero, alla conversione del cuore, al ritorno a Dio, al distacco dalle cose di questa terra che sono passeggere, e più andiamo avanti nella vita, più le cose del mondo non ci parlano, si diventano pesanti, fastidiose, perché l'uomo ha bisogno di Spirito Santo, ha bisogno di parole di Dio, poiché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quella è la missione di Giovanni: convertitevi, diceva, fate degni frutti di penitenza. Ora, Giovanni era universalmente riconosciuto un profeta dal popolo. Quando Gesù fu battezzato al fiume Giordano, si ebbe una teofania, cioè una manifestazione di Dio. E quindi coloro che videro questa manifestazione ebbero la prova che Gesù era il mandato di Dio. Ma lo stesso Giovanni lo riconobbe e lo additò a tutti: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi quando Gesù entra nel mondo è un uomo come tutti gli altri, sotto la forma umana, ma su di lui c'è un progetto di Dio che manifesta se stesso, appunto additandolo: ecco il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. E nel caso della trasfigurazione la voce aggiunge: ascoltatelo, cioè beneditelo. Ma c'era bisogno anche che fosse riconosciuto su questa terra. Ora il popolo era diviso, ma il profeta di Dio che rappresentava Dio su questa terra, Giovanni, invece lo approva. Per questo quando i giudei andarono da Gesù a chiedere, dopo la pulizia del Tempio, dopo aver scacciato i venditori, i mercanti dal Tempio, dicendo: questa è una casa di preghiera, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, gli chiedono: con quale autorità fai questo? Sei tu il Messia? Sei tu il profeta perché fai questo? Gesù non dice né io né altro, ma il battesimo di Giovanni da chi era? Da Dio. E allora perché non gli avete creduto? Gesù si appella a Giovanni Battista, che aveva testimoniato di lui, gli aveva additato come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ora, fratelli, a me, a te oggi il Signore chiede di ascoltare la voce di Giovanni, che predica il pentimento e la conversione, il ritorno al Signore. In che modo noi dobbiamo tornare oggi al Signore? Ma non siamo già cristiani, non è sufficiente. Dobbiamo sottometterci al Signore, alla sua volontà, dobbiamo accogliere il suo Santo Spirito e dobbiamo accogliere la sua manifestazione, i doni che lui ci ha portato. Primo fra tutti il dono della remissione dei peccati, della cancellazione delle nostre colpe, che prelude alla manifestazione dello Spirito Santo in noi. Signore Gesù, manifesta oggi la tua presenza in tutti i battezzati e fa che tutti i battezzati ti riconoscano loro Signore, loro Salvatore. Tu vuoi che tutti ti lasciamo entrare nella nostra vita. Tu vuoi che tutti i battezzati formino un cuor solo, un'anima sola, ti riconoscano loro Signore e loro Salvatore. Signore Gesù, donaci questo, la grazia di accogliere l'invito che tu ci fai per bocca di Giovanni Battista, che ha detto: voi dopo di me verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tu sei stato annunciato, Signore, e la tua missione in mezzo a noi è stata profetizzata da Giovanni Battista. Donaci questa grazia di accogliere il tuo invito a cambiare vita, ad aprirci a te, ad abbandonarci a te, ad accoglierti come nostro Signore e Salvatore. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, dopo l'annuncio dell'angelo corresti ad Elisabetta e accompagnasti la nascita di Giovanni Battista, che preludeva la missione del figlio tuo. Donaci di riconoscerlo come profeta di Dio. Tu dedicasti da Elisabetta, e salutandola anche Giovanni si sentì toccato dallo spirito che risplendeva sul tuo volto ed emergeva dal tuo cuore. Giovanni sussultò di gioia al tuo saluto verso Elisabetta. Dona anche a noi questa gioia, perché ti conosciamo, Gesù, come nostro Signore, nostro Salvatore, e accogliamo l'invito di tornare a Lui a costo di perdere ogni cosa su questa terra pur di possedere Lui, il Signore dei Signori, il Re dei Re della Gloria. A Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gloria del Signore, oggi per l'intercessione di Giovanni Battista, regni in mezzo a voi e vi faccia Suoi discepoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, mezzogiorno e 24 minuti di mercoledì 24 giugno 2026. Vi lasciamo in compagnia di ancora un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 le voci del mare. A seguire alle 13 il notiziario e alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 appuntamento con il santo del giorno curato dalla nostra redazione e a seguire il consueto appuntamento alle 14 con il radio giornale di Radio Voce nel deserto. A seguire alle 14.35 trasmetteremo Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Meditazioni, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.35 In cammino, alle 17 Argomenti sulla salute, alle 17.30 Moment Furlan. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della nostra redazione, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle ore 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 i servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. Così auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

0: le voci del mare. Con Alfonso Veneroso, il mare in musica, narrativa e versi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da me, Alfonso Veneroso, e benvenuti a questa prima puntata di Le voci del mare. Viaggio attraverso poesia, narrazione e musica ispirate dal mare, l'elemento che ci accompagna nell'estate, ma che ci farà anche navigare attraverso parole e note nate dall'anima di molti artisti. Da sempre il mare ha rappresentato per poeti, romanzieri, musicisti, storici una moltitudine di sentimenti, spesso opposti. Il mare, per esempio, rappresenta la vacanza, ma anche il lavoro per alcuni. Il mare è separazione, ma al contempo anche qualcosa che unisce nei costumi, nelle rotte di navigazione. Il mare costituisce fame per alcuni o ricchezza di commerci per altri. Può essere morte ed amore, dona calma ma suscita anche inquietudine, guerra, pace, superficie, profondità. Potremmo declinare il mare con tutti i sentimenti dell'animo dell'uomo. Quindi più che un tema unico, il mare sarà il filo conduttore, o meglio, una lente attraverso la quale vedere tutti i sentimenti dell'essere umano. Quei sentimenti che prova nel momento in cui si riflette nel mare come in uno specchio. Il mare è emozione e spesso si sta davanti al mare in attesa che accada qualcosa. Questo sentimento di attesa lo troviamo anche nella canzone del grande Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, seduto sul molo della baia.
2: Sit

0: l'attesa di fronte al mare. Il perché se ne è incredibilmente attratti sono mirabilmente descritti nell'Incipit, l'inizio di Moby Dick, uno dei più famosi romanzi ambientati in mare, che venne ispirato da un fatto vero: il naufragio della Essex, nave baleniera che sarà attaccata da un capodoglio e affonderà. Da quell'episodio, Herman Melville, autore statunitense, nel 1851 scrive proprio Moby Dick, considerato uno dei capolavori della letteratura americana e mondiale. Ismaele è il narratore del romanzo. È un marinaio in procinto di partire da Manhattan e si imbarca su una baleniera, sulla Pequod. Questa nave diventa quasi metafora dell'umanità, perché ha un equipaggio di 30 marinai di ogni etnia e provenienti da ogni angolo del pianeta. La nave è comandata dal capitano Ahab, il vero protagonista epico. Ahab fa subito capire che sarà una spedizione insolita, tesa alla vendetta contro Moby Dick, la grande balena bianca, il capodoglio albino che gli aveva divorato la gamba. E lo scontro tra Ahab e Moby Dick appare come una lotta contro l'incarnazione stessa del male che è la balena, un mostro terrificante, dall'intelligenza diabolica. Un duello che termina tragicamente con la morte di Ahab, trascinato nei flutti dal cetaceo, e con l'affondamento della Pequod. L'unico a salvarsi è Ismaele, il narratore, che ci spiega come, quando si senta irrequieto e ombroso, decida di imbarcarsi, ma ci spiega soprattutto il sentimento di attrazione che il mare ispira nel cuore degli uomini, che in qualche modo si rispecchiano in lui. Sentiamo questo brano tratto dall'inizio di Moby Dick.
1: Con un bel gesto filosofico, Catone si getta sulla spada. Io, cheto, mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti che io nutro verso l'oceano. Eccovi dunque la città insulare di Manhattan, circondata da banchine, come le isole indiane da scogliere di coralli. Il commercio la cinge con la sua risacca. A destra e a sinistra le vie conducono al mare. Andate in giro per la città in un sognante pomeriggio di sabato. Andate da Corley's Hook a County Sleep e di là verso Whitehall, verso nord. Che cosa vedete? Fissi, come sentinelle silenziose, tutto intorno alla città stanno migliaia e migliaia di mortali perduti in fantasticherie oceaniche. Alcuni appoggiati a una palizzata, altri seduti sulle testate dei moli, altri che guardano oltre le murate di navi che provengono dalla Cina, come se si sforzassero di gettare un'occhiata ancora più vasta verso il mare. Ma tutti costoro, però, sono gente di terra, rinchiusi nei giorni feriali negli steccati, legati ai banchi, inchiodati ai sedili, avvinti alle scrivanie. Come va dunque? Sono scomparse tutte le verdi campagne? Cosa fanno qui costoro? Ah, ma ecco che giungono altri gruppi che vanno dritti all'acqua con l'intenzione, pare, di fare un tuffo. Strano, eh? Nulla li soddisfa se non il limite estremo della terraferma. Gironzolare all'ombroso sottovento di quei magazzini non basta, no. Bisogna che essi si avvicinino all'acqua quant'è possibile, senza caderci dentro. Perché quasi ogni ragazzo sano e robusto che abbia dentro di sé uno spirito sano e robusto prima o poi ammattisce dalla voglia di mettersi in mare? Perché
0: Al tempo del vostro primo viaggio, come passeggero, avete sentito in voi un tal brivido mistico, non appena vi hanno detto che la nave e voi stesso eravate fuori vista da terra. Perché gli antichi persiani tenevano il mare per sacro? Perché i greci gli fissarono un dio a parte, fratello di Giove? Certamente tutto ciò non è senza significato. Ed ancora più profondo di significato è quel racconto di Narciso che, non potendo stringere l'immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte, vi si tuffò e annegò. Ma quella stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli oceani. Essa è l'immagine dell'inafferrabile fantasma della vita. E questo è la chiave di tutto.

canzone di Battiato ci traghetta da terra in alto mare. Via da queste sponde, portami lontano sulle onde. Il mare alto rappresenta qualcosa di opposto all'attesa rilassata, perché il mare a largo diventa lavoro, fatica, pesca, pesce, pescatore. Tutti temi che si trovano in uno dei romanzi più belli del Novecento, scritto da Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare. Il vecchio, Santiago, è un personaggio arrivato alla fine dei suoi anni ed è un grande pescatore di marlin, un bellissimo pesce simile al pesce spada, ma con una pinna dorsale alta ed estesa come una vela, lungo dai 2 ai 5 metri. Il vecchio non riesce a catturarne uno da mesi. Un giorno riesce con l'amo ad agganciare un pesce e inizia una lotta contro di lui, ma anche contro il sole, la fame, la sete e i ricordi. Una lotta che diventa metafora della vita, della solitudine e della vecchiaia. Sentiamo adesso 2 brani, l'inizio e quando dopo giorni il vecchio riesce a vedere il pesce che, avendo abboccato alla lenza, trascina la barca da tutti quei giorni in una lotta per la vita che è anche amore e rispetto. Era un vecchio che

specchio era ormai decisamente e definitivamente Salao, che è la peggior forma di sfortuna, e il ragazzo li aveva ubbiditi andando in un'altra barca, che prese 3 bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota, e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con dei sacchi di farina, e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne. Fu alla terza svolta che vide il pesce per la prima volta. Lo vide dapprima come un'ombra scura che impiegò tanto tempo a passare sotto la barca da non far credere al vecchio che potesse essere tanto lunga. «No», disse, «non può essere così grosso». Ma lo era così grosso. E alla fine del giro salì alla superficie, a 30 metri soltanto di distanza, e il vecchio gli vide la coda fuori dell'acqua. Era più alta della lama di una grossa falce e di un color lavanda molto pallido sull'acqua azzurro scuro. Tornò ad immergersi, e mentre il pesce nuotava poco sotto la superficie, il vecchio vide la mole enorme e le strisce viola che lo cingevano. La pinna dorsale era abbassata e quelle pettorali enormi erano spalancate. In questo giro il vecchio riuscì a vedere l'occhio del pesce e le due remore grigie che gli nuotavano attorno, e quando nuotavano in fretta sfrecciavano il corpo come anguille. Il vecchio ora sudava per qualcosa che non era soltanto il sole. A ogni svolta calma, placida del pesce, recuperava la lenza, ed era certo che in altre due volte sarebbe riuscito a lanciare la fiocina. «Ma devo farlo venire vicino, vicino, vicino», pensò. «Non devo mirare la testa, devo prendere il cuore. Sì, calmo e forte, vecchio», disse. Al giro successivo la schiena del pesce si scoprì, ma era un po' troppo lontano dalla barca. Al giro successivo era ancora troppo lontano, ma era più scoperto, e il vecchio era certo che recuperando ancora un po' di lenza l'avrebbe avuto vicino. Aveva attrezzato la fiocina da molto tempo, e la duglia di sagola leggera era in una cesta rotonda e l'estremità era data di volta sulla bitta della prua. Il pesce ora si avvicinava nel suo giro, calmo e bello, e muoveva soltanto la grande coda. Il vecchio tirò più che poté per avvicinarlo. Per un attimo il pesce si piegò un poco sul fianco, poi si raddrizzò e incominciò un altro giro. «L'ho fatto muovere», disse il vecchio allora, «l'ho fatto muovere». Si sentì di nuovo debole ora, ma mantenne sul grande pesce tutta la tensione che poté. «L'ho fatto muovere», pensò. «Forse questa volta riesco a prenderlo». «Tirate, mani», pensò, «forza, gambe, resisti per me, testa, resisti per me». Ma quando sferrò il suo attacco, iniziandolo un bel tratto prima che il pesce si avvicinasse e tirando con tutta la forza, il pesce si piegò un poco e poi si raddrizzò e si allontanò. «Pesce», disse il vecchio, «pesce, dovrai pur morire in ogni caso, puoi uccidere anche me». «Così non si combina niente», pensò. Aveva la bocca troppo asciutta per parlare, ma ora non riusciva ad avvicinarsi e a prendere la bottiglia dell'acqua. «Devo farlo venire vicino questa volta», pensò. «Non ce la farò con molte altre svolte». «Sì che ce la farai», disse a se stesso. «Ce la farai sempre». Alla prossima svolta l'aveva

quasi preso. Ma di nuovo il pesce si rizzò e si allontanò lentamente. «Mi stai uccidendo, pesce», pensò il vecchio. «Ma hai il diritto di farlo. Non ho mai visto nulla di grande e bello e calmo e nobile come te, fratello. Vieni a uccidermi. Non mi importa chi sarà a uccidere l'altro».

Questa splendida canzone, Lupesce Spada di Modugno, ci mostra anche qui il sentimento che prova a volte l'uomo di mare, in cui il pesce, l'animale di quell'elemento, diventa quasi una rappresentazione dell'uomo. Questa volta sono due pesci ed è una storia d'amore. E se la pesca diventa una metafora della vita splendida nel Vecchio e il Mare di Hemingway, adesso la vita vera dei pescatori si fa poesia. Grazie ad un poeta marinaio, Vincenzo Licata di Sciacca, nella provincia di Agrigento, novantenne, vive dal 906 fino al 996. Vincenzo Licata è un poeta che si imbarca prestissimo, addirittura quando si andava ancora a vela, ed è un testimone le cui esperienze si incidono, per così dire, nei suoi versi, come quelle rughe profonde del suo bellissimo viso, causate dal sole, dal mare, che solcano in genere il volto dei marinai, simili a tagli di coltello sulla loro pelle. Tutte le poesie di Vincenzo Licata sono state composte in dialetto siciliano. La traduzione, naturalmente, restituisce solo in parte l'intensità del dialetto. In questa poesia, il poeta bambino, in una sera di tempesta, vede il padre che, benché devotissimo come tutti i marinai dell'isola, torna disperato e infuriato per la perdita di tutto e ne è terrorizzato. Accanto a lui la madre, l'elemento religioso, la saggezza, colei che largisce il cibo, il pane che spesso era l'unica cosa disponibile quando la pesca non andava bene. Pane, che qui riassume il significato profondo di cibo, lavoro, vita e di dono divino. Un microcosmo costituito da questa triade, padre, madre, figlio e dal pane. Andiamo a un pezzettino di Mollica di Vincenzo Licata. La casa mia, campò de solo pane. Perché de solo pane se campava? Quando il mare non dava, mio padre, contrariato, bestemmiava, ma dopo si pentiva. Signore, perdonatemi, Maria. Una sera d'inverno la rete restò sul fondo appesa, perché il mare pure bestemmiava. La barca non racimolò neanche la spesa, e mia madre pregava. Quando entrò mio padre, con gli occhi pieni di fango e tesale, mi parve come l'onda del grande mare quando si alza, si incurva e, mischiata di alga e di rena, scassa gli scogli e scuote la marina. Sangue della... Quel nome non dirò. Mi nascosi, mi feci piccolo, ma dalla tasca di un fazzoletto bianco, bagnato di lacrime d'amore, mia madre, pasta antica, mi diede un pezzettino di mollica e disse: ringraziamo il Signore.

0: E sulle note del Pescatore di Pierangelo Bertoli, cantato con Fiorella Mannoia, che racchiude in sé questo spirito profondo degli uomini del mare, vi do un caro saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti dell'ascolto e a presto.
1: La mer, on va danser.
2: Le voci del mare.
1: Le long.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele. A Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran, una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico con l'Alleanza Atlantica. Al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice da Grazie, dice Augusto Cantelmi, linea lo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido, l'allarme particolarmente alto in Francia ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità, sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i due attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati un mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia, grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. E ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità e cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità. Nazaro Pagano, presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiato la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6-7 mesi che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta la sala, accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale di Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo? Vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, irrisolte. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento mi stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, a una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il ministro per le disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027 con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci come al solito che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
2: Sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, diciamo, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità e che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possono accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo così, rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Giovanni Battista è il santo più raffigurato di tutti i secoli. Non c'è, si può dire, pala d'altare o quadro di gruppo di santi da soli o intorno al trono della Vergine Maria che non sia presente questo santo, rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo e molti altri che lo raffigurano bambino che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente San Giovannino. Ciò testimonia il grande interesse che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa considerazione di Cristo, da essere da lui definito il più grande tra i nati da donna. Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, il 24 giugno. Ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di tutto il mondo che lo tengono come loro santo patrono.

Inoltre, fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminile Giovanna, Gianna, è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue. E tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa hanno portato originariamente il suo nome, come del resto il quasi contemporaneo San Giovanni, l'Evangelista e Apostolo, perché il nome Giovanni al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Yehohanan significava Dio è propizio. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale. Suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la madre Elisabetta e discendeva da Aronne. Essi erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l'incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore». E proseguendo nel descrivere le sue virtù, cioè pieno di Spirito Santo, operatore di conversione in Israele, precursore del Signore con lo Spirito e la forza di Elia. Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e conoscenti. Al sesto mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele, il messaggero celeste, fu mandato da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo. «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta per farle visita e al suo saluto declamò il bellissimo canto del Magnificat per le meraviglie che Dio stava operando per la salvezza dell'umanità. E mentre Elisabetta esultante la benediceva, anche il figlio che amò il bellissimo canto del Magnificat per le meraviglie che Dio stava operando per la salvezza dell'umanità. E mentre Elisabetta esultante

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria, che all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua incredulità, riacquistò la voce. La nascita venne ad Ain Karim, a circa 7 km ad ovest di Gerusalemme, città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, con due santuari dedicati alla visitazione e alla natività. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino. Esortava la conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la regione intorno al Giordano accorreva ad ascoltarlo tanta gente, considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da ciò il nome di Battista che gli fu dato. Anche i soldati del re Erode andavano da lui a chiedergli cosa potevano fare se il loro mestiere era così disgraziato e malvisto dalla popolazione. E lui rispondeva: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre paghe». Molti cominciarono a pensare che egli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. «Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E alla delegazione ufficiale inviatali dai sommi sacerdoti disse che egli non era affatto il Messia, il quale era già in mezzo a loro, ma essi non lo conoscevano, aggiungendo: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia».

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato. E Giovanni, quando se lo vide davanti, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» E Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiano ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì e lo battezzò, e vide scendere lo Spirito Santo su di lui come una colomba, mentre una voce diceva: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Da quel momento Giovanni confidava ai suoi discepoli: «Ora la mia gioia è completa, egli deve crescere e io invece diminuire». La sua missione era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare la sua predicazione. Aveva formato il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla. Egli aveva predicato proprio per questo: preparare un popolo degno che accogliesse Gesù e il suo messaggio di redenzione. Aveva operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re di Israele Erode, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Ciò non era possibile secondo la legge ebraica, la Torah, perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era nata una figlia, Salomè. Per questo motivo un giudeo osservante e rigoroso come Giovanni sentiva il dovere di protestare verso il re per la sua condotta. Infuriata, gli portava rancore la ragazza, ma non era l'unico, perché il battesimo che Giovanni amministrava perdonava i peccati, rendendo così inutili i sacrifici espiatori che in quel tempo si facevano al tempio, e ciò non era gradito ai sacerdoti giudaici. Erode fece arrestare e mettere in carcere Giovanni su istigazione della ragazza, la quale avrebbe voluto che fosse ucciso, ma Erode temeva Giovanni, considerandolo uomo giusto e santo. Preferiva vigilare su di lui e l'ascoltava volentieri, anche se restava molto turbato. Ma per la ragazza venne il giorno favorevole, quando il re diede un banchetto per festeggiare il suo compleanno, invitando tutta la corte di notabili della Galilea. Alla festa partecipò con una conturbante danza anche Salomè, la figlia di

Erodiade, e quindi nipote di Erode. La sua esibizione piacque molto al re e ai commensali, per cui disse alla ragazza: chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò. Salome chiese alla madre consiglio, e la madre prese la palla al balzo e le disse di chiedere la testa del Battista. A tale richiesta, fatali dalla ragazza davanti a tutti, Erode ne rimase rattristato, ma per il giuramento fatto pubblicamente non volle rifiutare e ordinò alle guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni, che era nelle prigioni della reggia.

Il Battista fu decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre. I suoi discepoli, saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista. Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani fra i quali il Corano, parlano di lui. Dai suoi discepoli si staccarono Andrea e Giovanni, apostoli per seguire Gesù. Il suo culto, come detto all'inizio, si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente. E a partire dalla Palestina seressero innumerevoli chiese battisteri a lui dedicati. La festa della Natività di San Giovanni Battista, fin dal tempo di Sant'Agostino, era celebrata il 24 giugno. Per questa data si usò il criterio, essendo la nascita di Gesù fissata al 25 dicembre, quella di Giovanni doveva essere celebrata 6 mesi prima, secondo quanto annunciò l'Arcangelo Gabriele a Maria. Le celebrazioni devozionali, folcloristiche e tradizionali sono diffuse ovunque, legate alla sua venerazione, come tanti proverbi popolari sono collegati meteorologicamente alla data della sua festa. San Giovanni Battista, tanto per citarne alcune, è patrono di città come Torino, Firenze, Genova, Ragusa e molte altre. Per quanto riguarda le reliquie, c'è tutta una storia che si riassume. Dopo essere stato sepolto privo del capo a Sebaste in Samaria, dove sorsero 2 chiese in suo onore, nel 361-362, ai tempi dell'imperatore Giuliano l'Apostata, il suo sepolcro venne profanato dai pagani che bruciarono il corpo disperdendo le ceneri. Ma a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, si venerano proprio quelle ceneri, portate dall'Oriente nel 1098, al tempo delle crociate, con tutti i dubbi collegati. Per la testa che si trovava a Costantinopoli, per alcuni invece a Demesa, purtroppo come per tante reliquie del periodo delle crociate, dove si faceva gara a portare in Occidente reliquie sante importanti, la testa si sdoppiò, una a Roma, nel XII secolo, e un'altra ad Amiens, nel XIII secolo.

A Roma si custodisce senza la mandibola nella chiesa di San Silvestro, mentre la cattedrale di San Lorenzo di Viterbo custodirebbe il sacramento. Risparmiamo la descrizione di braccia, dita, denti diffusi in centinaia di chiese europee. Al di là di questo, frutto del desiderio di possedere ad ogni costo una reliquia del grande profeta, ciò testimonia alla fine la grande devozione e popolarità di quest'uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo dei grandi profeti di Israele, primo testimone apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di folle, istitutore di un battesimo di perdono dei peccati, martire per la difesa della legge giudaica.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 24 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Fede e coscienza civica sono fari di un profondo rinnovamento spirituale. Così ha affermato il cardinale Parolin, segretario di Stato, partecipando alla seduta di investitura come nuovo membro onorario dell'Accademia del Regno del Marocco a Rabat. Nel suo discorso ha evidenziato la convergenza di vedute tra la Santa Sede e il paese africano ed esortato a non guardare alla fraternità con visione puramente utilitaristica, passando dalla tolleranza del prossimo con cui si condivide uno spazio di diritti a un'autentica accoglienza. Dicastero culto divino, un laico non può tenere l'omelia neanche in casi eccezionali. È negativa la risposta del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti al quesito posto dai vescovi tedeschi. Nella lettera si legge che la proclamazione della parola nella celebrazione liturgica è inseparabile dalla missione ricevuta sacramentalmente. Covacad, il concetto di fraternità non è un'idea utopica. Nell'indirizzo di saluto al convegno all'Angelicum sul tema costruire la fraternità attraverso il dialogo e la collaborazione, il prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso ha rilanciato il ruolo delle differenti tradizioni religiose nel difendere e promuovere la pace in un mondo sempre più frammentato e polarizzato. La Santa Sede ha detto: bisogna recuperare alla cultura della vita i minori vittime di tratta. Così nella sua dichiarazione alla 62esima sessione del Consiglio per i diritti umani, l'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, che ha sottolineato l'importanza della protezione e della riabilitazione dei bambini vittime dei trafficanti di persone. Per contrastare i loro crimini servono percorsi migratori sicuri e lotta alle frodi online per il reclutamento. Tra guerre e polarizzazioni la domanda dimenticata è: dov'è Dio? In un contesto sempre più fragile serve riflettere sul valore attuale della dottrina sociale della Chiesa. Questo è il messaggio emerso alla presentazione dell'ultimo libro del giornalista Andrea Gagliarducci. L'equilibrio internazionale ha bisogno della religione? Questa è la domanda che attraversa l'ultimo libro del giornalista, presentato lunedì 22 giugno nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Pietà in Camposanto Teutonico, con la partecipazione di Monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, e dell'ambasciatore di Cipro George Paulides, decano del corpo diplomatico presso la Santa Sede. Il testo si intitola Un ordine mondiale senza Dio, la Chiesa, la guerra, la pace, i diritti, edito da Città Nuova 2026, affronta urgenti tematiche come quelle della presunta guerra giusta, del dialogo ecumenico, dell'intelligenza artificiale, della promozione del bene comune. Notizie dal mondo. Le ondate di calore di questi giorni sono più intense di 4 gradi a causa del cambiamento climatico. Una ricerca di Climameter ha rilevato che il cambiamento climatico causato dall'essere umano ha indirettamente reso più intensi e duraturi i fenomeni meteorologici naturali che si verificano ciclicamente, che stiamo subendo in questi giorni. A parità di condizioni meteorologiche, infatti, nella metà del Novecento Milano risultava 3,8 gradi meno calda, secondo i ricercatori. Da giorni, infatti, l'Europa centrale e occidentale è attraversata da ondate di calore estremo, che hanno raggiunto persino i 40 gradi in città francesi e spagnole. Questo caldo continuerà con ogni probabilità fino a inizio luglio. Ieri, il Ministero della Salute italiano ha emanato il bollino rosso per ben 15 città. Keir Starmer non sarà più il primo ministro del Regno Unito, è stato il sesto primo ministro del Regno Unito dal 2016, anno della Brexit. Starmer ha annunciato le sue dimissioni sia da premier che da leader del partito laburista. Continuerà a ricoprire la carica fino a quando non sarà individuato un altro candidato, presumibilmente in estate. Da tempo la figura di Starmer era fortemente criticata anche dal suo stesso partito a causa di una serie di scandali ed errori. Ora però le dimissioni sono arrivate dopo la conquista di un seggio parlamentare da parte di Andy Burnham, esponente laburista particolarmente apprezzato dal partito ed ex sindaco di Manchester. Burnham, dal canto suo, ha fatto sapere di essersi candidato per la leadership del partito laburista. Inoltre ha ringraziato Starmer per la sua guida ed dedizione in un periodo così difficile. Farage, leader di Reform UK, ha invece chiesto nuove elezioni. L'ex ministro dei trasporti spagnolo José Luis Ábalos, una volta vicino a Sánchez, è stato condannato a 24 anni di prigione per corruzione. Le accuse a suo carico sono corruzione, associazione a delinquere, appropriazione indebita e traffico illecito di influenze. Sfruttando i canali d'acquisto prioritari durante la pandemia di Covid-19, Ábalos ha incassato centinaia di migliaia di euro in tangenti per pilotare i contratti pubblici sull'acquisto di mascherine, favorendo un imprenditore. La sentenza ha avuto molta rilevanza perché si inserisce nella crisi legata agli scandali di corruzione che stanno colpendo i socialisti in Spagna. All'epoca in cui commise i reati tra il 2020 e il 2021, Ábalos era ministro dei trasporti, apparteneva al Partito Socialista prima di essere espulso proprio a seguito delle accuse ed era considerato molto vicino al primo ministro Pedro Sánchez. Stati Uniti e Iran si sono accordati per sbloccare 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Ad annunciare l'accordo raggiunto durante i negoziati in Svizzera è stato il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Non solo, gli Stati Uniti hanno anche deciso di sospendere le sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano. Stando a quanto ha riferito Scott Bessent, segretario al tesoro degli Stati Uniti, l'Iran invece ha consentito all'apertura dello stretto di Hormuz e a controlli sui suoi siti nucleari da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA. Tuttavia, la Repubblica Islamica ha negato di aver dato la sua approvazione per i controlli. Gli Stati Uniti hanno sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano e una delle prime concessioni al regime dalla firma del memorandum e durerà fino al 21 agosto. La revoca di sanzioni in vigore da decenni sbloccherà consistenti entrate per il regime. Inoltre la possibilità di effettuare transazioni in dollari garantirà all'Iran l'accesso alla valuta estera necessaria per risanare le proprie finanze. I presidenti di Ucraina e Polonia stanno litigando tra di loro per una commemorazione di fatti di guerra. La disputa è iniziata quando Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto volto a intitolare un'unità dell'esercito ucraino all'UPA, l'esercito insurrezione ucraino, per celebrare la sua lotta armata contro l'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha reagito al decreto ucraino privando Zelensky della più alta onorificenza polacca, l'Ordine dell'Aquila Bianca, e minacciando di ostacolare l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. La Polonia considera l'UPA responsabile dei massacri della Volinia del 1943-45, durante la quale i nazionalisti ucraini uccisero circa 100.000 civili polacchi per eliminare la loro presenza dai territori rivendicati dall'Ucraina. Molti polacchi accusano la milizia di genocidio. Il governo ucraino ha definito la reazione polacca strategicamente sbagliata, aggiungendo che in questo modo si fa solo un favore alla Russia. Il presidente Zelensky ha poi pubblicato l'immagine dello stemma dell'ordine pronto per essere rispedito in Polonia. La Norvegia vieterà l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole per gli studenti fino ai 13 anni, l'ha annunciato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, motivando la scelta col calo dei risultati scolastici e il rischio che un uso acritico dell'intelligenza artificiale nelle scuole possa far saltare tappe importanti nell'apprendimento. Il divieto verrà applicato con l'inizio del nuovo anno scolastico.
4: Notizie dall'Italia. Mezza Europa nella morsa dell'AFA, mentre in Italia i bollini rossi continuano ad aumentare fino ai 17 di giovedì, con 41 gradi previsti a Firenze. In altri paesi del vecchio continente si registrano temperature ancora più alte. Ben 45 gradi sono stati rilevati in Spagna. Ieri durante la giornata l'aumento di consumi energetici per le temperature record ha causato blackout in diverse città italiane, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. A spegnersi per 20 minuti è stato anche Palazzo Civico, sede del municipio del capoluogo piemontese. Saliti a 6 giorni consecutivi in cui la stazione di Firenze per Etola ha raggiunto e superato i 36 gradi, mai così in oltre 70 anni di osservazioni continue. A Bologna saranno installati 46 erogatori di acqua pubblica e 16 nuove fontanelle. In tutta l'Emilia-Romagna un'ordinanza regionale vieta ai lavoratori l'esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16. Nei pronto soccorso degli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto e poi attivo il cosiddetto codice calore. È collegato direttamente a questo non solo disturbi lievi come crampi, svenimenti ed edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione e il rischio di danni a organi vitali al cervello. Il caldo record che sta investendo in questi giorni l'Italia, con alcune città che registrano temperature superiori anche di 10 gradi rispetto alla media stagionale, rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini, cittadini con patologie preesistenti. È così che ricordano gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA, che lanciano l'allarme circa le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano. Firmato ieri in serata l'accordo che regola la presenza di medici di famiglia nelle case di comunità. Con un'accelerazione della trattativa, l'intesa è stata sottoscritta dalla SISAC, in rappresentanza delle regioni e dei sindacati FIMGE e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali, per 48 settimane annue nelle case di comunità, tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Il compenso è di 38,72 euro all'ora. Hanno raggiunto il Palazzo della Corte Costituzionale per essere fisicamente presenti all'udienza sul fine vita che li vede malcapitati protagonisti, ma si sono posizionati su schieramenti opposti. Da un lato, 3 malati che chiedono una disciplina più ampia di accesso al suicidio assistito, dall'altro, 8 persone che invece quel diritto, temendo di poterlo esercitare in condizioni di fragilità emotiva, non vogliono allargarlo. Entrambe le parti hanno partecipato con il loro corpo ad un'udienza della Consulta sul fine vita, l'ennesima in cui i giudici costituzionali vengono interpellati nell'attesa di una legge nazionale che ancora non arriva. La questione riguardava l'eccezione di costituzionalità posta da un GIP di Bologna, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di chi accompagnò nel 2023 Paola Ruffi in Svizzera ad accedere al suicidio assistito e da chi organizzò quel viaggio, ovvero Marco Cappato. Le donne che lavorano ricevono in media retribuzioni di circa un quarto più basse rispetto agli uomini, vanno in pensione più tardi e con importi inferiori. E quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nel 2025 l'importo medio delle pensioni previdenziali è stato in media di 1876,1 euro lordi al mese, ma per le donne è stato di 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. La pirateria audiovisiva è in calo, ma il conto resta salato: 2,3 miliardi di euro di fatturato sottratti al sistema paese, 902 milioni di PIL volatilizzati, 480 milioni di entrate fiscali mancate e circa 11.100 posti di lavoro persi o mai nati. È il quadro che emerge dall'indagine della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali e Ipsos Doxa, presentata a Roma agli Stati Generali della lotta alla pirateria. Buoni segnali contro la pirateria dei più giovani. Lo sport è quello più nel mirino, quindi quello più soggetto alla pirateria. Per arginare ulteriormente il problema, verranno ingaggiati i cosiddetti hacker etici. Della famiglia che vestiva la marinara del celebre romanzo autobiografico della sorella era la sola ancora in vita. È morta a 99 anni nella sua casa di Venezia, circondata dai suoi affetti, Cristiana Brandolini Dadda, ultima esponente della sua generazione degli Agnelli, le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole e i fratelli Gianni, l'avvocato Giorgio Umberto. Era nata a Torino il 16 febbraio del 1927, sorella prediletta dell'avvocato ed esempio di eleganza, l'ultima Agnelli della sua generazione. Si sta tenendo in questi giorni da Manfredonia a Molfetta fino al 27 giugno la nona tappa della campagna 2026 di Navitalia. Il brigantino della fondazione Tender to Navitalia con a bordo È tempo di salvare 5, il progetto promosso da AGOP ETS, Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. L'imbarcazione prosegue dunque il suo viaggio in Puglia dopo aver toccato Taranto e Brindisi. Nei 5 giorni di navigazione il mare diventa spazio di libertà e scoperta e la vela strumento di crescita per rafforzare la fiducia in se stessi. Il progetto coinvolge 10 adolescenti in fase di conclusione del percorso terapeutico, seguiti dal WOC di Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Notizie locali, caldo africano, piogge intense, umidità, Pordenone e la città con il clima peggiore in regione. A stabilirlo è stato lo studio del Corriere della Sera in collaborazione col Meteo.it. Il Friuli occidentale si trova in 96esima posizione, Trieste al 13° posto. Pordenone in assoluto la maglia nera del Friuli Venezia Giulia. È collegato a questo, nonostante le ordinanze, cantieri attivi sotto il sole rovente. La situazione documentata nel primo pomeriggio. Non vengono rispettate le regole per tutelare i lavoratori dal caldo durante i lavori per opere pubbliche. Nonostante appunto l'ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga il 16 giugno di quest'anno, che ha previsto il blocco delle attività lavorative nella risposta al sole e al caldo nella fascia oraria più critica, ossia dalle 12.30 alle 16. Un provvedimento nato da una ragione molto concreta, ossia quella di evitare malori, infortuni e situazioni potenzialmente pericolose per chi lavora sotto il sole nelle ore di maggior stress climatico. Ordinanza che non viene assolutamente mantenuta né in Viale Cossetti né nella viabilità collegata al nuovo ospedale né nel terzo cantiere, forse il più simbolico, quello del municipio, e nemmeno in quello in Via Revedole. Un campo d'allenamento in erba sintetica, la riqualificazione degli spogliatoi e degli uffici, recinzioni rinnovate e messe in sicurezza dell'intero complesso. Il polisportivo di Torre di Pordenone in via Peruzza è pronto a cambiare volto. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore allo sport Elena Ciolin, il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria, che prevedono la riqualificazione degli edifici, recinzione e sostituzione del manto erboso del campo allenamento per un investimento complessivo di 300.000 euro. Una scoperta archeologica definita dagli stessi protagonisti eccezionale sta riscrivendo la storia tardo-antica di Oderzo. Nell'area dell'ex pescheria, nel settore sud-orientale dell'antica Opitergium, le indagini coordinate dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno hanno riportato alla luce un vasto complesso paleocristiano, con mosaici policromi, murature monumentali e sepolture che, secondo le prime ipotesi degli studiosi, potrebbero appartenere alla prima chiesa cristiana finora conosciuta della città. L'area interessata dal ritrovamento si trova tra il canale e via Pescheria, in un settore suburbano già noto per importanti rinvenimenti funerari e per la presenza, documentata fin dal 1883, di un grande mosaico lungo circa 30 metri. Addio a Bernardo Besa, storico farmacista di San Quirino, presidente della Proloco, è stato premiato nel 2018 per il suo impegno a favore della comunità locale. Il funerale si è tenuto questa mattina alle ore 11 nella chiesa arcipetrale di San Quirino. Le eventuali offerte, fa sapere la famiglia, saranno devolute alla parrocchia di San Quirino. Notizie dal Bellunese, sassi sui binari, minaccia al preside in chat, coltelli e droga a scuola, poi il pestaggio del 46enne egiziano da parte di 6 giovani bellunesi e pochi giorni fa i 2 studenti del liceo Galilei che hanno imbrattato la palestra con vernice spray, riprendendosi con una GoPro e lasciando fogli di protesta prima di autodenunciarsi. È dentro questo quadro che la prefettura di Belluno ha convocato un tavolo urgente sul disagio giovanile. Il confronto si è svolto alla presenza delle forze dell'ordine, del sindaco del capoluogo con gli assessori alla sicurezza e alle politiche giovanili, dei vertici dell'Ulss 1 Dolomiti, del referente delle scuole in rete e di un rappresentante della provincia. Un incontro nato per analizzare un fenomeno che, pur non configurando un'emergenza strutturale, mostra segnali sempre più evidenti di intreccio tra disagio, marginalità e comportamenti devianti. Prima giornata e primi risultati concreti per la nuova chirurgia pediatrica dell'ospedale San Martino di Belluno. Ieri la professoressa Paola Midrio ha operato i primi 3 piccoli pazienti bellunesi, tra i 3 e i 5 anni, per la correzione di ernia inguinale e idrocele. Tutti gli interventi sono riusciti senza complicazioni. Un altro fatto concreto, non un dato, che avvicina la sanità alle persone, commenta il commissario Giuseppe Talben, sottolineando il valore di un servizio che permette ai bambini di essere operati vicino casa, con standard clinici elevati e un'organizzazione pensata su misura per loro. Con l'arrivo della bella stagione è tornato ad intensificarsi il lavoro dei volontari iscritti all'albo comunale, impegnati nella cura e nella manutenzione del territorio. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli interventi realizzati in città, nelle frazioni sul Nevegal, lavori che hanno permesso di mantenere in ordine sentieri, aree verdi e spazi pubblici frequentati ogni giorno da residenti, visitatori ed escursionisti. Nel fine settimana scorso sono entrati in azione anche i volontari di Chiesurazza, impegnati nella pulizia e manutenzione del parco giochi, spazio molto utilizzato dalla comunità anche per eventi e momenti di aggregazione. Se la regione pensa di risolvere i problemi annosi della montagna con 250.000 euro, siamo alla presa in giro. Non usano giri di parole i consiglieri regionali del Partito Democratico Paolo Galeano e Alessandro Del Bianco, intervenuti dopo l'esame in prima commissione del provvedimento che definisce criteri e modalità dei contributi ai comuni svantaggiati per il 2026. Nel mirino c'è la scelta della giunta di destinare complessivamente 250.000 euro a 25 comuni classificati come elevato svantaggio, con una media di circa 10.000 euro a ente e punte massime di 13.000. Una collaborazione destinata a cambiare il futuro del calcio giovanile a Borgo Valbelluna, l'amministrazione comunale e le due società del territorio hanno ufficializzato una sinergia che già dalla prossima stagione porterà alla creazione di un unico punto di riferimento per l'attività di base giovanile. Per il sindaco Cesa, la scelta rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà associative del territorio. Sulla stessa linea l'assessore Beninca, che sottolinea il valore sociale dell'accordo.

0: Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026. Le ultime gare hanno regalato gol e record storici in Nord America. Messi entra nella leggenda dei marcatori, mentre il Canada e il Messico cercano il pass definitivo per i sedicesimi di finale. Andando a vedere i risultati delle partite, Portogallo-Uzbekistan si è concluso con un rovinoso 5-0, Inghilterra-Ghana con un pareggio di 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-R di Congo 1-0, Norvegia-Senegal 3-2, Argentina-Austria 2-0. Le prossime partite saranno quelle tra Svizzera-Canada, Bosnia-Herzegovina-Qatar, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Ricordiamo inoltre Ecuador-Germania, Curacao-Costa d'Avorio, Giappone-Svezia e Tunisia-Paesi Bassi. E dal tennis, Sinner si scalda per Wimbledon, sto bene di testi di fisico, commenta. A Londra il numero uno torna in campo dopo lo shock a Parigi, Pauline Arnaldi fuori a Eastbourne. Arnaldi è stato eliminato al primo turno. Buon esordio invece per Darderi a Mallorca, battuto Anfman in 2-7. L'azzurro testa di serie numero uno affronterà Borges nei quarti. Nel frattempo Sonego fuori a Mallorca, vince Kepmanovic al terzo set. E infine Jasmine Paolini, sempre Espurf, subito fuori. Per la Toscana era il ritorno in campo dopo l'infortunio al piede di Parigi. E dalle corse, MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore, Marc Marquez alla Ducati fino al 2028. La casa di Borgo Panigale annuncia il rinnovo, il campione del mondo commenta, qui è il posto giusto. La FIA adotta modifiche ai motori per il 2027 e il 2028. Il contributo della componente elettrica scenderà dall'attuale 47% al 40%. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 24 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla costa farà caldo e soffierà borino. Nel pomeriggio in serata sulla zona montana possibili rovesce temporali sparsi, che poi potrebbero interessare localmente anche pianura e costa. Qualche temporale potrebbe essere anche più forte. Domani giovedì 25 giugno cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura al mattino. Caldo persistente con venti a regime di brezza. Sulla zona montana il pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con bassa probabilità. Tendenza per dopodomani, venerdì 26 giugno, cieli in prevalenza sereno, con cumuli pomeridiani sui monti. Farà molto caldo, con venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 37. Allora amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di ascolto e una buona giornata in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

All'avvenimento tragico della morte sulla croce fa seguito un trionfo di gloria. L'amore che aveva perseverato fino all'estremo nel sacrificio diventa un amore vincitore che diffonde i frutti della sua oblazione. La manifestazione del trionfo avviene per tappe, perché diverse tappe sono necessarie per far apparire in una maniera più chiara i risultati ottenuti a favore dell'umanità dall'offerta redentrice. Subito dopo la morte, Cristo entra con la sua anima nella gloria celeste e fa ricadere su tutta l'umanità del passato i frutti della grazia salvifica. Alle anime dei defunti che hanno accolto questa grazia dà accesso alla felicità celeste. Poi, il terzo giorno dopo la morte, il suo corpo esce dalla tomba. Egli stesso fa constatare questa risurrezione con un certo numero di apparizioni, in cui mostra l'evidenza dell'identità del suo corpo, attualmente vivente con il corpo che è stato immolato sulla croce. Dopo 40 giorni di questo periodo di apparizioni c'è la dipartita definitiva. Cristo lascia sulla terra i suoi discepoli, si eleva verso il cielo e scompare agli occhi di tutti, per stabilirsi ormai nella gloria celeste. Questa ascensione lo rende invisibile, ma annuncia una presa di possesso del suo regno e una manifestazione della sua sovranità sulla terra. Al momento della Pentecoste, Cristo invia lo Spirito Santo, come aveva promesso, perché è per mezzo dello Spirito che si manifesterà tutta la portata del suo trionfo. È per mezzo dello Spirito che si instaurerà e si svilupperà il suo regno, destinato a impiantarsi in tutte le nazioni e a invadere l'universo. In effetti, a Pentecoste lo Spirito Santo fa nascere la Chiesa come Chiesa di Cristo. È Lui che provvede all'espansione apostolica della Chiesa, formando gli apostoli come testimoni di Cristo. Dal giorno di Pentecoste, Egli anima la loro predicazione, rendendo efficace la loro testimonianza, perché si moltiplichino conversioni, che sono tutte conversioni a Cristo. Pertanto è proprio la potenza irradiante di Cristo che si esprime per mezzo dello Spirito.

Quando si vuole esprimere la vittoria di Cristo sulla morte, ci si limita a parlare di risurrezione. Non si fa attenzione all'intervallo di 3 giorni che separa i 2 avvenimenti e si è tentati di riassumere l'ingresso di Cristo nello stato glorioso con il fatto del suo ritorno alla vita. Tuttavia, un primo ingresso nella gloria celeste è avvenuto per Gesù nel momento successivo alla sua morte. Da quel momento, mentre il suo corpo stava per essere deposto nella tomba, la sua anima è stata elevata allo stato glorioso. Questo passaggio allo stato glorioso non sempre è stato ben capito, perché si è affermato che Gesù era disceso agli inferi. Questa discesa agli inferi poteva sembrare poco compatibile con uno stato glorioso. In realtà, la discesa agli inferi significa un ingresso nel regno della morte. Qui gli inferi non designano l'inferno, il luogo in cui si trovano i dannati, bensì il luogo in cui, secondo la credenza giudaica, erano radunati i morti. Affermare che Gesù è disceso agli inferi significa affermare che egli ha fatto esperienza della morte e che in questo senso ha raggiunto tutti i defunti. Gesù ha fatto questa esperienza durante 3 giorni. Questa esperienza consisteva nel fatto che l'anima era separata dal corpo. In questa separazione dal corpo, l'anima di Cristo entrava già in uno stato glorioso. Noi sappiamo che tale è lo stato dei defunti che si trovano attualmente nel cielo e godono di tutta la felicità celeste, sebbene le loro anime siano separate dai corpi, e lo resteranno sino alla fine del mondo e alla risurrezione generale dei corpi. Gesù è stato il primo a trovarsi in uno stato di morte che era nello stesso tempo uno stato glorioso. La prima lettera di Pietro descrive questa situazione. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Pertanto, con la morte del corpo, si è effettuata una vivificazione spirituale che implica una glorificazione dell'anima. Quando nel momento di spirare Gesù aveva dichiarato che consegnava il suo spirito nelle mani del Padre, questo spirito aveva ricevuto dal Padre una nuova vita, una vita gloriosa. La glorificazione spirituale che trasformava l'anima di Gesù si è compiuta nel momento in cui il Figlio raggiungeva il Padre. Questo era l'orientamento di tutta la sua esistenza terrena. Dopo aver lasciato il Padre per venire nel mondo, ora lasciava il mondo per tornare al Padre. L'incontro è stato un'effusione di amore che noi possiamo difficilmente immaginare. Il cuore filiale di Cristo, trascinato con un indicibile slancio verso il volto amorevole del Padre.

Ora, questo amore in cui si uniscono padre e figlio si volge verso l'umanità. Infatti è per lei, in particolare per l'umanità del passato, che Gesù riceve dal Padre nella sua anima pienezza di gloria. Dice la prima lettera di Pietro, e in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Così, anche ai morti è stata annunziata la buona notizia, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo,

0: Anche per coloro che sono vissuti nelle origini e per coloro che erano riconosciuti come grandi peccatori. Per quelli che sono vissuti nel passato, si potrebbe parlare di valore retroattivo dell'opera redentrice. L'autore si accontenta di affermare un'efficacia universale, senza precisare come essa si manifesti. Attribuendo a Gesù una predicazione o annuncio della buona notizia ai defunti, egli riteneva che questa predicazione avesse suscitato conversioni, senza le quali essa avrebbe fallito il suo obiettivo. Il fallimento sarebbe stato impossibile per una predicazione che proveniva da Cristo glorioso. Ma non viene data nessuna precisazione sulle modalità concrete di tale efficacia. In ogni modo, l'azione salvifica di Cristo glorioso sugli uomini delle generazioni precedenti ha potuto esercitarsi soltanto durante il tempo della loro vita terrena. Una volta trascorso questo tempo, la conversione sarebbe stata impossibile, poiché è nell'ora della morte che viene fissato definitivamente l'orientamento della volontà. Pertanto, tutti gli esseri umani ricevono, prima della loro morte, un dono divino di grazia che permette loro di accogliere la salvezza e di beneficiare di tutti i beni che il Redentore ha voluto procurare all'umanità. Questa grazia speciale può prendere una forma particolare per ciascun uomo, in virtù delle sue condizioni personali di esistenza, dell'ambiente in cui vive e dell'educazione che ha ricevuto. Essa può essere molto diversa da un individuo all'altro, ma di solito richiede un consenso dell'offerta divina di salvezza. Essa può manifestarsi attraverso una molteplicità di tradizioni e credenze religiose, ma reca sempre in sé il marchio dell'amore salvifico di Cristo, che per mezzo del suo spirito l'adatta ad ogni persona. Oltre a questo influsso universale per mezzo della diffusione della grazia in tutta l'umanità, lo stato glorioso ottenuto da Cristo subito dopo la sua morte ha prodotto un altro effetto non meno degno di ammirazione. A tutti quelli che nel passato avevano accolto la sua grazia, egli ha aperto la porta della felicità celeste. La gloria che Gesù aveva ricevuta nella sua anima l'ha condivisa con tutti quelli che, essendo vissuti bene, non avevano ancora ricevuto la ricompensa della loro buona condotta e attendevano una risposta divina. Ciò significa in particolare che Gesù ha voluto comunicare immediatamente a tutti gli uomini del passato la sua gioia di vedere il Padre e di possederlo. Sulla terra egli non aveva vissuto nello stato di visione beatifica, ma dal momento della sua morte era entrato in tale stato, che in lui acquistava un carattere unico, perché egli era il figlio unico di Dio ed era Dio. È in questa visione, che nello stesso tempo era un possesso, che Gesù introduceva ormai i defunti. Alla morte sul Calvario ha fatto dunque seguito, nell'invisibile al di là, un'immensa esplosione di gioia, quella dell'umanità che entrava nella felicità celeste. Così, l'amore redentore di Cristo ha fatto apprezzare i frutti meravigliosi che provenivano dal suo sacrificio.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Noi tutti siamo peccatori. La condizione essenziale per essere salvati dalla infinita misericordia di Dio è quella di riconoscerci peccatori. E di fatto, noi tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso dei peccati più o meno gravi durante la nostra vita. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, ci ricorda San Giovanni ancora nella sua prima lettera. Anche i santi che, come Suor Faustina, non avevano mai commesso un peccato mortale, si ritenevano peccatori bisognosi di misericordia, perché la conoscenza che avevano della infinita maestà e santità di Dio mostrava loro che anche il più piccolo difetto era un'intollerabile mancanza d'amore verso l'amore infinito. È per questo che Santa Teresa d'Avila non esagerava ed era sincera quando si dichiarava la più grande peccatrice della terra. Stando così le cose, chiediamoci: in quel modo noi possiamo appropriarci della infinita misericordia di Dio? La nostra parte di peccatori, fidarci totalmente di Gesù.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

L'esperienza della fede e della sequela di Gesù Cristo, che tutti noi condividiamo, non avviene privatamente, cioè in un incontro solitario con Lui. Tutti noi riceviamo la fede da qualcun altro, la celebriamo nei sacramenti e negli altri riti sacri con altri, la condividiamo con dei compagni del nostro cammino, partecipi della nostra stessa avventura spirituale e, infine, la comunichiamo ad altri. In altri termini, la fede nasce in una comunità, in essa cresce e si sviluppa e da questa trova forza diffusiva nell'annuncio e nella missione. Così, da sempre, quasi per un dinamismo interno, nella Chiesa è sorta la direzione spirituale, ossia la condivisione del proprio percorso di fede con un'altra persona che il Signore ci ha posto accanto nel nostro cammino. In effetti è piuttosto normale trovare, forse proprio in coloro che ci hanno accompagnato nella nostra vita e trasmesso l'esperienza vissuta della fede e della preghiera, delle guide o dei maestri che si impongono non per titoli accademici o in virtù di una qualifica umana, ma piuttosto per la verità della loro vita, per la profondità della loro esperienza spirituale o per l'intensità della loro carità apostolica. E così, specialmente nell'ambito della vita monastica, sono sorti gli abati o padri ai quali il giovane con fiducia si rivolgeva per essere avviato nella vita di preghiera o nell'esperienza, spesso faticosa, della vita comunitaria. Va osservato che questi padri non necessariamente erano sacerdoti, specialmente nel primo monachesimo. Lo stesso San Benedetto non lo era, e potevano anche essere donne o madri spirituali. Questo per dire semplicemente che già da qui si vede come la direzione spirituale non è necessariamente collegata con il sacramento della penitenza, al quale pure, almeno di fatto, molto spesso è unita oggigiorno, almeno nell'esperienza di molti. Del resto, chi di noi non avrebbe desiderato avere per madre spirituale una Santa Teresa di Gesù o Santa Chiara o personaggi del calibro di Fré Roger di Thésée, che pure non era nemmeno sacerdote?

Quel che fa il padre spirituale, infatti, è la santità, non i titoli, nemmeno sacramentali. Tutti possono assolvere, ma pochi sono davvero padri nello spirito. Penso che sia piuttosto difficile dire come e quando ci si debba rivolgere al padre spirituale. Probabilmente quando si è all'inizio della vita spirituale è più opportuno che questo avvenga con una certa frequenza, mentre nel prosieguo degli anni e nella maturità spirituale può essere diradato, almeno nella ordinarietà della vita. Così può darsi che in certi momenti straordinari, una decisione importante da prendere, un avvenimento imprevisto e straordinario, un successo clamoroso ma anche un fallimento particolarmente umiliante, possa essere importante rivolgersi a qualcuno. Di che cosa si deve parlare? Semplicemente di quel che accade nel nostro cuore, di quelle che possono essere le tensioni alle quali siamo sottoposti, oppure delle difficoltà che possiamo incontrare nella preghiera o nell'esercizio delle virtù cristiane, particolarmente della carità. È una norma molto antica aprire il cuore al padre o alla madre spirituale, anche palesando le tentazioni alle quali siamo sottoposti. Normalmente è molto utile per liberarcene e per condividere con qualcuno quei pesi che da soli non riusciamo a portare.

0: Va ricordato che nessun padre spirituale, come del resto nessun confessore, è lì per giudicare o condannare il proprio fratello che a lui ricorre. E certamente avrà già sperimentato nella vita spirituale quelle stesse tensioni, contraddizioni, paure o desideri che gli vengono manifestati, poiché la psicologia degli uomini è sempre la medesima. Del resto, uno è un padre proprio perché è anche un figlio. Diciamo che è un figlio un po' cresciuto, almeno per gli anni in più, e la conseguente esperienza che può avere. In questo senso mi permetterei di suggerire di essere esigenti nella scelta del proprio padre spirituale. Inoltre, è bene togliersi dalla mente certe ingenuità, che pure sono state dette, del tipo «quel che lui mi dice è la volontà di Dio», oppure «sono tenuto per obbedienza a fare quel che lui mi dice». Il padre o la madre spirituale non si sostituisce alla libera scelta e al fedele discernimento che la persona stessa deve operare. Consiglierà secondo quanto può capire, ma non si sostituirà a lui, né usurperà il posto di Dio, arrogandosi quei diritti che nemmeno lui esercita. Il padre spirituale ci aiuta ad essere liberi, è un collaboratore della nostra gioia, non un padrone della nostra fede. Se non lo fa, può essere un ottimo indizio per lasciarlo perdere, perché evidentemente non è divenuto una cosa sola con Gesù, mite e umile, che soavemente persuade, ma mai forza alcuno a fare alcunché.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora.
1: Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora.

0: benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riserva dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ucciso mio, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: di Michaeli Mata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega

0: fermo
1: lo segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega per noi.

0: purgatorio.
1: Preghi per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Preghi per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La gloria del Signore oggi si manifesta a noi attraverso San Giovanni Battista, precursore di Gesù Cristo, preannunciato dai profeti che hanno detto: prima della venuta del Messia, Dio manderà il profeta Elia. E un giorno gli apostoli che dissero a Gesù: Signore, ma prima non deve venire Elia, tornare Elia? E Gesù: ma quell'Elia è già venuto. Faceva chiaro riferimento a Giovanni Battista, che era stato unto di Spirito Santo per preparare la via al Signore. E come tutti i grandi profeti dell'Antico Testamento, anche Giovanni viveva poveramente, mangiava miele selvatico e locuste e vestiva con peli di cammello, cioè di suo non aveva nulla. Era la tipica immagine del vero profeta, che non si fermava all'esteriorità, ma prima di tutto vantava una profonda esperienza di Dio. Quando Gesù andò ad essere battezzato da lui, egli proclamò: colui che mi aveva mandato a predicare mi aveva detto, colui sul quale vedrai dimorare e rimanere lo Spirito è colui che deve venire. E Giovanni quindi manifesta uno spirito profetico, e quando Gesù si avvicinò, lui lo indicò a tutti: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E la sua nascita, quella di Giovanni, che la Chiesa celebra oggi solennemente, abitualmente la Chiesa celebra la morte dei santi, ma nel caso di Giovanni Battista solennizza la nascita, perché nella sua nascita viene messa in evidenza la missione che gli era stata affidata nell'ambito del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. E per questo allora che anche la sua nascita fu annunziata. E questi fatti misteriosi celestiali, fratelli, non ci devono sorprendere, perché sono cose reali. Naturalmente i racconti hanno sempre il loro limite nel riprodurre quanto realmente è avvenuto. La vita di Giovanni era stata predetta, il suo ministero era stato annunciato, e per questo la Chiesa applica a Giovanni Battista le parole del profeta Isaia, che dice: il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha preannunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, cioè sono strumento valido nelle mani del Signore. Per questo Giovanni Battista, come gli antichi profeti, poteva vantare una grande esperienza di Dio. Quindi non parlava di cose sentite, ma di quanto aveva sperimentato e viveva. E in secondo luogo, la sua missione viene chiarita già prima della sua nascita, quando appunto l'angelo si manifesta a Zaccaria, dicendo: qui per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. E la nascita di Giovanni poi fu allietato dal prodigio della lingua del padre, che si sciolse e poté benedire Dio. Quando gli fu chiesto che nome voleva dare al bambino, lui disse: non si chiamerà Zaccaria, si chiamerà Giovanni, cioè dono di Dio. E la missione affidata al Signore Giovanni Battista: predicare la conversione, il pentimento, il ritorno al Signore. Non vi sembra, fratelli, che la società di oggi, compreso noi stessi, abbiamo bisogno di della missione di Giovanni, che ci stimoli al pentimento sincero, alla conversione del cuore, al ritorno a Dio, al distacco dalle cose di questa terra che sono passeggere, e più andiamo avanti nella vita, più le cose del mondo non ci parlano, si diventano pesanti, fastidiose, perché l'uomo ha bisogno di Spirito Santo, ha bisogno di parole di Dio, poiché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quella è la missione di Giovanni: convertitevi, diceva, fate degni frutti di penitenza. Ora, Giovanni era universalmente riconosciuto un profeta dal popolo. Quando Gesù fu battezzato al fiume Giordano, si ebbe una teofania, cioè una manifestazione di Dio. E quindi coloro che videro questa manifestazione ebbero la prova che Gesù era il mandato di Dio. Ma lo stesso Giovanni lo riconobbe e lo additò a tutti: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi quando Gesù entra nel mondo è un uomo come tutti gli altri, sotto la forma umana, ma su di lui c'è un progetto di Dio che manifesta se stesso, appunto additandolo: ecco il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. E nel caso della trasfigurazione la voce aggiunge: ascoltatelo, cioè beneditelo. Ma c'era bisogno anche fosse riconosciuto su questa terra. Ora il popolo era diviso, ma il profeta di Dio che rappresentava Dio su questa terra, Giovanni, invece lo approva. Per questo quando i giudei andarono da Gesù a chiedere, dopo la pulizia del Tempio, dopo aver scacciato i venditori, i mercanti dal Tempio, dicendo: questa è una casa di preghiera, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, gli chiedono: con quale autorità fai questo? Sei tu il Messia? Sei tu il profeta perché fai questo? Gesù non dice né io né altro, ma il battesimo di Giovanni da chi era? Da Dio. E allora perché non gli avete creduto? Gesù si appella a Giovanni Battista, che aveva testimoniato di lui, gli aveva additato come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ora, fratelli, a me, a te oggi, Signore, chiedi di ascoltare la voce di Giovanni, che predica il pentimento e la conversione, il ritorno al Signore. In che modo noi dobbiamo tornare oggi al Signore? Ma non siamo già cristiani, non è sufficiente. Dobbiamo sottometterci al Signore, alla sua volontà, dobbiamo accogliere il suo Santo Spirito e dobbiamo accogliere la sua manifestazione, i doni che lui ci ha portato. Primo fra tutti il dono della remissione dei peccati, della cancellazione delle nostre colpe, che prelude alla manifestazione dello Spirito Santo in noi. Signore Gesù, manifesta oggi la tua presenza in tutti i battezzati e fa che tutti i battezzati ti riconoscano loro Signore, loro Salvatore. Tu vuoi che tutti ti lasciamo entrare nella nostra vita. Tu vuoi che tutti i battezzati formino un cuor solo, un'anima sola, e ti riconoscano loro Signore e loro Salvatore. Signore Gesù, donaci questo, la grazia di accogliere l'invito che tu ci fai per bocca di Giovanni Battista, che ha detto: voi dopo di me verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tu sei stato annunciato, Signore, e la tua missione in mezzo a noi è stata profetizzata da Giovanni Battista. Donaci questa grazia di accogliere il tuo invito a cambiare vita, ad aprirci a te, ad abbandonarci a te, ad accoglierti come nostro Signore e Salvatore. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, dopo l'annuncio dell'angelo corresti ad Elisabetta e accompagnasti la nascita di Giovanni Battista, che preludeva la missione del figlio tuo. Donaci di riconoscerlo come profeta di Dio. Tu dedicasti da Elisabetta, e salutandola anche Giovanni si sentì toccato dallo spirito che risplendeva sul tuo volto ed emergeva dal tuo cuore. Giovanni sussultò di gioia al tuo saluto verso Elisabetta. Dona anche a noi questa gioia, perché ti conosciamo, Gesù, come nostro Signore, nostro Salvatore, e accogliamo l'invito di tornare a Lui, a costo di perdere ogni cosa su questa terra, pur di possedere Lui, il Signore dei Signori, il Re dei Re della Gloria. A Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gloria del Signore, oggi per l'intercessione di Giovanni Battista, regni in mezzo a voi e vi faccia suoi discepoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Preghiamo i secondi vespri della Natività di San Giovanni Battista. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Risuoni nella Chiesa unanime e festoso l'inno delle tue lodi, o Giovanni Battista.
1: Negli arcani silenzi del Tempio d'Israele, un angelo di Dio svela al Padre il tuo nome.
0: Tu, profeta fanciullo, riconosci nel grembo della Vergine Madre l'atteso dalle genti.
1: Tu sorgi dal deserto con il fuoco di Elia a convocare gli umili nel regno del Signore.
0: Sia lode e onore a Cristo, parola del Dio vivo, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Salmo 14. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente.
1: Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
0: Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
1: Anche se giura a suo danno, non cambia. Se presta denaro, non fa usura e non accetta doni contro l'innocente.
0: Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni.

0: venne come testimone per dare testimonianza alla verità. Salmo 111. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta.
1: Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre, spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto.
0: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
1: Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici.
0: Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria.
1: L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma il desiderio degli empi fallisce.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Venne come testimone per dare testimonianza alla verità.

0: Giovanni era una lampada che arde e risplende. Cantico dall'Apocalisse. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
1: Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore? Tu solo sei santo.
0: Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Giovanni era una lampada che arde e risplende.
0: Lettura breve. Dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali». Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
1: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
0: Dopo di me viene uno che era prima di me.
1: Preparate le sue vie.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.

0: Questo bambino è più grande che un profeta. Di lui il Salvatore ha detto: tra i figli di donna non è nato uno più grande di Giovanni Battista. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Questo bambino è più che un profeta. Di lui il Salvatore ha detto: tra i figli di donna non è nato uno più grande di Giovanni Battista.

0: Intercessioni. Glorifichiamo Dio Padre che ha scelto Giovanni Battista come suo messaggero per annunziare agli uomini il regno di Cristo. Nel ricordo del grande precursore, chiediamo a Dio il dono della conversione.
1: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
0: Hai chiamato Giovanni dal grembo di sua madre a preparare le vie del tuo figlio.
1: Fa che ci disponiamo alla sequela di Cristo con la stessa dedizione di colui che lo ha preceduto.
0: Hai dato a Giovanni il privilegio di additare come presente a Israele il Cristo, agnello di Dio.
1: Fa che la tua Chiesa lo proponga in modo efficace al nostro tempo.
0: Hai voluto che il tuo profeta diminuisse mentre cresceva il Cristo, tuo figlio.
1: Insegnaci ad anteporre al successo personale il servizio della verità.
0: Del tuo martire Giovanni Battista hai fatto il profeta franco e coraggioso della giustizia e della verità.
1: Rendici testimoni leali e fermi della legge di Cristo.
0: Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo.
1: Prendili con te nella dimora della luce e della pace.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Preghiamo. O Dio, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abbiamo pregato i secondi vespri della Natività di San Giovanni Battista.

Come dicevo all'inizio della messa, celebriamo oggi la solennità di San Giovanni Battista, una figura talmente importante dentro la storia della salvezza, nei confronti della quale non solo se ne celebra il giorno della nascita e il giorno della morte. Se ricordate, tenete presente, i santi li ricordiamo e li festeggiamo nel giorno della loro morte, in quanto è il giorno dell'ingresso nel Regno dei Cieli. Per San Giovanni Battista, come per la Vergine Maria, e naturalmente per Gesù, se ne celebra anche il giorno della nascita, la Natività appunto. Piccole indicazioni che ci suggeriscono la centralità di quest'uomo che preparerà la via al Signore. E a questo punto cerchiamo di andare con ordine e di capire cosa può dire a noi oggi questa solennità, ma soprattutto cosa possono dirci Zaccaria ed Elisabetta e Giovanni il Battista. Cominciamo dai genitori di Giovanni Battista, Zaccaria ed Elisabetta appunto. Sono avanti negli anni ed Elisabetta è sterile, ci ricorda il Vangelo. Una condizione quindi di profonda umiliazione. La coppia non ha una sua discendenza. Ma nonostante questo loro dispiacere, questa loro umiliazione di fronte agli altri, loro continuano a servire, a credere in Dio e a servire al Tempio. La loro sterilità non li allontana né da Dio né dal Tempio, e sarà proprio questa fedeltà che li aiuterà pian piano a cogliere i segni di Dio nella loro vita. Perché a forza di familiarizzare con la parola che ascoltano al Tempio, loro vengono resi in grado di cogliere i segni di Dio nella vita. Talvolta basta avere un maestro sbagliato per non cogliere più i segni dentro la propria vita. Anche nelle università, anche nelle scuole, basta un maestro sbagliato per non essere capaci di affrontare un determinato problema. Ebbene, Elisabetta e Zaccaria continuano a vivere nel Tempio, servono al Tempio e coltivano la speranza che Dio andrà loro incontro. Cosa suggerisce a noi questa esperienza? Ripensiamo alle sterilità della nostra vita. Quante volte anche nella nostra vita siamo sterili di risultati, non vediamo quello che avremmo voluto e non otteniamo quello che avremmo voluto ottenere. E talvolta ci sentiamo anche noi, come Elisabetta e Zaccaria, umiliati, messi da parte, non compresi. Però c'è il rischio che questa nostra condizione ci porti ad allontanarci spesso dalla Chiesa e talvolta anche da Dio, a non coltivare più la speranza che Dio comunque ci offrirà un sentiero nuovo. Perdiamo la speranza nel cogliere che Dio può far nascere cose nuove anche da situazioni di sterilità. Penso in questo momento alla sterilità che talvolta vivono i coniugi all'interno dell'amore coniugale. Il non provare più niente l'uno per l'altro, la sterilità che si vive talvolta dentro il clima di famiglia. Zaccaria ed Elisabetta ci insegnano che durante il tempo della sterilità non bisogna mollare, non bisogna abbandonare la strada intrapresa, ma è proprio il momento in cui siamo chiamati a credere in Dio e a servire nella Chiesa, ad aggrapparci cioè alla fede e a coltivare la fiducia di un magistero, di un insegnamento che la Chiesa ci propone, sapendo coltivare la virtù della speranza,
e chi persevera vedrà fiorire nuove possibilità. Non importa, dicevamo domenica scorsa, se talvolta il peccato segna la nostra vita. Siamo fragili. Davide, dicevamo domenica, ha commesso adulterio e omicidio, ma questo non ha significato l'uscire fuori dal progetto di Dio, perché di fronte al pentimento di Davide, Dio lo ha perdonato e gli ha dato la possibilità di continuare a realizzare quel progetto che Dio aveva su di lui. E così vale per noi. Non spaventiamoci degli errori che commettiamo, dei litigi che talvolta segnano le nostre relazioni, della sterilità che talvolta inclina il nostro vivere quotidiano, ma impariamo a riconoscerci creature di Dio e soprattutto il nostro vivere quotidiano. Ma impariamo a riconoscerci creature di Dio soprattutto

secondo insegnamento che possiamo cogliere in questa liturgia. E questo ci giunge da Giovanni Battista. Bellissimo il salmo che abbiamo ascoltato. Tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi conosci nell'intimo, tu Signore dal grembo di mia madre mi hai chiamato. L'esperienza di Giovanni Battista, riletta alla luce di questo salmo, della prima lettura del libro del profeta Isaia, ci ricorda che siamo dentro il sogno di Dio, fin dal grembo materno, fin da quando siamo embrione, dice una traduzione di un biblista, fin da quando siamo embrione, Dio ci guarda con predilezione e ci chiama a una missione. Nessuno dunque nasce per sbaglio e nessuno nasce per caso, ma siamo tutti inseriti dentro un progetto di Dio. Dio ci ha donato la vita per assolvere a un compito, a una missione. Come è stato per Giovanni Battista, aveva il compito di preparare la via al Signore. E colui che ha indicato i discepoli, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Questo è stato il compito del Battista, ma questo è il compito di ciascuno di noi, fin dal grembo materno. Siamo chiamati a divenire strumenti dell'amore di Dio. E allora vedete, di fronte a questa presa di coscienza, nel sentirci un dono di Dio, nell'essere consapevoli che ciascuno ha un disegno di Dio da realizzare, ebbene di fronte a questa realtà che ci onora, che ci rende felici, perché se Dio ci ha voluti, allora non si guarda più se siamo belli o brutti, sani o malati. No, siamo lieti semplicemente perché siamo vivi, perché esistiamo. Qui c'è il fondamento della dignità umana. E allora vedete che di fronte a questa gioia spaventa il fatto che molti cristiani tentino di accettare o di ridurre Cristo e il suo messaggio pur di accomodare il Vangelo ai propri capricci. C'è il rischio di lasciarci educare in modo scorretto, perché talvolta prendiamo e sottovalutiamo il messaggio che ascoltiamo alla domenica. Zaccaria ed Elisabetta hanno corrisposto al disegno di Dio perché sono rimasti fedeli alla parola di Dio. Talvolta invece noi non diamo credito, non prendiamo sul serio la parola e rischiamo di leggere la realtà secondo i nostri interessi, rischiando di andare contro lo stesso progetto di Dio. Vi dicevo che la vita è un dono, la vita è un dono prezioso di Dio, e come cristiani non può allora rattristarci il fatto di leggere sui giornali che avanza nel silenzio e nel disinteresse anche in Italia la pillola abortiva, giocando attorno a termini che fanno capire che siamo dentro la legge ma che in realtà non lo siamo, e nessuno alza la voce se non la Chiesa di fronte a questo tentativo di distruggere la vita nel suo nascere, interrompendo così un disegno di Dio. Rattrista il fatto che si tenti di far avanzare anche in Italia l'eutanasia per i bambini. C'è già in Olanda, non meravigliamoci. Se un uomo cade dal quinto piano di un condominio, si fa di tutto una volta che lo si accorre, che lo si soccorre, per farlo riprendere. Non sappiamo se vivrà o se morirà, ma faremo di tutto per aiutarlo,
perché

E allora, se un bambino nasce prematuramente, dobbiamo lasciarlo morire, perché questo è quello che sta avvenendo. Gli ultimi convegni dei medici hanno discusso su questo problema, se sia giusto o meno aiutare un bambino che nasce prematuramente, se è giusto dargli le cure necessarie per tenerlo in vita. E dall'altra parte, l'altra grande discussione, se sia giusto tenere un uomo malato in vita. Ma fratelli e sorelle, quando ci si presenta davanti a un medico, noi chiediamo una sola cosa, che ci aiuti e che ci guarisca. Non possiamo accostarci a un medico e entrare in un ospedale con il dubbio che forse questo medico non è interessato alla dignità della persona umana. Se la vita è dono di Dio, va accolta per quello che è, non per quello che appare. La Chiesa dice chiaramente no all'accanimento terapeutico, no a vivere attaccati alle macchine in maniera spropositata, ma sì a garantire a un malato, che sia bambino o che sia anziano, le cure necessarie. Si è arrivati addirittura a ipotizzare anche a livello politico che il dare l'acqua è accanimento terapeutico. Ma la cosa che rattrista ancora di più non è solo quello che si legge sui giornali, ma è quello che non si trova sui giornali che spaventa. Perché io devo leggere il quotidiano Avvenire per trovare queste notizie? Sabato, venerdì, giovedì. E non le trovo sugli altri quotidiani nazionali. Perché si tengono i cittadini all'oscuro di quello che si sta tentando di fare? Fratelli e sorelle, vogliamo chiedere al Signore in questa celebrazione che ci aiuti a saper restare fedeli a Dio e alla Chiesa, che ci aiuti a trovare gli elementi per saper interpretare in modo corretto le vicende della vita, non lasciandoci prendere ingannare da tutte quelle società economiche che tentano di trasformare la vita in un prodotto commerciale. Ci aiuti il Signore, attraverso la testimonianza di Giovanni Battista, a scoprire che la vita è un dono e va vissuta fino in fondo, consapevoli che la vita chiede di rispondere a un preciso progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Cari genitori, cari nonni qui presenti, pregate per i vostri figli e i vostri nipoti. Aiutateli a mettersi di fronte alla volontà di Dio. Solo così potranno realizzare fino in fondo la vita. Non proiettate nei vostri figli i vostri desideri, ma permettete ai vostri figli di crescere secondo le loro aspirazioni, educandoli a guardare lontano, proprio come Giovanni Battista, che indicò in Cristo il punto di riferimento. E allora anche voi, come genitori, non educate i figli nell'indicare loro calciatori o attori, non è lì che si realizza la vita. Indicate loro Cristo, fatelo con la vostra testimonianza di vita, pregate insieme in famiglia, partecipate insieme all'Eucaristia Domenicale, trasmettete ai vostri figli quanto è importante lasciarsi guidare dai valori del Vangelo. E qualora i vostri figli vi dicessero che entreranno in seminario o in convento, non spaventatevi, perché quando uno risponde a Dio vivrà felice e vi renderà felici. Siate collaboratori della gioia di vostri figli e scoprirete anche voi una gioia maggiore nell'aver aiutato i vostri figli a realizzarsi nella vita. Sarete stati in quel momento veramente educatori, capaci di realizzare fino in fondo l'esistenza dei vostri figli. Il Signore
attraverso l'intercessione dei santi Zaccaria ed Elisabetta e San Giovanni Battista, ci aiuti in questo nostro cammino e in questa nostra impresa.

0: mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotta.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Stordi nella rubrica di medicina. I temi di oggi: torna l'appuntamento annuale con il Bra Day, la giornata dedicata alla consapevolezza della ricostruzione mammaria. Poi ci occupiamo di punture di vespe e shock anafilattico, come evitarlo. Mercoledì 19 ottobre presso la sala medicina all'ottavo piano del Policlinico Gemelli verrà celebrata la giornata dedicata alla consapevolezza della ricostruzione mammaria dopo il tumore al seno. Giornata promossa dalla BABC, la Onlus Beautiful After Breast Cancer. Ogni anno in Italia viene diagnosticato il cancro al seno ad una donna su 8 che nel 30% dei casi deve essere sottoposta a mastectomia, ma solo la metà di queste donne effettua l'intervento di ricostruzione. L'altra metà non è ben informata, rimanda oppure addirittura rinuncia. Quest'anno il focus della giornata è ricostruzione e radioterapia. La Onlus BABC coordina il progetto Donna per Donna, che riunisce oltre 70 chirurghe plastiche e senologhe, psiconcologhe, che fanno parte delle maggiori breast unit, centri senologici del territorio nazionale. Nel corso dell'evento al Gemelli saranno presenti molti ospiti e pazienti. Verrà esposta la mostra fotografica Donna per Donna di Silvio Esposito, verrà presentato il manifesto del progetto e si svolgerà una sfilata di pazienti con gli abiti dello stilista Gianfranco Venturi. Con noi la professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli e presidente di BABC, Beautiful After Breast Cancer. Professoressa Salgarello, benvenuta.
7: Grazie e bentrovati a tutti.
6: Professoressa, avere consapevolezza su ciò che riguarda la ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno e la mastectomia. La priorità ovviamente è guarire, ma contestualmente la donna deve avere la possibilità di tornare come era prima. Per fare questo deve essere informata, deve capire, deve avere specialisti vicino che la possano consigliare al meglio. Qual è l'approccio dei chirurghi ricostruttivi quando prendono in carico una donna mastectomizzata? Come scegliere la migliore opzione per questa donna?
7: Sì, ha detto bene, la ricostruzione del seno dopo mastectomia deve essere immediata, deve essere la fine del percorso di cura, la cura per il tumore al seno, e a questo punto i chirurghi plastici sono presenti, o comunque devono essere presenti, in ogni breast unit, in ogni grosso centro senologico che si occupa di questo, e valutano insieme con la paziente le varie opzioni ricostruttive e quale sia la migliore per lei in base alle sue aspettative, ai suoi desideri, al suo habitus corporeo, alla sua fisicità, alla fisicità del suo seno, ovviamente anche alle esigenze oncologiche, perché sempre di più sia una ricostruzione personalizzata, tagliata sulla singola paziente.
6: Le donne ricostruite o che devono essere ricostruite si fanno molte domande su cosa può succedere nel caso debbano affrontare la radioterapia, che impatto ha questa terapia sulla pelle, sulle protesi, se già impiantate o che verranno impiantate.
7: Sì, la radioterapia dopo la mastectomia purtroppo è circa una donna su tre, e quindi è un problema, perché la radioterapia impatta qualsiasi ricostruzione mammaria. D'altro canto, se la radioterapia è necessaria per ridurre la possibilità di recidiva locale, per aumentare la sopravvivenza, ecco che va fatta, quindi è un salvavita. Cosa fa sulle protesi? Sulle protesi le indurisce, dà dei gradi di fibrosi, e quindi la paziente che prima si è vista molto gradevole nell'aspetto può avere la consapevolezza che la ricostruzione sta cambiando, o addirittura le sta dando fastidio, la sua ricostruzione può salire. Molto meno impattati sono le ricostruzioni con i propri tessuti, perché questi resistono molto meglio alla fibrosi, perché non ci sono corpi estranei. Non dimentichiamo che la protesi, per quanto sia una bella ricostruzione, una rapida ricostruzione, è un corpo estraneo. Quindi le due diverse modalità di ricostruire con le protesi e con i tessuti propri si comportano diversamente dopo la radioterapia.
6: La ricostruzione mammaria è un diritto, alle volte disatteso. Se ne è parlato lo scorso mese nel convegno organizzato da Donna per Donna. È una questione di DRG. Di cosa si tratta?
7: Si tratta del fatto che il nostro sistema sanitario nazionale, che va tanto bene, che è una grande fortuna per le donne, in realtà ha dei buchi nel momento in cui si parla di ricostruzione immediata, perché la ricostruzione immediata non viene coperta, ovvero esiste il codice per la mastectomia, ma non esiste il codice per rimborsare la ricostruzione immediata, e dunque le spese devono essere tutte coperte da quelli che sono i rimborsi per la mastectomia, ma non bastano, perché la ricostruzione costa come materiale, costa come impegno chirurgico, costa come sale operatorie che devono durare di più per fare la ricostruzione, costa da molti punti di vista. E quindi noi stiamo a sollecitare le istituzioni a prendersi e farsi carico di questo problema. Il problema è che deve essere previsto un codice per la ricostruzione immediata e una remunerazione corrispondente che perlomeno copra le spese.
6: Quindi nel momento in cui una donna sa che subirà una mastectomia deve assicurarsi che nello stesso intervento sia effettuata anche la ricostruzione, se il tipo di intervento subito è adatto per una ricostruzione immediata. Deve rivolgersi a centri specializzati?
7: Sì, esattamente, deve rivolgersi alle Breast Unit, ai centri di senologia in cui, multidisciplinari, in cui è assicurata la presenza del chirurgo plastico. Allora sarà in automatico che la signora viene portata al chirurgo plastico e insieme si decide, ma questo bisogna appunto seguirlo, la donna deve abituarsi ad andare nei centri specializzati.
6: Dicevamo all'inizio, l'importante è curare, ovviamente guarire, ma dopo lo shock della diagnosi di cancro al seno, l'intervento e le terapie, la donna vuole tornare come prima. È una questione, dicono le donne che hanno fatto questa esperienza, è una questione di dignità e vale per le giovani come per le donne adulte o anziane. Che ruolo ha l'aspetto psicologico nell'iter di questa patologia e ciò che ne consegue?
7: Ha un ruolo fondamentale, perché in base a come tu ti vedi e ti senti affronti diversamente la malattia e le possibilità terapeutiche, e noi chirurghi plastici siamo a fianco delle donne per aiutarle, perché la ricostruzione si fa per la qualità della vita, no? Come dicevamo prima, non si fa per guarire dal tumore, si fa per vivere meglio, e la ricostruzione te la porti tutta la vita. L'atto della mastectomia è il giorno dell'intervento, la ricostruzione comincia il giorno dell'intervento, dura tutta la vita, quindi noi vogliamo, noi plastici intendo, chirurghi plastici, ricostruttori, vogliamo aiutare le donne il più possibile, e quindi non fare dei segni che non sono appropriati alla paziente. Ecco perché sempre più chirurgia personalizzata, perché dobbiamo aiutare la paziente a sentirsi normale, proprio per questo recupero della sua persona.
6: E allora mercoledì prossimo, 19 ottobre, appuntamento alla Sala Medicina del Gemelli per l'incontro dedicato al Bra Day, che prevede quali momenti?
7: Sì, dunque, la nostra Onlus Beautiful After Breast Cancer da sempre promuove il Bra Day, cerca di festeggiare con le donne questa giornata mondiale dedicata alla ricostruzione mammaria. Anche quest'anno al Policlinico Gemelli facciamo un evento che sarà con tante ospiti, la presentazione del nostro progetto Donna per Donna, che stanno dedicato alle domande delle nostre pazienti su ricostruzione e radioterapia, che sarà insieme con la mostra fotografica di Obiettivo Fotografico di Silvia Esposito, mostra delle pazienti, che sarà insieme con Gianfranco Venturi, lo stilista che ci veste le pazienti che avranno voglia di sfilare con noi e per noi. Insomma, un momento molto carino che cerca di coinvolgere le nostre pazienti e di dare voce, perché il Bra Day di quest'anno è la parola alle donne. Ci sarà anche un collegamento con SICPRE, con il Bra Day SICPRE e la Società Italiana dei Chirurghi Plastici, di cui tutti noi facciamo parte, che sono, diciamo, che è un Bra Day itinerante, quest'anno si collegherà con noi nel mezzo del nostro evento. E quindi sarà un happening per noi e per le nostre pazienti.
6: Grazie professoressa per questo suo contributo e per la sua disponibilità.
7: Grazie a tutti.
6: Era la professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e presidente di BABC, Beautiful After Breast Cancer. Sempre il 19 ottobre avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale Fate Bene Fratelli Isola Tiberina Gemelli Isola, in cui verrà illustrata la governance e l'operazione di rilancio dell'ospedale romano. Tra poco andiamo al Bambino Gesù.

0: Quest'anno con l'arrivo della Orientalis si parla molto di vespe e del loro effetto sulle persone allergiche alle punture degli insetti, in particolare i bambini, punture che ogni anno in Italia sono fatali in un numero di individui che va dai 5 ai 20 tra adulti e bambini. Ma ci si può vaccinare, come ci riferisce il professor Alessandro Fiocchi, responsabile di allergologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, benvenuto.
1: Grazie, saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Professore, questo è il periodo in cui i bambini devono essere controllati affinché non vengano punti dagli insetti, tra questi le vespe. A che età si possono vaccinare?
1: Innanzitutto dobbiamo precisare che di puntura di vespa si può morire, ma non si muore per il veleno come si potrebbe morire per la puntura di un serpente. Non è la quantità del veleno inoculato, ma la reazione innescata dall'organismo, che diventa pericolosa per l'organismo stesso in un numero limitato di bambini, che sono quelli che sono allergici al veleno di insetti. Per questi bambini occorre essere molto oculati e fare valutazioni, e qualora si profili un rischio rilevante di reazioni importanti dopo la puntura di un insetto, allora sì, c'è la soluzione della immunoterapia specifica. Si tratta però di una extrema ratio alla quale si arriva solo dopo un appropriato percorso diagnostico.
0: E quindi il bambino allergico, una volta vaccinato, è protetto contro lo shock anafilattico, ma può comunque avere delle reazioni minori?
1: Sì, certo, può avere delle reazioni minori, ma prima di parlare di questo forse conviene che parliamo di com'è l'iter della desensibilizzazione, perché il cosiddetto vaccino antiallergico non è una vaccinazione, è una desensibilizzazione.
0: Quindi viene iniettato lentamente, diciamo fra virgolette, il veleno affinché il bambino si abitui?
1: Precisamente, è quello che succede, come poi mi sciacquo la bocca, in una terapia omeopatica, nel senso che in questo caso noi curiamo il male con il suo simile e quindi iniettiamo delle piccole dosi crescenti, proprio come faceva quel famoso re del ponte Mitridate molti secoli fa, che si manteneva continuamente esposto a piccole dosi di veleno per evitare gli avvelenamenti della corte di cui era circondato.
0: Nel caso.
1: Si dava molto. Ecco, questa è la stessa cosa che facciamo con i nostri bambini. Ora, conviene forse per la conoscenza dei nostri ascoltatori precisare che i genitori dei bambini allergici non devono avere un particolare timore, perché le punture di insetto possono dare reazioni allergiche con una frequenza molto molto bassa e non sono i bambini allergici ad altre cose quelli che sono più esposti all'allergia al veleno di insetto. È un rischio che si dispone in tutta la popolazione. Quindi, per converso, anche i genitori di bambini non allergici, quando vedono che la puntura di un insetto, oltre a determinare una reazione locale, magari anche estesa, ma localizzata, determina dei ponfi dell'orticaria in altre zone del corpo, devono sospettare che il loro bambino stia reagendo in una maniera inappropriata. Quello è il bambino che deve intraprendere il percorso diagnostico, e alcuni di questi bambini sono quelli che debbono fare la desensibilizzazione a veleno di insetto.
0: Quindi, non essendo un vero e proprio vaccino, non ha bisogno di fare richiami?
1: No, in realtà non ha bisogno di richiami come le vaccinazioni, ma ha bisogno di essere somministrato in molte molte dosi, piccole, crescenti e sotto stretta sorveglianza medica, perché iniettando la sostanza cui è allergico ad un bambino sensibilizzato al veleno d'insetto, potremmo noi stessi innescare la reazione che andiamo cercando di prevenire con una delle nostre somministrazioni. Quindi, operativamente, il bambino, una volta che è diagnosticato e indicato alla terapia, deve venire in ospedale ogni volta a fare questa terapia, perché ci deve essere reperibile un anestesista, un rianimatore, e queste punture si susseguono con una cadenza inizialmente settimanale, poi quindicinale, per un lungo periodo, per 3, 4, 5 anni, al termine del quale periodo, o già durante i primi mesi del quale periodo, una puntura occasionale dell'insetto a cui il bambino è allergico non determina più la reazione, il rischio di reazione grave che determinava prima.
0: Tutto molto chiaro, professore. Il Bambino Gesù è uno dei pochi centri ad offrire questo tipo di somministrazione, posso chiamarla così, come si accede a questo servizio?
1: Sì, il Bambino Gesù è uno dei pochi centri pediatrici che offre questa cosa, perché l'allergia a veleno di insetto è molto più frequente negli adulti, specialmente negli apicoltori o negli agricoltori che sono professionalmente esposti. I bambini che hanno queste reazioni sono pochi e quindi l'offerta di servizio sul territorio è scarsa. A volte questi bambini vengono desensibilizzati nei centri degli adulti. I centri specificamente pediatrici in Italia, che noi risulti, sono presenti a Firenze e a Roma. C'è un centro a Genova anche che offre qualche servizio di questo tipo qua. Per accedere al servizio occorre semplicemente chiedere una valutazione allergologica attraverso il centralino dell'ospedale 06 68 591. Chiedendo una visita allergologica con una impegnativa del medico curante si accederà all'ambulatorio di allergologia, che prontamente depisterà questi bambini al servizio specifico di allergia al veleno di insetti. Noi abbiamo un medico deputato per questo, il dottor Rocco Valluzzi, che è esperto in questo tipo di pratica e che gestisce la cosa con l'equilibrio necessario per evitare guai e ottenere i benefici.
0: Grazie professore per questo suo contributo, le auguro buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a lei.
0: Era il professor Alessandro Fiocchi, responsabile di allergologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

si conclude anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

gran salut e un benvenut ai furlans che son assinti. La trasmission di Vueas comincia con Friul Talmont, che ha par protagonista un furlan di Arzing. Daspo il moment dolce della poesia furlana contemporanea e alla fin una faula di Fedro contata in marilenga. Dal cor dal programma ascoltarin qualche chanson furlana di Vue o dalla tradizione in versione attualizzata. Buona ascolta!

Dal libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesi Iulie Palmont, curà di Walter Matiussi, voi e gli avvien un tocco al favela di un artista e creativo di fama mondiale, di grande ingegno e originalità, calenat propit kenti. Ecco, voltata par Furlan, la storia di chi sta emigrato. Artist e designer. Di origines un lavoro umilis, Arieto, Harry, Bertoia, alla inchiarnat il simbolo dal migrandi successo, che è stato bon di far florì il suo talento, schiampando una vita di dur lavoro contadin, dulà che non l'avrebbe potuto valorizzarlo. Alla nata a San Lorenzo di Arzin, in provincia di Pordenone, il 10 di mai 1915. E suo pari alla decidù di clamarlo Ares, perché che all'era nasciuto in tal mese di marzo, dedicato al dio della guerra. Ma il plevan, che di mitologia greca non si intendeva, lo ha battiato Arri, e all'anagrafe è stato registrato come Arieto. Ha lasciato il Friul insieme a quella famea tal 1930, perché rifortuna a Detroit, dai Stati Uniti, là che l'ha frequentato prima la Case Technical High School, sviluppando una buona confidenza con la tecnologia dei metai. Poi, mediante qualche borsa di studi, ha lelata la Detroit Society of Arts and Crafts e dal 1937 alla Cranbrook Academy of Art. Chi fra il 1939 e il 1943 ha avviato un suo laboratorio e insegnato orificeria e tecnica di lavorazione dai metai. In team di guerra, per causa del razionamento dei materiali destinati alla produzione bellica, Bertoia si è dedicato soprattutto alla gioielleria e alla grafica. Harry Bertoia ha sposato al 1943 Brigitta Valentiner e dal 1946 è diventato cittadin american. In quel timp ha conosciuto importanti personalità dal mondo artistico, fra che i designers Charles e Ray Hames, e con loro ha collaborato agli anni successivi in California, sperimentando fra l'altro sul compensato. In California ha collaborato in chie a qualche progetto dal Ministero della Difesa. Dal 1950 Bertoia si è stabilito in Pennsylvania, là che ha cominciato il sodalizio professionale con la Knoll Associates, che ha permesso di ideare una serie di chiadrees e poltronis, e fra che la famosa chiadrea Diamond, Diamant. E in che mo è han cominciato a presentare le prime richieste per grandi sculture e fontanis. Fra che essa si può dare a riguardare che per il General Motors Technical Center di Warren, in Michigan, e che per la cappella dal MIT di Cambridge, Massachusetts. La produzione di Harry dagli anni 60 e ha esplorato l'abbinamento sun-scultura, realizzando composizioni sonoris, ottenuti con un attento studio dalle caratteristiche dei diversi materiali e dalle loro lavorazioni. Chi sta lo ha portato, raccoglie questi innovativi sinfonis, ha tenuto versi propri concerti e ha incidi qualche disc. Al diceva che l'uomo non è importante, la umanità, e dice che conte, io ho cro di veidati il mio contributo. La umanità è la rende nan cence di me, ma io non voi vie, non us lasci. Ogni volta che io vi ho dareis, li spichis dai arbo i motis dall'aiar, voi altri mi pensareis. E se io vi ho dareis un erose, voi altri mi pensareis. Non soi mai stato un d'iglesie, no in maniera formale, ma quando io chiaminavi in tal bosco, o sentivi la presince di un'efuarce superior a tor di me.

Ale Moart in Pennsylvania il 6 novembre 1978. Dal 2009 a Pordenone è stata in maniera una mostra dalle sue operis.

Sentim como una versión actual de un chant tradicional furlan, tal ejecución del trio Pacay, Lago di Ludario, que nos da la ocasión de escuchar la típica fevelada de qualche país tierniel, como Ludario, Apont, Culino, Giviano, Rigulat, que è anche, como que sentiste i loro noms, la finale in O, che secondo i linguisti è una vora antica e si è conservata perché l'ambiente montano, piuttosto isolante, è conservador. E così, in generale, i fevelati chiarnielis sono considerati le varianti spui puris dal furlan. Una peraula in particolare chi a colpisce Sarioli, che è il mut che hanno a Ludario per di Soreli. Di una bande altrai Sarioli di che altre alle nulat.

0: e a continua in che vuoi il riquart di Jacomina de Michiel, poeta furlana che non sa lasciare qualche tempo in devor. I vevi avuto il piacere di vela a talanestra a radio. E volin ascoltarla in che mo. E si rinvue i vers dalla raccolta Satul di Jacomina de Michiel, una dalle scrittori furlanis contemporanis che assomma un tesaur di anima e di poesia. Struyens e suggestivi si vers di Spietagnot e sorgiva di confuart profond.
1: Spietagnot assune pegre la chiampane, dant la sua voce al vint, une chiarande iu peplagne aspanti so profum. Sul labio indurmidit il sorelli ascriv per aulis, contis mai fruiadis camorin in tes mans. Tal crei cliput d'avril si sint la ierbe a nasci, e tal fladà de sere il piulada in iz. Fra miec di rais di lune fruccions di fug te aghe, dadis di ligrie te soletà degnot.
0: La voa di Tornafrus, cui sums in chiamò in teis, e la gionda in chiamò resinta, affrenta i viers di vite.
1: Tu has robat la gionda iains, al flumis sociant, al vint li sos chiarecis, al cili sostriec. Vite, avare generose, du lastu platati colors de mezzoventut, lis liendis dai agnui, is grisui, lis bramis, tal satul dai pensirs, si squindin i zux, li corsi sul prat, la to, la meligrie. Tornimi par unedì, la contentece di frutte, i siums di poeme, li sperancis di femmine. Non sta lascià che il parfum dei riquarts si pierdi tal foran dal timp.
0: E passerà in bieleccia scoltin aiar di fieste.
1: La gnot sincè te svenis dal flum, sglonfadis des brentanis, lagrimis ingrumadis di cil, sburtadis dal vint e dal flade rosade. Iscura il gloti rumors, portantum un cidinor lami, bandieris di nui a vongolin displeant gurlis di stelis, une sesule di lune a chiarece bramis e siums, dut al polse, anche i chiavalus degli ostri.
0: Conquista serenità e conquista nota di gionda finale, e ringrazin Jacomina de Michiel di venus fat conosci la sua poesia.
1: Mandi a duc di cur, o speri che i miei pensieri os ven trasmettut lis emozions che hai avut io, ta scrivium.

passing al moment de la faula. Come cinque al solit, vi ho din qualche peraula furlana che forse non dut a cognoscin, che ti attarinta la conta di voi. Grignel, alle grano, granello, le dan, letame, stallatico. Mangiativa, cibo. Fiolivia, canzonare, sbeffeggiare. La furmia e la moschia. Faula di Fedro, voltata par Furlan. La moschia svolandica e di là, a chi oleva via la furmia, ca era sempre in vora, a fa provisti spalso furmiar. Io, i soi tan mior di te, aia dit, i soi libera di là la chi vuoi, intan che tu lavoris tutto il dì. Io mi poi sul chiav di resce reginis, i entri tai templis, i loux pui sacris ca son. Mi poi egli è sui altars, du la chi mi nudris par fin dalla chiar, ca offrisin i sacrifici là dentri. I lavori poc e i viv benon. Non sta vantati tant, va là, aia rispondur la furmia. Intant, io i viot che par tut la che tu vas, i tu das fastili. E a ti pare in via. E po, intanto che io scielc grignel su grignel, tu ti nudrisci di ce cal capita, e in chiedi le dan. Sì, fa diano tu fasis, ma finita la biela stagion, io hai una chiesa ben fornida di mangiativa, e tu resti stal fred senza nuia, e non tu sopravvivis. Questa conta di Fedro, pal suo significat, a riguarda tant la faula della ciala e la furmia, dula che la ciala parve domo chiantà tutta l'estat, d'un vier è morta di stens. Ma al mancul che aveva dat l'igria col suo chiant, chi il suo puest alle chiappà dalla moschia, che invece, di là dal fastidi, non ha propit nuia di offrì. La storia a mostra che la gloria e il bonstà bisogna guadagnarsi, non svantarsi senza merit. La furmia a costruis la sua sicurezza di par di, con impegno e costanza, senza sparagnar il sfuarci. La moschia a vi fa scroc e a sa domo mena la lenga, a si vanta di meris canoa. Quan calven il dur da l'unvier, a si viot, cui calameris vers e cui no. Al succed così, quanche un al spinte al spant, magari cum vescano la mertas, e magari disfressan cui calsuda di par sora vivi, o quanche un al si va.

Vinta di sei brava a scuola, vinta attitudini naturali. Dispreseant, cui calzuda sui libri di continuo, par noi esci bocciat. Al sameares, che i pui fortunas, lengons e cencia modestia, assarin in chiepu in gamba. Ma par duc, a podin rivat ims di difficoltat, ca domandin sfuarci e sacrifici. E allora, cui canole usata faiu, non arriverà a superare gli ostacoli e mancherà in chiel umiltà di domandare aiuto. E lì sì, che si vi darà a quai che sono i meri svers, i caratteri pui tempras e pui fuars. Par di bon, no par boria. La vera bravura non si svanta e si impegna sempre dal mio rassi, par giova par sé e par che atris. La boria vueta par solit non va tan lontan, e ad affastili, propit come la moschia.

0: Benvenuti in Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi vi portiamo a Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 842 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Monteleone di Puglia è paese della pace e paese dell'accoglienza. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giuseppe Campese.
1: Monteleone è un bel paese, è il più alto della regione Puglia con i suoi 842 metri sul livello del mare, ed è un paese che nel corso dei secoli è stato sempre un luogo di incontro. Infatti tre sono le date fondamentali per questa comunità. Nel lontano 1142 Ruggero II d'Altavilla, dopo aver conquistato tutta l'Italia meridionale, decise di dotare il suo regno di leggi che servisse a amministrare nella maniera migliore tutta l'Italia meridionale. Questo corpo di leggi fu emanato nel bosco Selvamala, che è una località di questo comune. Perché fu scelto questo luogo? Perché era l'ombelico dell'Italia meridionale, equidistante sia dal Tirreno che dall'Adriatico, di fianco al tratturo della Transumanza, e un luogo ricco di acqua e ricco di boschi. Queste leggi hanno tenuto in piedi questo stato dell'Italia meridionale per circa 750 anni. L'altra data fondamentale è il 1562-63. Questo luogo era diventato prima luogo di rifugio dei catari, degli albigesi, dopodiché è diventato un luogo di rifugio per i valdesi, perché questo rappresentava un territorio uguale, se non simile, a quello che loro avevano abbandonato nella Provenza, nella Francia meridionale, e questi hanno avuto la possibilità di dare ulteriore impulso a questo paese, cingendola di mura, facendo in modo che questo paese crescesse. Erano ottimi lavoratori della lana, ottimi artigiani. L'altro episodio importante è quello che si è avuto il 23 agosto del 1942, in pieno regime fascista. Questo paese ha avuto la forza e la dignità di sollevarsi contro il regime fascista, una rivolta completamente al femminile, perché gli uomini erano impegnati in guerra, e per circa 6-7 ore queste donne, assaltando la caserma dei carabinieri e il municipio, presero in mano il comune. E quindi un altro episodio importantissimo della storia, il primo paese in Puglia, e ci sono delle citazioni anche di Radio Londra, per cui questa comunità ha fatto in modo di avere una visione del proprio progredire, della propria evoluzione, della propria capacità socio-economica un poco diversa da tutti quelli che sono i paesi che ci circondano. Noi abbiamo una vocazione, quella di creare il borgo dell'accoglienza, quindi abbiamo fatto in modo di partecipare a dei bandi del Ministero e abbiamo creato due centri SPRAR, uno per famiglie e uno per minori, che sono un fiore all'occhiello del Ministero. È stata premiata una ditta del posto dall'Agenzia ONU per i rifugiati ed è stata scelta come azienda sociale, ricevendo un encomio per quello che era riuscito a fare a favore di questi nostri migranti. Ci sono laboratori di italiano, di informatica, laboratorio di educazione civica per fargli comprendere il funzionamento della macchina amministrativa. C'è stato un giovane avvocato dal posto che ha svolto questo ruolo e questa funzione per fargli comprendere come viene effettuata la raccolta differenziata. Tutte cose che servono a fare in modo che ci sia una vera e proficua integrazione. Dulcis in fundo, abbiamo avuto anche la capacità di organizzare dei corsi per la pace e della non violenza, quindi abbiamo investito sui giovani, sulla scuola, e abbiamo fatto in modo che la nostra scuola, il circolo didattico di cui facciamo parte a Cadia, fosse affiliato all'UNESCO. L'altra grossa soddisfazione è quella di aver messo su una casa per anziani, per fare in modo che i nostri anziani, dopo aver vissuto la loro vita in questo piccolo paese, non debbano, arrivati alla fine del ciclo della loro vita, andare fuori per poter essere ospitati in qualche casa per anziani. In più abbiamo fatto in modo che i nostri valori, le cose in cui crediamo, fossero da artisti messi nero su bianco, e quindi abbiamo puntato sui murales che dal punto di vista artistico danno l'immediatezza di quello che è il nostro messaggio.
0: Con il parroco Don Domenico Guida andiamo a scoprire le chiese di Monteleone di Puglia in provincia di Foggia.
2: Benvenuti nella chiesa madre di Monteleone di Puglia. La chiesa è intitolata a San Giovanni Battista, è il santo titolare, però il santo patrono del paese è San Rocco. Nel 1400 c'era una piccola cappella, poi il figlio di Carlo d'Angiò, che era il re d'Ariano, Ladislao, elevò questa cappella a parrocchia autonoma. Però dato che il paese, gli abitanti aumentarono, il parroco dell'epoca, il parroco arciprete, Don Tommaso Lallone, demolì la cappella baronale e ingrandì la chiesa. Ecco, è quello che potete ammirare, questo capolavoro della chiesa matrice San Giovanni Battista. Lui, che era un parroco mecenate, chiamò i vari artisti famosi dell'epoca, del napoletano, dell'avellinese, del salernitano, per rendere bella e stupenda questa chiesa matrice. Possiamo ammirare che nel 1821 iniziarono i lavori, nel 1833 la chiesa fu completata, nel 1830 fu fatto il campanile, nel 1834 l'altare maggiore, che potete ammirare nella sua bellezza, nel suo splendore. E poi tante famiglie benestanti del tempo arricchirono la chiesa donando le statue che potete ammirare, statue di ottima fattura, scuola napoletana. Tutto questo per rendere questo luogo stupendo e per dare lode a Dio. Ecco, la fede di un popolo che si mantiene, si regge anche su questi piccoli gesti di attenzione, di ringraziamento a Dio. Il patrono è San Rocco perché, ecco, Monteleone, come gli altri paesi, ha avuto anche pestilenze. La più grave, quella che ha mietuto tante vittime, nel 1561. Il popolo invocò San Rocco e da quel momento, da quell'anno, San Rocco divenne patrono di Monteleone. Ogni anno tanti monteleonesi, anche che sono fuori, residenti in America e in Canada, rientrano qui per celebrare, per omaggiare San Rocco, perché San Rocco ha fatto tante grazie. Ne sono testimonianze anche tanti ex voto che abbiamo conservato nel piccolo museo parrocchiale che uno di Monteleone ha fatto a sue spese, dove possiamo ammirare tante cose belle di Monteleone e non solo. Tutto questo sogno di Don Lallone è stato suggellato nel 1983 con una dichiarazione da parte della sovrintendenza di Bari, che ha dichiarato questa chiesa matrice monumento storico di interesse artistico 1800esco. La bellezza anche della fede si manifesta anche con le confraternite di Monteleone, due belle confraternite, due belle realtà che hanno sede nelle chiese omonime, la chiesa della Dolorata e la chiesa del Carme. Le confraternite hanno avuto sempre un ruolo importante nella carità, nell'aiuto al prossimo, nel servizio ai più deboli e ai poveri. Nel nome di San Rocco, nel nome del Signore, Monteleone continua a fare molto per gli altri, continua molto per gli ultimi, per quelli che si trovano in difficoltà. E come tutti i paesi e tutte le città, ci diamo da fare per i ragazzi, per i giovani, perché è difficile oggi educare le nuove generazioni alla fede. Dobbiamo diventare sempre più vicini a loro, farci prossimi ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri giovani. È quello che la chiesa di Monteleone, la parrocchia, ecco, si sforza di fare, di accompagnare i bambini, i ragazzi, i giovani alla fede. Non è facile, però con gioia ce la faremo.
0: All'interno di una caratteristica locanda del centro storico di Monteleone di Puglia, con la signora Olimpia Guerriero, andiamo a presentare i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.
3: Benvenuti nella nostra locanda, una delle tante del nostro paese che noi apriamo soprattutto nel periodo estivo, però anche nel periodo invernale. Vi diciamo di qualche piatto tipico del nostro luogo, partendo dalle carni macellate nel macello comunale di Monteleone, che è uno dei pochi nella nostra provincia, e ci ha portato salami, bistecche di maiale, salsicce e pancetta. Questi salami sono anche essiccati qui a Monteleone e sono una caratteristica proprio del luogo. Poi abbiamo i formaggi, che sono tutti delle aziende agricole del luogo: caciocavalli stagionati col peperoncino, con il finocchietto, e formaggio di pecora. Questa è una tradizione molto antica, perché noi ci ricolleghiamo sulla strada della transumanza che passava qui vicino a noi. Ci sono le mozzarelle, i nodini, che qui producono in tutti i modi. Adesso vi mostro i cicati e le acci, che è un piatto tipico di Monteleone. L'acci è il sedano, è un piatto che si fa solo a Monteleone, neanche nei paesi circostanti. E noi facciamo pure una sagra molto importante il 13 di agosto, dedicata ai cicati e le acci e al formaggio al caciocavallo. Questi sono i vari tipi di pasta che noi produciamo qui, che si fa insieme alle verdure che si trovano qui. Queste sono le pezzotte, si chiamano. Questi sono i tagliolini o tagliariel, che si fanno sia col sugo sia con i ceci o i fagioli. Ricordiamo anche la produzione di cipolle rosa, dal guscio, diciamo, dalla pelle rosa, di cui abbiamo ricavato anche una marmellata che si può usare sia sui formaggi sia sulle ricotte, oppure sul pane, perché è caramellata e ha un sapore particolare. Si produce pure qui a Monteleone e noi la conserviamo fatta in inserte, le chiamiamo. Sono trecce, diciamo, che appendiamo d'inverno per consumarle per tutta la stagione invernale. Questa è una frittata fatta con salsiccia secca di maiale e peperoni sott'aceto, che sono questi due che vedete sopra, che noi conserviamo in contenitori o di vetro o di creta, con aceto e sale. Questa frittata invece è fatta con le patate. Si producono pure parecchie patate qui a Monteleone e sono molto saporite, perché è un terreno favorevole per le patate. Comunque è una derivazione della popolazione valdese, che è soggiornato a Monteleone dal 1500 in poi. Infatti è rimasto anche il nome, l'Uturtel si chiama, come la chiamavano appunto i valdesi. Poi abbiamo un soffritto di patate e peperoni, sempre usando quei peperoni sott'aceto, con le patate di Monteleone. È una tipica colazione contadina che si portava quando si mangiava in campagna. Questi qua invece sono i migliatielli, li chiamiamo noi. Sono fatti con l'intestino dell'agnello. Un'altra cosa importante è questa verdura maritata, che si mangia insieme alla pizza di Gran Turco, che si fa sia con le ciccole sia con più dolce, con l'uvetta e con un po' di arancio grattugiato. Questa è di derivazione valdese, perché abbiamo riscoperto la stessa ricetta che facevano i valdesi nel 1500. Preparando un brodo a parte, usavano le erbe spontanee che nascevano nel periodo. Con il brodo di carne di vitella preparavano questa zuppa, che era chiamata supa barbetta. Allora noi la chiamiamo minestra maritata, viene mangiata con la pizza di Gran Turco. Poi c'è la polenta, qui si usa fatta con le spuntature di maiale e con la salsiccia, molto formaggio, formaggio di pecora chiaramente. Il baccalà a Monteleone si usava moltissimo, perché prima era un piatto povero ed era l'unico che in montagna si trovava come pesce, ed è rimasto nella nostra tradizione di usare il baccalà anche nei momenti di festa, perché è un piatto molto pregiato, usato con i peperoni, peperoni sott'aceto, oppure con i peperoni cruschi, questi qua, le corna di capra si chiamano, seccate e fritte con le patate, con le olive e messe insieme. Questa è un'altra tipica insalata contadina, fatta sempre con i peperoni sott'aceto. Come vedete che si usa moltissimo il peperone sott'aceto, olive, arancia e mela tagliata a dadini. E poi abbiamo il coniglio, sempre del luogo, fatti con i peperoni verdi freschi o lunghi o tondi. E qua poi abbiamo un altro modo di preparare quei peperoni rotondi: sono ripieni fatti nel sugo, cioè chi li mangia così, oppure dal sugo si possono preparare delle tagliatelle e mischiare i peperoni dentro con il pane abbrustolito sopra, ed è un primo piatto buonissimo. E poi della nostra tradizione sono i taralli di scaldatelli. Quelli più grandi sono i taralli con le uova, che si fanno a Pasqua, sono fatti solo solo uova e farina. Poi ci stanno i vari tipi di biscotti, sempre con farina, uova del luogo, col cioccolato. Quelli di sotto invece sono taralli fatti con il finocchietto e olio d'oliva extra. Poi abbiamo i cipollini, lambacioni che si chiama in Puglia. Anche quelli vengono fatti con i peperoni cruschi fritti oppure messi al forno con l'agnello, con le patate. Il pane è anche di produzione di Monteleone, abbiamo un unico forno perché il paese è un po' piccolino, però produce il pane con le farine della zona, vari tipi di pane, ci sono le pagnotte, quelle grandi, i filoncini, quella col buco al centro, la chiamiamo pizza. Vi invito dunque a venire nel nostro paese per poter gustare questi nostri piatti della tradizione. E se volete potete venire anche nelle nostre famiglie, nelle nostre case, vi ospitiamo per poter assaggiare questi nostri piatti della tradizione.
4: Vi aspettiamo a Monteleone di Puglia!
0: Spesso si parla dello spopolamento dei piccoli borghi italiani, ma sono anche tanti i giovani che decidono di restare, come nel caso di Claudia Rigillo. Ascoltiamola.
5: Monteleone è un piccolo borgo, ma allo stesso tempo un grande borgo, perché si parla di pace, integrazione e accoglienza. Sono i valori fondanti su cui si sta basando questa piccola comunità. Per quanto ci possa essere tanta difficoltà per noi giovani di andare via, di spostarci, il nostro interesse invece è restare qui, far rinascere Monteleone a livello culturale, enogastronomico, integrativo, di accoglienza, farlo rinascere sotto tutti i punti di vista, e lo facciamo anche mettendo a sacrificio la nostra stessa vita e restando qui con tutti quanti i difetti che ha questa piccola comunità, perché Monteleone è vero sì che è piccolissimo, però come dicevo è veramente veramente grande, e noi siamo contenti di questa piccola realtà e vorremmo farla rinascere sempre di più.
0: Con il presidente dell'associazione Prologo, Antonio Giangrande, andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti di Monteleone di Puglia.
6: La nostra Prologo è un'associazione composta sia da giovani che da adulti, abbiamo molte donne che ci danno una mano, ci occupiamo dell'organizzazione di tantissimi eventi e abbiamo ad esempio San Giuseppe a marzo, poi abbiamo Sant'Antonio il 13 giugno e poi diciamo ci organizziamo di tutta la calendarizzazione del mese di agosto, perché diciamo noi iniziamo le feste intorno al 5-6 di agosto fino al 17-18. Facciamo le locande aperte, che ci sono 6-7 locande nel paese, tutti fanno prodotti tipici, caciocavalli, salsiccia, insomma un po' tutta la tradizione antica di Monteleone. Poi abbiamo la sagra di caciocavallo, cicatelle acci, e attiva sempre molta gente. E in questa serata vengono anche allestiti degli stand per quanto riguarda il caciocavallo, perché facciamo anche il caciocavallo impiccato. Poi abbiamo la sagra del maiale il 16 agosto, che è la nostra festa patronale, facciamo l'infiorata, quindi venite a trovarci a Monteleone di Puglia a vedere tutte le nostre feste, la nostra associazione che sta cercando sempre di crescere. Siamo sul paese più alto della Puglia, dove si respira una bella aria, c'è tanta bella gente, e quindi vi aspettiamo a Monteleone.
0: Adesso per il consueto invito nel dialetto locale andiamo ad ascoltare la simpatica signora Angelina Scarano, classe 1929.
7: Monteleone è un paese di pietra e non di legname che si butta in terra. Siamo purtroppo preti assai, più forte non potesse. E siamo tutti bravi, siamo molto contenti perché siamo lavorativi di tutte cose. Aspettiamo tante grazie venite a Monteleone, siamo molto contenti, più contenti non potessero. E siate contenti pure voi quando venite, rimanete da fuori il panno perché è bello Monteleone.
0: Monteleone di Puglia vi aspetta con la sua bella natura e la riconosciuta accoglienza. Buone passeggiate a Monteleone di Puglia, paese della pace e dell'accoglienza. Ciao!

Giovanni Battista è il santo più raffigurato di tutti i secoli. Non c'è, si può dire, pala d'altare o quadro di gruppo di santi da soli o intorno al trono della Vergine Maria che non sia presente questo santo, rivestito di solito con una pelle d'animale e con in mano un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leonardo e molti altri che lo raffigurano bambino che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente San Giovannino. Ciò testimonia il grande interesse che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa considerazione di Cristo da essere da lui definito il più grande tra i nati da donna. Egli è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione che la Chiesa gli riserva che è l'unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche nel giorno della sua nascita terrena, il 24 giugno. Ma quest'ultima data è la più usata per la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di tutto il mondo che lo tengono come loro santo patrono.

Inoltre, fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminile Giovanna, Gianna, è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue. E tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa hanno portato originariamente il suo nome, come del resto il quasi contemporaneo San Giovanni l'Evangelista e Apostolo, perché il nome Giovanni al suo tempo era già conosciuto e nell'ebraico Yehohanan significava Dio e propizio. Nel Vangelo di San Luca si dice che era nato in una famiglia sacerdotale. Suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la madre Elisabetta e discendeva da Aaron. Essi erano osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva l'incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele che gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché sarà grande davanti al Signore». E proseguendo nel descrivere le sue virtù, cioè pieno di Spirito Santo, operatore di conversione in Israele, precursore del Signore con lo Spirito e la forza di Elia. Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e conoscenti. Al sesto mese della sua gravidanza, l'arcangelo Gabriele, il messaggero celeste, fu mandato da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo. «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta per farle visita e al suo saluto declamò il bellissimo canto del Magnificat per le meraviglie che Dio stava operando per la salvezza dell'umanità. E mentre Elisabetta esultante la benediceva, anche il figlio che portava in grembo sussultò di gioia.

Quando Giovanni nacque, il padre Zaccaria, che all'annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua incredulità, riacquistò la voce. La nascita venne ad Ain Karim, a circa 7 km ad ovest di Gerusalemme, città che vanta questa tradizione risalente al secolo VI, con due santuari dedicati alla Visitazione e alla Natività. Dalla sua infanzia e giovinezza non si sa niente. Ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio, iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino. Esortava la conversione e predicava la penitenza. Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la regione intorno al Giordano, accorreva ad ascoltarlo tanta gente, considerandolo un profeta. E Giovanni, in segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola, cioè dava un battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da ciò il nome di Battista che gli fu dato. Anche i soldati del re Erode andavano da lui a chiedergli cosa potevano fare se il loro mestiere era così disgraziato e malvisto dalla popolazione, e lui rispondeva: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno e contentatevi delle vostre paghe». Molti cominciarono a pensare che gli fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni assicurava loro di essere solo il precursore. «Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E alla delegazione ufficiale, inviatali dai sommi sacerdoti, disse che egli non era affatto il Messia, il quale era già in mezzo a loro, ma essi non lo conoscevano, aggiungendo: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Thank you.

Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato, e Giovanni, quando se lo vide davanti, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» E Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che adempiano ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì e lo battezzò, e vide scendere lo Spirito Santo su di lui come una colomba, mentre una voce diceva: «Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Da quel momento Giovanni confidava ai suoi discepoli: «Ora la mia gioia è completa, egli deve crescere e io invece diminuire». La sua missione era compiuta, perché Gesù prese ad iniziare la sua predicazione. Aveva formato il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla. Egli aveva predicato proprio per questo: preparare un popolo degno che accogliesse Gesù e il suo messaggio di redenzione. Aveva operato senza indietreggiare davanti a niente, neanche davanti al re di Israele Erode, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Ciò non era possibile secondo la legge ebraica, la Torah, perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era nata una figlia, Salomè. Per questo motivo un giudeo osservante e rigoroso come Giovanni sentiva il dovere di protestare verso il re per la sua condotta. Infuriata, gli portava rancore la ragazza, ma non era l'unico, perché il battesimo che Giovanni amministrava perdonava i peccati, rendendo così inutili i sacrifici espiatori che in quel tempo si facevano al tempio, e ciò non era gradito ai sacerdoti giudaici. Erode fece arrestare e mettere in carcere Giovanni su istigazione della ragazza, la quale avrebbe voluto che fosse ucciso, ma Erode temeva Giovanni, considerandolo uomo giusto e santo. Preferiva vigilare su di lui e l'ascoltava volentieri, anche se restava molto turbato. Ma per la ragazza venne il giorno favorevole, quando il re diede un banchetto per festeggiare il suo compleanno, invitando tutta la corte di notabili della Galilea. Alla festa partecipò con una conturbante danza anche Salomè, la figlia di Erodiade e quindi nipote di Erode. La sua esibizione piacque molto al re e ai commensali, per cui disse alla ragazza: «Chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò». Salomè chiese alla madre consiglio e la madre prese la palla al balzo e le disse di chiedere la testa del Battista. A tale richiesta, fattagli dalla ragazza davanti a tutti, Erode ne rimase rattristato, ma per il giuramento fatto pubblicamente non volle rifiutare e ordinò alle guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni, che era nelle prigioni della reggia.

Il Battista fu decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre. I suoi discepoli, saputo del martirio, vennero a recuperare il corpo, deponendolo in un sepolcro. L'uccisione suscitò orrore e accrebbe la fama del Battista. Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani fra i quali il Corano, parlano di lui. Dai suoi discepoli si staccarono Andrea e Giovanni, apostoli per seguire Gesù. Il suo culto, come detto all'inizio, si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente. E a partire dalla Palestina si eressero innumerevoli chiese battisteri a lui dedicati. La festa della Natività di San Giovanni Battista, fin dal tempo di Sant'Agostino, era celebrata il 24 giugno. Per questa data si usò il criterio, essendo la nascita di Gesù fissata il 25 dicembre, quella di Giovanni doveva essere celebrata 6 mesi prima, secondo quanto annunciò l'Arcangelo Gabriele a Maria. Le celebrazioni devozionali, folcloristiche e tradizionali sono diffuse ovunque, legate alla sua venerazione, come tanti proverbi popolari sono collegati meteorologicamente alla data della sua festa. San Giovanni Battista, tanto per citarne alcune, è patrono di città come Torino, Firenze, Genova, Ragusa e molte altre. Per quanto riguarda le reliquie, c'è tutta una storia che si riassume. Dopo essere stato sepolto privo del capo a Sebaste in Samaria, dove sorsero 2 chiese in suo onore, nel 361-362, ai tempi dell'imperatore Giuliano l'Apostata, il suo sepolcro venne profanato dai pagani che bruciarono il corpo disperdendo le ceneri. Ma a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, si venerano proprio quelle ceneri, portate dall'Oriente nel 1098, al tempo delle crociate, con tutti i dubbi collegati. Per la testa che si trovava a Costantinopoli, per alcuni invece ad Emesa, purtroppo come per tante reliquie del periodo delle crociate, dove si faceva gara a portare in Occidente reliquie sante importanti, la testa si sdoppiò, una a Roma, nel XII secolo, e un'altra ad Amiens, nel XIII secolo.

Roma si custodisce senza la mandibola nella chiesa di San Silvestro, mentre la cattedrale di San Lorenzo di Viterbo custodirebbe il sacramento. Risparmiamo la descrizione di braccia, dita, denti diffusi in centinaia di chiese europee. Al di là di questo, frutto del desiderio di possedere ad ogni costo una reliquia del grande profeta, ciò testimonia alla fine la grande devozione e popolarità di quest'uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo dei grandi profeti di Israele, primo testimone apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di folle, istitutore di un battesimo di perdono dei peccati, martire per la difesa della legge giudaica.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
3: Tu sei Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia.

0: adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Oggi celebriamo la solennità di Natività di San Giovanni Battista. Chiediamo l'intercessione di San Giovanni Battista per avere il coraggio di testimoniare la nostra fede. Chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi non abbiamo potuto testimoniare la nostra fede con coraggio. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

0: terra, gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
1: ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome del suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, essendo bravi cristiani, noi frequentiamo la Chiesa, partecipiamo nella Santa Messa. Allo stesso tempo, almeno alcuni di noi troviamo qualche ostacoli, impedimenti, disagi nella nostra vita. Ma perché così? Noi abbiamo una risposta per questa domanda nel Vangelo di oggi. Avendo un figlio per Zaccaria e Elisabetta, i parenti e i vicini volevano dare il nome del suo padre, ma la mamma diceva: no, Giovanni è il suo nome. I parenti e i vicini erano confusi. Loro volevano una conferma, chiedevano al padre. Lui, trovando una tavoletta, scriveva: Giovanni è il suo nome. Cari fratelli e sorelle, umanamente anche noi abbiamo una tendenza di seguire qualche tradizione, seguire la

nostra intelligenza, trascurando però la volontà di Dio. Elisabetta e Zaccaria non volevano così. Allora, cari fratelli e sorelle, probabilmente un grande peccato che noi abbiamo fatto nel passato è di seguire qualche tradizione, di seguire la nostra intelligenza. Che cosa la Bibbia sta dicendo riguardo la nostra intelligenza? Proverbio 3:5 dice: affidate nel Signore con tutto il cuore, non affidarti alla tua intelligenza. Confida nel Signore con tutto il cuore, non affidarti alla tua intelligenza. L'intelligenza è un dono da Dio, ma stesso Dio sta dicendo: non affidarti alla tua intelligenza. Partecipando nella Santa Messa di oggi, cari fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi abbiamo seguito la nostra intelligenza trascurando la volontà di Dio. Di più, in un modo particolare, chiediamo l'intercessione di San Giovanni Battista per discernere la volontà di Dio, mettendo a parte la nostra intelligenza. Qual è il significato del nome di Giovanni? Il significato è così: Dio ho avuto misericordia. Questo è il significato. Dio ha avuto misericordia. Nella nostra vita, certamente, anche noi abbiamo avuto tanti momenti in cui abbiamo avuto misericordia dal cielo. Ricordiamo, riconosciamo, ringraziamo gioiosamente. Continuando con la Santa Messa, cari fratelli e sorelle, chiediamo l'intercessione di San Giovanni Battista di avere il coraggio di mettere a parte i nostri pensieri, la nostra intelligenza, seguendo la volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Possiamo la nostra fede insieme. Io credo, Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi,
1: il terzo giorno risuscitò da morte,
0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
2: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indica agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciato ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita, preghiamo.
3: Rinnova,
2: per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgono ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. In silenzio preghiamo per noi stessi, per avere il coraggio di mettere a parte i nostri pensieri, per seguire la volontà di Dio, per avere il coraggio di discernere la volontà di Dio. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo percursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
5: Benedetto nei secoli, Signore.
4: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
5: Benedetto nei secoli, il Signore.
3: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
5: Il Signore ci ha dato questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua.
3: Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
5: sono rivolti al Signore.
3: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
5: È cosa buona e giusta.
3: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che far tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore nella sua nascita, preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo far tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

O Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Francesco d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita in Messia, di cui egli annunciò la venuta del mondo. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Insieme, Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dell'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dello sfruttamento. Pace a questa terra. Amen. Il Signore sia

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Volo dall'Italia, segretario della NATO Rutte replica Trump, l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pier Achille Dolfini, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
3: Il summit a Berlino, tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO, in programma ad Ankara il 7-8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Pier Achille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
5: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. E sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
6: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
7: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
7: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto. Il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
8: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
9: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
8: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
9: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
8: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
2: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
10: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporale temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte, la dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud, in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa, almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
11: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia d'età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Scione, in linea allo studio.
2: Rallenta fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
12: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
5: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni dal 2 al 5 luglio di riflessioni e di incontri con grandi protagonisti del cinema: Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000 da Lorenzo Sardegna.

questo caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

dire Dio fa grazia. E oggi consideriamo la sua nascita circondata da prodigi e da tanti punti di domanda. Sua madre, sterile, già anziana, lo partorisce. Il padre non aveva creduto all'annuncio e si trova muto davanti all'evento. La sua lingua si scioglierà dopo che avrà riconosciuto in quel bambino un disegno di Dio. Tutti noi veniamo alla luce e siamo un sogno di Dio proiettato su questa terra. Di tutti noi è stato detto che sarà di questo bambino e di questa bambina. Poi la vita magari ci ha resi un po' abituati, allineati allo stile degli altri. Forse qui c'è anche la causa della nostra mediocrità, ma Dio per tutti noi ha in mente un compito e una missione indispensabili per il suo regno. E se nel Vangelo ci si sofferma a parlare di lui, di Giovanni, è perché ciascuno di noi scopra il dono che è, ma anche il sogno, il desiderio di realizzare qualcosa di bello per il Signore che ci pensava fin nel grembo della nostra mamma. La vita è servizio, un servizio descritto nella prima lettura come una freccia appuntita che lascia il segno, che vuole arrivare al bersaglio. Non una vita insignificante la nostra, ma una vita che passa e lascia una traccia. Il Signore ci custodisce dentro uno zaino, è Lui che ci protegge. Di Giovanni si dice che la mano di Dio era con lui. È bello considerarci nella mano di Dio, ma non per non essere nulla, per restare insignificanti, ma per promuovere con la nostra vita qualche segno del suo amore e della sua presenza. Oh, il servo del Signore conosce momenti di paura, di smarrimento, di delusione. Sembra che quelli che Dio chiama non possano fare carriera agli occhi del mondo, restino spesso nell'angoscia, quasi con il sentimento di aver fallito tutto. È un po' la storia di Cristo, del crocifisso, è l'umiltà che vediamo nella Vergine Maria, senza mai essere considerata una persona importante. Eppure è così che il servo di Dio lascia dietro di sé il profumo di chi lo ha mandato. Giovanni scopre tutto questo crescendo. Difatti interrompe quella che poteva essere una carriera, la vita sacerdotale, il culto al tempio. Preferirà, crescendo, vivere accanto a degli uomini spirituali che nel deserto pregavano e interpretavano le sacre scritture. Preferisce soprattutto crescere senza vantaggi. In una vita di sacrificio si mette alla prova nel deserto. Di lui si dirà che si ciba di miele selvatico e di cavallette. Un uomo, diremmo, abituato a tutte le intemperie per poter incarnare la missione che Dio gli ha affidato, ma senza mai andare oltre il limite. Dirà di sé: io sono la voce, lui è la parola. Seguite lui,
io devo diminuire, lui deve crescere, sa stare al suo posto e nei confronti di Gesù il sole che avanza dimostra di avere un grande rispetto e una grande stima. Lui prepara i cuori, ecco il suo compito, risvegliare nelle coscienze il desiderio di Dio. Con la nostra vita stiamo risvegliando il desiderio di Dio o lo addormentiamo nel cuore delle persone che vivono con noi? Siamo davvero convinti che con Dio non si scherza, come amava dire Giovanni, addirittura con delle minacce molto forti pur di far uscire da quel generale intontimento spirituale? I nostri tempi non sono diversi. Quanto c'è bisogno oggi di profezia evangelica, di sentire genuina la voce di Dio che penetra e scuote le nostre coscienze. Rischiamo tutti di addormentarci. Invochiamolo questo santo e vorremmo avere un po' del suo ardore spirituale e della sua grande passione. Il nome che porta, Dio fa grazia. Attraverso di noi Dio continua a regalare la sua bontà, la sua tenerezza, a dare tempo anche alle persone che possono essere più incallite nel male. Dio arriva con il sacco pieno della sua misericordia e intende regalare a tutti noi una vita nuova. Giovanni conosce anche i dubbi, vorrebbe vedere dei risultati immediati nell'opera di Gesù. Dovrà imparare pian piano a capire che Dio ha scelto tempi lunghi, ha scelto i poveri, i semplici. Imparare pian piano a capire che Dio ha scelto tempi lunghi, ha scelto i poveri.

0: possa il Signore riprendere posto nella nostra vita. È Lui che guida la storia, è Lui che fa scoprire a ciascuno di noi la vita come servizio e come missione da compiere nella vita quotidiana, nei rapporti che abbiamo con gli altri. È bello pensare che la prima basilica degli apostoli qui a Concordia aveva come reliquia preziosa anche quella di Giovanni il Battista, non solo perché diventerà martire, ma perché ha danzato ancora nel grembo della madre mentre Gesù si avvicinava, portato come in un tabernacolo, in un ostensorio, dalla Vergine Maria. Là dove Cristo arriva si danza di gioia. Quanto male Giovanni ha dovuto subire dicendo la verità, toccando le coscienze per scuoterle dal loro torpore e addormentamento. Ha subito il martirio in seguito alla danza di una ragazza sotto gli occhi esterefatti di un Erode troppo debole e troppo dedito al vizio. Così muore colui che precede Gesù non solo di 6 mesi di età, ma lo precede anche nel dare la vita per la coerenza e la fedeltà alla sua missione.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capo 14. In quel tempo Gesù disse: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, ci ritroviamo questa sera nella preghiera della sera della comunità per ascoltare la parola di Dio, per cantare i salmi e gli inni, e siamo felici questa sera di accogliere tra noi studenti del Boston College accompagnati da un caro amico, Peter Martin, che saluto con affetto. C'è in questo brano più volte un'espressione su cui è il caso di soffermarsi: conoscere. Molte volte si ripete questo verbo in questo brano così denso di messaggi, a partire dalla parola di Gesù: non sia turbato il vostro cuore. Sappiamo quanto turbamento ci sia nel cuore nostro per ciò che accade in questo mondo, per le tante guerre, per le tante ingiustizie che vi abitano. Questa espressione conoscere, questo verbo che ci dice che di una cosa, di una persona abbiamo familiarità, ne abbiamo fatto e ne facciamo esperienza. Gesù dice ai suoi discepoli che la via verso quel luogo, quel posto dove lui sta andando e che va a preparare, meglio ancora dove li accoglierà, quella via la conoscono già. Voi conoscete la via, la conoscono e possono percorrerla. È un discorso, quello di Gesù, rassicurante. Eppure Tommaso, uno dei discepoli, degli apostoli che parlano assieme a Filippo, sembra fraintenderlo. Non è il solo Tommaso a rimanere interdetto in dubbio di fronte a queste parole di Gesù, perché dopo di lui anche Filippo non esita a ribattere al Signore. Il dubbio di Tommaso però è utile a Gesù stesso, perché gli permette di approfondire il discorso sul dove vai, qual è questa via. Gli permette di approfondire il discorso fino a quella straordinaria affermazione: io sono la via, la verità e la vita, che è un po' la guida del nostro cammino di credenti. La domanda di Tommaso, insomma, non è tanto quella di chi, non sapendo dov'è il luogo, si chiede come si possa conoscerne la via, è piuttosto la domanda di chi non ha tanta fiducia nelle proprie capacità, forse non ho capito bene, ma soprattutto di fronte al Maestro che annuncia la sua morte, si chiede a se stesso e chiede indirettamente a Gesù: come farò, Gesù, senza di te? Come ti raggiungo, Signore, se tu mi lasci qui? Questo luogo che tu vai a preparare per noi mi sembra tanto lontano, astratto, difficile da raggiungere. Come faccio a seguirti fino a lì? Sono, immaginiamo, domande nel cuore di Tommaso, che si sente un po' perso e senza sapere quale strada prendere. E Tommaso in un certo senso parla per tutti noi. Alcune volte, infatti, ci sentiamo anche un po' persi di fronte ad alcune affermazioni di Gesù, perché non sappiamo bene quale strada prendere. Diversa è la reazione di Filippo, il quale non dice so tutto, ma sembra dire a Gesù con una certa forza: so cosa mi devi insegnare, mostrami il Padre. E Gesù nella sua risposta riporta tutto a sé: è me che devi conoscere, è me che devi vedere per vedere il Padre. La conoscenza, allora, la sapienza, non è lontana, non è astratta, non è irraggiungibile, è lì con loro, è Gesù. È Gesù questa via, è Gesù questa verità. Le domande di questi due discepoli ci dicono qualcosa di noi, perché non restano indifferenti davanti all'insegnamento di Gesù, che amano, ma non sempre lo comprendono. Entrambi reagiscono
ognuno naturalmente a partire dai tratti della propria personalità, ma entrambi vogliono capire di più. E a entrambi Gesù dice: seguimi, entra in relazione con me, sono io la via, stai con me, non ti allontanare da me. Tommaso non parte sapendo di sapere, ma si interroga, chiede, domanda. Fa una domanda che può sembrare superficiale, ma che permette, come ho detto, di dare a Gesù una risposta profonda e consolante. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, tu mi conosci, dunque tu conosci la via. Tu sai la via. Tu, discepolo, la via la conosci. Ne hai fatto esperienza con me, anche se non hai capito tutto, ma accogliendo questa via, cioè accogliendo me, hai acquisito la capacità di percorrerla, cioè di seguirmi. Sai percorrerla, sai viverla, l'hai vissuta, mi hai seguito tutto questo tempo. Voi la sapete, sembra dire Gesù, perché siete miei discepoli e la via sono io, perché vivete con me da tempo. È molto bello tutto questo, sorelle e fratelli, perché Gesù vuol dire loro e ci spiega anche a noi che essere insieme, i discepoli e Gesù, noi e Gesù, insegna la via, fa conoscere la via. Gesù ci può interrogare invece su come la percorriamo, su quante volte inciampiamo, su quante volte ci perdiamo dietro a noi stessi, ma ci dice anche che se questa via la percorriamo insieme come discepoli e con Lui, possiamo prendere qualcuno per mano. Abbiamo bisogno sempre che qualcuno ci prenda per mano, di prendere per mano qualcuno, perché questa via non è sempre larga e piana, come ci spiega la Scrittura, ma la conosciamo, la comunità la percorre con te e Gesù la percorre con te. E nel percorrere questa via, ripeto, siamo insieme. E Gesù sembra dire anche un'altra verità: io vi ho già detto tutto quello che dovete sapere, fatene memoria, abbiate memoria delle mie parole. E in effetti conoscere ha a che fare parecchio con la memoria, sorelle e fratelli. Ci fa bene ricordare che noi conosciamo la via, che la relazione con Gesù stesso è conoscere la via, che quando siamo smarriti di fronte a tante paure, a tante incertezze nostre, della nostra vita personale, della vita di questo mondo, possiamo reagire come discepoli. Dobbiamo volere di più, farci domande, ma anche fare memoria di quanto conosciamo la via e mantenere come credenti quella lucidità empatica di cui questi tempi hanno sempre più bisogno. Preghiamo allora il Signore che ci aiuti a riconoscere che Lui è la via e che percorrerla è entrare in relazione con i fratelli e con Lui, insieme. Che il Signore conforti il nostro cuore turbato, facendoci sempre fare memoria delle sue parole e ricordandoci che Lui è la via e cammina con noi.

Signore, che hai detto non è buono che l'uomo sia solo, ti rendiamo grazie per non averci lasciato andare soli, ma per averci accompagnato in questi anni con la parola e l'amore del Figlio tuo, insieme con tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo di conservarci sempre con te, al servizio del tuo Vangelo e dei tuoi poveri, in mezzo alla tua famiglia. Ti preghiamo di benedire i nostri sforzi, di moltiplicare il nostro amore, di proteggere la nostra vita, di guidarci verso il tuo regno di pace e di giustizia, ora e sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore ci benedica, doni al mondo la sua pace. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
2: amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio e ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani. Nel programma odierno vi proponiamo uno speciale del padre Gualberto Giachi dedicato ai santi Pietro e Paolo. A tutti, buon ascolto.

0: già Simone di Giovanni è un tipo impulsivo e primario. Generoso e imprudente, desidera seguire decisamente il maestro, che lo guarda negli occhi e gli cambia nome. Ti chiamerai Kefas, ossia Pietro, per essere pietra fondamentale della comunità dei discepoli di Gesù. Forse all'inizio Pietro non ha capito tutto il valore storico di quel cambiamento. Specie nell'ambiente di allora, il nome rappresentava la persona e la missione. Chiaramente Gesù ha voluto fare di Simone pentito la pietra solida per l'umile sicurezza dogmatica della comunità cristiana.
1: Pietro capì solo più tardi tutta la portata di questo dono divino. Ci volle lo Spirito Santo, il Concilio di Gerusalemme e l'esperienza quotidiana. Dopo 35 anni circa, nella sua prima lettera enciclica, quando scriveva da ispirato «Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili», poteva aggiungere «Firmato Pietro Apostolo, che rinnegò Gesù, ma si pentì, e da lui fu confermato pastore, per confermare la fede dei fratelli, da Roma nell'anno 65». In quella lettera si legge «Cristo resta la pietra fondamentale, ma i cristiani devono essere pietre vive nella Chiesa».
0: Nel marzo dell'anno 28 Gesù si trova ancora nei paraggi di Gerico, al di là del Giordano. I primi due discepoli che dal Battista passano a Gesù sono Andrea e Giovanni. Gesù chiama pure Filippo, anche lui di Betsaida. Per il commercio del pesce tutti conoscevano anche un po' di greco. Poi Giovanni chiama suo fratello Giacomo e Andrea incontra suo fratello Simone. Erano le 4 del pomeriggio. Appena Gesù vede avvicinarsi Simone, lo guarda negli occhi e gli dice: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ma ti chiamerai Kefas, che significa Pietro, cioè pietra».
1: Pietro nella sua barca. Da quella barca Gesù predica: «Adesso spingiti al largo e getta la rete». Pietro conosce il lago e il mestiere. Durante la notte non ha preso nulla. Comunque sulla parola del maestro getterà le reti. La quantità di pesce era così grande che dovettero chiamare in soccorso l'altra barca. E grande fu lo stupore dei barcaioli. Addirittura Pietro si mette in ginocchio davanti a Gesù: «Signore, allontanati da me, che sono un uomo peccatore». Pronta la risposta di Gesù: «Simone, non temere, sarai pescatore di uomini». Gesù non gli dice «non sarai più peccatore, ma nonostante tutto sarai pescatore di uomini». Che significa? Nel linguaggio profetico, la frase si usava per dire salvare un naufrago oppure liberare dai gorghi del mare, che simboleggiava tutto l'oceano del male. Ecco la misteriosa missione affidata ai 12. Ogni cristiano, a suo modo, deve essere salvatore.
0: Sono passati diversi mesi. Dopo la prima moltiplicazione dei pani, la barca con gli apostoli affronta il mare di sera in direzione di Cafarnao. Scoppia un'improvvisa bufera di tramontana, la barca è in pericolo. Gesù era rimasto a pregare in zona solitaria vicino a Betsaida. Al primo albeggiare, verso le ore 6, Gesù, camminando sulle acque, si avvicina alla barca. Gli apostoli credono di vedere un fantasma. Marco scrive: «Subito Gesù dice loro: coraggio, sono io, non temete. E Pietro: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. Vieni, gli disse Gesù.

Pietro alzò il piede destro per scendere dalla barca, camminò sulle acque, andò da Gesù. Ma per il vento Gagliardo cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Salirono in barca e il vento cessò. Stupore, meraviglia. Si prostrano ed esclamano: «Veramente sei figlio di Dio!» E l'evangelista Giovanni precisa: «Subito la barca si prostra ed esclamano: veramente sei figlio di Dio!» E l'evangelista Giovanni precisa: «Subito la barca fu a terra!»

0: seguire di nuovo il maestro. Abbiamo di che riflettere per le nostre situazioni personali.
1: Riprendiamo ora a considerare la figura di Pietro dal momento dell'istituzione dell'Eucarestia nel cenacolo del nuovo Sion. In diverse situazioni troviamo Pietro vicino a Giovanni. Gli avvenimenti stanno precipitando, si avvicina l'ora della crocifissione. Alcuni rilievi sono utili. Pietro si trova insieme a Giovanni e Giacomo nella scena della trasfigurazione, alla risurrezione della figlia di Giairo, nel Getsemani. Poi con Giovanni partecipa al cenacolo pasquale, al processo di Gesù e con lui va al sepolcro del Maestro. Con lui si ritrova nel Tempio alla guarigione dello storpio e con lui viene messo in prigione dal Sinedrio. Vogliamo offrire alcune considerazioni più calzanti.
0: Pietro nel cenacolo con Gesù. La sera della cena pasquale, Pietro si sente frastornato dall'aria misteriosa delle parole di Gesù. Capisce e non capisce. Pietro fa cenno a Giovanni per conoscere il nome del traditore. Poi vede che il maestro dà a Giuda un pezzetto di pane inzuppato nella salsa amara, haroset, una marmellatina gialla che ricordava i mattoni fabbricati in Egitto. Pietro è sincero. Signore, voglio seguirti, darò la mia vita per te. La voce del maestro è serena e triste. Simone, Simone, proprio in questa notte, prima del canto del gallo, tu mi rinnegherai 3 volte. Ecco, Satana vi vuole vagliare. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i fratelli. E Gesù aggiunge: adesso vi lascio l'Eucaristia. Verrà lo Spirito Consolatore. Sarete nella gioia. Vado a prepararvi un posto nella casa del Padre.
1: Pietro nell'orto del Getsemani. Il giardino solitario forse era di proprietà di Nicodemo. Gesù vi andava spesso per pregare. Gesù lascia il gruppo. Vuol rinnovare al Padre la sua totale offerta per noi. Annosi ulivi filtrano la luce della luna piena. Gesù soffre per la tristezza umana della sua situazione. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però si faccia sempre la tua volontà. Si sente solo e abbandonato. Un sudore freddo si tinge di sangue, ma Pietro e gli altri dormono. Con voce carica di emozione, Gesù dice: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». Forse, come nei sogni di Giuseppe, il sonno esprime il contatto con un mistero, allude a una nuova relazione tra uomo e Dio. Dice la fatica degli stessi apostoli a comprendere la passione di Gesù. Pietro tira fuori una spada, ma interviene miracolosamente Gesù, che ripete: «Andiamo. Se voi cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Solo la bontà di Gesù scusa i suoi amici.
0: Pietro nel cortile del pontefice. Giovanni era conosciuto in quel palazzo, forse perché forniva il pesce fresco. È lui a facilitare l'ingresso a Pietro, che aveva seguito Gesù da lontano. Le donne quella notte prendono di mira Simone di Giovanni. «Giuro che non lo conosco». E dopo la terza negazione, il gallo cantò. Pietro non se la sarebbe cavata bene, ma in quel momento Gesù, con le mani legate, veniva portato nella prigione sotterranea, in attesa della definitiva condanna del mattino seguente. Gesù non pensa a sé, pensa al suo apostolo. Si volta e lo fissa negli occhi, con sguardo caldo di dolce rimprovero. Pietro allora si ricordò delle parole di Gesù, uscì fuori dal cortile e pianse amaramente.
1: Giovanni, sotto la croce, starà accanto a Maria. Forse la Madonna, dopo la sepoltura, sarà andata a confortare il buon Pietro per ricordargli le parabole di Gesù sulla misericordia. Poi c'è il muto dolore della madre, ma carico di speranza.

c'è il trionfo del silenzio, come giorno di riposo dopo nuova creazione. Pietro è ancora legato a Giovanni nella corsa verso il sepolcro vuoto, quasi interrogativo esistenziale tra Antico e Nuovo Testamento da loro rappresentati. Non può essere stato un furto di cadavere. La risurrezione di Cristo al terzo giorno, veramente morto, è differente dalla risurrezione di Lazzaro. È piuttosto sulla linea della risurrezione gloriosa ed escatologica, dopo il giudizio universale alla fine dei tempi. Prelude a cielo nuovo e terra nuova.

0: Pietro sul lago di Galilea. Simone, insieme a Giovanni e altri apostoli, è in attesa del Cristo risorto. All'alba la barca ritorna a riva senza neppure un pesciolino. Un forestiero dalla spiaggia grida sicuro: «Gettate la rete a destra!» Non lo riconoscono. Provano. La rete è stracolma di pesci che invadono la barca. L'intuitivo Giovanni capisce. È il Signore. Simone si getta a nuoto. Questa volta è proprio il Signore che prepara la colazione calda con il pesce che lui aveva fatto pescare. Mentre tutti mangiano con appetito, si sente la voce del Maestro. Una scena deliziosa per dire che Gesù perdona le debolezze di Simone e di Giovanni e conferma Pietro come pastore e pescatore di uomini. Pietro è confuso, forse un boccone gli va di traverso, ma è sincero, è pentito, vuole bene al Maestro. «Lo sai che ti amo». Pietro supera l'esame sulla carità.
1: Già 50 anni fa, il buon biblista francese Moya affermava che la scena meravigliosa sul lago di Galilea dava le giuste coordinate per individuare le caratteristiche della comunità cristiana. La Chiesa di Gesù si presenta infatti pasquale con il risorto, eucaristica con il pasto comune, gerarchica con rinnovato mandato a Pietro, carismatica, ciascuno apporta il suo pesce, missionaria, la fatica della pesca, escatologica. Giovanni vivrà ancora a lungo prima che il Signore ritorni nella gloria.
0: La comunità sa che Gesù ha perdonato e confermato Pietro. I suoi discorsi riferiti dagli Atti non si aprono con rinnovate scuse. Sono discorsi coraggiosi e veritieri, umili e forti, che invitano alla conversione per passare al battesimo e alla fede. Scegliamo un episodio, la conversione della famiglia del centurione Cornelio, descritta a lungo da Luca.
1: In quel tempo Pietro visitava le comunità della Giudea. Aveva operato un miracolo a Lidda e a Giaffa. Qui era ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. Un giorno, verso le ore 12, Pietro sale in terrazza a pregare. Una visione si ripete 3 volte. Un lenzuolo scendeva dal cielo e dentro c'era ogni genere di animali. Una voce dall'alto: «Pietro, alzati, uccidi e mangia». Pronta risposta di Pietro: «Signore, non ho mai mangiato niente di impuro». Pronta risposta dall'alto: «Non considerare impuro ciò che Dio ha dichiarato puro».

0: Pietro rimaneva incerto e dubbioso. Bussarono alla porta tre uomini. Lo spirito disse a Pietro: «Va senza paura». Il giorno dopo tutti partirono per Cesarea e dopo 24 ore arrivarono dalla famiglia del centurione Cornelio, che era un credente e faceva elemosine. Durante la preghiera del pomeriggio, tre giorni prima, un angelo gli era apparso e gli aveva suggerito di prendere contatto con Pietro. Adesso Pietro ha capito. Gli annuncia Cristo morto e risorto. Non aveva ancora finito il discorso e lo spirito scese sui presenti. Pietro concluse che poteva battezzarli tutti e poi si giustificò con la comunità cristiana di Gerusalemme. Anche i profeti antichi avevano previsto una fede allargata a tutti i popoli.
1: Segue un periodo di persecuzione per i cristiani. Annotiamo solo che già da tempo Pietro aveva fatto dei discorsi chiari e forti alla folla e al Sinedrio. Convertitevi, credete al Vangelo di Gesù, morto e risorto. L'annuncio del mistero pasquale di Cristo morto e risorto si apre a tutti i popoli della terra. Scegliamo la figura di Saulo Paolo come predicatore eccellente del Vangelo, come apostolo delle genti. Sappiamo che il suo metodo comportava un primo annuncio di Cristo Messia nella sinagoga e poi proclamava Gesù salvatore di tutti gli uomini di buona volontà. Notiamo subito, come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti, che quella predicazione era spesso confermata da prodigi straordinari.

Paolo è davvero l'uomo dei viaggi. Per mare e per terra ha percorso quasi 20.000 chilometri. Non abbiamo la pretesa di esaurire in 10 minuti il suo profilo biografico. Intanto partiamo da un apocrifo del primo secolo. Saulo Paolo è un uomo calvo, basso e robusto, dal naso pronunciato. Lui stesso si dichiara ebreo della tribù di Beniamino, fariseo convinto e zelante contro i cristiani. Discepolo del famoso Gamaliele, diventa presto un rabbino dotto e rigido. Dalla sua famiglia a Tarso di Cilicia, a nord di Cipro, riceve in dono la cittadinanza romana e per utilità commerciali anche un doppio nome: Shaul, desiderato, e Paulus, parvulus, piccolo di statura. Cercheremo di individuare alcune tappe principali dell'avventuroso viaggio che fu la vita di San Paolo.

era circa l'anno 33. Saulo, con lettere scritte dal Sinedrio di Gerusalemme, va a Damasco, in Siria, per incarcerare i cristiani eretici. Ma sotto le mura lo avvolge una grande luce. Cade a terra e ode una voce potente, sentita pure dai compagni di viaggio. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati e vai in città. Qualcuno ti dirà ciò che devi fare». Saulo è diventato cieco.

0: Saulo si trasforma in Paolo. Anania, buon cristiano di Damasco, in una visione, riceve l'incarico di battezzare Saulo e di restituirgli la vista. Presenta le sue difficoltà, ma l'angelo lo rassicura. Saulo rimane solo alcuni giorni a Damasco e subito predica Gesù, figlio di Dio. Deve sfuggire agli ebrei. Calato dalle mura in una cesta, arriva a Gerusalemme. Qui viene presentato agli apostoli da Barnaba, cioè figlio di consolazione che infonde coraggio, un levita di Cipro, un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, poi vescovo e coadiutore di Paolo.
1: Paolo e Barnaba in missione. Anche a Gerusalemme, ebrei di lingua greca cercano di uccidere Paolo, che deve fuggire a Cesarea e Tarso. Intanto, ad Antiochia di Siria, lo Spirito Santo si fa sentire in una assemblea liturgica di preghiera. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per una missione speciale. Ed ecco così il primo viaggio apostolico di Paolo a Cipro, fino ad Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra. Poi si prepara la partecipazione di Paolo al primo concilio di Gerusalemme, siamo nell'anno 50, che deciderà di non imporre la circoncisione ai cristiani provenienti dal paganesimo. Vi intervengono Paolo, Barnaba, Pietro e Giacomo.
0: Diciamo subito che queste notizie dettagliate ci vengono offerte da Luca, abile e ispirato autore degli Atti degli Apostoli, che trasmette abbondanti informazioni, specialmente su Pietro e Paolo. Anzi, come vedremo, Luca non nasconde le difficoltà. Si veda il vivace episodio che precede l'elezione dei diaconi. Nel caso, Pietro non sceglie la strada più comoda, non esclude che anche lui possa e debba talora servire a mensa, ma nell'occasione afferma che il carisma degli apostoli è piuttosto quello di preparare tutti i cristiani al servizio del prossimo, attraverso il ministero della parola, dell'Eucaristia, della preghiera. Ecco allora la comunità ben ordinata, che nasce dal contributo differenziato di tutti. Luca non nasconde le difficoltà che sorgono tra Pietro e Paolo nell'incidente antiocheno, ove forse Pietro agiva con troppa prudenza umana e non andava a mangiare dai pagani convertiti. Ma alla fine anche Paolo capisce il carisma di Pietro e lo accetta. Anche in altro caso Luca racconta sinceramente che Paolo e Barnaba si separano perché Paolo non voleva per compagno di missione Giovanni Marco, che precedentemente in Panfilia si era staccato da loro.
1: Anche oggi ci sono certamente difetti umani che disturbano le relazioni interpersonali, ma tutto deve essere armonizzato, integrato, superato in una più ampia visione di fede e di carità, operata dai vescovi successori degli apostoli. Qui torna opportuna e significativa una densa frase paolina. Dobbiamo essere sempre collaboratori di Dio per consolare gli altri, per la gioia degli altri. E ricordiamo, veri frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
0: Non possiamo soffermarci sul secondo e terzo viaggio di Paolo, anni 50-53 e 54-58, che passa e ripassa per le terre dell'attuale Turchia e Grecia. Non possiamo segnalare tutti i temi della sua suggestiva teologia per quanto riguarda passione, Eucaristia, matrimonio, Chiesa. Possiamo aggiungere che probabilmente Paolo ha pure toccato Nicopoli in Epiro, ma non ha messo piede in Africa.
1: Paolo davanti ai tribunali romani. Basta pensare al centurione Giulio della corte Augusta, incaricato di trasferire a Roma Paolo, cittadino romano che aveva appellato a Cesare per evitare le congiure degli ebrei. Giulio tratta Paolo con stima e cortesia. Qui nominiamo Festo, indiretto successore di Ponzio Pilato. Pilato non volle occuparsi di Gesù. Festo, procuratore di Giudea, meno venale e corretto dal punto di vista giuridico, è il giudice, pedina della provvidenza, che spedisce a Roma Paolo, con il parere favorevole del re Agrippa. Il re, convinto dal discorso di Paolo, esclama: «Se costui non avesse fatto ricorso all'imperatore, poteva essere liberato».
0: romano, la fede cristiana e i popoli. Paolo chiede libertà per la predicazione del Vangelo di Gesù. Come Gesù, anche Paolo direttamente non sposa la scelta rivoluzionaria degli zeloti, ma chiede all'autorità civile di rispettare la natura e Dio, la persona e la famiglia. Dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Per questo il Vangelo di Gesù per i pagani non deve passare per la legge ebraica della circumcisione. Noi vorremmo soffermarci su altri punti teologici.
1: Paolo è il cristiano nato e vissuto tra lo shock del martirio di Stefano e la luce folgorante di Damasco. Ha sperimentato lo Spirito come guida dei suoi viaggi missionari. Ha sognato l'invocazione del Macedone che chiedeva salvezza. Ha sentito la voce che lo mandava a Roma e la tempesta che stava per annegarlo ad est di Malta. Ha registrato in sé la solitudine del cuore e la speranza dell'anima. Nella seconda lettera a Timoteo scrive:
0: «Nessuno mi ha difeso, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è rimasto con me e mi ha dato forza. Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa, ho conservato la fede».
1: Alcune pagine di Paolo sono vere liriche di stampo trinitario e cristologico, ecclesiologico e morale. Conosco un credente che fu portato fino al terzo cielo, ma io non sono ancora arrivato alla perfezione. Cerco di correre per conquistare il premio, così come sono stato conquistato da Cristo. Dimentico ciò che mi sta alle spalle e mi slancio in avanti verso il traguardo. In conclusione, Paolo si presenta non come un automa, né come un esaltato attore sul palcoscenico, ma piuttosto come un cristiano sincero con i suoi difetti, macerato dalla penitenza e dal lavoro, animato dalla voglia di testimoniare con coraggio il suo infinito amore per Cristo Gesù.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Come dicevamo nell'incontro precedente, parlando della fraternità, i fratelli non si scelgono. Mio fratello potrebbe essere anche un disgraziato, un senza Dio, il peggio del peggio, ma rimane mio fratello. E dicevamo ancora che è proprio per questo che le storie tra fratelli sono così difficili, perché si tratta di ricomporre qualche cosa che spesso è interrotta o spezzata. Pensate a Giuseppe e i suoi fratelli nell'Antico Testamento. Quanti anni hanno impiegato per riconoscere che erano fratelli, per scoprirsi tali? Ma pensate anche ai due fratelli narrati da San Luca nel capitolo 15, il cosiddetto figlio al prodigo e l'altro, il fratello buono. Quella parabola è terribile perché non ci dice se l'altro fratello, quello che aveva sempre obbedito al padre senza mai trasgredire un suo comando, ritorna in casa quando il figlio minore ritorna, cioè non ci dice se i due fratelli si riconosceranno come tali. Anche lì la gelosia. Io non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Cioè, tu, papà, sei stato cattivo con me e quest'altro che ha divorato i tuoi beni con le prostitute è stato più importante di me ai tuoi occhi, tanto è vero che lo hai riaccolto a casa. Insomma, se riconosciamo che siamo stati messi accanto da un altro che è il padre, riconosciamo ciò che ci accomuna. Ecco perché io suggerisco, quando ci sentiamo divisi l'uno dall'altro, quando scopriamo il rancore o l'ira verso l'altro fratello albergare dentro di noi, di non illuderci di uscirne confessandoci, ad esempio, e promettendo di non volere più pensare a ciò che ci divide, perché ci sembra di giudicare. Noi dobbiamo giudicare e dobbiamo vedere le cose. È vero che il fratello minore aveva divorato i suoi beni con le prostitute, ma solo se scopriamo che l'essere fratello non è questione di meriti reciproci, ma è ciò che noi siamo, riusciremo ad accoglierci. In altri termini, guardando al Padre, cioè a Dio Padre, e non a noi stessi, alle nostre storie di incomprensione e di frustrazione. In particolare, noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo, dice San Giovanni. Se scopro sul serio e non solo a parole che Dio mi ha amato per primo, riuscirò io stesso ad amare per primo l'altro, anche se lui non mi ama, anche se lui ha fatto il possibile per respingermi. Dirò di più. Solo così riuscirò ad uscire perfino da una logica di giustizia che in sé può portare alla divisione. Bisogna entrare nella giustizia di Dio e non in quella degli uomini. E questo accade contemplando le parole del Padre nostro. Dio, infatti, è il Padre nostro, mio e suo, mio e dell'altro che non lo sa, non lo vuole, non lo merita. Ma anch'io non lo merito, e forse non lo so davvero, e forse nemmeno lo voglio, nel senso che non voglio accettarne tutte le conseguenze. La distanza tra me e Lui, che si chiama peccato, Dio l'ha già superata, proprio come ha fatto con l'altro. E allora perché anche noi non riusciamo a superare la distanza che ci divide gli uni dagli altri?

In estrema sintesi, potremmo dire che uccidere si verifica tutte le volte che un altro viene cancellato dalla nostra vita. Ancora, abbiamo osservato che la fraternità che il comandamento ci impegna a vivere non è un rapporto a due, io e il mio amico, ma un rapporto a tre, io, l'altro e colui che ci ha posti l'uno accanto all'altro, ovvero il Signore. In questo senso, per risanare le ferite delle nostre relazioni interpersonali, dobbiamo guardare a questo terzo soggetto, il Dio, che ha amato entrambi per primo, condonando a ognuno ogni debito. Possiamo quindi accoglierci gli uni gli altri, come Lui ci ha accolto. Del resto, possiamo ricordare la parabola di Matteo 18, versetti 23-33, sui due servi al primo dei quali il padrone condonò il debito. Non dovevi forse avere pietà di lui, come io ho avuto pietà di te? Il che significa, del resto, niente di più che l'interiorizzazione della preghiera che già facciamo nel Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. O, se vogliamo, come tu già hai perdonato a noi, così dona a noi di perdonarci tra di noi, nello stesso modo con il quale tu ci hai perdonati. Per questo è inutile rivangare i torti subiti o, al contrario, accusarsi di avere pensato male, ma è molto più utile guardare a Lui, come sta scritto: guardate al Signore e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Un consiglio molto spiccio che darei a tutti coloro, e siamo tutti quanti, che fanno fatica ad accogliere e perdonare perché sperimentano l'ingiustizia o la violenza di certe situazioni, è di non chiudersi in un rapporto a due, ma di aprirsi a una triangolazione, ad un rapporto a tre, vedendo e considerando noi accanto e sotto colui che ci ha accolti per primo e che sulla croce ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mi ha molto aiutato il pensare a me e al crocifisso come fossi sul Calvario, contemplarlo, parlargli, ascoltare le sue parole e poi immaginare che vicino a me, sotto la croce, venisse anche quello o quella con il quale non riesco a essere fratello. Gesù ascolta quello che noi ci diciamo, vede quel che facciamo, patisce del nostro dissidio. È Lui che ha insultato in me quando io sono insultato, ed è Lui che io insulto quando insulto il mio fratello, perché ha detto: tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E allora cosa direbbe a me? Cosa direbbe a Lui? Che cosa direbbe a noi due? E io, che cosa posso dire di nuovo a quel fratello o a quella sorella dopo aver ascoltato le parole di Gesù? Cosa possiamo fare o dire noi due ora davanti a Lui? Vedete che, in fondo, è la stessa dinamica che ho cercato di descrivere quando dicevo di pregare lentamente e a lungo il Padre nostro.

0: Insomma, per ricapitolare definitivamente il quinto comandamento, possiamo dire che uccidiamo tutte le volte che, come appunto Caino, diciamo a Dio: sono forse il custode di mio fratello, cioè non mi interessa niente di lui. Al contrario, Dio rivela la verità di noi stessi appunto nell'essere l'uno il custode dell'altro. Potremmo dire che l'amore, non nel senso sentimentale o psicologico, ma nel senso più vero, cioè il prendersi cura, è l'unico atteggiamento possibile al cristiano. Tutto il resto equivale ad uccidere. Ira, rancore, gelosia, maldicenza, ne uccide più la lingua che la spada, dice un proverbio molto vero. Tutti questi sono sinonimi di un malessere che non fa che condurci non solo alla distruzione dell'altro, ma anche alla nostra stessa autodistruzione e al nostro malessere. Infatti, ci privano della gioia e della dolcezza del vivere. D'altra parte, la sfida è proprio questa: stare in mezzo alle inevitabili violenze e conflitti che la vita riserva, perché ci sono davvero delle persone che ci trattano male. Restare lì, in mezzo, cercando continuamente di fare dritti o raddrizzare questi rapporti mal riusciti. Di qui l'importanza del benedire coloro che ci fanno del male, di pregare per i nemici, di non tenere mai, per quel che dipende da noi, chiuse le porte ad alcuno, a rispondere al male con il bene e, almeno, di portare i pesi gli uni degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. È qualcosa che ricominciamo ogni giorno. In questo senso, il quinto comandamento diventa, nelle parole di Gesù, beati gli operatori di pace.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Buongiorno e ben ritrovati ancora voi, amici radioascoltatori che state ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone sulle nostre frequenze tramite lo streaming dal nostro sito o dalla nostra app. Quest'oggi un appuntamento speciale, in quanto abbiamo una persona speciale direttamente nei nostri studi che è una persona non nuova in questi ambienti, ma ai nostri microfoni forse è la prima volta da questa stanza, diciamo. Abbiamo con noi la professoressa Patrizia Avon, che è direttore artistico di APS Ensemble Armonia. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
1: E buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. La ringrazio per la partecipazione a questa trasmissione.
0: Grazie a lei ancora per essere qua insieme a noi. Quest'oggi parleremo un po' appunto di questa associazione affascinante sotto diversi aspetti, quindi non vediamo l'ora di sapere da lei meglio di cosa si tratta. Allora, per partire ci vuole parlare un po' di questa associazione, che lo ricordiamo si chiama Ensemble Armonia, e anche cosa significa questo titolo inusuale.
1: È un'associazione iscritta a RUNZ, quindi di promozione sociale, che si occupa in prevalenza di iniziative artistiche, culturali, artistico-culturali, in particolare della musica associata ad altri linguaggi. Ensemble vuol dire insieme, quindi ha un significato particolare, insomma armonia sappiamo tutti cosa significa, appunto, e quindi questo è il nome che abbiamo dato all'associazione. E nel corso degli anni l'associazione Ensemble Armonia ha intrattenuto e tuttora intrattiene rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, comuni, associazioni, pro loco, parrocchie, biblioteche, orchestre, conservatori, università e altre istituzioni scolastiche, anche Radio Voce nel Deserto, che è nostra partner in alcuni progetti. I nostri soci e volontari sono più di 100, operano a vari livelli, sia progettuali che operativi, portando il proprio contributo in base alle loro competenze, operando alla realizzazione di eventi e progetti ed occupandosi della divulgazione e promozione dell'attività associativa attraverso i media e le relazioni personali. I destinatari dei nostri progetti sono cittadini di varie fasce d'età. Speciale attenzione viene rivolta ai giovani, alla terza età, o meglio dire alla libera età, e alle persone con disagi psicofisici. L'associazione è sostenuta da contributi comunali, regionali, fondi privati e fondazioni. Nel 98 ha avuto un contributo e riconoscimento importante dall'allora ministro per i beni culturali Walter Veltroni, per aver rappresentato l'Italia al Festival Corale Giovanile Moscow Sound, che si è tenuto in Russia a Mosca. Ensemble Armonia organizza progetti di carattere musicale, storico, artistico, socioculturale e didattico, concerti, eventi multimediali, conferenze, mostre, corsi e un importante festival. In particolare l'associazione ha costituito la scuola di musica Città di Cordenons, il coro di Voci Bianche, iscritto alla Federazione Internazionale dei Pueri Cantores, ed il coro femminile e la scuola gregoriana, che porta avanti progetti in collaborazione con altri cori e professionisti che operano a livello internazionale. Segnaliamo il prossimo concerto, che si terrà a Venezia domenica 21 giugno alle ore 18:30 nella chiesa di San Rocco, accompagnati dal pianista Gabriele Gorok di Parigi e diretti dal maestro Zoya Tukamanova Karapetian.
0: Allora, intanto grazie di questa panoramica e complimenti per tutto quello che fate, sono veramente molte cose. Allora, qualcosa che può sembrare scontato ma non è: da quanti anni operate nel territorio?
1: Abbiamo iniziato nel 96 con il coro di Voci Bianche nell'ambito della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Cordenons. E ci siamo costituiti in associazione nel 97. Il coro giovanile, iscritto alla Federazione Internazionale dei Pueri Cantores, ha partecipato alla fine degli anni 90 ad eventi nazionali ed internazionali: Sorrento, Salisburgo, Mosca, Barcellona, Lione. Dall'esperienza di Mosca, dove i ragazzi sono stati ospiti di un coro russo, è maturata l'idea di curare la loro formazione, in particolare la loro formazione musicale, ed è quindi nato il progetto didattico Educare con la musica, che ha portato poi alla costituzione ufficiale della scuola di musica città di Cordenons. Successivamente abbiamo realizzato altri eventi.

0: Allora rientriamo in studio, vi ricordiamo che state ascoltando Radio Voce nel Deserto e siamo insieme alla professoressa Patrizia Avon, direttore artistico di APS Ensemble Armonia. Chiediamo a te, per conto dell'associazione, quali sono i progetti in corso in questi mesi?
1: Oltre ai progetti corali, in particolare la scuola gregoriana che verrà diretta da Carmen Petku, una gregorianista di livello internazionale che vive in Italia, anche se nata in Romania. Stiamo organizzando la 7ª edizione del Festival internazionale dedicato all'arpa, coordinato dall'arpista pordenonese Elisabetta Gebbioni, docente di arpa principale al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e che ha collaborato con varie orchestre importanti, tra cui l'Orchestra di Lecce, la Fenice di Venezia e la Scala di Milano. Il festival prevede una masterclass di arpa con Claudia Lucia Lamanna, vincitrice del primo premio all'International Harp Contest in Israel 2022, seconda arpista italiana nella storia a vincere dopo oltre 20 anni la più antica e prestigiosa competizione per arpa al mondo. La masterclass sarà frequentata da studenti provenienti da varie regioni italiane, dalla Spagna e altri paesi europei. Sempre in settembre, a Pordenone, si svolgerà la finale del concorso internazionale per giovani arpisti, che lo scorso anno ha avuto come vincitrice l'arpista di Istanbul, Turchia, Derya Köfteçoğlu, studentessa al Conservatorio di Vienna. Seguirà un concorso di composizione per giovani under 30 e altre iniziative di rilievo. Vorrei così anticipare che il vincitore del concorso internazionale per giovani arpisti si esibirà in 4 concerti a Pordenone, Venezia, Sacile e Conegliano, insieme all'orchestra, alla piccola orchestra veneta diretta dal maestro Giancarlo Nadai, con la collaborazione dell'orchestra dell'Accademia Naonis.
0: Allora, entriamo un attimo in un argomento con un focus più specifico. Sappiamo ormai, pensiamo anche i nostri radioascoltatori sapranno, che Pordenone è la capitale italiana della cultura 2027. Infatti la città friulana ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento nazionale, un traguardo che possiamo dire trasformerà l'intero territorio in un grande palcoscenico diffuso, diciamo così. Allora, avete anche voi dei progetti specifici per Pordenone, capitale della cultura 2027?
1: Sì, certamente. Abbiamo partecipato al bando e siamo stati selezionati con il progetto Incontro con l'Europa, voci e linguaggi in musica. Si tratta di una serie di concerti, conferenze, corsi di formazione, laboratorio, e mettono Pordenone, città capitale italiana della cultura 2027, al centro di un contesto europeo, con artisti provenienti da Francia, Gabriele Goroch, dalla Germania, l'organista Christoph Kegenhoff, e dalla Repubblica Ceca, il giovane Francesco Sogaro, che lavora per Netflix, nonché da artisti italiani, tutti giovani emergenti che lavorano o hanno avuto esperienze di studio in Europa. Segnalo una prestigiosa arpista che si esibirà qui a Pordenone e che lavora al Teatro San Carlo di Napoli. E diciamo che La protagonista di questo progetto è la musica, che si interseca con linguaggi multimediali, ambiti storici, letterari, artistici, e da questi eventi si ricavano interviste che verranno trasmesse da Radio Voce nel Deserto. Quindi si ringrazia per la collaborazione. La cultura offerta dall'associazione con artisti di alto livello diventa uno strumento di crescita collettiva. Si mira a creare un'identità nuova proiettata in ambito europeo, che sia un laboratorio culturale permanente, sempre aperto ad innovazioni e collaborazioni. Un approccio partecipativo in cui il pubblico è parte attiva della produzione culturale, sia nella scelta del repertorio sia nell'ascolto di interviste.
0: Rientriamo in studio, vi ricordiamo che siamo sempre insieme a Patrizia Avon, direttore artistico di APS Ensemble Armonia. Allora, prima menzionava anche i giovani, anche giovani artisti emergenti. Allora, le chiedo che spazio viene dato ai giovani e all'inclusione con le attività musicali. Sappiamo che l'inclusione è anche un tema molto ricercato e molto caro agli stessi giovani.
1: Ampio spazio viene dato ai giovani, sia con la scuola di musica, il coro giovanile e poi anche la formazione di un team di ragazzi che collaborano in modo attivo alla realizzazione degli eventi. Appunto, abbiamo attuato la promozione di un corso di formazione laboratorio con linguaggi multimediali, quali animazione, effetti speciali associati alla musica, rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie. Collaboriamo anche con l'Istituto Comprensivo Manzi di Cordenons per la realizzazione di un progetto School Band che si occupa di musica moderna. E poi ci sono i concorsi, appunto, di Arpa Festival e le masterclass. Direi che tutte queste attività, rivolte soprattutto ai giovani, sono inclusive, in quanto l'associazione Ensemble Armonia accoglie diversi ragazzi extracomunitari che già frequentano i corsi proposti dalla scuola di musica e che noi coinvolgiamo, come anche ragazzi che hanno delle difficoltà. Poi usiamo anche tecnologie innovative quali l'intelligenza artificiale nei nostri progetti ed il visual design, che permette di integrare l'aspetto musicale con i vari linguaggi multimediali. Poi particolare attenzione viene data ai disabili per offrire l'opportunità di assistere agli eventi in modo coinvolgente. Abbiamo dei corsi di arpa per disabili. In alcuni eventi utilizzeremo il traduttore LIS. Ecco.
0: Molto bene. Allora, ricordiamo anche i nostri radioascoltatori, se non ricordo male, la LIS è la lingua dei segni.
1: La lingua dei segni, sì.
0: Ok. Allora, intanto la ringraziamo per questa, i nostri ascoltatori, se non ricordate, LIS è la lingua dei segni.
1: Sì.
0: Allora, intanto la ringraziamo per questa.

della Biblioteca Civica di Pordenone, nell'ambito di Primavera a Pordenone, e il mio libro dal titolo Arvo Pärt per il Duomo di Spira, un anniversario speciale, edito da Multimedia, editore Alessandro Bitz, e in una versione bilingue italiano-tedesco. Allora, il testo approfondisce la genesi dell'opera Annum per Annum, una messa per organo del compositore estone, tuttora vivente, Arvo Pärt, composta ed eseguita in occasione del 950° anniversario della fondazione, ossia della posa della prima pietra, del Duomo di Spira. Edificio sacro risalente al Sacro Romano Impero, costruito da Corrado II della dinastia Salica e ampliato dai suoi successori Enrico III e Enrico IV con il progetto dell'architetto vescovo Ottone di Bamberga. Nell'opera di Pärt, Annum per Annum, ho rilevato un rapporto tra musica e architettura, tra suono e spazio, tra timbro e colore. Il mio testo intende cogliere le connessioni fra i vari linguaggi nel tentativo di convergere verso una visione originale e unitaria della composizione. Come è nato questo libro? Il libro è nato in ambito accademico come tesi di laurea. Io sono stata docente alla scuola secondaria, docente di musica, e sono andata in pensione qualche anno fa e mi sono iscritta in conservatorio in organo. Il conservatorio era diventato università, quindi si prevede una tesi di laurea alla fine del percorso di studi. Il titolo era diverso, diciamo, ma così mi sembrava interessante.

si prevede una tesi di laurea alla fine del percorso di studi. Il titolo era diverso, diciamo, ma così mi sembrava interessante.

Per testimoniare qualche cosa occorre avere un'idea. Proviamo un po' a parlarci. Ecco, se questa è la base, no, del titolo.

Le ascoltiamo? Proviamo? Dai, andiamo in pista. Chi vuol partire? Dai, qualcuno che parte raccontando le sue proteste. Dai, non gli basta un foglietto, ti voglio correre a due. Allora, dai, chi parte? Eccoci qua, avanti. Forte, che gli altri ti sentano. Contro l'inquinamento. Vabbè, insomma, contro l'inquinamento. Questa sarebbe una tua protesta. Questa è tosta, eh. Allora, cosa puoi spiegare un po', solo giusto un po', non troppo, perché sennò dopo, in che senso? Spiega bene questa cosa. Non dire alla scuola e alla classe, perché così per salvaguardiamo la privacy. Ecco, vai. Vai, insomma, via, non approfondiamo tanto, via. Restiamo sul tipo di protesta, no? Insomma, è una lamentela perché la scuola non è quello, è poco seria, diciamo, in generale. Bene, questo è un primo tipo di protesta. Avanti il prossimo, dai. Voglio sentirvi tutti, adesso sentiamo, approfittiamo che non siamo in tanti, per cui forza, prego. Contro il precariato, spiega. È tosta questa, è una protesta proprio che prende anche un raggio d'azione. Sapete che su questa protesta potrebbero sguazzarci dentro ragazzi e ragazze che stanno sicuramente tra i 19 e i 35 anni, perché ancora 35 sono moltissimi i precari. Prego. Dunque, per una scuola diversa, diciamo, più contemporanea, più attenta alle questioni e anche ai valori, alle questioni, ai dibattiti e meno soltanto ai contenuti delle materie. Benissimo. Sentiamola giù in fondo, dai, voi due. Orca, questa è anche qui è una fracagnata mica da poco, eh. È una bella protestona grande. Cioè, ci vorrebbe più semplicità, vuoi dire, eh? Certo. Ti rallenta il lavoro, no? Ti infastidisce, ti innervosisce da matti, la burocrazia ha questa virtù veramente eccellente, innervosisce. Tu invece? Tutti hanno diritto, dunque una protesta diciamo generale, non è una protesta tematica su qualche cosa di particolare. Stanno venendo fuori delle piattaforme di manifestazioni qui alla grande. Avanti a un altro, insomma, sentiamo. Vai Marco, cioè spiega, perché ci sono poche televisioni e trasmettono per troppo poche ore, eh? Beh, insomma, ridotto, insomma, ci sono dei blog che sono frequentatissimi, per cui, insomma, ok, no, comunque, vai, finisci. Ci siamo? Dunque, sempre per il diritto del dialogo, il diritto all'informazione, per avere, dobbiamo essere precisi su queste cose qui, non possiamo lasciare che venga detto proprio tutto. Allora, non è dimostrato che il reato sia stato commesso, è caduto in prescrizione il processo, perché sono scaduti i termini, e inoltre il senatore Andreotti è un senatore a vita, per cui ha, come dire, un diritto prevalente su altri diritti, perché è entrato nel novero di quelli che ha acquisito per nomina, questo lo dico per correttezza di informazione, anche se quello che dice Marco è sicuramente importante. Dunque è una protesta molto caratterizzata politicamente, mi pare, no? Molto interessante. Sull'energia, no? Sul fatto che, certo, questa mi pare una riflessione molto molto forte, e ti ringrazio perché hai già aggiunto, messo in moto alcune riflessioni sulle quali poi anch'io dirò qualcosa dopo. Dunque, contro il qualunquismo, una parte di denuncia di manifestazione per ragioni politiche, ne ha elencato una sequenza, adesso ho aggiunto anche un discorso contro i giovani, contro il qualunquismo giovanile, contro di noi in pratica. Avanti altri, prego, spiega brevemente così siamo in grado. Dunque una riforma che rallenta il percorso dei giovani, diciamo, no? Ecco, se ho capito bene. Dunque c'è anche un rischio di mancata formazione realmente, no? Ecco, questo è importante. Facciamo un breve break, chiedo l'ausilio a Francesco, come stiamo andando? Ti pare che il pacchetto delle proteste sia buono? Tu hai un'età in cui le tue proteste forse le hai già fatte? Le hai esaurite? Hai smesso di protestare? Allora approfitto, è vero che c'è un'età in cui si smette di protestare? Un contestatore di quelli tosti? Questo è interessante, allora, cioè punti di vista diversi, ma l'idea di una continuità. Seconda manche di proteste, avanti con la seconda fila qui, che vedo che ci sono alcuni che hanno parlato solamente un paio. Vai, sentiamo, partiamo a destra, dai. La tua protesta, dai. Dunque, soldi ai politici, la questione della casta un po', di cui si è sentito parlare già anche dall'anno passato. Soldi sprecati. Avanti ancora con la seconda fila, veniamo in qua. Tocca a te. Nel 68 avrebbero protestato contro i genitori repressivi, adesso invece troppo permissivi. Cioè, spiega, Azteca. Ecco. Allora è tutta invidia la tua, vorresti che anche gli altri fossero come te. Cioè, dici, c'è un eccesso di, non tutti però i sedicenni,

Tornano mezzanotte, no? C'è qualche sedicenne qui che torna un po' più tardi, vero? Invidia? Cioè, qual è il punto che non ho capito il punto. Cioè, posso essere d'accordo, però non ho capito il punto in questione. Perché voi siete contrari al fatto che i sedicenni abbiano quella libertà e allora i genitori come dire, la concedono male e contro questo protestate? Bene, dimmi il tuo nome. Bene, Eugenia, hai scatenato un parapiglia terribile, mi sarà difficile proseguire lungo il percorso che avevo pensato perché sono. Mentre tu parlavi gradualmente, Marco, che protestasse, dietro si sono alzate le mani, prego, siete in tre, chi vuole prendere la parola? Prima le donne e poi i bambini. Sì, vai. Dite i nomi così magari ci conosciamo. Come? Vai Naima. Grazie Naima, sentiamo qui un'altra voce femminile, poi ci sono due uomini che vogliono parlare. Tu sai? Vai Giulia. Perché si ficcano nei guai è normale che poi ci siano sbronzi marci, tu dici? Invece Naima dice no, perché tu potresti anche lasciarlo in piedi fino alle 2 di mattina, però se uno ha un senso di responsabilità comunque non si sbronza. Che torni a mezzanotte o alle 2, ho capito bene Naima? Giulia, completa, forse ti ho tolto la parola, scusami. No, sei d'accordo con Eugenia? O ci stai pensando? Allora questo è un punto, cioè siccome a te non ti hanno lasciato potrebbe esserci questo rischio. Prego, sentiamo le voci maschili. Vai. Ok, non facciamoci deviare troppo dal percorso. La protesta è contro i genitori che non educano in maniera abbastanza rigorosa, se ho capito bene. Insomma, in ogni caso sono due corni della stessa, dello stesso, è un paio di corna questo, cioè sono due elementi. Questo del senso di responsabilità che ha detto Naima e quello che ha detto Eugenia sono due elementi che possono stare insieme. Non è detto che debbano andare contro, cioè ci vuole una gradualità. Ecco, sentiamo, avevi anche tu alzato la mano, giusto? Vai. Enrico, io in generale, cerco di riassumerlo, in generale il problema comunque la protesta è contro un'educazione non buona, giusto? Non adeguata, il fatto che alla fine il risultato è che ci sono dei ragazzi che si comportano come non dovrebbero, giusto? Ho capito bene il problema? Ecco, beh, è importante questo, insomma, ci capiamo. Avanti con la seconda fila, la facciamo tutta e poi passiamo ancora dietro. Giulia, tu avevi una protesta? Per l'ambiente, non contro, so, sì, giusto. Dunque è un bel problema questo, soprattutto per le generazioni che. Certo, giusto, giustissimo. Andiamo avanti ancora? Tu sei? Vai Jessica. Hai toccato un punto. C'è una contestazione in questi giorni, lo sapete, vero? Benissimo, Jessica, hai già detto una cosa che avrei ripetuto senz'altro anch'io. Finiamo la fila, diciamo sempre i nomi così magari gli altri poi fanno dei riferimenti. Vai. Dunque, una protesta per mancanza di democrazia, in generale, possiamo dirla così. Certo. Grazie, Arianna. Alessandro, vuoi dirci la tua protesta? Orca, tre proteste o una protesta sola per tre cose? Tre proteste. Dunque, sarebbe anche tempo che te la diano, tu dici. Ma è protesti con le ragazze o con te stesso, scusa? Ah, ecco. Dunque, che cosa fai? Uno sciopero della fame, della sete, è una cosa. Una protesta per sport, come abbiamo scritto nel titolo, ecco. La terza protesta? Dunque, questo tema del lavoro sta già ritornando già 2 volte, Stefania, giusto? Ho tenuto bene i conti, più c'è il problema della burocrazia che sta sempre nell'area del lavoro. Andiamo avanti con la terza fila, veniamo in qua. Vai. Mattia, grande Mattia, dai. Oh, spiega bene però sta roba qua, perché è tosta, dai. Ci puoi fare un esempio? Dunque, tengano il coltello dalla parte del manico, qui comando io e si fa quel che dico io un po'. Chiara. Che dici tu, la tua protesta? Chiara, ti faccio una domanda, gioco d'anticipo e sfrutto il tuo assist. Siccome è già venuto fuori come tema, quanto incide questa scarsa considerazione data ai giovani, la sensazione appunto che molti giovani, torno all'idea del qualunquismo, siano un po' pecorò? Secondo te può incidere, può essere una fregatura? La tesi no, è una tesi da dimostrare. Ma la tesi che qualcuno potrebbe sostenere è questa: in fondo sono una parte dei giovani stessi a causare cioè, la falla di mancanza di credibilità di cui godono i giovani stessi. Non so se voi siete d'accordo. Eugenia ha alzato la mano, gli do subito parola, vai. Irene, scusami. Sempre il solito detto, no? Il proverbio che dice fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, più o meno, no? Come idea. Cioè, ma questo ci stai dicendo che in realtà
pochi giovani si comportano male, sono pecoroni, qualunquisti, mentre la maggioranza sono consapevoli, bravi, e nonostante a causa di questi c'è... Cosa stai dicendo, Irene? Sì, no, è chiaro, cioè vuol dire, anche chi... Lo ridico così se l'ho capito bene, cioè tu dici, insomma, va bene, ci saranno anche una percentuale, grande o piccola, non ha tanta importanza, però se le ragioni di chi dice delle cose venissero ascoltate, comunque, anche se non sono in tanti a dirle, dovrebbero essere per loro natura ascoltate dagli adulti, per esempio, non so se ho capito bene, insomma, dai giovani. Certo, questo è un problema serio, eh? Sapete cosa dicono alcuni sociologi che studiano la materia veramente in maniera puntuale? Dicono praticamente che la vostra è una generazione che non ha parola. Avete parola, diritto di parola solo su un aspetto, senza che voi la diciate. Siete considerati molto importanti solamente da una categoria di adulti, che sarebbero i pubblicitari. Questo dicono i sociologi, cioè questi vi guardano moltissimo, vi studiano attentissimamente perché devono piazzare il prodotto. Attenzione, non è così semplice perché voi siete soltanto come giovani la fascia bersaglio, no? Il problema è che il giovane o comunque l'approccio giovane per qualunque tipo di prodotto fa tendenza. Se dovessimo dire che cos'è che ispira moltissima della moda anche delle persone che oggi hanno 40 anni, oggi non c'è più come fino a 30 anni fa una netta separazione tra, per esempio, gli abiti che mettono gli uomini o i giovani uomini o le giovani donne tra i 30, i 40, i 50 anni e quello che mettono le ragazze e i ragazzi a 15, 16, 17. E la tendenza non è che i giovani si vestono come i quarantenni di una volta, il problema è che i quarantenni si vestono come i giovani di 17-18, cioè giovane fa tendenza. Dunque studiare che cosa bolle nella pentola dei giovani è molto interessante, ma soprattutto per questi adulti, non per capire cosa loro dicono e cosa hanno veramente da dire. Questo è un elemento su cui riflettere. Sentiamo le proteste della prima fila. Sprechi pubblici, cioè faccio un esempio. Se uno di quei ragazzi che al sabato magari non vede Panariello, ma la domenica sera guardi Report, la trasmissione, qualcuno di voi vede Report o Report, ecco, Stefania la Giuve, perché loro ce l'hanno sempre a morte con gli sprechi pubblici, fanno veramente venire, fanno andare a dormire col buligon, come dice mia mamma, ti fa arrabbiare. E ti getta anche un po' di sfiducia nel, per esempio, nelle personalità politiche, come diceva prima anche Marco, no? Un certo tipo di politica che va in questa direzione. Bene, grazie. Contro gli sprechi, anche questo è un capitolo nuovo, ma diverso. Marco, ancora vuoi insistere? A rischio sono lasciate in pericolo. Ok, grazie Marco. Sentiamo gli ultimi della prima fila, siete in tre ancora. Tutte voci femminili. Dite il nome. Vai Sara. Molto chiara la protesta. Apro una parentesi, dicono che la miglior medicina per i ragazzi che non vogliono mai cambiare, sapete qual è? L'amore. È vero, la vera fonte del cambiamento, la leva per far cambiare i maschi, i più deficienti, fateli innamorare, diventeranno deficienti, sì, ma per voi, almeno c'è un utile, no? Ecco, scusami Sara, ho approfittato per fare questo richiamo, perché l'amore, come, insomma, può cambiare molto, insomma, non ti sto proponendo di innamorarti di questo, cioè, o di farlo innamorare, ecco, sarebbe più preciso questo, però insomma teniamo presente che l'amore può far miracoli, insomma. Prego, tocca a te. Chi sei? Vai Valentina. Un degheio terrificante, una roba. Certo. Dunque c'è questa situazione, l'area della scuola esplode. Andiamo in fondo. Cioè, nel senso che ci sono gli extracomunitari di Porcia, giusto? No? Siamo tutti extracomunitari, cosa vuol dire? Che c'è una forte presenza di ragazzi stranieri? Tutti. C'è un po' una difficoltà. Questo è un elemento abbastanza interessante, insomma. Ci siamo? La quarta fila vuole intervenire? Sentiamo le proteste della quarta fila. Silvia, certo. Perché ritorni? Perché ci vuole più educazione. Bene, grazie Silvia, è una protesta molto forte, io sono un insegnante e posso dire che io già la faccio, però nella riforma Gelmini sembra che ci sia un ritorno all'educazione civica, per cui gli studenti non protestano di solito, cioè per cose che sono già messe nella riforma non dovrebbero protestare. Stefania, che impressione hai di queste proteste in generale? Abbiamo già sentito Francesco, sono buone proteste? Si può organizzare qui un sit-in, facciamo qualche cosa?
tanto poi non cambia niente, rassegnazione. E beh, insomma, io devo dirvi subito che distinguerei tra le tipologie che sono state così, che sono venute fuori qua e là, vi aiuterei un po' così, cioè vi do lo stimolo più che aiutarvi, vi do lo stimolo a pensare, in fondo, è chiaro che nel corso della vita, come ha detto Francesco e come emerge anche dalle vostre stesse proteste, sono diverse le cose per le quali uno può prendere parte a proteste e manifestare in qualche modo il suo disagio, il suo dissenso. In realtà la chiave di lettura per distinguere le nostre proteste io la troverei su altro. Per esempio, le proteste che noi facciamo per noi stessi sono uguali alle proteste che noi facciamo per gli altri. Per esempio, la protesta che la mamma non mi rivolta alla mamma perché la mamma non mi lascia uscire in maniera adeguata oppure mi lascia uscire troppo, e la protesta sull'ambiente perché non è tutelato a dovere, voi capite che sono due livelli e due qualità di protesta differenti. Un conto è quando hanno come orizzonte la tutela del mio interesse, dunque la protesta fatta sulla mia stessa persona a tutela del mio stesso interesse. Un conto è quando io, per esempio, mi muovo per tutelare altri o interessi di altri, come per esempio la situazione della classe di cui ha parlato Sara. Se uno protesta non è per sé e basta, ma anche protesta per altri, oppure come qualcuno ha detto, contro gli sprechi, contro la politica. Addirittura un terzo livello, quando il livello della protesta, come qualcuno ha fatto riferimento, diventa una protesta generale, cioè a partire dai valori, la democrazia, la comunicazione violata, non rispettata. Cioè vedete che ci sono dei livelli differenti che ci vedono protagonisti in modo differente. È chiaro che ognuno di noi deve protestare per conto proprio sulle questioni proprie, ma poi dovrebbe anche cercare di allargare gli orizzonti, perché se uno protesta solo per i cavoli propri, che tipo di contestatore è? Arianna, certo, più complessa, infatti è perfetta questa descrizione. Io cercavo di sottolineare come appunto ci sono dei livelli diversi che sono per sé, per gli altri, o io li chiamo motivi di protesta che chiamiamo di principio. Cioè quando noi abbiamo dei valori in gioco, quando ci sono degli interessi collettivi, ecco lì allora la protesta diventa di principio, uno non guarda il proprio interesse, no? Ecco, pensate per esempio a come addirittura chi ha protestato, esempi di protesta clamorosa di gente giovane, sono diventati addirittura protagonisti di atti di eroismo. Non so, faccio degli esempi, forse magari li ricordate anche. A me è sempre rimasto impresso, anche perché ho sposato, mia moglie è di Mantova, della provincia di Mantova, no? Allora un giorno, quando ancora morosavamo, sono andato dalle sue parti e ho scoperto una cosa che non mi ricordavo dalla scuola media ancora, che attaccato a Mantova ci sono queste due località, Curtatone e Montanara. Vi dicono qualche cosa? Beh, se vi dicono qualche cosa vuol dire che avete dei buoni insegnanti di storia, delle medie li avete avuti, oppure alle superiori. Curtatone e Montanara sono i luoghi dove durante la prima guerra del movimento, come dire, risorgimentale, la prima guerra di indipendenza, gli studenti toscani ed emiliani andarono contro gli austriaci, disarmati quasi o armati in malo modo, perché credevano negli ideali dell'Italia da realizzare. Gente che, animata dalla protesta contro la dominazione austriaca, in grande stato di inferiorità, sono andati incontro a questa situazione. Era una protesta, ovviamente una protesta armata. Ovviamente pensiamo anche ai casi più vicini, a quanto anche nelle nostre zone i giovani, qualche anno più di voi, non molta differenza, se andate a vedere o a sentire o a leggete o avete prendete per mano il libro, non so, di una che si chiama Tina Anselmi, che forse è un personaggio, è ancora vivente, è di qui vicino, di Mogliano Veneto, mi pare, nativa. Lei ha fatto la resistenza, no? E aveva la vostra età, aveva 16 anni quando ha cominciato a fare la staffetta partigiana, e questa è gente che, cioè, ha protestato fino al punto da mettere a rischio la propria vita. Molte di queste non protestavano nella lotta partigiana,
partigiana, addirittura prendendo le armi come facevano i maschi, ma alcune, per esempio le ragazze, facevano le portaordini, le portamessaggi, mettendo in gioco con la propria vita un insieme di possibilità, no? Per protestare contro la dominazione nazifascista qui dalle nostre parti. Dunque vedete che quando la protesta assume un tono collettivo sui valori, ci porta vicino all'eroismo, mentre nessuno diventa un eroe, scusatemi, non voglio banalizzare, ma se fa un'azione di protesta perché la mamma non dà la pasta asciutta e non fa mai la pasta asciutta e fa sempre il risotto, però non diventerà mai un eroe. L'eroe, la persona che quando la protesta assume un vero tono epico, quando tocca i principi, i valori. Dunque, teniamo presente queste cose, perché forse si avvicinano tempi che richiederanno comportamenti un po' robustini. Non voglio dire niente perché non voglio prefigurare né far paura, però sembra di capire che i motivi della protesta cresceranno nei mesi e negli anni a venire, e soprattutto per chi non ha ancora raggiunto certe sicurezze nella vita, ci sarà bisogno forse di lottare per mantenere certe cose, perché certe cose sono arrivate grazie alle proteste, certi diritti. Io lo dico sempre, insomma, non è da molto che le donne possono stare a casa tranquille durante la gravidanza, faccio un esempio. Non è da molto che i lavoratori, quando perdono il posto di lavoro perché l'azienda fallisce, hanno il diritto comunque di avere una parte dello stipendio per un certo periodo di tempo, che si chiama cassa integrazione, per poter andare. Non è da molto che quando uno si fa male sul lavoro ha diritto alla malattia. Sono tutte le proteste che hanno portato ai diritti, alla conquista di questi diritti. Dunque facciamo molta attenzione, ci vogliono dei buoni motivi per fare delle buone proteste. Uno degli errori che commettono spesso i giovani, anche con questa vicenda delle occupazioni, è il rischio del cosiddetto al lupo, la sapete la storia, no? Quando uno, per scherzo, urla sempre al lupo, poi la volta in cui veramente c'è il lupo, se uno non è credibile, se ha scherzato prima, dunque attenzione a individuare le partite giuste su cui investire, diciamo, la situazione di protesta. Poi è giusto quello che diceva Arianna, il fatto che evidentemente occorrono dei protagonisti e un'organizzazione, e anche protestare ci vuole anche un metodo giusto, proporzionato, corretto. Pensate, per esempio, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, no? Dopo tutto quello che avete detto, ma avete sentito parlare di quello che è successo qualche anno fa ormai? Voi non avevate, forse qualcuno lo ricorda, però è noto, a Genova qualche anno fa è successo un pandemonio con la protesta per il famoso G8, ne avete sentito parlare? Ecco, cosa è successo in pratica? Centinaia di migliaia di manifestanti pacifici stavano manifestando contro un certo modo di organizzare la società, il futuro, eccetera, poi sono arrivati i famosi Black Bloc, hanno fatto una protesta a Sassi, a Molotov e ad altro, addirittura si è arrivati al punto in cui c'è scappato un morto e c'è andato di mezzo tutta la manifestazione. Ci vogliono dei buoni metodi per protestare, ma questo non entro nel merito. Io dico, ci vuole un metodo giusto, perché scegliere il metodo giusto per protestare, sto pensando alle cose che avete detto voi, è chiaro che se uno protesta con la mamma o protesta con la scuola, con gli insegnanti, pensando alle cose che avete detto voi, ci vuole un modo giusto. E abbiamo degli esempi, qui ci viene veramente in soccorso anche lo studio e la creatività. Mi sono venute in mente delle cose, non so, per esempio, sapete come fanno quelli di Amnesty International a protestare quando vengono violati i diritti umani in giro per il mondo? Scrivono le lettere di protesta, questo è un metodo di protesta. Sapete come hanno fatto le mamme dei ragazzi che sono scomparsi in Argentina a protestare perché contro i desaparecidos? Sapete come hanno fatto? Si davano un appuntamento, si vestivano con un colore riconoscibile, di nero, e andavano tutte in una piazza, in una tal ora, tutte le volte, tutte le settimane, no? Le mamme di Plaza de Mayo sono famose. Questo è un metodo.
hanno inventato questa cosa. Sapete come hanno fatto o come fa, per esempio, qualcuno propone a protestare contro certi prodotti che non rispettano, come per esempio, non so, le scarpe da ginnastica di una certa casa, di una certa marca, che sono fatte con lo sfruttamento del lavoro dei bambini? Allora si fa il cosiddetto boicottaggio di quel prodotto ed è una forma di protesta. Sapete come ha fatto, non so, io ne ho messi giù un pochi per dire che ci vuole creatività per protestare, per ottenere dei risultati. Ma viene sempre in mente quell'idea geniale, no? Di fare una marcia Gandhi. Avete visto tutto il film? Beh, ve lo ricordate, no? Questa cosa della marcia che, mentre attraversa l'India per qualche centinaio di chilometri per andare a fare il sale, che era un simbolo. Andato in riva al mare a fare... Era un simbolo. Dunque, alle volte, nelle nostre manifestazioni, nelle nostre proteste, dobbiamo fare molta attenzione a questo. E soprattutto... Ricordatevi che occorre anche avere degli argomenti. Non basta soltanto dire qualcosa contro, bisogna anche avere un progetto, dire delle cose perché se io, per esempio, come nel caso, rubo dalle vostre idee, se qualcuno dice, per esempio, contro la burocrazia nel lavoro, giusto? E questa è la tua protesta, quella che hai levato tu prima. Sì, d'accordo, ok, ma come si fa a fare a meno di questa burocrazia? Ci abbiamo mai pensato? Come faremmo noi a mandare avanti, lo continuiamo a bocciare se questo ragazzo non cambia? Come si fa? E questi genitori, come diceva Eugenia prima, come facciamo? Ci vuole una proposta anche, non basta soltanto porre il problema, è facile porre il problema dell'ambiente, ma poi noi siamo capaci di sostenere un'alternativa. Allora io direi proprio questo, insomma, stiamo attenti al modo con cui protestiamo, stiamo attenti a una serie di elementi. Ecco, io ne ho messo in fila una serie. Quali sono, secondo me, i presupposti di una buona protesta? Il primo, avere dentro dei valori. Se non abbiamo dei valori, non riusciamo a interpretare bene i fatti. Se non abbiamo, lo riassumo con una parola, uno slogan, I care, se non ci sta a cuore quello che succede intorno a noi, sarà difficile che noi protestiamo. Il contrario di chi non ha I care, di chi gli interessa, di chi gli sta a cuore, è il me ne frego, è il qualunquismo, di cui voi stessi avete detto prima che è un problema, insomma. Secondo presupposto, imparare a discutere e a informarsi. Per protestare uno non può correre il rischio, come succede in questi giorni giustamente, che qualcuno dica: gli studenti li intervistano e sono là magari a manifestare, a occupare le università o le scuole, e qualcuno non sa nemmeno perché. Come si fa? Che figura è questa? Sconfessiamo addirittura chi lo fa veramente? Facciamo zavorra. Poi, attenzione, si organizza una protesta collettiva, non basta discutere, ma una volta che si è maturata una decisione, bisogna attenersi alla decisione comune, non si può andare ognuno per proprio conto. Perché questo poi si rischia, come succede in tante proteste, l'anarchia. Ognuno fa per proprio conto, invece la vera risposta di protesta, quella che porta a delle soluzioni, a dei cambiamenti, nasce dall'unione. Gli studenti, se vogliono raggiungere qualche cosa, i ragazzi, se vogliono raggiungere degli obiettivi, quelli che vogliono cambiare, evitare gli sprechi, cambiare la politica, avere più dialogo, cambiare la burocrazia, modificare i comportamenti dei genitori, bisogna cercare l'unione nella protesta. Non si può andare ognuno per proprio conto, altrimenti la protesta diventa inefficace. Poi, appunto, fare delle proposte concrete, perché altrimenti la nostra protesta rischia di essere sterile. E io penso che queste siano tutte cose che voi avete già chiare, per cui le affido sicuramente al vostro buonsenso.

siamo stati insieme al professor Giorgio Zanin, che ci ha proposto questa riflessione per il filone pro e contro, dibattito tra giovani su questioni aperte. Ringraziamo il professor Zanin per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto e ricordiamo che il Sabato dei Giovani si svolge presso la casa dello studente Antonio Zanussi di Pordenone, organizzata da Presenza e Cultura.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci con

Spesso mettiamo come punto di partenza in un percorso formativo una pagina biblica, ma il Signore apre per noi anche la straordinaria pagina della nostra storia, della nostra umanità. Noi facciamo lectio divina sulle scritture sacre non perché pensiamo che Dio sia nascosto soltanto dentro quei testi sacri, ma perché quando ci esercitiamo a leggere la sua parola, in qualche maniera scopriamo di poter leggere anche la nostra storia, la nostra vita, quella pagina straordinaria di parola di Dio che Lui scrive in noi, attraverso la vita di ciascuno di noi. E così come siamo capaci di prendere una pagina dal Vangelo di Giovanni e di riuscire a vedere che cosa il Signore ci sta dicendo, allo stesso modo dovremmo prendere una pagina della nostra vita e capire che cosa il Signore ci ha detto. Molto spesso però, così come il Vangelo, anche la nostra storia non risulta immediatamente chiara, anzi. Una delle tentazioni che viviamo quando leggiamo la parola di Dio e soprattutto quando leggiamo il Vangelo sta nel pensare che il Vangelo voglia raccontarci semplicemente una storia da cui trarre una morale finale. E quindi

su quei dettagli che apparentemente sembrano non essere importanti, ma che di fatto sono i più decisivi. È così anche per la nostra vita. Immaginate quando viviamo un problema, qualcosa di difficile. Che cosa nelle giornate attira subito l'attenzione? Naturalmente il problema che stiamo vivendo, quella difficoltà che stiamo affrontando. Non riusciamo però a guardare oltre. A che cosa c'è dietro quella storia? Non riusciamo a mettere in luce quel dettaglio che invece ci aiuterebbe a dare una chiave di lettura a quella difficoltà che abbiamo innanzi a noi. Lasciamo che la nostra attenzione sia attirata dal problema, ma non riusciamo a guardare quei dettagli che Dio mette all'interno di quella storia per dirci che proprio attraverso quella storia noi ci stiamo facendo santi. Dio ci insegna costantemente che nella vita non è tanto importante quello che si vive, è importante come lo si vive. Non è tanto importante il risultato, ma i frutti, che sono qualcosa di diverso dai risultati. Gesù stesso afferma che l'albero lo si riconosce dai frutti. Oggi anche nella Chiesa molto spesso confondiamo i risultati con i frutti, i numeri con i frutti, ma sono due cose diverse. Il Signore non ha mai dato importanza ai numeri, anzi, ha dato invece grande importanza alla qualità delle cose. Quando il re Davide volle contare il popolo, Dio lo punì, poiché in questo modo pensava di poter controllare con i numeri ciò che Dio stava facendo per il suo popolo Israele. È un gesto di possesso quello di ragionare sulla realtà pensando ai numeri. A livello ecclesiale stiamo vivendo un momento di crisi, ma non dobbiamo lasciarci impressionare né scoraggiare. La crisi, molto spesso, nasconde un'immensa grazia. Dobbiamo vivere però con profonda fede. Pensate, per esempio, a quando la Chiesa viveva i tempi duri della persecuzione, realtà ancora molto presente, purtroppo, in diverse parti del mondo. I cristiani erano costretti a dover riscoprire le cose importanti, il fondamento. La povertà di risorse, anche umane, che stiamo sperimentando, spinge, per esempio, o costringe, a stare insieme, a imparare una comunione, anche di carismi, che normalmente non si sarebbe sperimentata. Sono le cose difficili che a volte ci mettono accanto delle situazioni inimmaginabili. C'è quindi una lezione da imparare anche dai tempi difficili che stiamo vivendo. Non dobbiamo rassegnarci. Né dobbiamo leggere ciò che accade solo in maniera negativa. Dobbiamo sempre avere nella fede una chiave di lettura capace di andare in profondità e oltre ogni difficoltà. Allora, se la vita contemplativa, la vita monastica, la vita religiosa e ogni scelta di vita in questo momento storico stanno attraversando un momento di crisi, noi dobbiamo domandarci: che cosa il Signore ci sta dicendo? Non dobbiamo limitarci a subire o cercare di arginare le difficoltà. Siamo chiamati a fare la lectio divina sulla crisi. Questo credo che sia estremamente importante. Dobbiamo ascoltare quello che il Signore vuole dirci nelle circostanze che ci troviamo a vivere. Soltanto se riusciamo a intercettare la voce di Dio, che parla attraverso gli eventi, allora possiamo trovare i veri frutti. E come si manifestano i frutti? Dice San Paolo che i frutti dello Spirito sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. In una parola, amore. Quante volte invece le difficoltà che viviamo ci tolgono la pace, ci tolgono la gioia, ci mettono addosso l'ansia, la preoccupazione. Dobbiamo recuperare i frutti. Dobbiamo lasciare che il Signore tragga di nuovo da noi i frutti dello Spirito. E questo può accadere se smettiamo semplicemente di consumare la nostra esistenza e cominciamo a guardare in maniera più profonda gli eventi che stiamo vivendo. Soltanto a partire da noi stessi riusciamo a comprendere quello che il Signore sta facendo con ciascuno di noi. È proprio dell'animo umano, è nella parte più profonda di ciascuno di noi, il desiderio di trovare una relazione stabile. Ognuno nella propria vita cerca una relazione affidabile. Il motivo per cui si fanno scelte importanti, per cui si entra in una congregazione o in un monastero, per cui si sceglie un determinato stile di vita radicale,

proprio nella ricerca di qualcosa di affidabile. È il motivo per cui ho deciso di entrare nella via del sacerdozio. Il motivo per cui un uomo sposa una donna sposa un uomo. Arriva un momento nella nostra esistenza in cui non riusciamo più ad andare avanti navigando a vista. Abbiamo bisogno di un punto sicuro su cui poggiare la vita. Questa è la base di ogni vocazione battesimale. Soltanto quando ci riconciliamo con questo bisogno, allora cominciamo a capire un po' di più anche l'opera di Dio in noi.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quarta parte. La pienezza.

Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Nella trasmissione di oggi noi affronteremo quella sezione del Sermone della Montagna che viene dopo la dichiarazione che i discepoli di Gesù sono il sale della terra, la luce del mondo. E noi entreremo in un argomento che è quello del rapporto con la tradizione ebraica, il rapporto con la legge, il rapporto con la rivelazione della volontà di Dio che era stata già consegnata al popolo. Cosa facciamo con quel che sta succedendo? Come Cristo darà luce a quella realtà? Buttiamo tutto via? Tutto quanto si continua a fare? Ci saranno delle variazioni? Ecco, Gesù deve dare la chiave per capire un po' tutto quello che verrà di seguito nel Sermone della Montagna. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti ed insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Che cosa ci dice il Signore in questo testo? Dice ai suoi discepoli che non devono vivere secondo una logica di contrapposizione con quella che è stata la rivelazione della volontà di Dio fino a quel momento. Gesù non viene a buttar via tutto, perché lo stile di Gesù non è di prendere e cancellare. Le cose con il Signore Gesù si cambiano dall'interno, e infatti il termine che lui usa per questo che traduciamo come dare compimento è il termine proprio riempire, saziare di pienezza, portare a completo contenuto, cioè dare contenuto alle cose. Ovvero sia, il problema non sarà avere uno stile secondo il quale prendiamo e, siccome queste cose non ci riescono, queste cose sono difficili, noi cerchiamo un altro sistema di regole che siano un pochino più alla portata. No, no, no. Le cose si cambiano dal di dentro. Troveremo il centro delle cose e finalmente le potremo fare. Dobbiamo dire che quando noi entriamo in questa tematica, che dobbiamo ancora vedere più approfonditamente, stiamo entrando in una logica essenziale di cui il Nuovo Testamento parla in lungo e largo. Possiamo tranquillamente dire che l'argomento che trova più spazio, che è assolutamente preponderante in tutta la letteratura paolina, tutte le lettere di San Paolo sono toccate da questo argomento. Quale argomento? Il rapporto con le regole, il rapporto con la sapienza che si era concretizzata in leggi che erano diventate la prassi a cui erano richiamati i fedeli. Allora, queste leggi erano diventate un mostro fagocitante, inavvicinabile, perché siccome non possono che essere compiute solamente quando c'è la creatura nuova inabitata dallo Spirito Santo redenta in Cristo, perché è ben per questo che è venuto il Signore, dovevano, secondo quello che peraltro è ciò che San Paolo ci fa capire, portarci alla nostra povertà. La legge, dice San Paolo, è un pedagogo che ci deve portare al momento in cui ci rendiamo conto che è vera, ma noi non la riusciamo a compiere. Certo, perché il problema non è semplicemente essere osservanti di un codice, ma trovare la comunione con Dio
attraverso la legge e nella legge vivere la comunione con Dio. Noi non siamo chiamati a risolvere da soli gli enigmi e le sfide della nostra vita. Noi siamo chiamati alla comunione, a non vivere più per noi stessi. Il Signore Gesù cosa ci porta? Una vita dove non siamo semplicemente giusti, ma siamo figli, siamo fratelli, cioè siamo in relazione fra di noi. Questo è molto più importante che essere individualmente giusti. Allora, il tema della legge è il tema dello smascheramento della povertà umana. Le regole dell'Antico Testamento arrivano perché noi ci rendiamo conto di non saperle compiere, cioè di non saperle portare fino in fondo. Perché? Perché sono la verità che noi non possiamo che ricevere da Cristo, perché Lui è la verità dell'uomo. In sé è Cristo che porta il compimento. Quanto è importante che sia questo il capitolo che apre tutta la minuziosa e meravigliosa analisi della vita che verrà di seguito in questo testo del Sermone della Montagna. Il problema è che tutto questo non si fa senza di Lui. Tutto questo si fa solo perché è Lui che è venuto a dare la sostanza, il contenuto, il sostentamento interno di quello che serviva per la relazione con Dio, ma siccome cercavamo di compierla sulla base della nostra natura ferita, noi non arrivavamo mai a compierlo, perché lo facevamo secondo noi stessi. Siamo nel filone di ciò che abbiamo sentito dire alla fine della sezione precedente: fare opere che danno gloria a Dio. E qui compiere la legge perché qualcuno ce ne regala la pienezza, perché in Lui le cose diventano autentiche, piene, gravide della loro verità.

Infatti, il versetto 18, che prosegue, è ancora più esplicito. Dice che il cielo e la terra sono meno duraturi di quello che Dio ha comunicato all'uomo. La legge che è stata data a Mosè, ad esempio i 10 comandamenti, che sono il sunto di tutta la legge, o il primo dei comandi, il più grande dei comandi, che è la chiamata ad amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, che ancor più sinteticamente dei 10 comandamenti riassume la chiamata dell'uomo, è una chiamata per l'appunto alla relazione con Dio. Infatti, se andiamo bene a vedere, amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, il cuore e le forze, cioè si tratta di volergli bene. E tutta la legge che è nelle due tavole dei 10 comandamenti verte nella prima tavola sul rapporto con Dio, nella seconda tavola sul rapporto con il prossimo, ed è la chiamata all'amore. Tutta la legge, dice San Paolo, trova pieno compimento nell'amore, e l'amore è il compimento della legge. Allora, se questa è la nostra chiamata, questo è più importante del cielo e della terra. Non passerà un solo iota o un solo trattino, che sono gli aspetti minimi della grafia ebraica, ovvero sia negli aspetti proprio di quel che nella legge, nella rivelazione è stato dato all'uomo, ma saranno più sostanziali del cielo e della terra. E tutto sarà avvenuto, tutto sarà riempito, tutto si darà, cioè questa chiamata all'amore che è nascosta nella legge, questa intima verità che è la nostra comunione con Dio come quel che veramente ci costituisce, è ciò che è il senso di tutto. Tutto quanto avviene in vista di quello, la vita, se non è questo, diventa una contraddizione. Cosa è l'aspetto più o meno deludente della cultura umana, della storia dei popoli, in cui ci siamo allenati nell'arte della guerra, negli scontri, nelle contrapposizioni, nelle fazioni, nella distruzione delle cose più belle, più delicate, più importanti della vita? Mille volte abbiamo ridotto la vita a una porcheria perché ci siamo dimenticati che il cielo e la terra possono pure passare, ma quel che non passa è la chiamata all'amore. Quel che non passa è che l'uomo ha una chiamata, ha un'obbedienza all'amore, a piegarsi all'amore, ad aprirsi all'amore, ma questo l'uomo non lo sa fare. Perché lo spettacolo indecente dell'umanità mille volte è stato davanti ai nostri occhi? Perché di fatto continuiamo a cercare di darci vita da noi stessi. Ma guardate cosa dice questa sezione di questo discorso. Io sono venuto a dare pieno compimento, il pieno compimento di un matrimonio, è vivere in Cristo, il pieno compimento del rapporto col proprio corpo, è vivere in Cristo, il pieno compimento del lavoro, è vivere in Cristo, il pieno compimento delle amicizie, della vita sociale, di tutti gli aspetti che intessono la nostra esistenza, è ricevere da Cristo la vita e in Lui vivere queste cose. Di fatto, questo è ciò che Cristo ha portato. È venuto Lui. Se non veniva Lui, restavamo con la vita che era una promessa non mantenuta, con l'aspettativa di una bellezza che era sempre incompiuta, pienamente se stessa. E non dimentichiamo che però tutto questo noi lo abbiamo saputo anche oscurare. Abbiamo saputo essere il sale che non dà sapore, come abbiamo appena detto. Per cui dobbiamo ancora capire come succede che questa realtà di compimento che Cristo ci porta passi a tutti gli uomini, passi alla vita umana. Ecco.
dobbiamo ancora vedere perché Gesù non ha finito di parlare in questa sezione.

Infatti il Signore continua dicendo: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Ecco, il senso scioglierà, dissolverà questi precetti. Questo è ciò che dice nel greco. È cioè l'atto di dare poca importanza alle cose e di dissolverne la concretezza, togliergli solidità. Chi scioglierà queste cose e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, e cioè non terrà conto. Possiamo noi fare un cristianesimo sentimentale dove in realtà non ci si pieghi mai all'obbedienza? Sì che possiamo farlo. Possiamo fare noi un cristianesimo dove diciamo tante cose astratte ma non entriamo mai nei precetti minimi, cioè nelle cose concrete, cioè nelle cose reali? Possiamo noi essere persone capaci di grandi astrazioni generiche e però verificati nello specifico forse non sappiamo stare a fianco gli uni agli altri nemmeno sulle cose elementari, oppure stare dalle parti nostre è piuttosto sgradevole perché possiamo trovarci a mostrare degli atteggiamenti di un individualismo e di una immaturità umana e cristiana inguardabili? Ecco, questo può darsi. E questo lo si può anche insegnare, lo si può anche teorizzare, che non è così importante fare le cose poi nello specifico, vivere così appeso genericamente. La vita è fatta di istanti, la vita è fatta di particolari, ma questa non è una chiamata ad essere scrupolosi fino all'ossessione, no. Il problema è essere nella pienezza o non essere nella pienezza, o meglio ancora, essere visitati dall'amore oppure no. Questo ci porta ad essere attenti. Dove si vede che una persona vuole bene per i particolari? Quando vuole bene in maniera generica, di fondo, senza stare attento agli spigoli delle cose, alle rifiniture delle cose, lì l'amore è un concetto, non è una realtà. La cura reciproca è una chiamata all'attenzione minima delle cose. Ci sono persone che ti stanno accanto e non ti vedono proprio, pur se magari ti vogliono anche bene, ma mostrano che non si accorgono veramente delle tue necessità. Spesso si soccorre qualcuno senza entrare veramente nella cura. Ma cosa è questo compimento, questa pienezza? Non è uno sforzo di coerenza, ma è l'accoglienza di qualcuno che viene ed è lui che ci dà compimento. Nessuno di noi viene a capo di una singola giornata di amore se non perché è visitato dall'amore. Prima di tutto viene amato, prima di tutto si sente amato nei particolari. Allora questo diventa il suo stile. Allora l'obbedienza alla volontà di Dio diventa attenta, particolareggiata, ma non perché è ansiosa, perché ha slancio, perché ha bellezza, perché ha gratitudine. Ecco, questa è una questione di regno dei cieli. Queste cose mettono a contatto con il regno dei cieli. Chi entra in queste cose sarà grande nel regno dei cieli, ovvero sia tutto questo porta all'eternità, alla pienezza, dove tutto sarà solo e totalmente amore, relazione, comunione.

0: Eppure tutto questo può restare un po' poco chiaro. Come Cristo porta la sua pienezza? Come succede che le cose divengono finalmente solide, autentiche? Io vi dico infatti, dice il versetto 20, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E questo esplicita ancor di più quel che abbiamo detto fino adesso. Cosa è questa pienezza? È una coerenza feroce portata agli estremi? No, è una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei. E che giustizia è mai quella? Quella giustizia era la giustizia dei coerenti, delle persone impegnate a trovarsi giuste in ogni situazione. Una giustizia individualista, dove le persone erano esortate e si esercitavano a vivere nell'attenzione a evitare le trasgressioni, in una cura della propria immagine religiosa. La religione, in questo caso, diviene una gabbia asfissiante di ossessioni per la propria giustizia, l'essere cioè sempre in pace con la propria idea di se stessi, trovarsi perfetti. Da una parte questo è completamente impossibile. Per questo non si poteva che travalicare in un mondo opprimente e si diventava opprimenti intorno a noi. E questo non è dei farisei e degli scribi di 2000 anni fa, ma degli scribi e dei farisei di oggi, che sono in mezzo a noi, che possiamo essere noi stessi, che sono nella Chiesa, che è un cristianesimo farisaico. Dobbiamo pensarci a questo. Quando questo testo viene scritto, viene compilato, il Vangelo di Matteo, già Israele è in uno stato di dispersione, già il tema della vita israelitica nella Palestina era completamente dissolto, perché era stata distrutta Gerusalemme sotto il pugno dell'impero romano. E tutto questo ormai non era detto a loro, non era nell'ambito della diatriba fra Gesù e i farisei, ma era un problema interno alla Chiesa. Noi possiamo vivere la vita cristiana con una giustizia da farisei e scribi, che vuol dire tentando di essere giusti come tentavano di fare loro. Possiamo vivere e predicare di vivere così, cioè come? Vivere con l'ossessione della nostra propria perfezione, vivere nell'ansia dell'autoperfezionismo, vivere nella persecuzione costante di noi stessi con una serie di aguzzini che sono le regole che diamo a noi stessi e diamo pure agli altri. La giustizia che porta il Signore Gesù non è questa. E infatti è interessante che dice qui: se la vostra giustizia non supererà, non andrà oltre, non sarà più grande, non sarà superiore, sarà di più. Qual è quella giustizia che è di più e che è vostra? Dove divento giusto? Secondo il fariseismo, io sono giusto se io sono giusto, se io sono bravo. Secondo il Signore Gesù, io non sono più giusto di mio, sono giusto perché mi abbandono nelle mani del giusto, cioè la mia giustizia non è più la mia forza, ma il mio consegnarmi a Dio. È Lui la mia giustizia. San Paolo dirà esplicitamente questo: Cristo ha per noi diventato la giustizia. La mia giustizia è che Lui mi ha amato, io parto da Lui, non parto più da me stesso. Sono perché Lui mi ama e amo con un amore di risposta, non perché sono bravo, ma perché sono stato amato, sono stato oggetto di misericordia, e questa io la posso usare. E allora comincerà da qui in poi l'avventura che avremo nei testi successivi, che è spiegare come si passa da quella giustizia autoreferenziale a una giustizia ricevuta per amore da qualcuno che vive con noi, vive in noi, si unisce a noi.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.

La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quarta parte. La pienezza.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia e una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi, che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
4: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei e a tutti quelli che ascoltano.
3: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
4: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione diciamo.
3: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo.

0: Lei nella scuola c'è proprio?
1: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano, ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione, che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
0: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
1: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo, proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche, diciamo, altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
0: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
1: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo. E quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio, e quindi diventare prete.
0: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma, questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
1: sì.
0: No? Si fanno anche delle
1: sì.
0: cose, magari, ecco, per contrariare, tra virgolette, la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
1: Devo dire, un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto molto libero, mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco. Però da questo punto di vista, senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi, anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
0: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no? nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
1: Si mischiano molti, molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa. Ecco, poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
0: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
1: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
0: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
1: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
0: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
1: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa, non conoscevo per niente il mondo della scuola se non per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
0: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
1: Altro che, certo, moltissimo, sì, anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
0: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio, e lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
1: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente della parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi. Questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi. Beh, credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente
1: sì.
0: Per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva, all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme. Penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati e deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno, e come la vita poi presenta pezzi, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. Poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo, nelle scuole facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà, affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato, e ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un

0: E un giorno era Francesco Guccini che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma
1: sì. Sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così, appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza anche qua, però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti,
1: Ah, non me l'ho accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
3: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
3: prega per
1: noi. Madre della Fiducia,
3: prega per noi.
1: Madre Purissima,
3: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
3: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
3: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
4: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
4: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'Associazione Caritas. Quest'oggi insieme a Lisa Cinto e a Ferruccio Merisi. Diamo quindi subito la parola a Lisa Cinto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, sono Lisa Cinto, operatrice della Caritas diocesana di Concordia Pordenone e tra le varie mansioni mi occupo anche di organizzazioni di eventi e in particolare oggi vi parliamo della nostra rassegna di teatro e quant'altro, di tutto di più, nel nostro parco di Casa Madonna Pellegrina in questo periodo estivo. Infatti torna questa nostra rassegna nel nostro bellissimo parco ed è giunta alla 11ª edizione. Quest'anno la rassegna si intitola Nel giardino del mondo, spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Il titolo proprio vuole sottolineare l'orizzonte di solidarietà e di inclusione in cui si pone questa iniziativa. Da sempre, infatti, la rassegna mira a valorizzare l'incontro delle diversità, creando, attraverso lo spettacolo dal vivo, occasioni di dialogo e favorendo l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione, quindi tutti i valori che come Caritas portiamo avanti da sempre. La rassegna è realizzata dalla Scuola Sperimentale dell'Attore e dalla Caritas Diocesana, con il supporto del Comune di Pordenone, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con la cooperativa Nuovi Vicini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione Friuli. Come sempre la direzione artistica e organizzativa della Scuola Sperimentale dell'Attore in sinergia con l'Arlecchino Errante di Pordenone. Quest'anno cambiamo un po' la formula e proponiamo due weekend, ciascuno con uno spettacolo e un laboratorio. Quindi ci sarà il venerdì alle ore 19 lo spettacolo, come sempre nel parco, per valorizzare ogni angolo appunto di questo bellissimo parco e ciascuna compagnia sceglie l'angolo che più si addice allo spettacolo che propone. Il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 ci sarà il laboratorio gestito sempre dagli stessi artisti dello spettacolo della sera prima, laboratorio aperto a partecipanti di ogni età. Gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso libero. In caso di pioggia abbiamo sempre il piano B e gli appuntamenti si terranno nel chiostro. Quindi i due weekend che noi proponiamo sono il weekend del 26 e 27 giugno e il weekend del 3-4 luglio. Si parte con la compagnia Camp Sirago Residenza di Lecco, che appunto venerdì 26 giugno alle ore 19 proporrà lo spettacolo Innaturale, dove uno scienziato molto originale conduce il pubblico alla ricerca di strane creature. Il giorno dopo, sabato 27 giugno, a partire dalle 10, si darà il laboratorio alla ricerca di strane creature, far vivere la fantasia, un'esperienza tattile e poetica per l'invenzione e lo studio di strane creature. Il weekend successivo si prosegue con la compagnia Abraxa Teatro di Roma, quindi venerdì 3 luglio, sempre alle 19, lo spettacolo La Festa dei Colori, una allegrissima processione con musica e trampolieri scandita da stazioni con numeri acrobatici. Il sabato successivo, 4 luglio, sempre alle 10, il laboratorio Come diventare giganti, dai piccoli trampoli all'anima, quindi per provare fisicamente a diventare più grandi, anche di pochi centimetri, con i mini trampoli adatti. Poi Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore scenderà un po' più nel dettaglio degli spettacoli dei laboratori. Per tutti gli appuntamenti il ritrovo è nel chiostro di Casa Madonna Pellegrina, uno spazio di ristoro e di ritrovo per fare due chiacchiere in compagnia prima dei diversi appuntamenti. Per informazioni vi do il numero di telefono da contattare: 351 839 2425. Ecco, quindi dicevo, siamo arrivati all'11ª edizione di questa rassegna, che quindi nasce nel 2016, due anni dopo il trasferimento della Caritas diocesana in questa nuova sede di Casa Madonna Pellegrina, che inizialmente era destinata soprattutto all'accoglienza di richiedenti asilo. E proprio in quel contesto, in quel frangente, abbiamo avvertito la necessità di costruire relazioni positive a livello di quartiere, anche alla luce di alcune difficoltà nei rapporti con parte del vicinato, proprio in riferimento alla presenza di immigrati nella struttura. E quindi il teatro quella volta ci è sembrato un ottimo modo per veicolare messaggi di accoglienza e condivisione, favorire quindi anche la reciproca conoscenza. E per questo nel 2016 abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Scuola Sperimentale dell'Attore di aprire al pubblico il nostro parco e ospitare quindi delle rappresentazioni teatrali, con il coinvolgimento attivo proprio degli ospiti di Casa Madonna Pellegrina, richiedenti asilo provenienti da diversi paesi, sia africani che asiatici. Ecco, all'interno di questi progetti di accoglienza, in particolare la Scuola Sperimentale dell'Attore aveva realizzato dei laboratori di ascolto dedicati alle espressioni artistiche dal vivo, che avevano quindi preparato i richiedenti asilo coinvolti a introdurre ogni spettacolo con canti, musiche, danze, racconti. E a ciò avevamo anche aggiunto un momento conviviale al termine di ciascuno spettacolo con la condivisione di cibo multietnico, quindi proprio tutto all'insegna del favorire la conoscenza reciproca delle altre culture. Questa formula poi è stata riproposta per le prime edizioni della rassegna con una buona risposta di pubblico. Negli anni poi abbiamo introdotto nuovi elementi, sia per dare sempre nuovo slancio alla rassegna, sia perché nel tempo si è modificata anche la tipologia di persone accolte in Casa Madonna Pellegrina. Ma ciò che non cambia è lo spirito della rassegna, quindi avvalersi del potente mezzo del teatro per proporre messaggi di accoglienza, condivisione e inclusione. La scelta poi degli spettacoli e delle compagnie teatrali si pone anch'essa su questa scia, quindi si tratta di performance che valorizzano l'incontro tra culture differenti, la diversità e il dialogo. E quindi tutti gli spettacoli da sempre sono adatti a un pubblico ampio, a partire dai più piccoli, proprio nell'ottica dell'inclusione. Ora lascio la parola a Ferruccio Merisi, che appunto vi illustrerà più nel dettaglio la rassegna di quest'anno. Grazie e ci aspettiamo numerosi.

0: Ecco, e adesso diamo subito la parola a Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Buongiorno e bentrovato.
1: Salve, sono Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Siamo i responsabili della parte artistica del progetto Nel Giardino del Mondo, e che gestiamo con entusiasmo insieme a Caritas Diocesana e Casa Madonna Pellegrina. Il progetto Nel Giardino del Mondo si riferisce da sempre, da 11 anni, come diceva Lisa, al parco. È come se in controluce volessimo far alludere che il parco rappresenta il giardino del mondo. Il giardino del mondo perché, insomma, non so bene cosa è successo con l'Eden, le mele, i serpenti, eccetera. Di fatto siamo ancora in un giardino, si è complicato, e forse all'uomo e alla sua fede tocca scomplicarlo. Per esempio, certe volte mi trovo ad immaginare con curiosità, no? Cosa succede se insegniamo anche al gelso a non ammazzare il ciliegio per ansia di fame, no? Quindi chi lo sa, un giorno magari ci riusciremo, però quello è il nostro compito. E il parco di Casa Madonna Pellegrina si presta molto bene ad essere il teatro, perdonate il gioco di parole, il teatro delle avventure teatrali che vanno in quella direzione lì. Come diceva Lisa, le compagnie autonomamente scelgono gli angoli in cui rappresentare le loro opere artistiche, le loro piccole opere d'arte, che hanno la qualità importante di essere riferite a tutto il pubblico, non solo in senso etnico, culturale, religioso, ma anche nel senso delle età. È riferito a tutto il pubblico, non vuol dire che sono spettacoli per bambini per cui ai quali i genitori fanno il favore di essere dei buoni accompagnatori, tutto il contrario. Certe volte sono spettacoli per tutti, in cui i bambini sono degli ottimi guardiani dei genitori, nel senso bello del termine, no? Guardiani della qualità dell'ascolto, eccetera. E quest'anno, insieme alla Caritas, abbiamo deciso di diminuire il numero degli appuntamenti e di puntare sulla qualità e sull'approfondimento. Abbiamo inoltre scelto spettacoli itineranti, in cui ogni compagnia sceglierà più di un luogo del parco in cui ambientare la propria proposta artistica. Portiamo, rispetto alla qualità, due pezzi di storia del teatro italiano indipendente. Questi sono veramente due pezzi di storia. Campsirago Residenza, la prima delle compagnie che arriva, è situata in un posto che si chiama Campsirago, sulle pendici del Monte Brianza, nel comune di Colle Brianza, che negli anni 80, agli inizi degli anni 80, forse addirittura sulla fine dei 70, agli inizi degli anni 80 di sicuro, una compagnia molto famosa nel teatro per l'handicap ha scoperto questo villaggio che era stato abbandonato, e l'hanno fatto diventare sede di un festival delle differenze, e sono riusciti ad invitare dei contadini biologici a ristabilirsi lì per fare allevamento, formaggi, eccetera. A poco a poco questa cosa si è sviluppata, il comune e la regione Lombardia hanno accettato di investire restaurando le più case possibile. Adesso è un centro di residenze artistiche, per cui le compagnie che vogliono cercare qualcosa di nuovo possono andare lì per un periodo variabile tra la settimana e il mese, lavorare lì in pace e invitare il pubblico alla fine del loro processo di lavoro. Il luogo è ancora immerso in un bosco, perciò la specificità di chi lavora lì è quello di lavorare in stretto rapporto con la natura. Lo spettacolo che porteranno qui al Parco della Madonna Pellegrina si chiama In Naturale. Non c'è la lineetta, ma lo stacco l'hanno fatto In maiuscolo, poi Naturale minuscolo, ed è una piccola allusione al fatto che, utilizzando i luoghi naturali, faranno delle proposte non naturali, e cioè ci condurranno attraverso sogni, storie, poesie, canti relativi ad animali di fantasia. Lo laboratorio del giorno dopo, che sottolineo è sempre dedicato a famiglie e si basa, è un'idea di approfondimento elementare, ma che abbiamo visto che funziona. Si basa sul fatto che la famiglia partecipa a un gioco di cui poi può portare a casa le regole e farselo da sole, o addirittura farselo in condominio se vuole, se ci sono altri bambini. E questo gioco, nel caso della compagnia Campsirago Residenza, tra l'altro, parentesi, Campsirago in antico dialetto celtico lombardo significa campo nel sole, perché era proprio un pascolo circondato dal bosco, pulito, era bellissimo. E proporranno ai bambini di inventare i loro animali di fantasia e di portarseli a casa, soltanto che in 2 ore non è che si riesce a costruire un intero animale e portarlo a casa. La genialità della compagnia consiste nel fatto che i bambini disegnano l'animale e poi insieme alla compagnia costruiscono l'uovo di questo animale e si porteranno a casa l'uovo. Naturalmente sarà un uovo molto speciale. Il secondo spettacolo, che arriva la settimana successiva, 3 luglio, anche lì è un pezzo di storia. Addirittura questa compagnia è nata a Roma nel 1979. È titolare di un libro che si chiama Il teatro urbano. Adesso il teatro urbano esiste anche a Pordenone. Bellissima accezione, che è quella che attraverso proiezioni, una scenografia naturale, che è quella di Piazza della Motta, viene fatta transcolorare in fantasie e in scenografie fantastiche. Un'ottima idea. Questi invece facevano teatro urbano per fare uno step in più rispetto al teatro di strada, per cui non solo tanto numeri di cioccoleria, comicità, buon umore negli angoli, ma qualcosa di più, una specie di drammaturgia. Loro sono il rappresentante italiano, nonché l'inventore del teatro urbano, inteso come sviluppo di una drammaturgia itinerante in uno spazio cittadino. Qui trasporteranno la loro proposta all'interno dello spazio del parco. È una proposta semplicissima che si basa sulla animazione con la A maiuscola, cioè loro passano e vogliono lasciare dietro di sé allegria, gioia, collaborazione, senso di comunità, capacità di vedere lo spazio in termini collettivi, eccetera eccetera. Quindi anche di questo spettacolo, di questo invito, siamo molto orgogliosi della sua semplicità. Il laboratorio che proporranno la mattina dopo è ecco, siccome lo spettacolo lavorerà su trampoli in gran parte, il laboratorio che propongono si chiama Come diventare giganti e racconta come si costruiscono i trampoli, anche i casalinghi. Farà provare dei trampoli di 20 centimetri ai bambini in modo che non siano pericolosi, e gli farà venire la voglia di provare la responsabilità di sentirsi più grandi, non la competizione di sentirsi più grandi, perché cioè, tu poi diventi un simbolo e poi lo devi gestire. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Veramente chi ci ascolta venga e sparga la voce, perché veramente vale veramente la pena, per scoprire il parco, per scoprire queste compagnie che, come vi dicevo, sono due pezzi di storia importantissimi. Mi sono dimenticato di dire, quelli di Campsilago sono nati come compagnie nel 2008, dopo 20 anni di sperimentazione in questo campo al sole. E quindi, insomma, da non perdere, veramente, per favore, spargete la voce.
0: E allora ringraziamo Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore e Lisa Cinto della Caritas per averci accompagnato all'interno di questa puntata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In occasione dell'anno della fede 2013, Radio Voce nel Deserto vi propone il ciclo andato in onda sulle sue frequenze dal titolo I Papi del Concilio, a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII. Seconda puntata, Paolo VI. Terza puntata, Giovanni Paolo I. Quarta puntata, Giovanni Paolo II. Quinta ed ultima puntata, Benedetto XVI e Papa Francesco.
1: Amici carissimi, continuando con i profili sui papi del Concilio e avviandoci anche verso la conclusione dell'anno della fede, che ha voluto ricordare a tutti noi l'importanza, oltre che come fatto storico, come icona per la Chiesa, come memoria per la Chiesa, ma anche come impegno della Chiesa, del Concilio Vaticano II, oggi ci imbattiamo in quella figura di pontefice, di sommo pontefice, che è passato come una meteora nel cielo della Chiesa e del mondo. Ma la meteora ha lasciato una scia luminosissima che ancora affascina, che ancora sa attirare lo sguardo di molti. Particolarmente sentita è qui nelle nostre regioni del Triveneto, dove si è dipanata la vita, possiamo dire luminosa, di Albino Luciani. Prima Don Albino, come sacerdote della diocesi di Belluno, poi Monsignor Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto. Credo che molti tra gli ascoltatori di Radio Voce nel Deserto vivano in quella chiesa tra il Piave e il Livenza. Li salutiamo con affetto. Molti di loro avranno conosciuto di persona Albino Luciani, il loro vescovo, dal 1959 al 1970. E poi il cardinale Albino Luciani, patriarca di Venezia, metropolita delle genti venete, presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto. Ma più di tutti e tutti, più di tutto e tutti, abbiamo conosciuto Albino Luciani come Papa Giovanni Paolo I in quella pure luminosa, calda, calorosa giornata, pomeriggio di sabato 26 agosto 1978, 35 anni fa. Era morto da 20 giorni Papa Paolo VI. Un papa che aveva assunto dentro di sé i drammi del post-concilio, di una chiesa che cambia, ma che deve cambiare anzitutto fedele alla dottrina e serva del Vangelo, sempre più incarnata nella vita degli uomini. Uomini la cui storia cambiava e stava cambiando, stava mutando rapidamente sul solco di eventi storici ai quali la Chiesa fa fatica a star dietro qualche volta. Una Chiesa che deve invece camminare accanto agli uomini. È stata e doveva essere la preoccupazione prima del nuovo Papa che doveva succedere a Paolo VI, che è stato un Papa di brevissimo tempo, magis ostensus quam datus, si è detto in latino, più mostrato che offerto, che dato a tutti noi. E non l'avremmo immaginato in quel giorno in cui egli si è affacciato sorridente dal balcone centrale della Basilica Vaticana. Quel giorno gli fu impedito di dire due parole, lo avrebbe voluto, e già questo innovava profondamente sulla prassi. L'indomani, 27 agosto, si affacciò di nuovo dallo stesso balcone e confidò. E confidò ansia e speranza del nuovo ministero a servizio dell'urbe cattolica di Roma e dell'orbe del mondo. Disse e spiegò anche il perché della scelta dei due nomi e parlò, abbandonando il tradizionale, sempre conservato fino a quel momento, plurale maiestatico. Non disse più noi, ma disse io. E il 3 settembre seguente, iniziando solennemente il ministero di Sommo Pontefice, abbandonò l'uso dell'incoronazione, cioè del posare la tiara sulla testa del Papa, il triregno, simbolo di potere anche temporale. No, egli concepì fin da subito il suo ministero, la sua chiamata al pontificato, come il servizio del fratello che si pone accanto agli altri fratelli per camminare insieme sulle vie del Vangelo in semplicità di vita e professando su tutte una virtù, l'umiltà. Humilitas è la parola che aveva scritto già da vescovo nel 1958, al 27 di dicembre, è collocata la sua ordinazione, avvenuta proprio nella Basilica Vaticana, per le mani di Giovanni XXIII. Humilitas aveva scritto come motto. Era stato anche il motto di San Carlo Borromeo, del vescovo arcivescovo di Milano. Una sola parola, scriverà più tardi Benedetto XVI su Luciani, che sintetizza l'essenziale della vita cristiana e indica l'indispensabile virtù di chi nella Chiesa è chiamato al servizio, non potere, della autorità. Lo aveva già detto Papa Luciani, ce l'aveva detto il perché di questa humilitas come essenziale virtù, anzitutto per lui nell'esercizio del ministero petrino. Aveva detto in una delle quattro udienze, delle sole quattro udienze generali che avrà modo di espletare nell'aula Nervi, diventata poi aula Paolo VI, mi limito a raccomandare una virtù tanto cara al Signore, che ha detto il Signore, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Anche se avete fatto delle cose grandi, dite siamo servi inutili. Invece, osservò quel giorno, la tendenza nostra, in noi tutti, è piuttosto al contrario, mettersi in mostra. Era semplice, era immediato, ma non era banale, Papa Luciani. Dirà Benedetto XVI che i suoi discorsi attingevano, grazie a una memoria eccezionale e a una vasta cultura, attingevano a numerose citazioni, anche dotte, di scrittori ecclesiastici e persino profani. È stato però capace Papa Luciani di sminuzzare i concetti, di dire le cose difficili in maniera facile. Impareggiabile catechista, così l'ha definito Papa Benedetto. Sulle orme di San Pio X, suo conterraneo veneto, e che anche fu predecessore suo non soltanto sulla cattedra di Pietro, ma anche su quella di San Marco a Venezia. Diceva Luciani, dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Lo disse in quell'udienza e aggiunse, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma. Si crede alla mamma e io credo al Signore, a quello che Egli mi ha rivelato. Siamo nell'anno della fede. Queste parole di Papa Luciani sono disarmanti per la nostra fede, che a volte patisce del dubbio, si cruccia. Papa Luciani mostra di essere il bambino abbandonato sulle braccia della mamma. Io credo alla mamma. Io credo al Signore. È lo spessore della sua fede. Basterebbe questo per dire grazie al Signore di avercelo donato, di averlo donato alla Chiesa e al mondo, in quel luminoso giorno estivo del 26 agosto 1978. Averlo donato come servizio, ma averlo donato anche sin dal 17 ottobre 1912, data della sua nascita, alla sua famiglia, al suo paese di Canale d'Agordo incastonato tra i monti dolomitici, alla sua carissima diocesi di Belluno, di cui fu seminarista, sacerdote, e come sacerdote fu insegnante e vicerettore in seminario, fu procancelliere, fu provicario e poi vicario generale. Lo ricordano i semplici di lassù, la gente di montagna. Quando si recò a Canale d'Agordo per celebrare la messa in occasione subito dopo la sua ordinazione episcopale, che come ho detto avvenne a Roma per le mani di Giovanni XXIII, egli confessò il sentimento di confusione che pervadeva il suo animo. Disse però, cominciò così: qui